0: Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
1: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. No.
12: Sono le 2:02.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3:01.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Bologna 1.
19: Sono le 4:02.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
2: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, sì. Imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente. Wow.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. La difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
8: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo 2 mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
9: L'Italia divisa in due dal meteo: temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata.
6: Bologna 1 Sport.
7: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale, secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo quantitativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19% che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del Salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo, di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma, non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblu Claudio Fenucci.
3: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Nettuno Bologna 1 meteo.
11: Buongiorno. Oggi giovedì 23 luglio è una giornata simile a quella di ieri, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, temperature massime che si mantengono sotto controllo, non andremo oltre i 31-32 gradi, più o meno come ieri, e anche per domani non cambia niente, sempre cielo sereno, però non è più l'anticiclone africano, è un anticiclone, diciamo, più normale, di origine il famoso anticiclone delle Azzorre di una volta, che porta aria non bollente, quindi le temperature massime anche di domani non dovrebbero andare oltre i 30-32 gradi, con tempo buono e assenza di precipitazioni. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1 meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori, con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni. Ciao.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
10: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. La difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
11: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
10: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata.
6: Bologna 1 Sport.
12: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può, ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
14: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblu Claudio Fenucci.
15: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Nettuno Bologna 1 meteo.
16: Buongiorno. Oggi giovedì 23 luglio, una giornata simile a quella di ieri, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, temperature massime che si mantengono sotto controllo, non andremo oltre i 31-32 gradi, più o meno come ieri, e anche per domani non cambia niente, sempre cielo sereno, però non è più l'anticiclone africano, è un anticiclone, diciamo, più normale, di origine il famoso anticiclone delle Azzorre di una volta, che porta aria non bollente, quindi le temperature massime anche di domani non dovrebbero andare oltre i 30-32 gradi, con tempo buono e assenza di precipitazioni. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
17: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: della giornata con Nettuno Bologna 1, Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
1: Nettuno siamo noi.
0: No, Matte, è la squadra di baseball.
1: Quale?
0: Nettuno.
1: Siamo noi.
0: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
1: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
2: Sì,
1: ma
2: tutta, Matte, sì, sì.
1: Tutta quanta?
2: Tutta, anche quelli del basket.
1: Ma
2: sì,
1: quanti
2: sì.
1: saranno?
2: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
1: Sarà pieno, sì. imballato
2: è
1: di
2: imballato,
1: gente.
2: Sì.
1: Veramente.
3: Wow. Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
10: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
9: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
11: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato da un sindaco che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
12: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
9: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchiere d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
4: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
9: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Oggi giovedì 23 luglio è una giornata simile a quella di ieri, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, temperature massime che si mantengono sotto controllo, non andremo oltre 31-32 gradi, più o meno come ieri, e anche per domani non cambia niente, sempre cielo sereno, però non è più l'anticiclone africano, è un anticiclone diciamo più normale, di origine il famoso anticiclone delle Azzorre di una volta, che porta aria non bollente, quindi le temperature massime anche di domani non dovrebbero andare oltre 30-32 gradi, con tempo buono e assenza di precipitazioni. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: E allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, l'oratario. Con Dario Ronzulli.
8: Ah già, sì, e va proprio così anche stamattina, giovedì 23 luglio, sono le 8 e 10 minuti. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua con l'ora Dario e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Il tema principale della mattinata sarà legato in particolare al Bologna, all'amichevole di ieri 1-1 contro l'Heidenheim, il gol di Castro, 21esimo, il pareggio di Pieringer al 29esimo, indicazione positive sicuramente in più rispetto alla sfida contro Arminia Bielefeld per Domenico Tedesco. Ne parleremo naturalmente questa mattina, ne parleranno anche e soprattutto i nostri inviati in quel di Valles per capire anche la loro reazione, la loro visione live di una partita che ha certamente contribuito a far vedere cose migliori rispetto alla gara contro l'Arminia Bielefeld. Sentiremo le parole di Domenico Tedesco ai microfoni del canale ufficiale del Bologna, sentiremo anche le parole di Fenucci che ieri ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita, ha parlato anche De Silvestri, insomma un po' di voci che andremo a sentire dal ritiro di Valles. Poi il basket, da ieri Frazier è un nuovo giocatore del Virtus. La Fortitudo ha annunciato il proprio precampionato con sfide subito anche impegnative, anche con squadre di Serie A, quindi un precampionato fatto di test sicuramente probanti per la F. E poi tanti altri temi da trattare anche naturalmente con i vostri messaggi al 366-402-4022, sempre che Matte Negri ci dia il permesso di farlo.
9: Beh, con lo titolo il risultato è garantito, mi viene da dire. Quindi
8: ti sei già fatto la maglietta tutti. Con questo?
9: È bellissimo, oggi vado a studiarla per come farla, cioè se metterci anche la faccia di Lotito oppure no.
8: Beh, ci starebbe.
9: Ma uno slogan del genere, ma hai presente cosa vuol dire? Cioè, per me è meraviglioso, secondo te no?
8: No, per carità, chiedilo ai tifosi della Lazio però. Sentiamo i tifosi della Lazio, colleghiamoci con i tifosi della Lazio.
9: Vabbè, ci sarà qualche tifoso della Lazio che ci starà ascoltando, no, in giro per il mondo. Vi prego, dite cosa ne pensate per un mese, che non abbia parolacce però per
8: allora mi sa che non ti parlano. Allora, tra l'altro leggevo a tal proposito stamattina sul Corriere dello Sport, anzi vado a riprendere proprio l'articolo. Tra l'altro titolo bellissimo, 28.000 sotto i mali. Titolo meraviglioso. Perché? Perché fuga dalla Lazio, le tessere rinnovate sono appena 2.000. Il 93,3% dei tifosi non ha confermato il proprio abbonamento.
9: Sembrano dati eclatanti questi.
8: Fai te. Quindi ecco, chiediamo ai tifosi della Lazio cosa pensano di questo slogan.
9: Sai che non pensavo comunque, cioè nel senso, va bene la protesta, ci sta assolutamente, però solitamente i tifosi sono più attaccati alla maglia che a chi ha la società, hai capito? Quindi sinceramente, cioè, bravi a continuare in questa protesta, perché non deve essere facile per gli ultras soprattutto, però...
8: ma non sono solo gli ultras.
9: No, esatto, cioè,
8: cosa collettiva,
9: sono riusciti a mettere d'accordo, cioè, è riuscito a mettere d'accordo tutti, non c'è mai riuscito nessuno praticamente, lui ce l'ha fatta.
8: Ah, sì.
9: Non è divisivo, su questo almeno siamo tutti d'accordo, no?
8: No, questo mi sembra pacifico. Un po' come Kylo col Torino, anche se il Torino sta facendo buoni numeri a Pinzolo, però poi vediamo allo stadio, perché anche lì insomma c'è molto che bolle nei confronti della proprietà granata. Vabbè, ci inventeremo una maglia anche per Kylo, oltre che per
9: quella c'è già.
8: No, non si può usare. Però magari qualche altra rima la troviamo anche per Urbano Caio. Senti, andiamo a parlare di cose di casa nostra e in particolare l'amichevole di ieri. Beh, primo punto della stagione per il Bologna che muove la classifica.
9: Eh sì, esatto, finalmente non siamo più una squadra di Serie C, siamo una squadra almeno di Serie B, dai, mi viene da dire.
8: Una media B.
9: Ok, esatto.
8: Sì.
9: Una media B, beh, ieri qualcosa di positivo è venuto fuori, dai. Elland, secondo me, ha fatto una gran partita.
8: Ma a te?
9: Sì, pronto, mi senti?
8: Sì, sì, ti
9: avevo perso, perdonami.
8: No,
9: Elland ha giocato bene, Cambiaghi ha giocato bene. Secondo me, vabbè, Castro, primo gol stagionale, quindi è già il bomber della stagione, mi viene da dire.
8: Ha segnato solo lui.
9: Capocannoniere, quindi tutti
8: bomber, bomber.
9: E soprattutto Orso capitano.
8: Eh sì.
9: Quindi anche quella potrebbe essere un'indicazione.
8: Bernardeschi continua a giocare mezz'ala in questa idea di Domenico Tedesco.
9: Ormai lo è già. Cioè, sì. Ormai da fantacalcio è mezz'ala.

0: una peculiarità del Bologna rispetto insomma, a Sky, ecco, che in questo periodo dell'anno, come sempre accade, Sky segue i vari ritiri delle squadre, per chi le fa naturalmente i ritiri, e anche per chi, per quelli che sono magari più comodi da raggiungere. Il Lecce al confine tra Austria e Ungheria, per esempio, la vedo difficile che Sky riesca a mandare qualcuno lì. Il Bologna invece lì a Valles, ma come il Torino a Pinzolo o altre squadre, sono invece assolutamente seguite, quindi non è una cosa solo per il Bologna. Mi dispiace deluderti, Ale, ma è così. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: E allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna!
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua alle 9:20 minuti, pronti per ripartire con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo sentito una raffica di voci: Tedesco, Fenucci, De Silvestri, questi ultimi due ai microfoni dei colleghi di Sky, Domenico Tedesco al canale ufficiale del club. E adesso sentiamo però un'altra voce, diciamo di un certo impatto calcistico, Manuel Minguzzi. Buongiorno.
14: Ciao Dario, buongiorno.
0: Dove ti trovi adesso? Cioè, raccontaci innanzitutto in quale angolo di Valles sei in questo momento.
14: Sono sul mio terrazzo, sotto questo sole un po' nascosto dalle nuvole in questo momento.
0: Hai comprato un terrazzo bene. A Valles?
14: Ho comprato un terrazzo, sì. Un attico.
0: Mamma mia, ragazzi, sono assolutamente sorpreso. Quindi da lì domini la scena?
14: Domino la scena, sono proprio all'ultimo piano, vedo il campo là sullo sfondo, la strada, tutto.
0: Mamma mia, ragazzi.
14: Col binocolo da qui, senza andare giù.
0: Mamma mia, ragazzi. Sono quasi un po' intimorito nel chiacchierare con te.
14: Vero?
0: Ah, sì. Vabbè, provo a superare il timore reverenziale che hai scatenato con questa descrizione. E parlando un po' dell'amichevole di ieri, partiamo da lì. Abbiamo visto un po' di calcio giocato, finalmente, anche un calcio migliore rispetto a quello di sabato scorso.
14: Sì, ci voleva poco, passami la battuta, però effettivamente sì. Sì, dai, è partita più

0: udibile anche per i tifosi presenti, anche ieri tanti, penso, insomma, più di 1.000 o quasi 2.000, insomma, tra le tribunette varie, le recinzioni circostanti il campo, quindi insomma è un bel ambiente. C'è ovviamente entusiasmo, ma questo era normale. Diciamo che il clima di Valles poi aiuta perché si sta bene, anzi senza felpina non si sta, quindi
1: La
0: diciamo che
1: peppa.
0: sì, questo agevola. Però sì, diciamo, partita migliore. Bologna forse è tornato un po' di più a calcare le corsie esterne rispetto a quello che si era visto in precedenza, con diciamo, la ricerca un po' più della zona centrale, a differenza dell'allenatore precedente, che come prima opzione andava sull'esterno. Ieri devo dire che insomma si è tornati un po' di più a puntare sulle ali. Migliore in campo direi Cambiaghi, nel complesso, è stato il più vispo, il più vibrante. Buona prima mezz'ora del Bologna, va detto, insomma, ha creato tanto, è riuscito a tenere ritmi alti, è riuscito ad aggredire, a recuperare pallone in zone alte del campo. Poi dopo inevitabilmente un po' la squadra è calata anche a livello di energie e ha prestato un po' di più il fianco. Resta sempre questo difetto atavico sulle palle in verticale, dove evidentemente proprio non riusciamo a trovare le letture giuste, soprattutto sulle palle rimbalzanti. Viti, che ieri insomma si è lasciato sfuggire Pieri, che è il centravanti, però insomma nel complesso ho rivisto insomma qualche segnale qualitativo in più e migliore rispetto a sabato, dove poi nel secondo tempo c'è stata una non partita vista l'inferiorità numerica.
1: Sì, direi, insomma, condivido un po' tutto quello che hai anche scritto su tutto Bologna Web. In Bologna sicuramente che nella mezz'ora, soprattutto ecco, del primo tempo, ha fatto vedere cose più interessanti. Mi è sembrato anche un Bologna che cercasse, non so quanto naturalmente, quanto istintivamente o quanto su indicazioni di Tedesco, un po' più le corsie laterali.
0: Questo è un po' quello che dovremmo cercare di scoprire. Vabbè, oggi c'è sul lavoro di scarico,
1: Certo.
0: vediamo domani che tipo di allenamenti ci sono. Però ecco, la ricerca delle vie centrali ieri è stata un po' messa da parte. Poi va detto che sulla zona centrale del campo mancano dei giocatori, cioè manca Lucumi dietro a costruire, mancano i mediani titolari, e quindi può anche essere un po' più complicato da un certo punto di vista. Non a caso, secondo me, c'è questa soluzione, da capire se temporanea o sul lungo periodo, di Bernardeschi un po' a mezza via tra la mezzala, il tre quarti, la seconda punta, perché in fase di pressione Bernardeschi andava sostanzialmente ad affiancarsi a Castro, andando un po' a comporre un 4-2-4, se vogliamo. Quindi vediamo. Poi quella è una zona di campo, secondo me, da attenzionare, perché offensivamente parlando aumenta la qualità avendo Bernardeschi e Orsolini assieme, ma difensivamente parlando lì bisogna lavorarci, perché già dietro Zortea non è il miglior terzino difensivo della Serie A, davanti ai due giocatori offensivi, e quindi lì si rischia di soffrire un po' di più.
1: Sì, la curiosità è un po' quella. Senti, andando sui singoli, prima poi dei messaggi dei nostri ascoltatori, c'è anche Marchino Salus, che ha scritto un messaggio
0: Grande
1: apposta per te,
0: Marchino.
1: ma lo tengo lì, ancora in caldo. Un po' sui singoli, Bernardeschi Mezzala.
0: Beh, dal punto di vista della produzione offensiva è sicuramente un'aggiunta di qualità, nel senso che avere Bernardeschi e Orsolini abbastanza vicini, che possano dialogare su quella zona di campo, quindi Orsolini ad allargare il gioco, Bernardeschi ad inserirsi un po' negli spazi dove trova, dove legge lui la situazione, dove può trovare un vantaggio, sicuramente ti aiuta nel dare qualità alla manovra. Difensivamente parlando, lì bisogna lavorarci per capire se l'equilibrio generale può reggere, o se diventa una soluzione, diciamo, per partite magari contro avversari un po' più chiusi e più deboli di te, dove hai bisogno comunque di trovare delle linee di gioco in più. o se è una cosa che potrebbe, insomma, reggere anche contro avversari più quotati. Al momento bene nelle trame offensive, difensivamente parlando ieri qualcosina abbiamo sofferto, perché sappiamo che Orsolini non sempre segue il suo uomo, Zortea su alcune letture difensive fa fatica, e quindi lì l'aggiunta di Bernardeschi può essere, diciamo, uno sbilanciamento ulteriore.
1: E la Zuzzi? Che impressione ti ha fatto?
0: La Zuzzi, l'impressione che ho io è sempre un po' la stessa, fin da quando l'ho visto per la prima volta 2 stagioni fa con Motta, cioè un giocatore di grande temperamento.
1: Non vorrei dirtelo, ma sono passati 3 stagioni, Manuel.
0: 3 stagioni, hai ragione.
1: Passa il tempo.
0: Tempo vola, sì.
1: Sì.
0: Sembrava l'altro ieri. È un giocatore di grande temperamento, per me anche di buone letture su alcune situazioni difensive, ha tanto coraggio e tanta personalità nel prendersi anche dei rischi, palla al piede, poi diciamo paga un po' un fisico leggerino se vogliamo, però cerca di sopperirlo col suo temperamento, forse un po' troppo aggressivo su alcune situazioni. Ieri per esempio a fine primo tempo ha concesso una punizione al limite dell'area che se lo fai in una partita di campionato lo malediciamo per una settimana. A me è un giocatore che non dispiace, ovvio che dobbiamo un po' capire se fisicamente si è ristabilito. Se si è ristabilito e torna quello di Motta, potremmo avere una soluzione in più, ecco, che io non utilizzerei come primaria, nel senso che io, ma come credo che Boia stia facendo e penso farà anche nel breve periodo, sta prendendo un mediano, però nelle rotazioni ci si può ragionare.
1: Allora, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori, partendo da Marchino Salus. Visto che c'è il divino, gli chiedo 2 cose. La prima, dove andrà in gita oggi, nel giorno di riposo?
0: Devo ancora decidere. Pensavo così a sensazione di farmi il sentiero verso Rio di Pusteria, un paio d'orette di camminata, insomma, nei boschi, vediamo, dai.
1: Ti faccio chiamare dalla Bolognini, allora. Ti raccolti
0: sicuramente sarà felice.
1: E poi la seconda, se ti aspetti qualche sorpresa da Mazzarri, da Scala, lui dedicato ovviamente per l'amichevole con l'Iraklis.
0: Beh, innanzitutto dobbiamo guardare il meteo, perché giusto, se comincia a piovere
1: è un problema.
0: Può essere per lui un problema, esatto.
1: Occhio anche alla cena del venerdì,
0: Sì. Sai che sono curioso però di vedere, effettivamente adesso torno serio, sono curioso di vedere se sei un po' aggiornato calcisticamente parlando, cioè se oltre a questa, diciamo, organizzazione difensiva ci sta mettendo anche un po' altro, ecco, in fase di costruzione, vediamo, sono curioso.
1: Lui non allenava ormai da un paio d'anni, quando chiuse la stagione con Napoli, dando una mano sostanzialmente lì, nell'annata post scudetto fondamentalmente, sì. Quindi con tutte le difficoltà del caso, vediamo all'opera. Ciao ragazzi, secondo me la Zuzzi è Eric Pulgar con i piedi, forse meno educati.
0: Ma allora, beh sì, come temperamento un po' fumantino in campo, o meglio, più che fumantino, cioè un giocatore duro in campo, cioè nonostante non abbia un fisico enorme, però è uno che quando va a contrasto, insomma, va pesante. Tra l'altro credo che sia stato lui ieri a fare una scivolata rischiosissima in area di rigore dopo tipo 30 secondi dall'avvio del secondo tempo. C'è uno che quando entra, non sta a pensarci molto. Questo è un aspetto che a me piace da un certo punto di vista, perché significa che la personalità c'è, e quindi sai che la Zuzzi è un giocatore che comunque in campo ti darà più o meno tutto quello che ha. Poi dopo ci sono dei difetti cronici, che altrimenti non sarebbe la Zuzzi, sarebbe Modric o qualcos'altro, però insomma vediamo. Secondo me potrebbe anche diventare un giocatore in prospettiva, non dico migliore, però sai, Pulgar dopo Bologna non ha avuto una grande carriera, devo dire la verità, e la Zuzzi, se si rimette in sesto fisicamente, potrebbe anche ritagliarsi un suo spazio nel calcio europeo, vediamo.
1: Non so se è stato detto, no, non l'abbiamo detto. Steve, stasera inizia ufficialmente l'avventura di Italiano al Beşiktaş, già con un match tosto nei preliminari Europa League, e si sa quanto sia fondamentale per la loro squadra entrare in Coppa. E il secondo turno preliminare già col Midtjylland, che fu la grande rivelazione della fase a gironi l'anno scorso.
0: chissà se adesso Italiano sta dicendo ai media turchi che giocare giovedì domenica è tosta e quindi sarà una stagione difficile, però noto che stanno facendo un gran mercato, quindi credo che Besiktas abbia più da spendere rispetto a Bologna da un certo punto di vista per accontentare. No, però effettivamente è un turno non scontato e che già, insomma, per Italiano non dico sia uno spartiacque, però sai che, insomma, se lo fallisci forse cominci un po' a entrare nel mirino della critica, insomma, quindi vediamo come va.
1: Sì, anche il fatto che gli abbiano preso Trossard insomma, dà l'idea di quello che comunque vogliono provare a fare quest'anno anche con Italiano.
0: Però dobbiamo dirlo, sono plumoni, perché per Lucomi hanno offerto solo 12 milioni.
1: Dai, ma quella è un'offerta burla, è per farci due risate, dai.
0: Infatti può essere.
1: Dai, ma sì, ma perché volevano scherzare gli amici del Beşiktaş, dai, vabbè, ci siamo fatti due risate, va bene. Jesper Karlsson che fine ha fatto? E si allena a Casteldebole, se non sbaglio, no Manuel?
0: Sì, è fuori dai progetti, quindi bocciato da Motta, bocciato da Italiano e bocciato anche da Tedesco, quindi insomma direi che possiamo riporre definitivamente nel cassetto il progetto attorno a Karlsson. Si troverà una sistemazione, insomma, lui un po' di mercato nei campionati nord europei ce l'ha sempre da un certo punto di vista, però insomma a Bologna finita l'avventura.
1: Senti, ti riporto sulla partita di ieri, scrive Mike, alcune qualità tecniche si possono vedere nonostante la preparazione appena iniziata, Vitic e anche qualcun altro non sembrano proprio ferratissimi.
0: Beh, Vitic sul trattamento del pallone avevamo già visto anche l'anno scorso che insomma c'erano dei difetti, infatti non parte titolare, così con questa conformazione i titolari direi che sarebbero Egg e Medelland. Io resto dell'idea che in caso di cessione di Lucumi comunque un innesto di valore servirebbe, che però tutto è dipendente anche dalle uscite di Ilic e Casale, che sono più complicate dell'uscita di Lucumi, perché su Lucumi prima o poi l'offerta giusta arriverà, su Ilic e Casale è molto più dura. Quindi Viti, che è quel tipo di giocatore lì, è un giocatore che sulla costruzione fa un po' fatica e purtroppo ogni tanto su qualche lettura in verticale si addormenta, perché se difensivamente parlando fosse più preciso potrei anche soprassedere a qualche difetto in fase di impostazione, però purtroppo anche sulle letture difensive, soprattutto in verticale, va un po' in difficoltà.
1: E poi Michele chiede come mai non c'è Sartori su in ritiro. Ma mi viene da pensare, Manuel, che o fa il mercato o è in ritiro.
0: Fa il mercato, di qui abbiamo Fenucci e Di Vaio e ovviamente qualcuno a Casteldebole deve rimanere, c'è da sbrigare l'ordinaria amministrazione oltre a comprare il centrocampista, diciamo.
1: Scusami Michele, è la stessa cosa del sottoscritto, cioè sono tutti a Valles, qualcuno qui in radio ad alzare i cursori ci deve rimanere, esatto. Quindi sono un po' il Sartori della radio, ecco.
0: Sartori è il centralinista Casteldebole in questo momento,
1: più o meno. Pronto? Sì, siamo il Beşiktaş, dai, fate i seri per favore, più o meno va, esatto. Così, ecco. Dallinga e Casale sono così impossibili da cedere, ti chiede Leo.
0: Allora, di impossibile sul mercato non c'è nulla, dipende sempre quali sono i parametri economici entro i quali tu vorresti cederli. Allora, su Dallinga per me qualcosa si può anche muovere da qualche campionato estero, soprattutto in Francia. Però dipende dalla formula, prestito con diritto, titolo definitivo, perché sulla cifra, sai, magari qualcuno che può mettere lì un 10 milioni anche in ottica 2027 per Dallinga ci può sempre essere, magari in Francia, magari in Spagna, campionati che gli si addicono un po' di più, dove magari c'è il difensore un po' meno ruvido, soffre un po' di meno nel corpo a corpo e può mettere, diciamo, dentro le sue qualità migliori, che sono quelle, diciamo, di attacco alla profondità e un po' più da da ultimi 11 metri, anche se poi ha segnato poco qui a Bologna. Quindi da Linga si può anche provare a trovare una soluzione. Casale è più difficile, nel senso che ci sarebbero sicuramente dei club di Serie A, magari quelli di parte destra, che potrebbero vedere in Casale anche un rinforzo da un certo punto di vista, quindi magari una difesa un po' più posizionale, un po' più chiusa dietro, meno campo alle spalle. Però poi le condizioni economiche quali sono? Perché Bologna, con l'ammortamento che è rimasto a bilancio, probabilmente dovrebbe cedere attorno ai 6-7 milioni. E io non so se lì però c'è un club disposto a mettere quella cifra lì oggi. Magari un prestito con diritto lo puoi anche cavare fuori, ma la gestione definitiva in quest'estate è difficile.
1: Sì, onestamente sì, onestamente difficile. Con il visto extracomunitario come siamo messi, ce n'è un altro a disposizione, perché uno va su Alassane, che tra l'altro copre anche lo slot di colui che deve aver giocato tot partite in nazionale, quindi il prossimo extracomunitario non ha nessun tipo di vincolo, tanto per intenderci, quindi la Mondaline di turno può essere preso. Ecco, a proposito, vai Manuel, prima di salutarti, Mondaline, Galarza,
0: Il primo obiettivo è a Mondaline. Il primo obiettivo è quello. Penucci è uscito allo scoperto, che insomma, per quanto l'amministratore delegato sia sempre molto prudente nelle dichiarazioni, però insomma si è esposto. Poi può essere pretattica della serie: sappiamo già che le studiate ci ha detto di no, stiamo lavorando su altre, noi lasciamo lì la pista in modo tale che depistiamo un po' tutto. Io, da quel che so, nei prossimi 2 giorni, quindi diciamo prima di sabato, di solito nel weekend è dura chiudere delle operazioni, Bologna vuole provare ad avere una risposta definitiva dalle Estudiantes. A me l'offerta risulta sempre quella di 8 milioni più qualche bonus, più la percentuale sulla rivendita, però anche lì l'Argentina è sempre un mercato complicato, perché i cartellini non sono mai al 100% del club, sono all'85% del club, al 10% del procuratore, 5% del parente, e quindi ci sono degli incastri,
1: anche i radiocronisti ballano in mezzo, sì, è un delirio.
0: Esattamente, peccato non si possa fare in Italia, perché anch'io proverei a guadagnare prendendo 5% delle cartelline del giocatore.
1: Ma scherzi, ma subito.
0: Ma tutte a parte, no, io credo che da qui a domani sera Bologna cercherà di capire se si può chiudere o no. Se è un no, si andrà su una pista alternativa, che secondo me non sarà Galarza. Adesso io me la gioco così, poi magari verrò smentito, perché poi se salta Mondragon, quindi argentino, io non escluderei, appunto per il fattore extracomunitario, che Bologna possa poi tornare su qualcosa di più europeo, quindi che non vada ad occupare uno slot, magari lasciarsi libera quella casella per altro, vediamo. Però io credo che su Mondragon da qui a domani sera avremo un sì o un no definitivo, quindi se sì, bene, se no, Bologna andrà su altro.
1: Staremo a vedere. Manuel, intanto grazie mille, come sempre ti leggiamo su tutto Bologna Web e ti lasciamo la tua passeggiata di salute.
0: Sì, oggi relax.
1: Molto
0: totale,
1: bene, molto bene.
0: Sì.
1: Andare dalla terrazza, senti che riccanza proprio. Vabbè. Ciao Manuel.
0: Ciao Dario, grazie.
1: Grazie mille come sempre a Manuele Minguzzi, tutto Bologna Web. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
3: Cioè, noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì, tutta, Matte, sì. Sì,
3: tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, imballato.
4: È imballato, sì.
3: Veramente.
4: Buonanotte.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua con l'ultima parte dell'ora d'ario per questa mattinata. Tra poco andiamo dai nostri inviati a Valles, Leo Bosello e Frank Loreti, per farci raccontare sia l'allenamento di stamattina, più che altro una sgambata del Bologna stamattina, sia naturalmente l'amichevole di ieri, sulla quale torniamo anche insieme ad Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
6: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
5: Credo che ieri al momento del gol dell'Heidenheim siamo stati in tantissimi a pensarti.
6: Vabbè, voi siete troppo cattivi, anch'io mi sono pensato.
5: Ci credo.
6: Anch'io, ma guarda, io proprio ero in una posizione molto buona, quindi l'errore c'è stato. Purtroppo, ribadisco, questo è un giocatore che secondo me farà molta fatica a giocare, se non sperando che non si infortuni qualcuno, quindi diventa un problema. Però insomma, adesso dare addosso
5: Ci mancherebbe
6: a Vitica, adesso è questo momento, bisogna aspettare, perché ci sono sicuramente stati, se vuoi mi addentro sull'analisi leggera della partita, e ci sono stati sicuramente delle cose positive e delle cose negative, perché è logico, è la seconda amichevole. C'è stato un Bologna che la prima mezz'ora ha girato bene la palla, però tutte le volte che la squadra avversaria ti ripartiva ti faceva male, anche se Skorupski grande parate non le ha fatte, perché io guardo soprattutto l'aspetto tattico. Il Bologna sicuramente è una squadra che con Bernardeschi in mezzo al campo ha tantissima qualità, però nello stesso tempo ha meno interdizione. Quindi se facciamo una valutazione, che sicuramente mancavano dei giocatori importanti, Ferguson per primo, e lì giocare con Bernardeschi in quel ruolo vuol dire che gli altri due giocatori, facciamo un esempio, Pobega e Ferguson, devono essere molto bravi soprattutto a stringere a centrocampo, perché c'era Elazzusi e Pobega che rimanevano un po' larghi e i tedeschi ripartivano dentro sulle palle verticali.
5: Sì, c'è stato sicuramente un problema di equilibrio, che però ovviamente va ancora ricercato, tenendo conto, Andrea, che quello non è il centrocampo titolare, o quantomeno che ci sono un bel po' di esperimenti, forse troppi esperimenti tutti insieme, ma d'altra parte nel ritiro non è che puoi fare molte cose diverse in tal senso. E detto ciò, nel complesso però è un Bologna che insomma ti è piaciuto, ti ha convinto, cioè, nel complesso della partita, al netto di tutto ovviamente.
6: Ma sì, consideriamo che giocavamo contro una squadra di Serie B tedesca che aveva sicuramente molta più benzina del Bologna, mi ha convinto, però io non sono uno di quelli che ha un grandissimo entusiasmo, perché non posso averlo in questo momento, perché il Bologna è ancora una squadra impalpabile, Zortea fa fatica sull'esterno destro e la coppia non sarà sicuramente Elland Vitic, ma sarà, mi auguro, Eggem Elland in questo momento, e soprattutto a centrocampo, cioè centrocampo con Ferguson al posto di Elazzusi, con Pobega che va bene così, però non so se il Bologna si può permettere di giocare con Rove Orsolini, Bernardeschi. Ecco, questo è un grosso punto interrogativo che mi porto dietro, però sicuramente miglioramenti rispetto all'altra amichevole ce ne sono stati.
5: Allora, vado con i messaggi ai nostri ascoltatori al 366-402-4022. Secondo Dani, nel gol di ieri la responsabilità maggiore è di Haaland, non di Vitic, che non ha il tempo tecnico di seguire il taglio perché è in risalita. Haaland si è fatto passare il pallone.
6: No, non sono d'accordo. Allora, la comunicazione è molto importante fra i centrali. Ieri ognuno ha giocato per conto suo in certi momenti, cioè uno attaccava e l'altro non attaccava anche lui per fare, diciamo, la tattica del fuorigioco, che è il giocatore che va in fuorigioco, non è sei tu che... Però uno attaccava e l'altro allungava. Infatti non è Haaland ha fatto il movimento a uscire, Vitic che invece si è fatto praticamente, ha accompagnato, ha tenuto alta bassa la squadra, e quindi l'inserimento lui non era presente. Quindi la comunicazione fra i due centrali è molto molto importante, ribadisco.
5: Ho visto bene, è pronti Libra e anche Badori, non pronto Papazov. Cosa ne pensa Andrea? Ti chiede Ale.
6: Sì, allora Papazov timido, e invece gli altri due, Badori e l'altro
5: Libra,
6: che hai detto, Libra, bene, sono due bei prospetti. Sono molto d'accordo con il nostro amico. Giocatori che sono entrati proprio tranquilli, sereni, hanno fatto quello che dovevano fare, soprattutto il centrocampista di colore, Badori. Credo che sia.
5: Sì.
6: A parte gran fisico, ma soprattutto ha fatto bene, si è messo davanti alla difesa in alcune circostanze, ha fatto scudo. No, bene, devo esserti sincero, invece Messina mi ha lasciato un po' a desiderare, perché ha fatto un paio di cose, un'uscita vuoto, insomma, però anche lì è inutile dare giudizi affrettati, perché come giocatori di movimento anche i portieri, certo, si stanno allenando e anche duramente, perché stanno facendo del fondo anche loro, perché ne parlavo con Manfredi prima della gara, dice una cosa inaspettata, che i portieri stanno facendo fondo anche loro. Quindi bene.
5: Ti gira un messaggio di aspetta, che non, siccome gli ascoltatori non si firmano, poi devo andare a ripescare il nome su WhatsApp. Allora, messaggio di Andrea. Scusate. Se nell'anno in cui rifondi senza coppe non riesci a portare dalle giovanili in prima squadra nelle rotazioni nessuno, allora nelle giovanili vuol dire che non si lavora ancora a livelli accettabili. A 18 anni, se sei buono e ben allenato, nel Bologna devi poter trovare spazio.
6: Beh, allora devi non è scritto da nessuna parte. Diciamo che ci sono dei giocatori che sono nell'orbita della prima squadra. Però fondamentalmente ti dico, abbiamo avuto una primavera, cioè la squadra di Della Rocca che ha fatto bene fino alla finale. La primavera quest'anno ha fatto un buon campionato, però alla fine il risultato sì è importante. Però come dice giustamente il nostro amico Andrea, qualche giocatore deve venire fuori, e qui vuol dire aver lavorato in maniera eccellente nel settore giovanile. Però attenzione, entrare nell'orbita della prima squadra è una cosa, rimanerci in pianta stabile è un'altra.
5: Cambia il mondo sicuramente. Credo che sulla destra, se non dovessimo recuperare Holm, avremo grossi problemi con Zortea e De Silvestri. Se parte Holm, credo occorra un titolare. Il messaggio di Matteo.
6: Io sono d'accordo con Matteo, e ne parlavo anche ieri. Questa squadra qui, faccio una squadra ipotetica, con Olma a destra, Miranda a sinistra, Haaland e Eggem due centrali, Skorupski in porta, Pobega Ferguson con Bernardeschi come terzo centrocampista, diciamo la punta dell'iceberg, e Castro con Orsolini e Rowe, è secondo me una buonissima squadra, un po' sbilanciata in avanti a seconda di come li dispone Tedesco, che io ero proprio dietro la sua panchina, era prodigo di insegnamenti, cioè non è stato zitto un attimo, poi parlava, è bello perché parlava un po' italiano, un po' in inglese e anche un'altra lingua che non ho capito qual era, non era il dialetto bolognese.
5: Non ancora,
6: ma sicuramente vedrai che qualche parola. Però devo dire che era molto, molto sul pezzo e soprattutto incoraggiava sempre i giocatori, cosa che secondo me ci sta.
5: Senti, prima di salutarti ti porto anche su quest'altro tema con il nostro ascoltatore Paolo, capitolo nazionale. Cosa ne pensate dei 20 milioni richiesti da Guardiola? Non so se sono proprio 20, mi tengo un po' di dubbi. Comunque, è la distanza dell'offerta di Maldini e Leonardo, cioè sostanzialmente Guardiola CT incredibilmente vuole uno stipendio comunque corposo. È incredibile questa cosa, Andrea, eh?
6: No, non è incredibile. Ovviamente. Lo cerchi tu, quindi lui dice ok, va bene, vengo in Italia dove sono stato bene, tutte queste cose qui, però ci vuole un ventino, quindi mi avete cercato voi, vedete un po' voi se si può limare qualcosa o meno, ma non credo che Guardiola sia l'allenatore giusto per la nazionale. Ho qualche dubbio, però poi dipende da quello che passa al convento, perché insomma Guardiola a livello internazionale, a livello di club ha fatto vedere tanto, però a livello di nazionale ho qualche perplessità, perché è un allenatore che è abituato, come tanti altri, a lavorare giornalmente con la squadra.
5: È un dubbio diffuso, è vero anche che le alternative, forse a parte Conte, che se non altro in nazionale c'è già stato, hanno bene o male le stesse cose. Ti dico la verità, Andrea, è un enorme giocatore, forse anche meglio di Guardiola, però se l'alternativa è Pirlo, vado su Pep tutta la vita.
6: No, non farmi sbandare, per favore, cioè, se mi dici Pirlo la macchina o ha dei problemi, cioè, non ha l'impianto elettrico, no, per favore.
5: Ti faccio pensare a Pirlo giocatore, pensa a Pirlo giocatore.
6: Beh, vabbè, a Pirlo giocatore tanto di cappello, ecco, però non è detto che un buon giocatore diventi un buon allenatore.
5: Assolutamente, Pirlo è uno dei tantissimi esempi proprio in tal senso. Andrea, grazie mille, buon weekend, sì, ci sentiamo lunedì. Dimmi.
6: Volevo dirti una cosa, sì, che è giusto che lo renda pubblico. Volevo ringraziare la radio e il direttore per l'accoglienza che abbiamo avuto a Valles, quindi grazie veramente.
5: Bene, grazie a te Andrea, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
6: Assolutamente,
5: un
6: ciao,
5: abbraccio.
6: Dario, buon weekend a tutti.
5: Grazie mille ad Andrea Mottola. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, che torna domani alle 8. Tra poco andiamo a Valles con Leo Bosello e Frank Loreti a raccontarci l'allenamento mattutino del Bologna, oltre naturalmente a tornare sulla sfida di ieri tra il Rossoblù e l'Heidenheim. Poi via via tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Ci sentiamo domani con l'Ora Dario dalle 8. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 9:58.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
11: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
12: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
11: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
12: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
11: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
12: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
7: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
13: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
14: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
14: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
21: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
22: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
20: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
26: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1, qui da Valles, da parte di Frank Loretti e
27: da parte di Leo Bosello. Buongiorno a tutti amici di Nettuno Bologna 1.
26: Insieme a voi ovviamente fino alle ore 12 per commentare soprattutto la partita di ieri, perché ieri si è giocata la seconda amichevole del Bologna qui sul ritiro, 1-1 il punteggio finale con l'Heidenheim, gol di Santiago Castro, poi ripresi dalla squadra tedesca da Pieringer, che ha sfruttato una scarsa lettura da parte della difesa del Bologna. Ovviamente commenteremo tutta la gara dando le nostre opinioni sulla seconda amichevole che si è giocata qui sul ritiro. Dopo comunque la prima partita persa 0-4 contro l'Arminia Bielefeld, il Bologna ha risposto, ecco, facendo sicuramente una buona prestazione, probabilmente anche inaspettata, considerando che il lavoro è tanto, il carico è tanto per i giocatori del Bologna e che effettivamente queste due squadre che il prossimo anno giocheranno in Zweite Bundesliga, giocheranno in Zweite Bundesliga, iniziano la stagione con tre settimane d'anticipo, più o meno due settimane d'anticipo rispetto al Bologna. Quindi un buon test quello di ieri e adesso ovviamente ve lo commentiamo dicendovi che oggi non era previsto allenamento, questa mattina invece ci sarà una seduta, come c'è scritto sul sito del Bologna, di scarico, quindi un allenamento non pesante ovviamente, però qualche cosa la vedremo. Ecco, adesso lascio a Leo la descrizione del campo alle nostre spalle, ricordandovi il numero per interagire con noi, ovvero 366 402 4022.
27: Ci sentite sulle frequenze FM DAB, sul sito di Nettuno Bologna 1 e sull'applicazione in audio, sul invece lato video ci potete vedere e anche guardare, oltre che noi, soprattutto il campo e quello che succede qui a Valles in diretta video sul canale 93 del digitale terrestre e sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1 per quello che riguarda le dirette dirette video fino alle 8:15 di ieri sera. Oggi sarebbe dovuto rimanere libero come giorno, restare libero per il Bologna da allenamenti, sedute di qualsiasi genere. Invece ieri sera alle 20:30 il Bologna ha comunicato che oggi una parte del gruppo avrebbe svolto una seduta di scarico a partire dalle ore 10. Ancora i giocatori non sono arrivati qui in campo, ma stanno svolgendo un lavoro tra palestra e campo, quindi vediamo insomma quando arriveranno qui sul manterboso della Fußballplatz. Sarà probabilmente, anzi sicuramente, la parte di gruppo squadra che ieri ha giocato di fatto dal 63esimo al termine della partita, quindi una mezz'ora totale, contati 3 minuti di recupero per quello che riguarda il secondo tempo di ieri. Immaginiamo che chi ha giocato invece i primi 63 minuti, praticamente il doppio di quello che ha fatto il secondo gruppo che ha giocato nella ripresa, invece riposerà completamente per quello che riguarda insomma una fatica ovviamente molto molto diversa per il Bologna. Avremo modo di sviscerare sotto qualsiasi analisi, punto di vista, tema, sia individuale che collettivo, la prestazione del Bologna di ieri per quello che riguarda il match contro la formazione tedesca dell'Heidenheim, ricordando che comunque era ed è una formazione più titolata nel recente passato dell'Arminia Bielefeld. L'Heidenheim è salito per la prima volta di fatto 4 anni fa in Bundesliga, ha fatto 3 stagioni, in una di queste ha anche raggiunto la qualificazione alla Conference League che ha giocato nella stagione 24-25 e che ha visto uscire l'Heidenheim a febbraio nel playoff dopo il girone unico, quindi comunque insomma squadra che fino a 2 anni fa giocava una competizione UEFA, invece nella stagione 25-26 è arrivata penultima e quindi retrocessa in Zweite, che giocherà nella stagione che sta per cominciare, che per loro comincerà di fatto tra meno di 20 giorni, l'8 di agosto. Quindi anche questa differenza, come ripetavamo prima, che abbiamo visto in campo con l'Arminia Bielefeld, che paradossalmente era squadra di livello più basso, perché l'Arminia Bielefeld ok giocherà sempre la Zweite, però si è salvata all'ultima giornata dello scorso campionato 25-26 proprio per evitare il play out, si è salvata alla fine in Zweite Liga. Invece fino a 2 mesi fa l'Heidenheim giocava in Bundes, poi ovviamente d'estate ci sono cambiamenti, quando una squadra retrocede poi ci sono anche delle rivisitazioni ovviamente a ribasso sul gruppo squadra. Però ecco, con l'Arminia era finita 4-0, avevamo anche un po' paura dell'intensità che poteva comunque essere una costante nella partita di ieri. È vero, ci sono stati dei momenti in cui la formazione di Schmidt ieri ci è sembrata più intensa, più energica, però nel complesso dei 90 minuti il Bologna ha alzato di molto il rendimento rispetto alla partita di sabato.
1: Sì, ha retto molto bene, soprattutto i primi 30 minuti il Bologna li ha interpretati con una buona intensità, un buon passo, quindi fino a quando praticamente ha trovato il gol è arrivato al 20° minuto, dopo 5-6 minuti è un po' calata la nostra squadra a livello di intensità, non è più riuscita a mettere la pressione alta che invece aveva messo nella prima mezz'ora di partita, cosa normale, ce l'aspettavamo che non potessimo continuare con quel passo lì, con quel ritmo lì. È venuta fuori la squadra tedesca, però ecco, è stato un buon test quello di ieri, abbiamo visto delle buone cose, degli sviluppi che tra l'altro abbiamo visto nei passati allenamenti, quindi direi che questo poi è a questo che servono le partite amichevoli qui su in ritiro, si iniziano a provare le varie cose che si studiano durante gli allenamenti con un nuovo allenatore come Domenico Tedesco, e proprio per questo siamo abbastanza soddisfatti. Adesso andrei ad analizzare quelli che sono i punti ovviamente a favore di questa partita, i ricordi migliori di questa partita, partendo dall'attaccante centrale che è Santiago Castro, che ieri, oltre a fare un bellissimo gol da attaccante vero, attaccando il primo palo su bel cross di Cambiaghi, girato il pallone di testa sul secondo palo, davvero un bellissimo gol, ha fatto una grande prestazione a livello di movimenti, di gesti tecnici, non ha sbagliato quasi niente, protezione palla, ha proprio giocato un'ottima partita, lui che sabato scorso aveva fatto un po' fatica, quindi ci fa piacere vedere un giocatore che interpreta così bene il gioco e che riesce, come sua caratteristica principale, a legare molto bene con i suoi compagni di squadra. Ecco, quella è la cosa che per me ieri gli è riuscita meglio. Davvero, io di errori di Santi ne conto veramente forse 1, forse 2, ma
26: ma neanche quelli. Ha fatto una grandissima prestazione e questo non può che farci contenti, perché stiamo vedendo un Bologna che sta cercando di lavorare molto con l'attaccante centrale che viene incontro, che riceve anche direttamente il pallone dalla difesa, e quindi è fondamentale venire incontro coi tempi giusti e scaricare con la tecnica. Ma lui, ecco, la tecnica ce l'ha e ne ha veramente tanta.
27: Abbiamo visto molte volte, almeno nel corso del primo tempo, questa ricerca di verticalizzazione, anche rasoterra, portiere punta centrale, Skorupski Castro, l'abbiamo visto nel corso del primo tempo in diverse occasioni e è stata una variante tecnico-tattica che avevamo già osservato nel corso di uno dei primi allenamenti della prima settimana di ritiro, e l'abbiamo vista applicata in maniera piuttosto nitida nel corso della prima frazione di ieri, questa palla diretta su Santi, che doveva anche, come gli era stato spiegato giustamente da Domenico Tedesco, chiaramente difendere il pallone dall'arrivo del difensore. Lo ha fatto sempre con grandissima dimestichezza, con grande capacità proprio di piazzarsi davanti alla sfera, nascondere questo pallone e poi girarlo anche, se non di prima, di seconda, perché veramente è stato anche bravo, oltre a gestire questo pallone verticale di praticamente 40 metri dritto per dritto, oltre a gestirlo lavorandolo, distribuendolo perfettamente sugli esterni. Credo che siamo d'accordo tutti che ieri Santi è stato il migliore in campo per quello che ha fatto vedere nei suoi 63 minuti. Ci sono tanti altri spunti positivi a livello individuale che andremo certamente ad analizzare, però una delle chiavi chiaramente della partita di ieri è stata anche l'appoggio sul 9 della manovra, sul 9 nel duello, ha commesso un paio di falli in scivolata ma non ha sbagliato nulla, riuscito veramente sempre ad essere un spina costante nel fianco della difesa dell'Heidenheim. Rispetto all'anno scorso stiamo vedendo una tenuta fisica da parte di Santi diversa. L'anno scorso ha dovuto rimettersi in sesto, è arrivato un po' sovrappeso, lo sapevamo, di qualche chilo, lo abbiamo detto anche straraccontato nel corso delle dirette l'anno scorso da Valles, magari non se lo ricordano troppo gli amici a casa, però ecco, non è arrivato come è arrivato quest'anno è veramente tirato a lucido. È chiaro che nella partita di sabato lui, come tutti, sono andati, non dico in difficoltà, però evidentemente in sofferenza contro una squadra che aveva certamente giri del motore molto diversi, molto più elevati. Per quello che riguarda già la partita di ieri, abbiamo visto un Santi molto molto tosto come sempre. Siamo a neanche a fine luglio, siamo poco oltre la metà di luglio, quindi oggi è il 23 ed è certamente una grandissima notizia. Il gol di testa poi così dentro l'area, lui che il lavoro di manovra, il lavoro di difesa palla, il lavoro da raccordo, di ricamo nella tre quarti ce l'ha un po' sempre avuto, gliel'abbiamo sempre visto con grandissima qualità, a volte magari gli abbiamo chiesto di segnare più gol da 9 vero dentro l'area, difficile trovarne uno più di quello di ieri, cioè ieri proprio un bel gol da numero 9.
26: Vabbè, attacco del primo palo, girata di testa sul secondo, è proprio l'emblema del grande attaccante, di quello che veramente era pace d'area. Ecco, ieri Santi ha dimostrato di avere anche questa dote, questa qualità, cosa che non vediamo tanto spesso in lui. Ricordo un gol da grande attaccante, quello segnato col Torino, ne avevamo già parlato, certo. Tra l'altro in questo ritiro un gol da grandissima punta centrale,
27: probabilmente il gol più da punta che ha segnato con la maglia del Bologna, sì. Magari ce n'è qualche altro, comunque ne ha segnati, non è che non ne ha segnati in assoluto, bisogna anche ricordarseli tutti, anche quello con la Lazio, no? Sul primo palo è comunque un gol da pace d'area, però sì, quello col Toro è l'emblema.
26: Sì, quello è stato veramente un bellissimo gol. E su altre prestazioni invece io vorrei intanto fare un passo indietro, perché ieri ho parlato benissimo di Elland, ne sono ancora abbastanza convinto, però ecco, avevo confuso l'errore di un giocatore, credevo che fosse stato Vitica a fare l'errore nello scappare all'indietro con tempi non proprio corretti, invece è stato Elland.

0: esce di questo giocatore. Ieri ha fatto una discesa centrale, palla al piede, dove praticamente è arrivato al limite dell'area. E questa situazione qua cosa ha portato? Ha portato un'occasione per il Bologna, perché poi fa arrivare più uomini su di lui che provano a limitarlo. Questo comporta che qualche giocatore si liberi, lui scarica a sinistra per Miranda, che dà un pallone coi giri contati a Cambiaghi, che viene messo in mezzo il pallone poi da Cambiaghi, poi dopo penso che sia nato un calcio d'angolo. Quindi per me Haaland, oltre all'errore, che comunque è piuttosto grave perché è proprio un errore di conoscenza secondo me, che deve sicuramente sistemare, questo speriamo ovviamente che impari le varie cose, le varie posture anche da tenere in alcune situazioni molto presto. Però il giocatore per me c'è tutto, considerando che poi è un fisico che fa paura.
1: No, assolutamente, assolutamente sì. Anche voi diteci la vostra assolutamente sulle prestazioni individuali di Castro, di Haaland, ma di tutti gli altri, chi vi ha colpito di più, chi invece magari insomma vedete ancora un po' più attardato. Abbiamo appena iniziato a valutare anche un po' di prestazioni individuali oltre a quelle complessive della squadra. Aspettiamo i vostri messaggi al 366 402 4022, li leggiamo subito dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
8: people. Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.

0: 8 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Il ritiro del Bologna a Valles qui su Nettuno Bologna 1, le 10:22 di questo giovedì 23 di luglio 2026, in diretta tutti i giorni con due appuntamenti fissi

0: Dall'Alto Adige per raccontarvi il ritiro del nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco. Siamo reduci da un pareggio nella seconda amichevole estiva qui in Alto Adige contro l'Heidenheim, 1-1 ieri il risultato, ma ripetiamo che il gol Castro lo ha segnato al 20esimo, il pareggio di Pieringer invece al 29esimo, 9 minuti più tardi. Tante prestazioni individuali e collettive da commentare per quello che riguarda la partita di ieri, soprattutto anche grazie ai vostri messaggi che ci state scrivendo in tanti al 366-402-4022 per quello che riguarda la prestazione del Bologna insieme a tutti i suoi giocatori, che ci state scrivendo nei vostri giudizi della partita di ieri, che ha dato sicuramente qualche sensazione migliore rispetto a quella di sabato, persa 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Un messaggio ma sul gol: solo io ho visto Skorupski andare a spasso a vuoto, come spesso gli succede, vedi Genoa, reduce ancora da quella partita di Marassi, lo scotto ancora il nostro amico ce l'ha da quella partita, effettivamente è stato un trauma probabilmente della scorsa stagione insieme alla sconfitta contro la Lazio personalmente in casa ai quarti di Coppa Italia. Però sì, era una partita che il Bologna aveva in pugno e dire poco, quindi ci sta che quella partita e quella situazione resti abbastanza nella memoria del tifoso che ci ha appena scritto. Sicuramente la situazione del gol, Frank, è una situazione che speriamo tra un mese, a livello di gol subito, di non rivedere più. Lukas che ha il pallone tra le braccia è chiamato al rilancio perché c'è il conteggio dell'arbitro, sapete questa regola inserita ormai da diverso tempo, sui 5 secondi di quando il portiere ha il pallone tra le mani deve rilanciarlo, e Skorupski forza un pochettino questo rilancio che comunque arriva oltre la metà campo. Da lì il colpo di testa del difensore Busch con la maglia numero 2, la palla in verticale, Elland sta anche marcando penso l'attaccante georgiano Zivadze, e il pallone non riesce ad andarlo a prendere, gli sfila e lui pure non riesce ad arrivare su questa palla, e successivamente l'uno contro uno Vitic lo perde, così come poi lo perde anche Skorupski. Pieringer fa due finte, anche no, con un grande controllo, oltre che tecnico mentale, perché comunque decide sempre di all'ultimo invece di calciare e sterzare, e sicuramente Skorupski ha anche lui magari qualche responsabilità di aver abboccato così facilmente alla finta. In generale il fatto che siamo stati imbucati così facilmente da un colpo di testa sulla linea media è un gol che speriamo in una partita in cui il match varrà 3 punti non vederlo assolutamente mai più.
1: Beh, certo, questo ovviamente, speriamo di non vedere mai errori commessi dalla nostra difesa, anche se è impossibile, anche perché in ogni gol c'è almeno un piccolo errore da parte di qualcuno, quindi sì, c'è un po' di responsabilità del nostro portiere, non troppa, più secondo me prima di Elland che si fa sfilare l'uomo, che non è messo bene con il corpo per poter scappare rapidamente all'indietro, e anche per Vitic che comunque non tiene l'uno contro uno. Però c'è anche della bravura, della capacità da parte di Pieringer, la sottolineiamo, perché ha fatto indubbiamente una bella giocata il giocatore in maglia Heidenheim. Andiamo su qualche messaggio, dato che sono tanti, sì. Così iniziamo a leggerli. 366-402-4022.
0: Su questo, no, visto che stiamo parlando di difese di centrali, scusate ma nessuno ne parla, ma qua serve un centrale al posto di Lukumi. Senza Lukumi l'anno scorso la media punti è stata sicuramente da parte destra della classifica.
1: Ma secondo me qua poi ci sono diverse scuole di pensiero. Io sono di un'altra probabilmente rispetto a quella del nostro ascoltatore. Su Lukumi ho già parlato tanto, sul suo potenziale sostituto l'ho detto all'infinito praticamente. Secondo me, considerando che il Bologna ha investito tanto su 3 centrali, perché Casale lo escludo in questo momento, ma anche su di lui c'è stato un investimento importante, però su Eggem, Elland e Vitic il Bologna ha speso 30 milioni, anche qualcosa in più, quindi nel caso in cui
2: anche Ilić,
1: esatto, se mettiamo Ilić, ma lì parliamo proprio di una tornata di giocatori precedente, sì. Quindi arrivato nel gennaio 24 il difensore serbo lo escludo da questa lista, perché questi sono giocatori che sono arrivati più recentemente. Tornando appunto sul discorso, Lukumi sicuramente giocatore incredibile, fortissimo, e per me ha fatto la sua stagione migliore quest'anno. È stato un leader, quando è mancato si è sentito molto la sua assenza, quindi è un giocatore che da sostituire è molto difficile. Però soprattutto nel sistema di Italiano, perché il sistema di Italiano del nostro precedente allenatore è difendere molto più complicato, quindi bisogna avere giocatori molto forti, molto adatti anche per caratteristiche. Lucumi rispondeva per tante cose, ecco, per difendere bene anche con il nostro precedente allenatore. Considerando gli investimenti sui tre centrali di cui vi abbiamo appena parlato, per me prendere un sostituto subito di Lucumi da, non so, facciamo una cifra, 12-15 milioni, una cosa del genere, rischia di mettere in ombra un po' questi altri tre investimenti che il Bologna ha fatto, convinto di far crescere questi giocatori, di svilupparli, di farli giocare. Quindi è un po' lì che secondo me si gioca questa partita, con Lucumi che partirà assolutamente. Io mi auguro di vedere un coinvolgimento di un giocatore molto giovane da forgiare qua durante la prossima stagione per renderlo magari un potenziale titolare il prossimo anno. Quindi spendere non tanto per un giocatore che quindi può partire anche indietro nelle gerarchie.
0: Di base è un ragionamento molto giusto che io comprendo e capisco assolutamente. Poi è chiaro che anche se sono stati investiti tutti quei soldi, se qui il ritiro tedesco non sentirà di avere le garanzie giuste a livello di difensori centrali, poi dopo il profilo del giocatore con cui nel caso si andrà a sostituire Lucumi andrà parametrato, nel senso che sono stati spesi 30 milioni, è una cifra alta per quelli che sono gli investimenti del Bologna ed è giusto che questi investimenti vengano provati, no? A far fruttare o comunque a metterli nelle condizioni di poter essere degli investimenti che ti fanno alzare anche il livello di questi giocatori, che ti tengono un livello di difesa sufficientemente buono. Però allo stesso tempo, se le garanzie di Vitic, no, faccio un nome, non sono abbastanza valide da pensare che possa essere il centrale titolare insieme a Elland o insieme a Eggem, e hai bisogno di un giocatore diverso, magari Elland è un bellissimo prospetto ma ancora magari nella testa di Tedesco non è il titolare, non lo so, sono delle ipotesi che sto facendo. Devi vedere Eggem come arriva da un punto di vista fisico, anche se hai speso 30 milioni, però se Tedesco dopo questo ritiro, e sicuramente avrà dei confronti con la società e con Sartori, Di Vaio, insieme a Fenucci, per valutare anche i giocatori che ha visto, sicuramente andrà a vedere poi dove magari insomma ha qualcosa di più e dove invece gli serve qualcosa dal mercato per quello che ha ricevuto, quindi per quello che ha allenato nel corso del ritiro a Valles. Quindi resto su una posizione interlocutoria, nel senso che sicuramente Lucumi è giocatore fondamentale, fortissimo, il più forte che ha avuto il Bologna l'anno scorso, anche forse insieme a Rowe, determinante a livello di risultati. Quando è mancato nel mese di gennaio è stato il mese nero per a livello di punti fatti, Bologna ha fatto una gran fatica, è evidente. Se ci saranno garanzie dei difensori centrali che ci sono adesso, io di base sarei su questa tua linea di pensiero, Frank, di andare a prendere un centrale giovane e cercare di mettere in risalto i difensori che abbiamo. Se però questi difensori che ci sono adesso, compreso Eggem, non danno a Tedesco l'idea di essere sufficientemente coperto, quando uscirà Lucumi, perché secondo me aspettiamo solo il quando, non il se, a quel punto poi si va valuta di prendere un centrale anche molto, molto valido, se qua non ci sono le garanzie adeguate secondo Tedesco, ma credo che sia una valutazione in corso d'opera, no? Cioè sia una valutazione che ovviamente il tecnico sta prendendo in questo momento e insieme al suo staff, continuando a parlare con i dirigenti, che anche loro valutano e guardano un po' tutto. Altri messaggi, direi, al 366-402-4022?
1: Aspetta, perché ho una domanda, cioè, sì. Ti volevo chiedere una cosa, sì. Rispondo brevemente anch'io a questa domanda che quindi mi autofaccio. Okay. Se ti è piaciuto Eggem al mondiale, perché per me ha iniziato non benissimo, ha commesso diversi errori nelle prime partite, però è andato migliorando fino ai quarti di finale, dove l'esperienza della Norvegia si è interrotta contro l'Inghilterra dopo i tempi supplementari, ha fatto buone partite soprattutto nella fase di eliminazione diretta. qualche errore, però anche abbastanza, insomma, pesantuccio l'ho fatto nei gironi, per quanto mi riguarda. Poi è un giocatore che, se lo valutiamo per i primi 3-4 mesi del campionato scorso, è una sorpresa totale, perché ha veramente fatto delle grandissime prestazioni con il Bologna, sia in campionato ma anche in Europa League, con continuità. Poi, quindi, lui ha questa capacità che mi fa impazzire, di giocare benissimo con tutti e due i piedi, ha una buonissima dote in marcatura. Secondo me manca un po' sulla lettura di alcune situazioni, come la palla a scavalcare la difesa, come ogni tanto stare un po' troppo distante dall'uomo quando l'azione si sviluppa da un'altra parte, ogni tanto se lo fa scappare. Però ecco, un giocatore che sicuramente i primi 4 mesi della scorsa stagione ha stupito tutti. Quindi volevo chiederti un po' la tua valutazione sul suo mondiale, dato che comunque ha giocato quasi sempre titolare, mi sembra, tranne una partita, l'ultima contro la Francia del girone, però
0: sì, dove non ha giocato nessun titolare, esatto.
1: Però ecco, lui ha contribuito comunque per la fase eliminazione diretta a fare grande la Norvegia, che ha fatto un ottimo percorso
0: panchinando Østigard, che è stato sempre un giocatore, no, molto centrale nella Norvegia negli scorsi anni, titolarissimo del Genoa comunque, un giocatore che poi è passato anche da Napoli, no? Quindi comunque Østigard ha fatto il Napoli, ha giocato la Champions anche con il Napoli, poi non da titolare, per carità, però un calciatore che ha avuto
1: fatto gol con Liverpool.
0: Sì, esatto, ho questo ricordo anch'io, e quindi c'è, cioè, un giocatore che di pedigree è avanti rispetto ad Eggem. Poi probabilmente, insomma, anche nella valutazione della Norvegia, Østigard quest'anno ha giocato a un livello, ha giocato al Genoa, Bologna, ma ha giocato i quarti di Europa League, no? Quindi ci sono anche, no, dei livelli differenti, perché ha giocato i quarti di Europa League, ha giocato contro la Aston Villa a Birmingham, a Bologna ha giocato partite anche molto importanti. Per me fino a dicembre ha dato grandissime garanzie, poi da un punto di vista fisico è stato spesso fuori, non era al 100%, si è visto, secondo me si è gestito anche molto per essere al mondiale, probabilmente. Tra i difensori centrali, escludendo Lukumi, che al Bologna, Eggem per me è quello di livello più alto in questo momento, ma proprio non ci sono dubbi. Cioè, poi è chiaro che Elland ti lascia intravedere una prospettiva molto interessante che Eggem non ti può lasciare. Eggem 99, no? Cioè, comunque ha 27 anni, Elland è un 2005, ci sono 6 anni di differenza, cioè un potenziale inesplorato da prendersi potenzialmente, no? Da guadagnare con Elland. Eggem invece ti dà già delle certezze adesso, per me è la certezza di questa formazione. Io ripartirei dai due norvegesi titolari, poi da capire ovviamente Lukumi, le valutazioni come dicevo prima, però Eggem, se sta bene, per me è una certezza di questa squadra. Quindi sì, cioè, per me quando tornerà, a breve comunque, insomma nelle prossime settimane, sarà a Casteldebole prossimamente, non sarà qua in ritiro perché ha giocato con la Norvegia fino ai quarti, che erano sabato 11 luglio la sera contro l'Inghilterra, cioè parliamo di 11 giorni fa, si farà un po' di ferie anche Torbjørn Eggem e poi arriverà a Casteldebole con la squadra pronto per la nuova stagione. Quindi c'è questa valutazione qui. C'è un altro messaggio sempre sulla difesa, visto che ne stiamo parlando, continuiamo su questo filone al 366 402 4022. Ovviamente diteci la vostra sulla difesa, sulle valutazioni individuali dei centrali, sulla valutazione individuale dei giocatori di ieri, della partita disputata dal Bologna e pareggiata 1-1 con l'Heidenheim. Messaggio critico su Vitic: scusate, ma Vitic non è vendibile? Ma ne avete visto uno più scarso di lui in giro? Adesso Mirko mi sembra chiaramente ingeneroso. Mentre la squadra, il gruppo che ieri ha giocato mezz'ora alle nostre spalle, sta svolgendo una corsetta blanda iniziale. Vi abbiamo detto che c'è una seduta di scarico alla fine questa mattina, ha deciso così il club ieri sera alle 20.30, ha pubblicato questa notizia. Sorriso da parte di Johnny Rowe, che risponde agli applausi con altri applausi. Però insomma sì, Mirko, abbastanza ingeneroso il messaggio di Vitic. Nessuno qui sta dicendo che l'anno scorso ha fatto una stagione sufficiente, per me è stata insufficiente assolutamente, però è chiaro che, insomma, dire ne avete visti più scarsi di lui in giro, sì, Sì, io ne ho visti di più scarsi di lui in giro, poi che al momento non valga la cifra che è stata spesa, chiaramente, però probabilmente è anche giusto pensare che non sia per forza solo quello visto la stagione passata.
1: Ma no, per me la lista sui più scarsi è lunghissima rispetto a Vitic, che l'anno scorso, riprendo dalla tua valutazione sulla stagione, non è stata sicuramente sufficiente. La stagione di Vitic, se vogliamo anche metterci che è stato pagato 11 milioni con 4 milioni di euro più bonus, ovviamente questo non possiamo non considerarlo perché l'investimento è stato molto importante da parte del Bologna, però ragazzi, io torno sempre sul fatto che difendere per italiano è difficilissimo, per giocatori che fanno fatica probabilmente con campo alle spalle come Vitic, non dico che sia una missione impossibile, però quasi, qualche buona partita la ricordo, però sì, parliamo di non tante gare giocate bene. Lui lo vedo molto come marcatore, come cagnaccio proprio, come giocatore che ti si avvicina molto, ti aggredisce, ogni tanto un po' sporco anche, con qualche fallo che dovrebbe cercare di evitare in alcune situazioni, sporco nel senso non pulito, non nel senso di antisportivo, proprio nel senso di spigoloso anche negli interventi, quindi sicuramente deve migliorare, deve crescere, però ecco qua secondo me è una situazione con Tedesco che può aumentare le sue prestazioni di livello, quindi l'investimento è stato importante, penso che ci sia l'obbligo da parte del Bologna di credere, di continuare a credere in questo giocatore, a meno che poi non arrivi un'offerta importante, si possa pensare, ma alla fine questo giocatore qua non ha reso bene l'anno scorso, è arrivata una buona offerta, quindi preferisco magari questi soldi che mi rientrano andarli a investire su un altro giocatore. Questo è una cosa che magari può anche succedere, la vedo difficile, però io continuerei non sarei così tranchant su questo calciatore, e l'anno scorso ha fatto malissimo, ha fatto male, stavo già ragionando sul dopo, ha fatto male, però insomma non è una stagione da cui dobbiamo prendere spunto, soprattutto qua ne abbiamo parlato tutto l'anno, difendere per Vincenzo Italiano è davvero complicatissimo, cioè devi pensare a 100 milioni di cose, e poi se non hai il passo, non hai la velocità e non hai la lettura preventiva, quando ti attaccano alle spalle sei quasi impiccato, certo. Ecco, sportivamente
0: dovremmo vedere un po' come sarà la struttura difensiva, la linea difensiva, l'idea per la linea difensiva di Domenico Tedesco per questo Bologna, che come detto oggi si è diviso in due gruppi e la squadra che ieri ha giocato mezz'ora sta svolgendo una seduta di scarico che potete seguire qui su 21 Bologna 1 in audio sulle nostre frequenze oppure in video, visto che vi stiamo mostrando anche questo allenamento odierno della squadra qui a Valles. Continuiamo a parlare di Bologna, dei difensori centrali, se abbiamo altri sviluppi da dare possiamo continuare a parlare anche di Elland, che abbiamo tanti approfondimenti di cui vogliamo anche dibattere insieme a voi, ma di tutti gli altri temi al 366 402 4022, continuando a commentare anche questo allenamento. Tra pochissimo rientriamo in diretta, state con noi.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20:30. Nettuno Fortitudo.
4: Nettuno siamo noi.
3: No, Matte, è la squadra di baseball.
4: Quale?
3: Nettuno.
4: Siamo noi.
3: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
4: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
5: Sì, tutta, Matte, sì.
4: Tutta quanta?
5: Tutta, anche quelli del basket.
4: Ma quanti saranno?
5: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
4: Sarà pieno, imballato di
5: gente. È imballato, sì.
4: Veramente.
6: Buonanotte. Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
7: Ciao, sono io.
8: Io chi?
7: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
8: anzi il migliore,
7: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma.
8: Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
9: mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
19: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Di nuovo insieme per seguire l'allenamento mattutino del Bologna, solamente per i giocatori che sono scesi in campo nell'ultima mezz'ora dell'amichevole di ieri. Abbiamo cambiato leggermente inquadratura, non state più vedendo noi, ma direi che è molto meglio così. State vedendo questo calcio tennis tra i giocatori del Bologna e sì, ci sono tre gruppetti che formano questo gioco divertentissimo da fare, ma anche da vedere, devo dire. 366 402 4022 per i messaggi.
0: mezzi.
3: Il mitico giornalista Merlini della Repubblica alle nostre spalle ha ricordato con un vocale, non so a chi, ma noi potremmo anche ricordarlo agli amici a casa, che alle 14.30 si terrà in un non precisato terreno di gioco manto erboso qui a valle su una partita tra 8 giornalisti / operatori della località, ancora tutta da decidere la struttura a livello delle due squadre. Ieri sera Frank Loretti sembrava carico, il che è una notizia da dare, perché la scorsa settimana per giocare a calcetto con Frank praticamente lo abbiamo dovuto portare di peso a giocare. Invece probabilmente la presenza di Merlini lo ha gasato ulteriormente, perché voleva giocare a calcetto. Non so cosa ne uscirà fuori. Si giocherà alle 14.30 in un appunto manto erboso sintetico qui a Valles, probabilmente giocherà anche Manfredi Campione. Io non assicuro nulla, però credo che sarà un evento da non perdere, visto che oggi comunque è una giornata di scarico. Penso che il calcetto tra giornalisti, operatori della località potrebbe essere un evento sinceramente a cui molti tifosi dovrebbero chiaramente partecipare.
0: Sì, è l'entrata del paesino di Valles, quindi proprio l'entrata del paese dovrebbe essere il campo, però
3: se non prenotiamo non è detto che giochiamo lì, cioè quindi è per quello dico non precisato, bisognerebbe prenotare il campo, ma lo dico anche per gli amici, i colleghi che forse stamattina potrebbero prenotare loro il campo durante questa seduta di scarico, così da poter giocare, perché se no poi dopo arriviamo lì e rimaniamo con un pugno di mosche, no?
0: Tornando sulla tua polemica sul fatto che io non volessi giocare qualche giorno fa, era perché l'organizzazione lasciava molto a desiderare, quindi non ero molto attirato, non ero molto affascinato da questa partita.
3: Oggi invece?
0: Difatti abbiamo giocato 4 contro 3, cioè ditemi se si può giocare a pallone, già a calcio a 5 non mi fa impazzire, soprattutto 4 contro 3, davvero una cosa non troppo divertente, soprattutto perché è rimasto in 3. Tra cui Max Guerrieri. Ecco, Max ha coperto uno dei ruoli nella squadra formata da solamente 3 giocatori in inferiorità numerica. Ecco, è sembrato Bologna contro Arminia Bielefeld lo scorso sabato, quindi non c'è stata partita. No, non è vero, in realtà se la sono sudata, è giocata fino alla fine perdendo, però ci sta, hanno giocato in inferiorità numerica. In questo momento vediamo per la prima volta il nuovo giocatore del Bologna, il nuovo terzino, Abderrahim Alassan, che sta svolgendo un po' di lavoro atletico all'interno del campo, accompagnato da Jaber Ferguson e anche Nicola Moro, che insieme appunto ad Alassan ha raggiunto il ritiro qui a Valles nella serata di ieri. Quindi sono arrivati 2 giocatori del Bologna. Nicola Moro lo conosciamo benissimo dopo le ferie post mondiale, e Abderrahim Alassan che quindi muove i primi passi da nuovo giocatore del Bologna come appunto terzino sinistro. Partirà da vice Juan Miranda, terzino di spinta con un'ottima propensione offensiva, ottima velocità, ancora da decifrare soprattutto dal punto di vista difensivo, però ecco, abbiamo un volto nuovo di cui possiamo parlare un po', considerando che questo giocatore personalmente non l'ho mai visto, ma ci basiamo su delle referenze prevalentemente riguardo alla sua valutazione.
3: Sì, assolutamente sì, comunque insomma dai, fa piacere vedere un volto nuovo qui a Valles, vedere un nuovo giocatore arrivato dal mercato estivo, il primo colpo di quest'estate. C'è stato anche Luigi Caccavo, che però non è stato convocato, e quindi non abbiamo avuto la possibilità di vederlo neanche per un allenamento, mentre stiamo vedendo una prima fase di corsa da parte del nuovo terzino sinistro del Bologna, che sembra essere anche molto molto esile a livello fisico, ma insomma comunque insomma, no, non troppo piazzato fisicamente, ma a livello proprio di arti inferiori, con polpacci, muscoli abbastanza chiari, per quello che riguarda il nuovo terzino sinistro nigerino, che sta appunto svolgendo questo primissimo allenamento sul campo alla Fußball Platz con il Bologna di Domenico Tedesco. È una seduta di scarico, gli altri giocatori che hanno svolto mezz'ora ieri stanno facendo delle partite a calcio tennis, fondamentalmente un due contro due con quella che è stato l'11 che ha giocato ieri dal 63esimo in poi, quindi Lollo De Silvestri, Casale, Ilic, Papazov, più avanti Badori, Libera e Odgaard, Dallinga, Dominguez e Jonathan Rowe per quello che riguarda invece il tridente d'attacco. E ovviamente, insomma, una seduta di scarico che ha visto una decina di minuti di corsa, e adesso il calcio tennis per quello che riguarda queste piccole tre partitelle. Siamo travolti dai messaggi, ci scrive Dario Ronzulli da Bologna, e lo ringraziamo per tutto quello che ci permette anche di fare, e per tutto quello che riusciamo a svolgere qui in diretta. Continua l'allenamento da parte di Alassane, ve lo stiamo mostrando zoomato insieme a Ferguson sul canale 93 del Digitale Terrestre. Un po' di messaggi al 366 402 4022. Frank ha aperto il dibattito sui difensori centrali, e gli amici a casa sono molto attivi su questo topic, su questo discorso, perché per quello che riguarda la difesa ci sono valutazioni molto differenti tra gli amici a casa. Un amico ci scrive: sono pienamente d'accordo riguardo ai centrali, noi abbiamo bisogno di un ragazzo giovane da far crescere, per me deve essere italiano, secondo me uno come Vitic lo avremo tranquillamente trovato in Italia tra i nostri. Inoltre la perdita di Lucumi, che farai fatica a sostituire, la devi colmare in qualche modo, va fatta una strategia vincente. Questo è il messaggio di un amico. Un po' differente la visione da parte di un altro ascoltatore che si firma C, senza Lucumi trovo la nostra difesa lenta, serve un giocatore veloce. Invece Garpez ci scrive: servirebbe un centrale veloce.
4: Come Garpez?
3: Sì, si firma così, si ferma così.
4: La referenza, certo, la cogli.
3: Sì, il possibile. Abbiamo tre Susanelli, questo termine molto tecnico bolognese, che possono fare una buona marcatura di fisico, ma ci manca quello veloce che vada a chiudere le imbucate centrali. Questo per quello che riguarda il un po' di messaggi, Frank, che ci stanno arrivando al 366 402 4022. Sui difensori te ne leggo un altro. Buongiorno ragazzi, il Bologna può aver investito su tutti i centrali che vuole, ma se alcuni non sono all'altezza ci si può fare poco. Lucumi è il difensore più forte che avevamo, in due anni abbiamo perso lui, Boukema e Calafiori, come si può non sostituire? Effettivamente era un po' quello che dicevo prima, perché ovviamente sono stati investiti tanti milioni, però è chiaro che la valutazione di Tedesco su quanto valgono questi difensori inciderà tanto su quello che sarà il profilo di difensore centrale da andare a prendere al posto di Lucumi. Cioè, in linea di base sarei d'accordissimo, hai fatto questi investimenti, cerca di farli fruttare. È ovvio che se la valutazione per quelli che abbiamo non è sufficiente secondo Tedesco e serve un profilo top, no, va valutata questa circostanza, direi.
0: Beh, assolutamente, quello sì, anche perché il peso specifico di Lucumi in questi anni, soprattutto nell'ultimo, è stato importantissimo, fondamentale. Difensore colombiano, non torno sulla questione di ieri, ma comunque, cioè sulla questione di prima, sul discorso investimenti che citavi tu, però ecco, non sarà facile, ecco, bisogna fare tante valutazioni, su quello sì. Devo dire che parlando di un altro giocatore di cui abbiamo parlato pochissimo, ovvero Ilic, dato che è un difensore, mi piace molto la sua capacità palla al piede, mi piace la sua propensione alla verticalizzazione, anche proprio diretta, quella palla di cui vi abbiamo parlato direttamente all'attaccante che arriva anche dalla difesa, lui spesso la fa molto bene. Poi è chiaro che anche lui è da valutare per il suo futuro. Poi credo che probabilmente verrà ceduto, non so se in prestito o in maniera definitiva, però ecco, per parlare anche di altri giocatori di cui parliamo un po' meno, sicuramente è un giocatore che dal punto di vista tecnico, quando al pallone, si fa apprezzare particolarmente. Sta proseguendo l'allenamento del Bologna, ovviamente non un allenamento pesante, considerando che ieri c'è stata la partita, e vi ricordiamo che i giocatori in campo in questo momento sono coloro che ieri hanno giocato solamente 30 minuti. Per altri 4 giocatori, ovvero Jaber, Moro, Alassane, Ferguson, lavoro personalizzato, atletico, con dei giri di campo. Alassane e Moro stanno correndo non a un'alta intensità, mentre Ferguson invece ha un passo decisamente più sostenuto rispetto agli altri due. Ci mettiamo anche Jaber, che non sta correndo proprio fortissimo come invece sta facendo Lewis, che sta facendo sicuramente dei giri di campo in maniera diversa rispetto agli altri tre compagni di squadra. Ci sono altri messaggi arrivati al 366 402 4022, ve li leggiamo mentre Leone cerca uno che sia ficcante, soprattutto per l'argomento che stiamo trattando ora, quello dei difensori, ma possiamo anche cambiare. cambiare, ovviamente. Quindi,
3: no, mi dovevi una tua valutazione su Alassane, adesso che abbiamo un impatto proprio visivo qui a pochi metri. Io dicevo prima, comunque, insomma, abbastanza esile, sì. Anche se comunque vedo negli arti inferiori, no, un polpaccio abbastanza ben muscolosi. Mi sembra, insomma, un giocatore che, ecco, non ha una portata fisica immensa.
0: Sì, se me l'avevi chiesto prima me l'ero perso, perché ero super concentrato nel fare da cameraman, un ruolo che non mi appartiene particolarmente, quindi non volevo fare errori. Comunque sul giocatore sappiamo che ci sono dei buoni dati. Lui comunque si allenava già da diverse settimane, quindi ha dei buoni dati dopo le visite mediche che ha svolto con il Bologna. L'impatto fisico non è dei più importanti, perché comunque è molto snello rispetto a Moro. Tra l'altro mi sembra anche più basso, forse perché Moro ha delle scarpe da running con una suola molto alta, quindi sembra dargli diversi centimetri in altezza. Il centrocampista croato, devo dire, si può dire pochissimo ovviamente finché non lo si vede con il pallone. Poi quello che mi interessa maggiormente, anche perché è un terzino, sul fatto del passo, della velocità, parliamo comunque di un giocatore che corre molto forte, che soprattutto in fase offensiva riesce a coprire la fascia durante la partita davvero tante volte, quindi mi interessa molto quello. Ecco, a subito come primo impatto risulta essere non particolarmente grosso a livello muscolare, giusto per essere brevi, per essere veloci anche nella descrizione. Comunque non vediamo l'ora di valutarlo, di poterlo valutare, magari chissà se lo vedremo fare un po' di palla in questi giorni, magari domani, anche se forse sarà difficile. Però è sicuramente un ruolo in cui Bologna aveva abbastanza bisogno, sì.
3: Aveva abbastanza bisogno sicuramente. Infatti c'è Papazov fino adesso, no? come aggiunta dalla primavera, che può fare anche il terzino sinistro, però serviva un terzino sinistro, lo sapevamo, ed è arrivato. Adesso aspettiamo il centrocampista.
0: Voi ci aspettate qualche minuto perché dobbiamo andare in pausa, rientriamo tra pochissimo ovviamente per la nostra seconda ora qui da Valles.
5: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
6: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
26: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
27: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
14: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Ecco, col consueto verso della mucca, con questo muggito, noi riapriamo sempre ovviamente le nostre dirette qui da Valles, anche se siamo sempre in diretta in realtà, anche durante la pubblicità e lo spazio ai nostri sponsor, che ringraziamo ovviamente con tantissimo affetto. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Apriamo dandovi un'informazione di servizio, perché per chi è già qui a Valles potete già andare ad accaparrarvi, ad assicurarvi il biglietto, il titolo d'ingresso per la partita di sabato, l'ultima di questo ritiro che si giocherà contro l'Iraklis di Salonicco. Quindi se non lo avete ancora fatto, avete in programma di rimanere qui a Valles, andate alla casetta in fondo delle tre per prendere il biglietto, per avere la certezza e la sicurezza di entrare a vedere la partita, dato che insomma qualche problema soprattutto alla prima partita c'è stato. Affrettatevi se siete già qui a Valles, per chi invece arriverà appositamente ricordiamo, raggiungete la località con largo anticipo, partite molto presto la mattina. So che è una levataccia, però se lo dovete fare, se la volete fare per il Bologna, ecco, partite molto presto per evitare il traffico, per non avere intoppi durante il vostro viaggio.
3: Fortunatamente alle 16 non alle 12, no? Quindi questo potrebbe permettere ai tifosi di raggiungere Valles con orari più umani rispetto al sabato scorso, però comunque non sottovalutate il traffico del sabato a salire verso il Brennero.
1: È in programma anche l'allenamento sabato mattina, quindi cioè, se volete venire qua e guardare l'allenamento, partite ovviamente con largo anticipo. Triplice fischio da parte dello staff, non so chi è che lo ha messo in atto, forse Andrea Tarozzi, il vice allenatore del Bologna. Comunque, se è brevemente interrotto, chissà se definitivamente o in maniera temporanea, l'allenamento di questa mattina. Questo pomeriggio non dovrebbe essere in programma niente, se non qualche corsa magari fuori qui sul campo numero 1 dalla Fußballplatz per i giocatori che sono appena arrivati, soprattutto Moro e Alassane. Però ecco, magari qualcosa questi giocatori svolgeranno nel pomeriggio qui a Valles. Però ecco, mi fa piacere che ci siano comunque tanti tifosi questa mattina ad assistere a questo allenamento, che magari non è dei più divertenti, non è dei migliori, però ecco, un po' stare vicino alla squadra ovviamente è sempre molto bello, anche per dei calcio tennis in amicizia, Leo?
3: Sì, assolutamente, è un bello sport il calcio tennis, mi diverte molto. Comunque, insomma, ci sta assolutamente. Dovrebbe essere terminato l'esercizio e l'allenamento, insomma, la seduta di scarico è durata fondamentalmente 40 minuti sul campo, neanche. Per quello che riguarda invece poi il lavoro che ha fatto la squadra, avrà svolto anche un po' di palestra. Adesso rimaniamo qui con la parte atletica di Jaber, di Alassane, di Moro e di Ferguson, perché c'è questo quello che sta svolgendo adesso sul campo, questa piccola parte di gruppo squadra con un volto nuovo che vi abbiamo commentato, che sta facendo dei giri di corsa del campo insieme a Moro ad andatura, diciamo, media. Adesso prima un po' più blanda, adesso hanno alzato un po' più il ritmo, mentre sta andando a voltaggio più elevato sicuramente Lewis Ferguson, che ha avuto anche qualche giorno in più, no, di lavoro da svolgere e di lavoro fatto per quello che, insomma, riguarda qui il ritiro. È arrivato, lo sappiamo, sabato sera, e già da domenica ha iniziato a fare delle doppie sedute per Alassane Moro. L'arrivo è stato ieri tardo pomeriggio, quindi questa è la prima vera seduta di allenamento con la squadra, cioè da soli in realtà, poi qui a Valles con il Bologna.
0: Sì, io direi di dare una valutazione, Leo, anche sulla squadra che abbiamo visto impegnata in campo oggi, durante l'allenamento per la partita di ieri, perché comunque c'è stata una mezz'ora a disposizione dei giocatori che si sono allenati oggi qui sul campo numero uno, e di qualche prestazione ne possiamo parlare, ecco, due soprattutto per me, quella di Libra e quella di Dominguez, che dopo una partita giocata non bene sabato contro l'Arminia Bielefeld ha fatto una buona mezz'ora, ha sbagliato poco, ha fatto delle buone giocate, ecco, uno stop bellissimo sulla fascia di destra, che ha messo giù un pallone veramente molto difficile, e poi Marco Libra, che ha dimostrato di avere grande capacità di conduzione, capacità con il pallone e di saper ripartire anche proprio conducendo la palla da una metà campo all'altra. Quindi, ecco, soprattutto questi due mi hanno rubato l'occhio nei 30 minuti finali di ieri. Gli altri non sono stati troppo impegnati né dal punto di vista difensivo, poi non ci sono state troppe azioni in realtà offensive, ecco, diciamo che dal 60esimo fino alla fine c'è stata una fase abbastanza di stallo nel match, che fino a quel momento, fino al 60esimo, aveva visto mantenere molto il pallone per l'Heidenheim. Dopo invece, con l'entrata di giocatori più freschi, la partita si è riequilibrata e le due squadre sostanzialmente sono riuscite a creare veramente poco. Da notare ovviamente un gol di Jonathan, un bel tiro di Jonathan Rowe con il mancino, neutralizzato dal portiere Feller, che è stato grandissimo protagonista nel primo tempo con due ottime parate, una su Bernardeschi davvero, davvero di alto livello, l'altra invece con la faccia, mi spare, su una conclusione ravvicinata di Santiago Castro. Tornando sui due giocatori citati prima, ovvero Libra e Dominguez, una buona mezz'ora per entrambi. C'è stata una giocata bellissima da parte dell'italo-venezuelano, che ha stoppato un pallone con la coscia, eludendo l'intervento di un difensore, di un giocatore della squadra avversaria, è riuscito poi a portare il pallone in avanti per circa 30-40 metri e ha imbucato davvero con una grandissima precisione un passaggio dosato in maniera perfetta per Jonathan Rowe, che poi non è riuscito a trovare il gol. Però, ecco, delle giocate che sicuramente ci fanno ben sperare per un giocatore di cui vi stiamo parlando molto bene, e io mi auguro che possa essere coinvolto in prima squadra già in questa stagione, che comincerà il 24 agosto, perché lo vedo molto molto bravo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della lettura del gioco. Magari deve crescere un po' a livello fisico, perché comunque deve pareggiarsi con i giocatori di Serie A, però parliamo di un classe 2008 che ha già fatto vedere di giocare, di saper giocare, di poter giocare con i grandi, almeno tecnicamente, proprio sotto l'aspetto della qualità.
3: Su Libra sono d'accordissimo con te, ne stiamo parlando da diversi giorni, un giocatore che qualitativamente fa molto molto ben sperare per quelle che sono le sue doti tecniche, ma anche di capacità proprio di orientare il pallone, ha un movimento armonioso attorno alla sfera, lavora proprio bene anche in gestione con l'avversario addosso, e chiaramente per un giocatore che ha 18 anni è comunque una caratteristica non di poco conto. Lo difende bene questo pallone e anche riesce a superare la pressione quando gli arriva addosso un avversario, non è da poco assolutamente, quindi è certamente qualcosa di importante per quello che riguarda caratteristiche di un giocatore che speriamo veramente, io spero vivamente, possa essere tenuto in rosa e nella, diciamo, reparto dei centrocampisti anche come ultimo centrocampista nelle gerarchie, assolutamente, però poi dopo la stagione va come deve andare e le gerarchie si possono scalare, le occasioni arrivano, anche se ci sono meno partite possono arrivare chiaramente. Speriamo che Libra, per il momento crediamo che possa essere un giocatore che fin qui ci lascia pensare a questa possibilità, anche un po' più di Badori per quelli che sono i nostri giudizi fino adesso, non che Badori stia facendo male assolutamente, però diciamo che stiamo vedendo un Libra veramente a un buon livello di inserimento dentro la squadra. Su Dominguez esprimo il mio giudizio, nel senso che a volte mi fa arrabbiare perché mi dà veramente la percezione che potrebbe spaccare a ogni azione, spaccare nel senso buono del termine, determinare, potrebbe andare a puntare con veemenza, con forza, con energia, con un dribbling intenso, a volte appena arriva nell'uno contro uno con davanti un avversario con tanto spazio attorno a spostarsi il pallone, magari andare sul fondo, rientrare, lasciare secco l'avversario, ha agilità, ha dribbling, ha controllo di palla, per me deve sempre provare l'uno contro uno, a volte mi dà quella percezione che temporeggi, che aspetti, che rallenti, è anche una caratteristica per carità nel gestire il pallone, ce l'ha assolutamente, però vorrei vederlo anche sbagliare di più perché ci prova di più. Ieri sicuramente è entrato bene, ha fatto giocate interessanti, è andato più spesso alla conclusione, più spesso al dialogo tecnico intenso con certi compagni, a volte mi dà l'idea che un po' si rallenti troppo nella tipologia di giocata. Noi abbiamo bisogno di esterni iperattivi, esterni che costantemente vadano alla ricerca dell'uno contro uno, alla ricerca della vittoria, del dribbling nel saltare l'avversario e creare superiorità. A Dominguez lo chiediamo tantissimo perché ha questa capacità della serpentina, è molto bravo, per me quando ha il difensore davanti vis-à-vis lo deve puntare, poi magari la perde la palla, ci sta, però almeno ha tentato ed è andato a giocarsi quel duello lì. A volte ho la percezione che non lo faccia, che rientri orizzontale, che controlla il pallone, che perde uno o due tempi di gioco, che rientra la squadra avversaria. Ieri lo ha fatto di più rispetto ad altre volte, però vorrei vederne ancora di più di queste giocate, vorrei vederlo sempre puntare l'uomo, oltre che ovviamente giocare anche coi compagni, però non mi piace, non apprezzo quando rallenta troppo la giocata, quando rallenta, aspetta, attende. Per me può essere un giocatore invece molto più determinante quando va proprio, cioè scarica il suo dribbling e va veloce a puntare l'avversario, cosa che gli abbiamo visto fare benissimo in quei due o tre mesi in cui tra virgolette si è espresso nel miglior modo possibile con la maglia del Bologna. Quindi spero che quella di ieri possa essere stato un picco, nuovo punto di partenza per un giocatore che obiettivamente l'anno scorso ha avuto veramente pochissimi momenti positivi.
0: Sì, ha giocato quella bella partita contro il Verona fuori casa, però ecco, di alti ce ne sono stati veramente pochi, se non quello lì unico contro il Verona, in quella vittoria caratterizzata da tre Eurogol da parte dei giocatori del Bologna, Orsolini, Odgaard e poi Castro, ecco, gol davvero molto belli. Su Dominguez volevo la tua, prima di andare in pausa, su una cosa di cui non abbiamo parlato proprio in maniera approfondita, ovvero sui numeri degli esterni, perché in questo momento il Bologna ha Orsolini in rosa, Cambiaghi, Rowe, Dominguez e Bernardeschi, sono cinque gli esterni che possono essere utilizzati dal mister. Bernardeschi però in questa prima fase viene utilizzato molto all'interno del campo, non sappiamo alla fine con la certezza massima se è per una questione di numeri perché mancano centrocampisti o effettivamente per una questione tattica perché Tedesco vuole far convivere Orsolini e Berna all'interno del campo, tutti e due sempre, almeno dall'inizio. Considerando questo e quindi questa eventuale posizione di Berna al centro del campo che potrebbe essere confermata anche per la stagione, cosa fai con Dominguez, Leo? Perché nel caso in cui Dominguez dovesse essere ceduto, sì, il Bologna resterebbe con tre esterni, con Bernardeschi che è stato dirottato, che forse verrebbe dirottato all'interno del campo.
3: Veramente dipende quasi tutto dalla situazione di Berna. Se Berna sarà di nuovo inserito nel reparto, nella batteria degli esterni d'attacco, non vado a prenderne nessun altro, ovviamente, no? Poi è chiaro che poi si va a prendere
0: Dominguez.
3: Cioè, nel caso di una cessione di Dominguez, nel caso di una cessione di Dominguez, se Berna torna nel novero degli esterni d'attacco fisso, non vado a prendere un altro giocatore. Resto con Cambiaghi, Rowe, Bernardeschi e Orsolini, in attesa ovviamente di tutti gli sviluppi di mercato e la fine di possibili proposte che possono arrivare. Però insomma resto tranquillamente con quattro esterni quando devo giocare due competizioni, se Berna appunto fa l'ala. E in caso opposto, se Dominguez dovesse essere il quarto con Bernardeschi mezzala, sono valutazioni differenti. Bisogna anche capire se poi dopo viene scelto in toto al 100% il ruolo di Dominguez come alla destra, no? Perché poi adesso con Berna mezzala, Dominguez sta giocando alla destra, lui che ha sempre giocato praticamente al Bologna, sempre alla sinistra. Al Bologna non ha quasi mai fatto alla destra e ha sempre giocato alla sinistra. Al Gimnasia qualche partita a destra l'ha fatta assolutamente, però vediamo che vuole andare

0: vengono di nuovo riportati a un valore neutro, e quindi poi sono momenti che adesso possono incidere nell'idea dell'allenatore rispetto a un giocatore. Quindi vediamo, io sono molto incuriosito da quel che sarà. Dominguez lo vedo più in uscita che con la sua permanenza, più che altro anche per lui, per lo spazio che sicuramente vorrà per il suo futuro, quindi rimanendo qui non parte sicuramente a titolare. Questo è una cosa che nelle precedenti stagioni lo ha piuttosto disturbato, quindi lo metto come punto di partenza. Ma diteci anche la vostra sulla partita di ieri di Dominguez, su quello che state vedendo da Benco in questo ritiro, al 366 402 4022. Andiamo in pubblicità perché sono le 11:18, continuiamo a parlarne tra pochissimo.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: In diretta da Valles, in diretta su Nettuno Bologna 1, sono le 11:22 minuti, insieme fino alle 12 qui con Frank Loreti e il sottoscritto Leo Bosello a farvi compagnia insieme ai vostri messaggi al 366 402 4022. Ma una giornata infinita di dirette anche oggi su Nettuno Bologna 1, anche e soprattutto da Valles, visto che subito dopo che vi saluteremo alle ore 12 arriverà il grande Manfredi Campione.
11: Dov'è?
0: In diretta.
11: Dov'è Manfredi?
0: Qui da Valles, eh? Non si sa dove, però.
11: Era venuto a disturbarci all'inizio della nostra diretta, ovviamente,
0: come spesso capita.
11: No, come capita sempre, perché alla fine parliamo di un disturbatore seriale, però ora è sparito e noi non lo disturberemo dopo.
0: So che vuoi raccontare che cosa è appena successo in campo.
11: Beh sì, c'è stato un dialogo tra il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio e i quattro giocatori che hanno svolto la parte atletica, che

0: E ora si sono messi seduti a gambe incrociate ad ascoltare proprio qualche parola del DS della nostra squadra.
1: Però ora ci devi dare il tuo giudizio su Dominguez. Io ho riempito 4 minuti, 5 minuti di commento perché è un tema che mi sta abbastanza a cuore. Però ecco, vorrei il tuo di commento.
0: Perché un po' ti fa innervosire, e a me, anche a me fa un po' innervosire, ma non lui proprio nello specifico, quanto il giocatore che ha licenza di puntare, perché è bravo col pallone tra i piedi, perché ha estro, perché sa giocare l'uno contro uno, lo dovrebbe quasi esasperare questo durante la partita. Però in tante volte vedo un giocatore che invece di andare uno contro uno, quando viene isolato bene, quando c'è una situazione di transizione in avanti, invece di giocare l'uno contro uno con decisione, proprio come dovrebbe fare tante volte, non lo fa. Decide di tornare indietro, di scaricare, di rallentare l'azione, quindi manca un po' quello, e quello fa parte della personalità di un calciatore, perché se un giocatore come lui, che dovrebbe incentrare quasi tutto il suo gioco sull'uno contro uno, non va di uno contro uno, allora secondo me c'è qualcosa che bisogna cambiare, perché quando sei così bravo nel dribbling, il dribbling lo devi mettere in pratica. Cioè, lui ha una capacità di condurre palla al piede che in pochissimi giocatori nella nostra squadra hanno. Quindi dobbiamo assolutamente parlare di questo, perché non è solo per lui il discorso, ma per diversi giocatori anche in giro, non per forza del Bologna, che invece di prendere palla e puntare con decisione decidono di rallentare il gioco, di tornare indietro, di liberarsi di questa palla senza creare troppi pericoli nella difesa avversaria. Quindi lui è uno che nelle sue armi ha la capacità di creare pericoli, ha la capacità con il primo passo di saltarti anche spesso. Solo che tante volte lo vediamo arretrare, giocare all'indietro. Ieri ci sono state due situazioni, pur apprezzando la partita che ha fatto ieri, perché comunque qualche buona giocata l'ha fatta, soprattutto in relazione alla partita di sabato contro l'Arminia, che non è stata di livello, anche molto nervoso lui, quindi non bene sabato Dominguez. Ieri ha fatto secondo me 30 minuti buoni, però una o due occasioni in cui ha ricevuto palla isolato, dove doveva puntare, doveva andare verso la porta, ha rallentato, ha tentennato un po' e poi dopo è stato costretto a tornare indietro con la difesa che poi sistematicamente si è rischierata. Quindi funziona poi così: se tu non punti con decisione, gli altri tornano in posizione e ti chiudono gli spazi che invece prima erano aperti. Quindi ecco, questa è la mia valutazione su Dominguez, giocatore che io avevo visto anche prima che arrivasse a Bologna e mi era sembrato un giocatore molto importante dal punto di vista tecnico. Qua ha fatto vedere delle ottime cose i primi mesi, dopo un po' è calato di prestazioni, e probabilmente anche per una questione di, forse gli è arrivato tutto troppo in fretta, è arrivato tutto subito, perché da un momento all'altro è diventato quasi un titolare, giocando tante partite, le ha giocate bene, e da un certo momento in avanti poi, non dico che si sia fermato, però quelle prestazioni lì forse non le abbiamo più viste, Leo.
1: Da quando è stato convocato con la nazionale argentina non l'abbiamo più vista quella scarica, quel fulmine proprio costante, uno contro uno, costante voglia di andare a puntare e determinare, costante capacità anche, no, di fare la differenza in quel duello vis-à-vis con l'avversario, che dicevamo prima, che obiettivamente mi dà un po' fastidio perché molte volte non va ad approcciare quell'uno contro uno, non va a puntare l'avversario, e Fabio è d'accordo con noi. Tecnicamente uno dei più forti, ne sono convinto, però rallenta e scarica il proprio compagno. Cambiaghi invece punta quasi sempre, l'ho visto in palla ieri, ma poi sono d'accordissimo con quello che dice Fabio, appunto era il concetto che stavamo esprimendo. Fa arrabbiare proprio perché ha le capacità per farlo,
0: perché,
1: no?
0: Bravo, perché
1: cioè,
0: è bravo.
1: Uno vede un esterno d'attacco che non ha il dribbling come suo punto di forza, magari è più bravo al cross, è più bravo a dialogare con i compagni, però cavolo, obiettivamente Frank, in quello che vediamo in Dominguez è che la capacità di dribbling è importantissima. Io non so se è arrivato tutto subito, perché poi Sì, cioè quando è arrivato, quando ha iniziato a giocare, ha giocato poi sempre per quei 3 mesi, però ha vissuto anche mesi prima in cui non ha visto campo, cioè ha esordito a fine ottobre a Genova, a fine ottobre ha esordito con la maglia del Bologna e insomma erano passati 2 mesi dall'inizio della stagione, non aveva visto campo per un minuto, quindi è stato per 2 mesi ad allenarsi e poi dopo ha iniziato un po' a giocare con maggiore insistenza e comunque è vero, ci ha messo un pochettino all'inizio a trovare il primo spazio e poi però aveva giocato spesso. Convocazione argentina marzo 25, da lì poi non lo so, a volte hai la percezione, ma già all'epoca, non solo quest'anno dopo che è un anno che giochi poco, che sia un po' indolente, a volte che sia un po' indolente, che abbia questa poca, come dire, no, scarica nel voler provare a fare cose importanti in campo. Anche ieri, dai, puntalo questo avversario, stai facendo bene, è un amichevole, ti tifano tutti, ti caricano, non vedono l'ora che dribbli, i dribbling li vediamo sempre meno, dribbla che ce l'hai, quindi speriamo di apprezzarlo nelle partitelle di domani. Salutiamo un po' di tifosi che ci sono giustamente dei tifosi anche affezionati alle nostre trasmissioni, ma anche quella di Max Guerrieri che è qui con noi. Direi che abbiamo parlato a sufficienza di Dominguez.
0: Sì, ne abbiamo parlato a sufficienza, ma andava sbrogliato il discorso Dominguez, perché comunque è un giocatore che spesso torna fuori nelle menti di tutti i tifosi. Leggo un messaggio di Dema 73 che avevo incrociato qua a Valles, quindi mi fa piacere leggerlo. Cari Frank e Leo, un caro saluto da Bologna e un grazie infinito per la vostra diretta anche sul canale 93, che mi fa sentire ancora a Valles e respirare quelle good vibes che ho provato vedendo lavorare i nostri ragazzi del BFC. Un abbraccio e grazie, un abbraccio fortissimo a te Dema, grazie per averci scritto e grazie per averci salutato qui in montagna, è stato un piacere conoscerti e ci fa tanto piacere sapere che ci segui e che sei contento delle nostre dirette, quindi ci fa molto contento come te anche di tutti i nostri amici che ci seguono da casa. C'era un altro messaggio di info, Leo, se non mi sbaglio, se andiamo a ritrovarlo. Ciao ragazzi, volevo sapere se era confermata la serata con la squadra di domani sera in piazza, scrive Simo. È confermata Simo, doveva essere oggi ma è stata spostata domani sera alla Piazza della Cultura qui a Valles, quindi intanto chiediamo di abbassare un po' il tono ai piccoli tifosi che sono dietro di noi, e la serata è confermata, domani è la Piazza della Cultura alle ore 21, comincerà qui a Valles, la serata sarà interamente coperta da TRC Bologna, ovvero il canale 15, TV ufficiale di questo ritiro 2026 a Valles. Il collegamento è previsto per le 20:45, la serata sarà condotta da Filippo Cotti e da Gloria Gardini, come di consueto, per presentare tutti i membri della squadra del prossimo anno, almeno quelli che sono ad oggi i membri della squadra del Bologna per la prossima stagione che comincerà il 24 di agosto. Quindi l'appuntamento è domani alla Piazza della Cultura alle 21 a Valles, si mangia, si beve, si sta in compagnia, ci si diverte, quindi mi raccomando, vi aspettiamo numerosi, dato che il penultimo giorno di ritiro è il saluto finale prima poi della partita che si giocherà il giorno dopo alle ore 16 contro l'Iraklis Salonicco di Walter Mazzarri. Curiosità da parte nostra di vedere Walter Mazzarri in azione? Sì, da parte mia tantissima, quindi sarà un bellissimo momento che durerà tanto, perché comunque si parla ovviamente di una partita di 90 minuti, quindi non perdetevelo, ovviamente la diretta sarà qua su Nettuno Bologna 1 alle ore 16 con un piccolo per partita, quindi in realtà collegamento alle 15:40, alle 16 la radiocronaca integrale.
1: Sì, assolutamente sarà il momento con cui si chiuderà il ritiro e sarà l'ultima. L'ultimo evento di questo Valles 2026, ovviamente attendendo poi l'inizio della stagione ufficiale. Bologna farà anche delle amichevoli successivamente, mentre ci torniamo a inquadrare qui sul canale 93 del Digitale Terrestre, live dalla tribunetta di Valles, e cerchiamo ovviamente di renderci visibili anche in video in questa mattinata. È terminato il lavoro di tutti i componenti della squadra in campo, campo, quindi torniamo a inquadrarci anche noi sul canale 93. Il sole, come sempre, no, fa capolino dalle nuvole e scombussola tutta la luce qui a Valles. È costante questa circostanza, però è anche divertente. Si sta molto bene, lo diciamo, si sta sempre molto bene. Domani l'allenamento dovrebbe essere doppio, come detto. Aspettiamo però, per chi deve salire, vuole sapere gli orari, aspettiamo tutte le variazioni del caso a livello di date e a livello di orari, di quando si allenano, se si allenano, perché comunque, insomma, stiamo vedendo tante variazioni nel corso di questi giorni, quindi è evidente che non taratevi sul fatto che è 10.30, 17.30, probabilmente sarà così, ma aspettiamo e vediamo quello che sarà l'indicazione del Bologna di domani. Per quello che riguarda poi la sera, appunto, l'evento coperto da TRC Bologna per la presentazione della squadra in piazza, il sogno, lo diciamo senza problemi, il sogno è quello che domani sera Orsolini annuncerà il rinnovo di contratto in piazza davanti a tutti. Non so se succederà, però è un sogno che culliamo. Non è impossibile, è difficile, ma non è impossibile, però è un sogno che qualcuno anche di tifosi qua presenti culla e spera che possa succedere. Non è la cosa più probabile, però non è neanche qualcosa di realizzabile del tutto.
0: No, non è realizzabile. Sappiamo che le parti non sono lontane in questo momento. Orsolini e il Bologna si sono avvicinati negli ultimi giorni, quindi è veramente, dovrebbe essere proprio una questione di dettagli. Noi appena sapremo qualcosa ve lo comunicheremo per cercare di aggiornarvi con insomma appena sapremo qualcosa di nuovo. Quello che dice Leo è veramente giusto, ecco, sarebbe bello un annuncio proprio al pubblico prima anche dell'uscita ufficiale di un video, di una foto che comunica il rinnovo di Riccardo Orsolini. C'è un messaggio che riguarda Emil Holm, Leo, te lo leggo. Marco ci scrive: buongiorno, e Holm con chi si allena? Avete citato tutti tranne lui. Oggi Holm non l'abbiamo visto, però ecco, lo stiamo vedendo in questi giorni che svolge lavoro personalizzato, deve recuperare da un infortunio, quindi non sta benissimo, ha avuto un infortunio muscolare non di poco conto prima di intraprendere il cammino con la sua nazionale svedese, non ha partecipato ai mondiali, quindi si sta allenando per recuperare già da diverse settimane. Dovremo essere vicini al suo rientro, però ecco, noi non lo vedremo sicuramente allenarsi qua con i compagni di squadra negli ultimi giorni, a meno di cose clamorose, quindi non escludiamo le cose a priori in realtà, però è difficile che possa fare lavoro con i compagni di squadra in gruppo, anche con la palla. Si sta allenando prevalentemente per recuperare, giocatore che, vabbè, sapete benissimo, io apprezzo tantissimo, e chissà che non possa rimanere per il prossimo anno, perché avere un Holm formato campionato 24-25 o girone di andata del campionato 25-26 sarebbe davvero una grande notizia.
1: Assolutamente, sappiamo che la variabile è la sua condizione fisica, è vero, oggi non l'abbiamo visto, però magari avrà svolto lavori in palestra, ipotizziamo, comunque sta proseguendo nel suo percorso personalizzato e sta cercando di recuperare il prima possibile. Difficilmente arriverà qui a Valles il suo rientro in gruppo, ma non lo escludiamo. L'anno scorso Dallinga e Odgaard rientrarono in gruppo in maniera un po' sorprendente nell'ultimo giorno di allenamento qui a Valles, quindi poi insomma vediamo che cosa succederà. Holm è al momento un giocatore che il Bologna e Tedesco vorrebbero trattenere e pensare quantomeno nella formazione titolare, poi scopriremo cosa succederà. Vorrebbero trattenere in rosa, poi credo che la valutazione degli allenamenti sarà assolutamente decisiva per capire il da farsi. Il giocatore sembra discretamente motivato anche qui nelle sue corse, quelle vediamo, da parte dello svedese in campo. Ciao ragazzi, ci sono novità su Orso, ho seguito la partita in radio, buonissima prova, segnali positivi. Stefano da Imola, ti ringraziamo per averci seguito in radio cronaca ieri durante il match. Vi abbiamo detto, le parti sono vicine, il fenucese, il vocabolario di Claudio Fenucci che ci dice prima a noi giornalisti qui della stampa mercoledì non siamo lontanissimi, ieri a Sky dice non siamo lontani, oggi siamo vicini, domani sera l'annuncio in piazza magari saremo vicinissimi, non lo so, però ecco, guardando a specchio su questi concetti di termini, magari chissà che non ci avviciniamo molto, però sì, è da giorni che lo diciamo e che insomma le parti si stanno veramente avvicinando tantissimo e si sta limando puramente dettagli economici, quindi siamo su questa lunghezza d'onda, non sembrano esserci possibilità per un mancato rinnovo, ecco, poi le tempistiche le scopriremo solo vivendo, come si suol dire, come dice una grande canzone.
0: Di Lucio Battisti, no? Di Lucio Battisti, grande... Lucio Battisti, siamo musicali noi in questo ritiro, siamo musicali, potremmo esserlo un po' di più, comunque magari torneremo ad esserlo tra qualche minuto, state con noi, piccola pausa, rientriamo per gli ultimi 20 minuti qui da Valles.
2: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
5: One Quality. One. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
9: Nettuno siamo noi.
8: No, Matte, è la squadra di baseball.
9: Quale?
8: Nettuno.
9: Siamo noi.
8: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
9: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
10: Sì,
9: ma
10: tutta, Matte, sì, sì.
9: Tutta quanta?
10: Tutta, anche quelli del basket.
9: Ma
10: sì,
9: quanti
10: sì.
9: saranno?
10: Tanti, vengono da Piazza Sarita, vengono anche Gentilini.
9: Sarà pieno, imballato
10: di imballato,
9: gente.
10: Sì.
9: Veramente.
10: Buonanotte.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provarti.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
20: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
20: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
21: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta da Valles, l'ultimo quarto d'ora insieme prima di lasciare la linea Manfredi Campione e Mezzogiorno Rosso-Blu, sempre qui in diretta dall'Alto Adige. Poi
0: L'inquadratura è bellissima,
1: L'inquadratura
0: è veramente bella. Noi siamo abbastanza comodi e secondo me voi vedete veramente molto bene.
1: Speriamo.
0: Sono molto contento.
1: Ci sono anche i piccoli tifosi rosso-blu che ci corrono alle spalle ai 300 orari, che se faccio uno scatto del genere dopo 20 secondi non riesco più a parlare, però loro possono farlo e quindi è giusto che lo facciano. 366-402-4022. Diamo un'informazione importante agli amici qui a Valles che ce l'hanno già chiesto anche in messaggio e in presenza. Alle 15 calcetto giornalisti e operatori del luogo, alle 15 vicino all'hotel Masl, c'è un piccolo campetto di periferia di Valles, in realtà è un campo di fatto da tennis in sintetico, dove però c'è la possibilità di togliere la rete e ci sono le porte, quindi Frank alle 15, io, te, Max Guerrieri, il buon Merlini, credo anche Manuel Minguzzi, ma altri avventori della località saranno presenti per giocare forse un 4 contro 4 perché il campo è piuttosto ridotto, e ci daremo sfida dalle 15 alle 16 circa in questo momento veramente importante, perché comunque abbiamo visto la partita del Bologna ieri, oggi c'è il calcetto giornalisti che diciamo pubblicamente per chi è interessato alle 15 vicino all'hotel Masl, ma non venite assolutamente.
0: Ma se avete voglia venite, anche perché l'unico lavoro di campo che vedrete oggi, oltre al calcio tennis di questa mattina dei giocatori del Bologna, noi faremo di tutto per convincere anche Manfredi Campione a partecipare a questa partitella. Le sue grandi qualità da portiere ne avete sentito parlare in tutto l'Interland di Bologna, quindi insomma io non l'ho mai visto all'opera, sarei molto curioso di vederlo Manfred, magari anche di segnargli un bel goal, considerando mentre continua Saetta McQueen a passarci dietro a un'altissima velocità. Però ecco, a parte questo, noi stiamo molto bene qua, alla fine ci divertiamo, respiriamo aria buona, stiamo al fresco, cioè, bisogna dire un po' di umido in camera, però ovviamente senza nessun tipo di polemica, senza generare polemiche, abbracciandovi forte comunque per voi che siete a Bologna, che mi sembra di capire però in questi giorni solamente lato temperatura, non il resto, non voglio toccare le cose che stanno succedendo, anche perché non sono lì e non sto vivendo la situazione. In ogni caso lato temperatura, ecco, non state magari soffrendo come invece lo avete fatto la settimana scorsa. Manfredi fa gesti eloquenti che dicono che siamo separati, quindi vediamo, comunque ne parliamo dopo, ne parliamo tra poco. Vuoi disturbarci un po'? Adesso no, hai finito? Giochi dopo? Vieni a giocare con noi? Perché? Perché non giochi? Parti? Ritarda di 50 minuti? Non credo. Quindi è un no secco da parte del...
24: Parla di là dal firmatorio.
0: Perfetto. Diretta direttamente bello, al firmacopie con Ferguson.
24: Dovrebbero essere 1-2 tra Ferguson e la Zusi.
3: Non mi ricordo il terzo.
0: Alla Sun? No. Vabbè, no. Lo scoprirete dopo. Non ve lo diciamo. Non ve lo
4: Abbiamo
0: diciamo.
4: Ancora parlato di Dalling.
0: Non ve lo diciamo. Com'è andato Dalling a ieri? Avevamo buoni scatti?
1: Avevamo detto che avremmo fatto 2 ore su di lui ieri sera. Allora. In preda a un momento di euforia, in preda a un momento di protezione, soprattutto.
0: Ah, tra l'altro. No. Aspetta. Perché ieri la Mule c'è stato un confronto importante. Chiediamo ai ragazzi di non urlarci dietro, perché siamo comunque in una diretta radio TV. Ovviamente noi siamo rispettosi. Cerchiamo di non far entrare. No. Ieri insieme a Manfredi Campione abbiamo toccato diversi argomenti riguardo la squadra. Un Manfred abbastanza giù. Difficilmente lo vedremo. Lo rivedremo col sorriso. Quindi mi raccomando, Manfred, stai tranquillo, cerca di fartelo tornare. Esatto, ti stiamo vicini. Come tu starai vicino ai nostri amici a casa tra pochissimo. Tornando a Dalling, tornando al campo e quello che abbiamo visto ieri.
1: Che io poi voglio chiamare Dalling in realtà. Perché è 2 anni che chiamo Dalling e Dalling non mi piace. Io
0: bene,
1: lo chiamo
0: Dalling. Facciamo uno Dalling e uno Dalling. Senza problemi, guarda, io non mi offendo. Sulla partita di ieri dell'olandese, allora, dell'attaccante olandese, scatti in profondità, sua caratteristica principale, è stato servito più del solito, perché lui ha questa spesso succede che detta un movimento in profondità e non viene servito dai compagni. Ieri qualche pallone gli è arrivato, ecco, un'occasione c'è stata per lui, un buon movimento in avanti, servito mi pare dall'Olo De Silvestri, ha ricevuto sul lato corto destro dell'area di rigore, no, forse
1: Dominguez,
0: un po' più
1: prima Lollo Dominguez Dalling, Dominguez d'esterno, l'esterno per Dallinga, prima c'era il passaggio di Lollo c'era nell'azione.
0: Ah, in profondità?
1: Sì, esatto, su quell'esterno di Dominguez dentro l'area per Dalling.
0: Allora ho rimosso. Capita. Certo. Comunque ha fatto questo buono scatto in profondità, non è riuscito a segnare, però non era facile, era abbastanza decentrato, giocatore su cui non possiamo essere sicuri di una sua permanenza, ecco, per il prossimo anno, Leo.
1: Assolutamente no, ma lo vorrei abbracciare forte, perché gli voglio veramente tanto bene. A volte è sfortunato, anzi è spesso sfortunato, un giocatore che secondo me nessuno può dire che è scarso, perché è un giocatore con qualità tecniche, un giocatore con anche in realtà secondo me eleganza in alcuni gesti tecnici. Purtroppo la gestione della difesa del pallone contro i difensori, a venire incontro nella tre quarti difensiva col centrale che gli arriva proprio dietro attaccato alle spalle, la soffre tremendamente. L'ha un po' migliorata nel corso di queste 2 stagioni, ma non è Santi, e lo sappiamo assolutamente, non ha quella capacità lì, ha tutt'altra caratteristica. È un giocatore più d'area di rigore, lo sappiamo, più da profondità, servito molto poco, quelle che sono le sue tipologie di giocata migliori. E poi anche sfortunato, perché anche ieri perde dei duelli col difensore centrale dietro, duelli che Santi non ha praticamente mai perso, quindi da quel punto di vista lì la differenza si è notata. Però gli voglio tanto bene, perché comunque è un giocatore che secondo me ha del talento, ha delle capacità. In questi 2 anni di fatto non è mai riuscito a mostrarle con continuità, è riuscito a fare 7 gol nella stagione 24-25, se non sbaglio 5 gol nella stagione 25-26, dovrebbero essere questi dati, non sono tanti per un giocatore pagato 15 milioni, è ovvio. Però quando ripenso a qualche lampo mostrato, la giocata ad esempio che rimembravamo ieri sera per Cambiaghi all'Olimpico di Roma d'esterno, giocata la palla in verticale
0: all'Olimpico
1: di Roma d'esterno per Cambiaghi che poi calcia dentro l'area palo gol, insomma quella giocata di Thais, secondo me, anche se è una sola, è una giocata sola, ovviamente va isolata dal contesto, dalla valutazione, che ripeto è negativa per questi 2 anni, e se dovesse andare via non ti deve rimanere troppo rammarico di dire non l'abbiamo visto abbastanza. 2 stagioni sono sufficienti per poter valutare un giocatore, è stato molto infortunato, ha avuto difficoltà anche tecniche, tante prestazioni insufficienti, negative, quindi se dovesse andare via è comprensibile e anche veramente, insomma, cioè, immaginabile come cosa, per quello che insomma non è riuscito a tirare fuori in questi 2 stagioni. Però il fatto che abbia mostrato, no, delle partite e dei gesti tecnici di quel livello, per me ci fa dire che non può essere giudicato come un giocatore scarso, può essere giudicato come un giocatore che non è riuscito a esprimere il suo potenziale, non è riuscito a mettersi bene in mostra e a tirare fuori le sue caratteristiche. Questa è la mia valutazione su Thais, che credo che sia un attaccante che magari può da qualche altra parte trovare più una squadra che gioca nelle sue caratteristiche. Magari anche a Tedesco piacerà per quello che può essere una propensione diversa sull'attaccante. È ovvio che questa palla in verticale, portiere, attaccante che viene incontro col centrale dietro, è molto più di Santi che di Dallinga, non c'è dubbio. Però chissà che le valutazioni non possano cambiare. Ripeto, dopo 2 anni è normale e ci sta che si faccia una scelta di cambiare l'attaccante di riserva nel caso in cui Santi dovesse rimanere. Però poi non potrò mai dire che Thais sia un giocatore scarso, un giocatore che non ha capacità. Le ha, purtroppo in questi 2 anni non le ha mostrate abbastanza, però ieri ripensavamo con l'assist di esterno all'Olimpico e niente, ho detto alla fine vedi che è forte, alla fine è forte e ha capacità. Il problema è che in questi 2 anni ha tirato fuori al di sotto della sufficienza.
3: Sì, io lo baso sempre tutti i discorsi su ogni giocatore, anche sulle caratteristiche e in relazione al tipo di giocare, tipo di intendere calcio dell'allenatore. Per me Dallinga non è un giocatore adatto per Vincenzo Italiano e quindi ha fatto fatica in questi 2 anni perché il gioco di Italiano non premia l'attacco della profondità, riempire l'area di rigore anche per un attaccante che deve venire fuori, deve far giocare la squadra. Quindi sono caratteristiche che non appartengono a questo attaccante. C'è poco da fare, per me ha fatto fatica per questo, perché anch'io non lo reputo assolutamente un giocatore scarso, tutt'altro. Sarei più, per me lui è un giocatore che può essere utile per Tedesco, che tante volte ha giocato con un attaccante che attaccava molto la profondità. Ricordo André Silva all'Ipsia, Yusuf Poulsen sempre all'Ipsia, sono giocatori che andavano spesso in profondità, lo facevano con i tempi giusti e segnavano tanti gol. Ecco, penso che André Silva abbia fatto la sua miglior stagione in carriera con Domenico Tedesco da allenatore.
1: Però sei d'accordo che su questa giocata verticale portiere attaccante poi non è l'unica traccia che ha? È ovvio che magari ad esempio Santi si trova meglio, no, in quella giocata lì, cioè
3: certo,
1: con
3: certo,
1: quel modo di uscita
3: assolutamente
1: diretto, no?
3: No, ma assolutamente, ma infatti se ci hai fatto caso, poi magari è una casualità,
1: sì.
3: Però ieri nei primi 60 minuti quella giocata lì l'abbiamo fatta spesso,
1: certo.
3: Dopo, quando è entrato Dallinga, quella giocata lì non c'era più tanto, poi magari perché c'erano altri giocatori. Comunque il fatto di adattarsi ai giocatori a disposizione mi piace molto, il fatto di avere più cose da fare, più cose che si possono fare, è una cosa fondamentale. L'elasticità, il sapersi adattare alle caratteristiche dei propri calciatori è fondamentale, cioè proprio quasi basilare come cosa nel calcio di adesso. Quindi mi fa molto piacere e sono contento che vediamo tante cose provate da questo allenatore. Prima di chiudere volevo leggerti 2 tweet di Nicolò Schira, noto okay. esperto di mercato, che riguardano il Bologna, così poi magari apriamo anche un dibattito che rimane per Manfredi Campione per le ore 12, dato che sarà subito dopo di noi in diretta qui da Valles. Ce ne sono due sul Bologna da parte sua. Scrive prima: Bologna e Getafe sono in lizza per firmare il centrocampista del River Plate Mattias Galarza, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Quindi ecco, per riportarvi un nome su cui il Bologna è interessato, c'è anche il Getafe, sapevamo che c'erano anche diversi club della Saudi Pro League. Il giocatore dovrebbe avere una clausola rescissoria di 6 milioni che spetterebbero quindi al River Plate. Come altra notizia, il Bologna ha respinto un'offerta da parte del Besiktas sui 15 milioni di euro per John Lukumi. Poche ore fa questa notizia da parte di Nicolò Schira. Il Bologna vuole 25 milioni per vendere il difensore colombiano, ci sono su di lui alcuni club di Serie A e alcuni club anche della Premier.
1: Chi allena il Besiktas?
3: Vincenzo Italiano, quindi ecco, non è una cosa che ci sentiamo di escludere, che il nostro ex allenatore voglia un giocatore che lo ha fatto, che gli ha dato tanto in questi 2 anni quando lo ha allenato. Quindi è una possibilità. 15 milioni forse, considerando anche il mondiale e i risultati che ha raggiunto la Colombia, sono un po' pochi.
1: E il 20%.
3: E il 20%.
1: Da corrispondere al Genk. Al Genk, no? Al Genk, giusto? Al Genk.
3: Sì, il Genk, non il Ghent.
1: No, esatto, perché uno si rischia di confondersi. È una consonante che differenzia i due club belga, che insomma sono anche ai vertici spesso. Quindi il Genk, squadra che arriva da che appunto ha venduto Lukumi al Bologna nell'estate 22, e quella cessione ha fatto mettere dentro al contratto il 20% da corrispondere al Genk in caso di futura cessione, quindi sono 15 milioni che poi, no, devono anche vedere un'ulteriore parte da corrispondere al club belga da parte di Bologna, quindi 15 milioni non è una cifra adeguata. È ovvio che c'è un anno di contratto, però il Bologna spera di poter superare ben oltre i 20 milioni, 25 sarebbe veramente una cifra congrua. Lo sappiamo, vediamo un po' se arriveranno altre proposte ufficiali. Di certo di questo e di tanto altro parlerà Manfredi Campione tra pochissimo in diretta, Mezzogiorno Rosso-Blu, dalle 12 alle 14, poi Quasi Gol con Francesca Bolognini. Successivamente noi ci risentiremo live da Valles alle 16.30 per il secondo appuntamento giornaliero qui dall'Alto Adige, per parlare di Bologna, di mercato, sperando che arrivino nuovi sviluppi e magari vi potremo dare qualche informazione in più su quello che sta accadendo a livello di trattative e di informazioni relative a possibili nuovi acquisti o cessioni dei rossoblù. Grazie per essere stati con noi, rimanete su Nettuno Bologna 1 per ascoltarvi Mezzogiorno Rossoblù e per vederlo anche sul canale 93 condotto da Manfredi Campione. Buon proseguimento di giornata da parte di Leonardo Bosello
3: e di Frank Loreti. Ciao a tutti.
4: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
26: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Sono le 12 e 2 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
32: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42enne è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu, nel Cagliaritano. Il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
26: Nettuno Bologna 1.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati in diretta da Valles sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. E buongiorno a Massimo Guerrieri. Che cosa è successo? Abbiamo sbagliato il set. E un po' di vento qui a Valles, siamo dietro alla fila dei tifosi che stanno attendendo l'uscita, credo, di Ferguson, Dallinga e la Susi. Due di questi tre potrebbero essere comunque ragazzi del Bologna che verranno fuori a firmare le maglie, le sciarpe, i capellini, insomma tutti i gadget dei tifosi del Bologna. Con me Max Guerrieri, grazie Max,
1: buongiorno,
0: della banda
1: buongiorno.
0: Di ETV. E oggi apriamo così, forse sarebbe meglio fare un salto a ieri intanto, no? Conclusa la partita 1-1 Bologna-Heidefeld.
1: Heidenheim. Cos'è l'Heidefeld? È una crasi tra Heidenheim e
0: una marca di
1: sigarette.
0: Esatto, ci abbiamo provato, insomma una sintesi tra le due cose. Comunque Bologna-Heidenheim ieri sera in scena a Valles alle 4, Bologna che pareggia 1-1, un primo tempo anche abbastanza, si può dire, incoraggiante, visto sì. Comunque la partita di sabato sì, che sì. Era partita un po' così. Ieri Bologna molto meglio, apparso meno sulle gambe, un buon primo tempo, tra l'altro una squadra più vicina a un ipotetico 11 titolare senza avere under 18 a completare, no? Quella che era la formazione di partenza per Domenico Tedesco, qualcosa che ha funzionato anche meglio dal punto di vista tattico, nelle uscite, nelle scappate indietro. Bologna che ha trovato un bel vantaggio con Castro e poi si è fatta raggiungere con una lettura sbagliata difensiva nella combo Elland-Vitic, un gol del pareggio che poi di fatto ha congelato la partita portandola su un secondo tempo molto più controllato tra le due squadre che si sono fatte meno male, ma con un Bologna che nell'ultima mezz'ora, quando ha cambiato i 10 uomini di movimento, è riuscita anche a produrre qualcosa, con un Dominguez sicuramente in versione più brillante rispetto a quella di sabato, con un Dallinga che ha preso la profondità ed è stato servito un po' di volte, ma che Bologna poi alla fine, con un paio di conclusioni anche di Rowe, non è riuscita a portare a casa un 2-1 che avrebbe sicuramente aiutato per l'ottimismo, ma che comunque non inficia la prestazione di ieri. Ho fatto una sintesi veloce.
1: Perfetta, sei stato
0: okay.
1: Perfetto.
0: Allora Max, intanto
1: mi si sente?
0: Adesso te lo passo.
1: Ah, ok.
0: Dicevo, ieri note positive, note negative, se vuoi partire anche magari da qualche prestazione dei singoli per introdurre un po' la tua riflessione su ieri.
1: Allora, parto certamente dalle note positive perché sono di più rispetto a quelle negative. Parto dalla posizione di Berna che ci gasa un sacco, questo penso di poterlo dire senza problemi. Io e Manfred siamo completamente innamorati di questa nuova posizione di Bernardeschi, che ci auguriamo possa mantenere per tutta la stagione, anche se è particolarmente dura a livello fisico, a livello difensivo, a livello tattico, ma Bernardeschi sicuramente ha l'intelligenza tattica e la tecnica per stare in quella posizione di campo. Lo abbiamo visto mezzala, ma con licenza di svariare fondamentalmente dove gli pareva, quindi esterno, a pestare la linea, a venire dentro al campo, a cambiare gioco. Bernardeschi può fare tutto, si capisce che Tedesco gli ha detto fai quello che vuoi quando hai il pallone tra i piedi, e gliel'ha detto bene e ha fatto bene a dirglielo. Quindi buona la posizione di Berna, buonissima la prova di Elland, che è un giocatore, è il giocatore del ritiro a mio avviso fino a questo momento, come applicazione, come valori fisici, atletici, ma anche come capacità di apprendere rapidamente le nuove indicazioni del nuovo allenatore. Benissimo Cambiaghi, soprattutto dal punto di vista fisico. Cambiaghi e Miranda ieri hanno messo in grossa difficoltà la catena destra dell'Heidenheim, formando ovviamente la catena sinistra del Bologna, e poi lo raccontavi giustamente, va segnalato il primo gol della stagione 2026-2027 del Bologna, è a firma Santiago Castro, non poteva essere altrimenti, almeno dal mio punto di vista, e Castro ha segnato un bellissimo gol da rapace d'area, i gol che forse a cui forse è meno avvezzo, ecco, se dovessimo trovarne una tipologia di gol a cui è meno avvezzo è proprio quella da giocatore in grado di spizzarla improvviso, che sia di piede, di petto, di testa all'interno dell'area di rigore. Invece ha raccolto un bel cross dalla sinistra e l'ha incornata alle spalle del portiere dell'Heidenheim, quindi anche questo è da segnalare. Mi permetterai, Castro ha fatto un gol un po' po' più nelle corde di Dallinga, forse per quello che ci hanno raccontato le ultime due stagioni. E il mio commento, proprio la prima cosa che mi è venuta spontanea a dire, ovviamente mettendo tutto in proporzione all'avversario e al fatto che fosse un amichevole, è: se inizia a fare anche questi è un problema, perché già è un giocatore molto completo, se poi si mette anche ad anticipare i difensori da rapace in area di rigore, abbiamo tutti un bel problema, che può trasformarsi in una bella risorsa però.
0: Sì, tra l'altro vorrei parlare un attimo del Heidenheim, che, che no, fa ridere perché ieri c'erano tanti tifosi, siccome sono qui vicino, no, in ritiro anche loro, è stato bello anche vedere tanti tifosi ospiti arrivati qua, goliardici, grandi bevitori di birre, col loro furgoncino, tra l'altro simile alla boutique, la chiamerei così, quella di Rocco qui di fianco a noi, è proprio qua alla mia sinistra, portando comunque tutto quanto quello che era il materiale di merchandising, no? Sciarpe, magliette, ci sono stati anche tifosi del Bologna che hanno acquistato le loro divise. E dicevo, però, un avversario, tra l'altro, che è apparso sì una squadra retrocessa quest'anno in seconda divisione tedesca, ma forse più quadrata rispetto all'avversario, tra l'altro, affrontato sabato, una squadra più fisica, più rotonda, sicuramente più avanti con la preparazione atletica, ma che aveva anche la testa abbastanza in ordine, cioè un avversario che ogni volta che aveva palla e ripartiva sapeva cosa fare, giocava ordinato, quindi direi che è stato un test tutto sommato provante. Non banale, secondo me, aver tenuto testa dopo le preoccupazioni. Perché preoccupazioni? Perché anche dopo la partita di sabato Tedesco non ha mollato dal punto di vista dei carichi di allenamento, no? A volte doppie sedute, tanto lavoro fatto di scatti, tanto lavoro di resistenza e fondo, comunque portato avanti tutti i giorni, e giocatori che fino a ieri, devo dire la verità, avevamo visto apparentemente abbastanza stanchi, no?
1: Beh sì, siamo reduci peraltro da una mattinata, quella di oggi, in cui meno impiegati nell'amichevole di ieri hanno comunque corso un po', una semplice sgambata per attivare atleticamente i giocatori, poi un po' di calcio tennis, giusto per fare anche un po' report dell'allenamento di questa mattina, che è stato molto breve e poco partecipato a livello numerico, ma ci sta, perché quelli che invece hanno giocato di più nell'amichevole di ieri hanno fatto solo palestra. Tedesco li sta stressando molto dal punto di vista fisico, ce l'hanno detto tutti, Cambiaghi, Bernardeschi, De Silvestri, tutti in conferenza sono venuti a dire: è un'annata a livello atletico più impegnativa rispetto alla scorsa. E se lo racconta De Silvestri, che ha vissuto gli ultimi quanti 8-9 ritiri con il Bologna, parliamo comunque di una voce che può permettersi di fare paragoni tra allenatori, e se non è il più duro tra tutti, Domenico Tedesco ci va comunque molto vicino, quindi gambe molto dure, molto acido lattico, come si suol dire, però l'amichevole di ieri ha comunque dato risposte positive, quindi certo è da guardare solo, a mio modo di vedere, il bicchiere mezzo pieno. Non era banale l'amichevole di ieri, l'Heidenheim è parsa più quadrata anche perché ha affrontato un Bologna più forte, certo, rispetto all'Arminia, perché comunque fanno la differenza 4 giorni in più o 4 giorni in meno di ritiro. Io ricordo comunque sempre che l'Heidenheim fino a maggio giocava la Bundesliga tedesca e non credo che la squadra sia stata rivoluzionata in maniera eccezionale, ecco. Ricordo altresì che l'Arminia Bielefeld ha giocato la finale di Coppa di Germania, persa contro lo Stoccarda, quindi non sono esattamente due formazioni di Serie B tedesca qualsiasi, sono forse due delle più attrezzate della Zweite Bundesliga, e lo abbiamo sempre raccontato rispetto a le ultime annate, gli ultimi ritiri, le amichevoli di quest'anno sono molto più probanti, magari non su richiesta di Domenico Tedesco, magari è il caso, come raccontavi tu, se non mi sbaglio, ieri o 2 giorni fa, però è comunque il risultato di un calendario estivo difficile per il Bologna, almeno a mio modo di vedere, e che il Bologna, dopo lo 0-4 incassato dall'Arminia, sta comunque disputando in una certa maniera, in maniera positiva, e poi vedremo contro l'Iraklis, contro il Cambuur, poi c'è il Pisa, ci sarà il Brighton, insomma la difficoltà andrà elevandosi.
0: Allora Max, so che hai piacere di stare qua perché dobbiamo aspettare ancora l'arrivo di Ferguson e i suoi compagni, poi scopriremo veramente chi uscirà, quindi io ti chiedo, andiamo un attimo in pausa e poi dopo ritorniamo tra pochissimo.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna.

0: Personalizzazione, formazione, assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Due torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Sportivamente classica, siamo ritornati sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022. È con me un ospite speciale. Come ti chiami?
19: Manfredi.
18: Come?
19: Manfredi.
18: Piacere, Manfredi.
19: Sono qua qui a Valles con il presidente di Bologna e vedo tutti gli allenamenti, i calciatori. Sono poi Vitti che è già qui centrato, partite, allenamenti, partite, e poi il sabato
18: giocherà, partita.
19: Sì, e poi giocherà bene, farà un gol, e anche De Silvestri che si è visto con lei, la figlia.
18: Ma da quando sei qua, Manfred? Da quando sei arrivato? Dal primo giorno del ritiro?
19: Sì, sono arrivato al primo giorno del ritiro. E ho anche conosciuto Giorgia, la mia
18: graziosa,
19: e la mia ragazza. Dopo 7 anni che l'ho vista, sono venuto qua per la mia prima volta, perché io sono qua per lavorare, per concentrarmi.
18: Esatto.

0: per lavorare con
1: Manfred.
0: Sì, con Manfred Campione.
1: Che si è diventati praticamente una coppia, Manfredi e Manfredi.
0: Sì, cioè,
1: un'agenzia sì, investigativa.
0: È una grande coppia, e anche qui a Valles è molto concentrabile. Ho fatto alcune chiamate, e poi poi anche Tedesco, che sta per...
1: Ti piace Tedesco?
0: Sì, mi piace Tedesco perché è molto gentile, lavora.
1: Grande lavoratore, vero. Sì. E il tuo giocatore preferito? Adesso chi è?
0: È Riccardo Rossellini, perché lui ha giocato, ha portato gol in Coppa Italia con Cremonini, Finucci.
1: Abbiamo messo insieme un po' tutti, bene. Sì. Senti, per te Riccardo rimane, no? Sei contento se rimane?
0: Sì, per me rimane perché il mio amico del cuore è anche Vitic, e speriamo che vinca anche questa stagione.
1: Bravo Manfred, tuo debutto in TV e in radio. Lui sta diventando anche, adesso si sta cimentando sui social e ci stiamo un po' muovendo. Quante firme hai raccolto fin qua dei giocatori?
0: Tre? Sì, tre. Adesso le farò 40.
1: Una quarantina addirittura. Sì. E allora, fra poco, tra l'altro, abbiamo sbagliato tutto. Non usciranno El Asusi, non uscirà Ferguson, ma uscirà Jaber, Vitic e Lewis Ferguson. Quindi uno su tre ne avevamo presi, insomma, ci accontentiamo di un 33%. Manfred, io ti ringrazio per l'ospitata con me. È sempre un grande piacere, tra l'altro ci vediamo tra poco. Fra poco escono i ragazzi, quindi bisogna cominciare a farsi firmare. Sì. Vuoi salutare casa?
0: Sì, che a casa sono anche mia nonna e anche mia zia dalla Taresana, e anche mio zio, e anche mie cugine, e anche papà e mamma. Ciao ragazzi.
1: Ciao, dammi un 5, bravissimo. Numero 1. Bravo Manfred. E allora siamo tornati, quindi Manfredi, un mio omonimo, non capita spesso, e tra l'altro grande fan del Bologna, sempre presente con noi anche nelle nostre dirette, se le ascoltate seguite tutte quante. Oggi è l'ultima mia diretta, tra l'altro, qui a mezzogiorno da Valles, domani ritorniamo in studio. Era con me poco fa Max Guerrieri, ma adesso è impelagato nelle pubbliche relazioni e quindi adesso lo lasciamo lavorare prima di capire chi uscirà qua dietro le mie spalle per il firmamaglia, anche se avevo detto che dovrebbero essere Jaber, Vitic e Ferguson. In questo momento solo tre, sono loro tre i candidati. Stavamo parlando anche un po' della partita di ieri, che ci dà degli spunti anche in chiave mercato. Fra poco recupero anche i vostri messaggi, ma prima volevo buttarvi lì un po' di argomenti di cui potremo parlare insieme tra poco. Per esempio la posizione di Bernardeschi. Max poco fa vi diceva che eravamo abbastanza entusiasti di vedere comunque Bernardeschi in campo in contemporanea con per esempio Castro, Orsolini e Cambiaghi. È stata la partenza di ieri. Sta lavorando tanto Tedesco, approfittando anche delle assenze lì a centrocampo su questa nuova posizione di Bernardeschi, con tanta libertà di muoversi, di interpretare il ruolo su più zone del campo senza un'area predefinita. Lui che ama tra l'altro spaziare con la palla al piede, e ci sta lavorando in maniera abbastanza assidua. Pensavamo potessero essere dei primi approcci, delle prime prove, però in realtà il Bologna ci sta pensando, e questo potrebbe anche darci qualche spunto, indicazione in chiave mercato, perché Bologna dovrebbe fare sicuramente un centrocampista, e questo lo sappiamo, anzi prima lo chiude meglio sarà. Vedremo se avremo delle novità positive, io credo che sia possibile entro la fine di questa settimana, poi vedremo, magari ne parleremo più avanti. Ma dovrebbe farne addirittura due, perché comunque potrebbe esserci l'uscita di El Asusi. Quella di Freuler ormai è un saluto molto vicino, essendo lui pronto ormai a una firma e a un salto di carriera diverso rispetto a prima in Saudi League, Saudi Pro League, e per lui quindi una scelta di carriera anche condizionata molto magari dall'ultimo contratto importante dal punto di vista economico. Certo è che l'assenza di Freuler della prossima stagione, quella di El Asusi che è una presenza da valutare, comunque Somma, che poteva essere anche considerato un giocatore in più, comunque è stato restituito alla Fiorentina, apriva lo scenario di un secondo centrocampista che magari nel mercato di agosto, nella seconda parte di agosto, avrebbe potuto completare il reparto di Tedesco. Ovvio che se poi Bernardeschi sarà valutato come interno di centrocampo, allora con un solo centrocampista Bologna potrebbe anche chiudere il reparto e aprire, perché no, un'opzione in caso di uscita di Dominguez sull'ala destra come esterno da rimpiazzare al posto eventualmente di Bernardeschi, che comunque avrà sempre libertà di interpretare il doppio ruolo in caso di emergenza. Questa è la prima novità che almeno abbiamo raccolto ieri, niente di nuovo in realtà, se non una volontà più marcata, ecco, di provare a lavorare con Bernardeschi e di utilizzare questo tempo del ritiro per capire se realmente alla fine la posizione di Berna potrebbe essere quella.

0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccomi qui, sono ritornato in onda, scusatemi per l'interruzione di prima, ma stavamo parlando del centrocampo, no? Con Bernardeschi, che in questa opzione un po' più ricercata magari potrebbe essere lui il secondo dei due centrocampisti che Bologna sta cercando sul mercato. Questa è una valutazione che verrà portata avanti e potrebbero cambiare magari gli obiettivi a quel punto di mercato, ma soprattutto i ruoli del mercato. E perché no, in caso di uscita di Dominguez, e torniamo ad essere comunque nell'ipotesi di una sua uscita, valutare anche di una posizione sulla destra da trovare come esterno alto per completare il reparto. Si vedrà. Orsolini, ieri mi ero riservato di chiudere la puntata di mezzogiorno per valutare meglio quelle che sono state le prime percezioni che sono uscite anche dai colleghi sui diversi media. Tutti parlavano di una fumata bianca veramente ormai prossima in arrivo, e infatti è così. C'è la volontà di entrambe le parti di venirsi incontro e fare un ultimo passo per chiudere questa cosa, probabilmente già entro questo weekend, anche perché sì, oggi sì, si può dire, è un racconto che sta andando avanti un po' troppo. E poi alla fine, quando c'è la volontà di entrambi, no? Si cercherà di fare uno sforzo reciproco e chiudere la partita. Quindi per Orso è vero, possiamo dire tranquillamente che ci riserviamo un appunto percentuale, mettiamola così, di dubbio, ma si sta facendo di tutto per arrivare fino in fondo. A proposito di mercato, è tornato con me sempre Massimo Guerrieri, grazie mille. mi stai dando una grande mano qua al ritiro, ma soprattutto parlavamo di mercato e parlavamo di mercato della posizione di Bernardeschi. Ieri la percezione che abbiamo avuto anche un po' cercando di capire, no, nel post partita, quanto realmente si stia lavorando su Bernardeschi in quel ruolo o quanto questo possa essere una sostituzione momentanea nell'attesa che possano arrivare tutti i giocatori a completare il reparto. Sono arrivati ieri e hanno già iniziato a fare fondo oggi Moro e Alassame, quindi un centrocampista in più per Tedesco è arrivato Ferguson, ma ieri non ha giocato perché su questo Tedesco non transige, no? Si segue la procedura e quindi tanta resistenza e tanto fondo per lui prima di potersi aggregare al gruppo. Berna a quel punto diventa quasi una necessità. È una necessità attuale o tu hai avuto la percezione che ci stia lavorando per il futuro e quindi che Bologna potrebbe trovare un centrocampista in casa in più?
16: Beh, io riprendo, così la rendiamo molto più semplice, le parole che pronunciò Tedesco all'inizio del ritiro dicendoci stiamo lavorando su questa soluzione, su Berna in mezzo al campo. A me stuzzica, a lui stuzzica, quindi entrambi sono in qualche modo sollecitati emotivamente da questa soluzione, che io penso possa non essere solo una soluzione di emergenza, e questo ovviamente, ma ce lo raccontiamo anche poi tutti i giorni noi, può avere un impatto su quello che sarà il mercato, su quelle che saranno le scelte di eventuali trattative in entrata da aprire o da condurre. Perché è chiaro che se Berna gioca in mezzo al campo, togli un esterno dall'esterno e lo metti in mezzo al campo, appunto, e quindi a quel punto si possono fare ragionamenti su un eventuale esterno in entrata, dovesse uscirne uno. Il nome che a tutti sta venendo in questi giorni è quello di Benjamin Dominguez, ma poi anche non dovesse uscire Dominguez, cioè parleremmo comunque di un ruolo diverso per l'argentino, per il numero 30, perché a quel punto si toglierebbe un uomo dalla concorrenza degli esterni e lo si inserirebbe in mezzo al campo. E ribadisco quello che ho detto prima, io sono molto gasato dalla soluzione e quindi non posso fare altro che augurarmi che sia una soluzione definitiva. Poi il Bologna ha tantissima qualità lì in mezzo, ci stiamo di nuovo dimenticando erroneamente di Marco Libra, che è un 2008 e che ci auguriamo, lo ribadiamo per l'ennesima giornata di fila, che possa essere aggregato al gruppo dei grandi e fare dei minuti nel campionato di Serie A del prossimo anno. Sta tornando Moro, Ferguson, Pobega, c'è da risolvere Rebus Odgaard per capire dove potrà giocare, quindi è un centrocampo di grande qualità, di grande talento, e Bernardeschi non fa altro che aumentare non solo la concorrenza ma anche il tasso tecnico in mezzo al campo, con un gioco come quello di Tedesco che almeno ci sembra in queste prime battute si sviluppi centralmente per lo più. Bernardeschi è una grande risorsa sia per l'allenatore che per i compagni di squadra.
15: E allora, sul fronte centrocampo, sensazioni di poter arrivare a una definizione in tempi brevi o la vedi più lunga, complicata? E Bologna che dice Amondarai nel nostro primo obiettivo, ma abbiamo anche delle altre opzioni?
16: Beh, allora, io sono molto in qualche modo stimolato dal fatto che Amondarain rappresenti la prima scelta da sempre nella testa dei dirigenti del Bologna, e quindi di conseguenza sono molto stuzzicato dal fatto che il Bologna poi possa riuscire a prenderlo e a portarselo in casa. Mi pare si possa dire che sia una trattativa quella per Amondarain che ha bisogno ancora di essere limata un pochetto, ma che però possa arrivare a una conclusione anche abbastanza in fretta. Lo abbiamo sempre raccontato, non ci nascondiamo, Manfred, la cifra non è bassa per un 2005 che non ha mai messo piede nel campionato italiano. Però evidentemente Sartori, Di Vaio, Fenucci, la dirigenza del Bologna vede in lui una tecnica, una predisposizione a stare lì in mezzo, una duttilità, una versatilità che ne fa salire il prezzo, ma che contemporaneamente ne fa crescere anche l'interesse da parte dello stesso Bologna e perché no di altri club. È uscito il nome del Nottingham Forest, si parlava, esatto, di altri club di Premier League anche interessati a lui. Solitamente quando si parla di giocatori di questo tipo, giovani argentini che hanno esperienza solo nel campionato sudamericano, è sempre consigliabile un passaggio intermedio prima di arrivare a campionati di più alto livello rispetto alla Serie A come può essere la Premier League. E quindi in questo senso ci auguriamo in qualche modo che la scelta del giocatore anche possa essere questa. Per il Bologna sarebbe certamente un aggiungere un tassello dal grande valore tecnico, poi ovviamente da far crescere e maturare nel nostro calcio.
15: Sul fronte mercato direi Lukumi, ancora poche novità.
16: Oggi è uscita una notizia da parte di Schira su X, la riportiamo per correttezza: ci sarebbe stato un rifiuto da parte del Bologna di un'offerta già arrivata addirittura al destinatario, quindi al club rossoblu, da parte del Beşiktaş di Vincenzo Italiano, di 15 milioni per John Lukumi. Che poi sia il prezzo di partenza, il Beşiktaş possa rilanciare, questo ancora non lo sappiamo. Lo immaginiamo, avendo il Beşiktaş un buon capitale da investire, a disposizione, da spendere, non investire, mi insegnerebbe Manfred, spendere. Certo è che 15 non bastano, questo no. Penso di poterlo dire io senza aver consultato la dirigenza del Bologna, e quindi se la valutazione parte da quei famosi 25, che sono 3 in meno rispetto alla clausola da 28 scaduta il 15 luglio, bisogna lavorarci ancora un poco. Ecco, è chiaro che però la destinazione Beşiktaş un po' cozza con quello che abbiamo raccontato fin qui delle volontà del giocatore, cioè di confrontarsi con campionati di livello, magari con la Premier o anche restando in Italia ma in una squadra che faccia le coppe. Il Beşiktaş non è esattamente quella destinazione lì, il campionato turco non è esattamente quel campionato competitivo lì che lo tenga ad altissimo livello nei top 5 campionati europei. È chiaro che se però poi la proposta di ingaggio dovesse essere molto importante per il colombiano, Lukumi potrebbe anche farsi un pensierino, e a quel punto i due club dovrebbero accordarsi su altre cifre. Però
15: chiaro, grazie, sono un po' spiazzato dal fatto che Bologna 15 milioni non venda tutto, però va bene, le cose magari cambiano e sai l'evoluzione, no, della specie. In questo caso allora sul fronte difesa cosa ti aspetti? Cioè l'uscita di Lukumi non comporta l'arrivo di un altro difensore, il Bologna sta lavorando per provare a trovare una soluzione con Casale. Nell'ipotesi che Casale possa chiudere qui il suo percorso col Bologna e trovare eventualmente una squadra diversa, il Bologna che tipo di difensore secondo te aggiungerà alla lista dei quattro? Vado nel dettaglio. Servirà a Tedesco ancora un po' di giorni e magari l'arrivo di Eggem per capire realmente che cosa mancherà eventualmente al pacchetto, e poi di conseguenza il Bologna deciderà o ci sono già delle linee?
16: Risposta assolutamente affermativa per quanto mi riguarda, cioè vanno valutati Eggem e Elland insieme. Io credo che la coppia titolare possa essere questa, a prescindere dall'uscita o meno di Casale. Poi è da valutare Vitic, perché chiaramente se dovesse crescere in maniera esponenziale Martin Vitic, probabilmente andrebbe a formare la coppia con uno tra Eggem e Elland, forse Eggem, e a quel punto Elland potrebbe fare la prima riserva dei centrali difensivi. È ancora tutto troppo nebuloso, fumoso per provare a descrivere anche solo la tipologia di difensore che il Bologna potrebbe andare a cercare in caso di uscita di Lukumi e Casale. Certo è che quando Eggem tornerà dalle vacanze post mondiale andrà valutato bene anche nel nuovo gioco, nei nuovi concetti di calcio di Domenico Tedesco, e a quel punto sarà più chiaro che cosa potrà andare a fare la dirigenza rossoblu sul mercato. Però il punto di partenza, e lo abbiamo sottolineato a più riprese negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è che probabilmente, poi non lo sappiamo con certezza, ma probabilmente non basterà, barra non basterebbe, l'uscita di Lukumi per tornare sul mercato per un centrale. Quindi servirebbero due uscite, compresa quella di Casale, per arrivare ad avere quattro centrali, due titolari e due sostituti. Questa non è una certezza, lo ribadiamo, è un qualcosa di particolarmente probabile, ecco, mettiamola così. E poi vanno valutati tutti pian piano, siamo solo al 23 di luglio, c'è tempo per fare valutazioni su Elland, Vitic, Eggem, eventualmente anche su lo stesso Casale, perché no, su ragazzi della primavera, c'è tempo perché Tedesco ci lavori su questo.
15: Intanto ieri primo gol di Santi Castro in amichevole e suggestione di mercato, cioè Gasperini alla ricerca della punta, hanno preso un palo incredibile da Somerville, che comunque non avrebbe ricoperto quel ruolo, ma comunque riguarda sempre, no, questa ricerca di aggiornare un po' l'attacco di Gasperini. Suggestione Castro alla Roma, tu pensi che per Castro i 40 milioni messi per Somerville potrebbero essere riproposti anche per Castro? Pensi che Castro possa avere queste valutazioni e comunque che Bologna possa scendere da questo tipo di valutazione?
16: Quindi che il Bologna possa scendere da una valutazione di circa 40 milioni non credo, onestamente. Magari poco meno di 40, sì, ecco, 30 non è 40 e lo sappiamo tutti, e quindi credo di no. Sono sempre più stupito dai numeri che girano, perché 50 per Somerville, con tutto il rispetto per un giocatore 50, certamente sì, di qualità, di valore, dal tasso tecnico elevato, sono una simil follia, io penso di poterlo dire senza particolari problemi. È vero anche che quando provi a prendere giocatori dall'Inghilterra, da club forti economicamente di Premier o comunque da club di Premier in generale, la valutazione la fa il club inglese, la fa il club forte, e si parte da numeri molto elevati. Non che il Bologna non sia un club forte, la Serie A non sia un campionato forte, ma è meno forte rispetto alla Premier League, quindi credo che nel caso in cui la Roma avanzasse un'offerta per Castro partirebbe da meno di 40 milioni. E poi a quel punto, ma parliamo di ipotesi perché di offerte non ne sono ancora arrivate, inizierebbe poi una disquisizione tra i due club, Roma e Bologna, per capire su che cifra accordarsi. Aggiungo, mi pare di aver captato che la volontà della dirigenza del Bologna è quella di non rinforzare mai, se possibile, altre squadre di Serie A. Quindi se proprio bisogna vendere Castro, io credo che nella testa di Sartori e Di Vaio la volontà sarebbe quella di venderlo all'estero, così come è accaduto per Ndoi, non è accaduto per Beukema, però per Ndoi è accaduto, c'era anche il Napoli forte,
15: anche per Lukumi potrebbe accadere,
16: anche no? Per Lukumi potrebbe accadere, c'era il Napoli forte, su Ndoi è andato al Nottingham, ecco, Zirkzee, c'erano tanti club italiani forti, è andato allo United. Quindi al momento valuto le chance della Roma di accaparrarsi Castro abbastanza basse, ma ribadisco anche perché non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. È una situazione in divenire che seguiremo, che vi racconteremo. Non ci si smuoverà troppo dalla valutazione di 40 milioni di cui continuiamo a raccontarvi da settimane, mesi ormai.
15: Ultima, e poi ti lascio andare, sei stato un eroe. La questione era Ravaglia. Perché dal Watford, dall'Inghilterra e da un quotidiano inglese in particolare viene Sky, se non sbaglio, tra l'altro UK,
16: sì,
15: viene la notizia che i test medici a cui è stato sottoposto Federico Ravaglia non hanno pienamente soddisfatto il Watford, che sta chiedendo un cambio di formula. La ricordiamo la formula velocemente? Vado io? La formula era un titolo definitivo con una ricompra a favore del Bologna e un bonus in caso di promozione dello Watford da riconoscere a Bologna di 8 milioni di euro, che avrebbero portato poi alla decadenza della ricompra. Quindi,
16: nel frattempo, scusami se ti interrompo, stanno uscendo Jaber, Wittig e Ferguson pronti per il firmacopie con i tifosi, quindi a breve sentirete uno scrosciante applauso per i tre giocatori del Bologna. Prego, scusa.
15: Fantastico. E quindi Fede non ha superato pienamente, mettiamolo così, i test. Il Watford vuole portare Ravaglia lì, ma vuole cambiare le condizioni, si sta lavorando probabilmente per un prestito con diritto di riscatto. Manfred intanto è già andato a dare il benvenuto a Lewis, a Martin e a Jaber, tra l'altro bel talento anche Jaber,
16: sì,
15: va detto,
16: sì, sì, decisamente, decisamente. Sì.
15: Per il futuro del Bologna è un giocatore che va tenuto sicuramente in osservazione, e dicevo, sono usciti i ragazzi, quindi per Fede cambierà probabilmente la formula, si lavora per un prestito, immagino, con eventuale diritto,
16: magari obbligo, magari un diritto che si può trasformare in obbligo a determinate condizioni. Adesso vediamo
15: presenze,
16: promozione, bonus squadra, adesso vediamo poi come verrà allestita la trattativa, che è ancora in piedi, comunque questo lo diciamo, cioè il colloquio tra i due club è vivo, non è che il Watford sia completamente ritirato, anche perché fa fatica a farlo ad oggi nella corsa a Federico Ravaglia, o meglio nell'acquisizione a Federico Ravaglia, perché poi era già stato tutto definito. detto, noi non ci nascondiamo se diciamo che Ravagli è arrivato con una lombalgia in raduno, e quindi è chiaro che se non si riesce a smaltire un problema fisico di questo tipo entro i test medici, possono sorgere problemi, che infatti sono sorti. Nessuno ha provato a nascondere niente, banalmente Ravagli ha fatto le visite e sono sorti questi problemi per l'appunto, e quindi di conseguenza il Watford vuole un'assicurazione tra mille virgolette, che viene rappresentata in questo caso dal cambio di formula. Capiremo se il Bologna accetterà, se il Bologna vorrà venderlo ad altri, perché magari possono essere arrivate altre offerte, non lo so, o potrebbero arrivare nei prossimi giorni, se le due società riusciranno a chiudere in fretta, meno in fretta. Anche qui è una situazione in via di sviluppo che non ci attendevamo, perché davamo già per scontato formula e acquisizione definitiva da parte del Watford del cartellino di Federico Ravaglia. Vediamo, è chiaro che se i problemi sono sorti, ci sono, c'erano, lo aveva anche comunicato lo stesso Bologna, durante il raduno Ravaglia si allenava a parte, e quindi stiamo alla finestra in attesa di ulteriori delucidazioni sulla formula, ipotizzando che possa essere un prestito a questo punto con diritto e non necessariamente con obbligo, che magari però a determinate condizioni, appunto presenze o bonus squadra, si può trasformare in obbligo.
15: Max, sei stato fantastico, ti ringrazio tantissimo.
16: Grazie a te, grazie a voi, sempre un piacere.
15: Questo Massimo Guerrieri, della redazione di ETV, ci ha aiutato un po' a fare il punto sulla partita di ieri contro l'Heidenheim, e invece anche sul mercato che un po' sta coinvolgendo il Bologna in una fase abbastanza di stallo, ma con buone notizie che arrivano un po' su tutti i fronti, sia quello dei rinnovi, dicevamo Orsolini, sia quello anche del centrocampista. Vedremo se questa potrebbe essere la settimana buona per chiudere due parti importanti che chiuderebbero di fatto poi il primo pezzo di mercato del Bologna. Domani vi ricordo, tra l'altro, e ringrazio Martina per questo, la festa in piazza a partire dalle 9 di sera, 11? Era un doppio ok, era l'entusiasmo. Alle 9 di sera e domani sera in piazza la festa del Bologna, quindi chi arriverà domani, che è venerdì, avrà la possibilità, riuscendo ad arrivare per tempo, anche di assistere alla festa, alla cerimonia, di fatto come ogni anno viene fatto qui a Valles e comunque nei ritiri del Bologna, di saluto ai tifosi di tutta la squadra, compreso Domenico Italiano. E poi ancora è iniziata questa mattina la prevendita e la vendita, chiamiamola direttamente così, dei biglietti per la partita di sabato. Da questo punto di vista mi ritorna d'obbligo dovervi dire, mi raccomando, chi può acquistarli lo faccia subito, perché già nella partita di sabato scorso alla fine i numeri dei richiedenti superavano abbondantemente la capienza disponibile qui al campo, e quindi insomma accertatevi di avere il vostro biglietto prima di venire comunque su, perché insomma siete tanti, e quindi acquistarlo prima secondo me è una cosa opportuna. Chi è già qua nelle vicinanze, ma magari non proprio a Valles, e quindi magari deve fare un po' più di chilometri per venire ad acquistare il biglietto, può farlo sia la mattina che il pomeriggio, gli uffici sono aperti e potete acquistare tranquillamente il vostro biglietto. Già quelli che vedete alle mie spalle, alcuni di loro che rimarranno fino a sabato, hanno preso il biglietto. Allora volevo provare a farvi vedere, se ci riusciamo, dai, ci proviamo, e anche il momento del firmacoppie. Faccio una cosa così, una rotazione, non so se lo vedete alle mie spalle, penso di sì. Ci sono Lewis, Jaber e Vitica a firmare, e dietro i tanti tifosi del Bologna che stanno attendendo appunto per la firma del proprio Cimelio. Intanto io mi riposiziono qui, oggi ce la stiamo facendo tutta quanta qua nella zona del merchandising, marketing, di fronte a noi la palestra dove hanno finito poco fa gli allenamenti i giocatori del Bologna, sono arrivati un pelino in ritardo per appunto perché oggi si è fatto qualcosa di più dal punto di vista del defaticante, anche del lavoro in palestra per chi è stato impiegato ieri. Luis ancora non ha partecipato alle partite in campo amichevoli, a qualche allenamento in gruppo ancora sì, ha fatto parte da solo e parte in gruppo, si sta lavorando tantissimo sul fondo, ha corso come un matto attorno al campo, ve lo posso assicurare, perché ha perso anche tutta la fase, no? Che Bologna aveva già portato avanti a Casteldebole quando è iniziato di fatto il raduno, ormai circa più di 10 giorni fa. E per il resto volevo leggere un po' dei vostri messaggi che sono arrivati al 366 402 4022, perché adesso andiamo avanti insieme aspettando comunque la pubblicità e poi daremo spazio soprattutto ai vostri messaggi per cercare di rispondere anche alle vostre domande. Partiamo da qua. Ciao, vi faccio questa domanda, Steve72, Malukumi ha avuto offerte di un certo peso, teniamo conto che non è giovanissimo, potrebbe riprovarci Besiktas se riesce ad entrare in Europa League? Steve72, sì, vedremo, anche andando un po' più avanti, non credo che Bologna svenderà a 15 milioni Malukumi. Anche provando ad accontentarlo in tutti i modi, e credo che anche Malukumi abbia più o meno la percezione che sarebbe o si tratterebbe di un'offerta un po' troppo bassa. Il Bologna aveva tra l'altro già rifiutato un approccio della Juve a cifre molto simili, e quindi Besiktas potrebbe essere sì in una prima fase esplorativa per provare ad arrivare vicino ai 20 milioni a trovare un accordo. Non credo che basteranno, credo che Bologna proverà comunque ad alzare al massimo la posta. Oggi Bologna lo valuta sui 25 milioni in una considerazione anche abbastanza favorevole visti i costi del mercato, ma anche perché sono stati molto chiari, no? Neanche nello spiegarcelo, già dall'anno scorso si sta lavorando alla cessione di Malukumi, l'anno scorso è diventata impossibile la sua cessione con la partenza di Beukema, ma per le parole che si sono dati, per la professionalità mostrata da Malukumi, si cercherà di trovare una soluzione che non possa complicare troppo l'uscita di John. È evidente che tutti guardano alla Premier, probabilmente lo stesso giocatore che l'anno scorso era assolutamente persuaso dall'idea di poter andare al Sunderland e approdare nel miglior campionato del mondo, sicuramente anche con ingaggi completamente diversi rispetto a quelli che sono pochissimi tra l'altro che percepisce qui a Bologna, pochi perché ha sempre, come l'abbiamo più volte ricordato, rifiutato di adeguare il contratto in virtù del prolungamento, quindi senza prolungamento niente adeguamento e quindi lui è rimasto legato ancora al contratto d'origine da quando è arrivato a Bologna, salvo poi avere comunque ottenuto tutti i premi per le qualificazioni in Europa, per la vittoria sicuramente della Coppa Italia, e quindi qualche bonus squadra diciamo l'ha anche raggiunto, però il tema è questo, quindi vedremo. Credo che Bologna intorno ai 25 milioni abbia come obiettivo soddisfacente di poter vendere Malukumi, diciamo attorno ai 25 milioni, forse potrebbe essere anche qualcosa in meno qualora l'acquirente dovesse limare fino all'ultimo centesimo, cosa che noi comprendiamo bene visto che anche lo stesso Bologna fa l'identica cosa quando per esempio si parla di mercato in entrata, quindi stiamo un po' lì alla finestra e vedremo cosa accadrà. Ciao ragazzi, secondo voi quanti giocatori entreranno e quanti usciranno? Bella domanda. Quanti giocatori ancora usciranno? Allora, intanto dobbiamo contarli. Lico Giannis è uscito perché di fatto non è stato prolungato, Freuler è uscito perché di fatto non è stato prolungato, è tornato Som comunque perché non è stato riscattato dal Bologna, diciamo che sono tre. João Mario è bravo, è rientrato, però è arrivato anche Olme, è rientrato da prestito, quindi non lo contiamo. Direi che rimaniamo su questi tre. Considerando questi tre, io credo che Bologna potrebbe farne uscire ancora tre giocatori, più o meno, prendiamola un po' a spanne, tra quattro giocatori, e per portarne dentro due o tre, nell'ottica di una rosa rivista in chiave numerica, un po' per le esigenze di Domenico Tedesco, un po' per il fatto che comunque Bologna non sarà più impegnato nelle coppe europee. Adesso ne approfitto, andiamo un secondo in pausa e torniamo tra pochissimo.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
19: Nettuno siamo noi.
15: No, Matte, è la squadra di baseball.
19: Quale?
15: Nettuno.
19: Siamo noi.
15: No, Matte, Nettuno Baseball.
0: Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
19: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
15: Sì,
19: ma
15: tutta, Matte, sì, sì.
19: Tutta quanta?
15: Tutta, anche quelli del basket.
19: Ma
15: sì,
19: quanti saranno?
15: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
19: Sarà pieno, sì. Imballato,
15: è imballato,
19: gente.
15: Sì.
19: Veramente.
15: Buonanotte.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.

0: 1878 sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ben ritrovati di nuovo in onda Nettuno Bologna 1, siamo sulla seconda parte, le 13.03. Saluto i colleghi qua davanti, non fanno niente loro. Alla fine lavorano un'oretta, no, sto scherzando, ma ancora in diretta qui da Valles, il firma copie dietro di me con Lewis Ferguson, con Martin Wittig, Jaber che sta accompagnando tra l'altro la squadra, lui che è uno dei giovani che ha completato la rosa di tedesco qua in ritiro. Dicevamo, spazio ai vostri messaggi, prima un paio di informazioni di servizio. Vi dicevo in chiusura dell'ultimo blocco e ve lo ricordo ancora adesso, festa in piazza, presentazione della squadra alle ore 9, quindi mi raccomando, per chi ha ancora dubbi di quando, dove, a che ora, in piazza, che tra l'altro la piazza è una traversa, comunque in piazza Alessandro Paiola, dopo me lo viene a dire, Partizan?
6: Ufficiale.
5: Ok, allora abbiamo anche una notizia che riguarda la Virtus, allora ne approfitto ancora di Max, gliela faccio raccontare direttamente da lui. Vi dicevo, festa in piazza domani sera alle 21, presentazione della squadra, e poi già da oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la partita di sabato, affrettatevi, venite qua mattina e pomeriggio, avete la possibilità di acquistare subito il biglietto, visto e considerato che la capienza, almeno per sabato scorso, è stata minore rispetto a quella che è stata la richiesta. Questo vi dovevamo. Poi nel frattempo, Max, arriva una breaking news con Alessandro Paiola che firma per il Partizan.
6: Sì, è ufficiale in questo momento, lo hanno postato Paiola e il Partizan in collaborazione su Instagram, quindi direi che sia tutto fatto, ma lo avevamo già preannunciato da giorni. Sembrava a un certo punto dovesse raggiungere Teodosic alla Stella Rossa.
5: Veramente.
6: E poi in realtà ha scelto l'altra sponda di Belgrado e è rimasto in bianconero, con anche un po' di romanticismo che mi permetto di aggiungere. E quindi è ufficiale, bisogna un attimo capire la durata del contratto, però percepirà 1,8 complessivi per due stagioni, intanto, da quello che mi è parso di capire dai media serbi, quindi sono, mi insegni, 900.000 euro all'anno, quindi sono circa 300.000 euro in più rispetto più o meno a quella che era l'offerta della Virtus per appunto all'anno, quindi per un anno era 600-650 circa, ne va a prendere 900.
5: Sì, un contratto importante per Paiola che, lo sappiamo, ha un po' diviso la piazza questo suo saluto, non rientro io nei temi che competono molto di più Dario, che competono molto di più Max. Tanto vi dovevamo anche da questo punto di vista, così abbiamo accontentato un po' il palato anche di chi magari è sempre interessato a entrambi i fronti, calcio e basket della città. Dovevo recuperare un po' di messaggi al 366-402-4022 da qua. Eravamo arrivati a quanti giocatori entreranno e usciranno, ti ho dato una stima, non ho la più pallida idea, bisognerà comunque vedere veramente da mercato un po' che cosa verrà proposto a Bologna, in base a quello poi le uscite ne saranno la conseguenza, tenendo poi in considerazione la regola, no? Va asciugata la rosa. Tre giocatori già comunque in un modo o nell'altro non sono stati confermati, certo è stato sostituito Lico Giannis con Alessane e di fatto non è stato sostituito ancora Freuler, e direi che non possiamo dire che non sia stato sostituito Somm, perché da quel punto di vista ci teniamo una riserva. Abbiamo parlato di come sta lavorando Tedesco su Bernardeschi nella posizione di interno, di quanto questo possa anche eventualmente, in caso di esito positivo, un po', no, sulle percezioni, le sensazioni che lascerà questo esperimento o comunque questa prova di Tedesco durante il ritiro, influenzerà anche le scelte di mercato, potrebbero rimanere poi con un centrocampista in più da aggiungere al centrocampo, considerando il secondo Bernardeschi, e valutare eventualmente una soluzione, però che dovrà essere importante sulla destra, a meno che Rowe, che abbiamo già visto interpretare il ruolo sia a destra che a sinistra in ottimo modo, tra l'altro il primo pezzo di Rowe nella scacchiera d'italiano tra i titolari, se vi ricordate, partì proprio muovendosi da destra per poi andare a ricoprire il ruolo fin lì coperto da Cambiaghi con più costanza, e lasciando a Bernardeschi fondamentalmente il ruolo di esterno a sinistra. Ci sarà Orsolini da una parte, che ovviamente potrebbe trovare molto più spazio, e poi Rowe a sinistra con Bernardeschi, e comunque Rowe che potrebbe fare il jolly. Se dovesse rimanere Dominguez si potrebbe anche rimanere così, ma la sensazione è che Dominguez potrebbe anche partire, visto comunque che già l'anno scorso aveva questa volontà, e potrebbe arrivare un esterno al suo posto. Insomma, siamo ancora in una fase veramente molto esplorativa e molto condizionata un po' dalle risposte che avrà e dalle percezioni che sentirà lo stesso Tedesco dagli allenamenti e dallo stesso Bernardeschi. Luca da Bologna: ma non scambio SP per Dallinga, più un conguaglio economico? No, potrebbe essere una soluzione, la vedo molto complicata. Prima di poter parlare di un acquisto di un giocatore da 20 milioni come riserva di Castro, deve partire Castro. Penso che sia abbastanza chiaro, no? Difficilmente Bologna andrà ad acquistare una seconda punta in una stagione dove tra l'altro non avrai impegni europei da 20 milioni, per poi lasciarli in panchina dietro a Castro. Penso che sia più facile che un profilo come SP, che parte da una clausola più alta, addirittura 25 milioni per un ragazzo molto giovane, potrebbe arrivare in caso invece di partenza di Castro. Ma la partenza di Castro io continuo a ritenerla molto molto molto pesante dal punto di vista di quotazione che ne fa il Bologna, perché è un giocatore molto giovane, che ha esperienza in Champions League e in Europa League, ha segnato nelle coppe, ha segnato in campionato, ha 21 anni, non è una cosa che hanno fatto in tanti, e per questo il Bologna Castro lo valuta molto in alto. È un mercato un po' strano, è un mercato che è partito tardi, vedremo se questo disinteresse fino ad oggi nei confronti di Rowe, di Castro, di qualche giocatore che sicuramente può aver attirato l'attenzione europea, ma soprattutto oltre manica, magari sarà seguito invece da una fase un po' più intensa quando la Premier partirà, anche con le operazioni magari minori, in quelle potrebbero rientrare sia Rowe che Castro, e la speranza ovviamente che non sia così, perché intanto speriamo che comunque restino a Bologna almeno un'altra stagione. Ciao, mi fa tanto piacere rivedere la Susi, saluti Andrea. Sì, ha fatto una bella partita giocando da vertice basso, è bello indietro rispetto a quello che avevamo conosciuto, almeno nel Bologna di Motta. Ha avuto un anno abbastanza complicato, abbastanza complicato dal punto di vista della salute, dell'integrità fisica, lo sappiamo. Credo che anticiparlo secondo me non è neanche bello, quindi evito. C'è la possibilità però che dopo il ritiro del Bologna, durante il ritiro del Bologna, la Susi possa andare a giocare dove però gli garantiscono spazio. L'Auxerre era stata un'ottima soluzione l'anno scorso, fatto sta che poi gli infortuni l'hanno praticamente sempre tenuto fuori dal campo. Quest'anno si potrebbe replicare la scelta dopo comunque aver valutato dal punto di vista fisico assolutamente integro la Susi, infatti è sempre col gruppo, e addirittura ieri è partito nell'undici titolare, comunque interpretando questo ruolo di vertice basso, che tra l'altro, ripeto, non ha neanche interpretato male. Certo, ripeto, dal punto di vista fisico proprio e anche di postura, di costituzione, mi sembra che qualcosina indietro l'abbia lasciato. Fisicamente la Susi un po' più asciutto. A me sembra un po' più asciutto, però magari è una percezione mia, non voglio darvi neanche un input sbagliato. Ciao Manfred, ieri guardando la partita ho avuto l'impressione, soprattutto nel primo tempo, che la squadra girasse bene nonostante la preparazione cominciata da poco. Considerando che sono tutti test contro avversari di livello, le sensazioni sono buone, Tom. Guarda, quella di ieri ci ha lasciato sicuramente una sensazione confortante. Non ci eravamo preoccupati più di tanto per il 4-0, tranne qualcuno che aveva bisogno di farlo, Non ho fatto in tempo a dirvi l'altra sera che il Napoli l'anno scorso ne piglia due dall'Arezzo e poi arriva secondo in classifica mettendosene dietro 18, che ne prende questa volta 3 e probabilmente arriverà secondo in classifica e ne metterà dietro 18, quindi o magari non arriverà secondo, ma comunque direi che ha tutte le potenziali per essere, tutto il potenziale per essere una squadra da Champions. Luis Ferguson alle mie spalle, che deve firmare una maglia. Life, it's life, come dice Frank Sinatra. Cos'è che dicevamo? Di Elazusi invece sono contento, che eri contento di averlo visto in campo, vedremo un po' quale sarà il suo futuro. In questo momento la percezione è che possa uscire e andare in prestito. Ancora, in panca siamo corti, PS Berna dietro, tanta roba, almeno uno che inventa un po', sono d'accordo, sicuramente comunque dietro ha la possibilità di accendere un po' la magia. Vi faccio un po' più di spazio, accorciamo un po' le distanze intanto che i ragazzi firmano le maglie, e anzi faccio così, che è meglio, scusateci, e ci spostiamo per permettere a loro di fare così. Nel frattempo vi dicevo, per sempre i vostri messaggi, Berna dietro le punte o comunque sulla tre quarti o come interno è una bella soluzione. È una bella soluzione perché certamente porta anche qualità in un reparto che ne ha bisogno, magari con caratteristiche differenti. È ovvio che però per interpretare quel ruolo in fase di non possesso Berna deve lavorare tanto e le valutazioni e le scelte poi finali le farà Tedesco. È evidente che tutte le volte che chiamano Manfred non sono io ma il mio compare. Dicevo, comunque le valutazioni le farà Tedesco una volta che avranno capito anche un po' gli equilibri a centrocampo, se la squadra garantirà anche in fase di non possesso comunque una copertura adeguata. Ieri abbiamo visto anche qualcosa dal punto di vista delle scappate indietro per quello che aveva cercato di fare Tedesco durante gli allenamenti. Qualcosina ha funzionato meglio, qualcosina peggio. Il gol preso nasce comunque da una leggerezza, una distrazione di coppia proprio di Haaland e Wittig insieme, prima il colpo di testa mancato di Haaland, poi Wittig nel recupero non è riuscito a contenere l'attaccante dell'Heidenheim. E nel frattempo passo al prossimo messaggio, però ecco, difensivamente il Bologna sta lavorando tanto senza palla, vedremo quanto il lavoro di Tedesco poi porterà quelle modifiche necessarie, ma anche in chiave di tempistiche necessarie per poter presentare un Bologna all'altezza fin dalla prima giornata. È cambiato parecchio lì dietro rispetto a quello che avevamo visto, con Italiano l'anno scorso, perché comunque questa marcatura a uomo a tutto campo era abbastanza asfissiante. Oggi Bologna sembra lavorare più di reparto, di cercare di accorciare le distanze tra i difensori anche in uscita con la palla, insomma sembrano piccoli dettagli ma poi alla fine sono grandi dettagli su cui si sta lavorando. È ovvio che i giocatori poi sono grandi professionisti che magari in squadre di club giocano in un modo, ma in nazionale abbiamo visto per esempio Eggem interpretare magnificamente in un altro contesto difensivo quello stesso ruolo, e lo stesso discorso vale a Lucumi con la Colombia, quindi vedremo un po' l'adattamento, quanto tempo richiederà, però la percezione è che si stia viaggiando già più col vento in poppa, e la partita di ieri, ritorno a dire, rispetto a quella di sabato, credo che abbia dimostrato sicuramente qualche automatismo un po' più oliato rispetto alla prima partita, dove comunque la gamba oggettivamente era veramente veramente veramente pesante. In panca siamo corti, ti volevo dire, guarda, fuori ci sono Alessane, ancora Ferguson e chi manca è Moro, in questo momento in tre, quindi qualcosina devi aggiungere, sapendo che poi Bologna sta lavorando per chiudere un centrocampista e vedremo se arriverà entro la fine di questa settimana. Io ho buone sensazioni e quindi vediamo un po' come andrà a finire questa settimana, ne riparleremo da lunedì, ma sperando di poter dare un annuncio. Quindi sono quattro giocatori e vedi che poi alla fine Bologna così corto non è. no? Siamo corti in questo momento perché alcuni giocatori sono tornati tardi dalle nazionali, perché manca un centrocampista. Buongiorno Manfredi, a me galvanizza parecchio, anzi facciamo così, andiamo prima in pausa e poi ritorniamo con i messaggi.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus

0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E allora ben ritrovati, siamo sempre qui, dietro di me lo store del BFC, questa è la piazzetta dove poco fa si è concluso il firmacopie con Lewis Ferguson, Jaber e Wittig accolti dai tifosi a firmare tutti i cimeli e nel frattempo vi ricordo ancora, lo faccio a ogni blocco così la Marti è contenta, che domani alle 9 ci sarà la festa in piazza, il saluto della squadra come da rituale, quindi chi domani arriverà qui a Valles potrà già alle 21 salutare la squadra in versione serale domani sera con Tedesco, capofila ovviamente a presentarsi un po' al proprio pubblico. E poi per quanto riguarda la partita di sabato, già oggi è cominciata la vendita dei biglietti, quindi affrettatevi che se siete qua nei paraggi anche oggi potete passare e troverete comunque le biglietterie a vostra disposizione. Nel frattempo, recupero i vostri messaggi al 366-402-4022. E Manfredi, buongiorno, a me galvanizza parecchio il 4-2 e poi Berna e tre attaccanti, quindi 4-2-3-1. Fondamentalmente, e che poi non è proprio un 4-2-3-1, se hai visto bene. Abbiamo giocato col vertice basso durante il primo tempo e poi ci siamo messi, quando sono cambiati 10 uomini di movimento, quasi 4-2-3-1, cioè con due mediani ad agire. Quindi in quel caso, se ricordo bene, erano Libra e Badori. Vado un po' a memoria, con Odgar spostato leggermente davanti, quindi abbiamo provato due varianti. In questo Tedesco è uno di quelli che lavora parecchio, cioè può utilizzare entrambi i mobili, non che italiano non lo facesse, perché soprattutto quando le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega nella scorsa stagione ha cambiato, passando da 4-2-3-1 al 4-3-3, riproponendolo a volte anche in corso d'opera durante la partita, prezzo al 4-2-3-1. Tedesco è un po' più si adatta un po' di più magari alle circostanze e alle esigenze, e quindi può succedere, magari ci aspettiamo così, che Bologna possa anche cambiare faccia e anche interpreti nell'arco della stagione, passando da, alternando un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Certo, quando Bernardeschi comunque gioca come interno, almeno ad oggi, poi vedremo se saranno più codificate le sue posizioni, ha una grande libertà di spaziare all'interno al campo e quindi può anche aversi spesso la percezione che poi alla fine agisca quasi da trequartista dietro, o da sottopunta, chiamatelo come volete, dietro gli attaccanti. Ieri abbiamo visto, tra l'altro,

0: questo non l'abbiamo sottolineato, un Bologna andare a cercare meno, anche se non trasculandolo, questa linea centrale, e ha sfruttato parecchio anche la brillantezza, mi permetto di dire, di Cambiaghi ieri durante il primo tempo. Cambiaghi ha fatto un'ottima partita ieri, a volte ce lo dimentichiamo, sicuramente Rovi ha rubato la scena. Va detto che quando magari anche il fisico che lo mette più in condizione, magari prima di altri, l'anno scorso partì a razzo, se vi ricordate, sicuramente Cambiaghi in questo momento è in una condizione, direi quasi ottimale, forse più brillante dei suoi compagni. Infatti ieri ha fatto veramente un primo tempo, dal mio punto di vista molto molto molto positivo. Comunque dicevi, credo che arriveranno due bei mediani alla Perez e Mudi, credo che poi siano tipologie di giocatori che spesso ha avuto Tedesco nelle sue squadre. Guarda, uno sicuramente. Due, se Berna dovesse essere considerato tra i centrocampisti, non ti nego che potrebbe esserci un Ferguson in versione mediano, oppure addirittura... Sì, oppure un mediano, saluto Frank, benissimo, scusatemi per la diretta di dopo. E, adesso vi viene a salutare Frank Loretti, vieni pur qua, te la sei cercata.
1: No.
0: Frank, vieni pure.
1: No, sto andando a casa.
0: Ok, ti lascio il cellulare e dentro c'è la stampa. Vi saluta, no. Frank Loretti.
1: Ciao a tutti.
0: È il bello della diretta.
1: Ciao, saluto anche te.
0: Va bene.
1: Tu vai via.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Sì. Ti è piaciuto Bologna ieri?
1: Sì, mi è piaciuto perché non mi era piaciuto sabato, quindi in proporzione abbiamo fatto una bella partita.
0: Berna tra gli interni?
1: Mi piace Berna in posizione più centrale, però se posso aggiungere una cosa, che è una parte un po' che potrebbe essere negativa, è sul fatto che bisogna cercare di non rallentare troppo l'azione. Secondo me ogni tanto ci
0: palla.
1: Può essere quel rischio lì, se Berna si abbassa e porta la palla o in testa l'azione in cui lui parte dal lato destro, si abbassa, la viene a prendere, poi fa tutto il campo, arriva a sinistra e la dà in profondità. Secondo me lì bisogna cercare di velocizzare un po', perché poi si rischia di tenere palle, di farli schierare e non ci sono più spazi.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, io più passa il tempo più lo sposto indietro, vertice basso. Non lo so quando, ma forse un vertice basso con Bernardeschi ha una bella gamba, quindi non lo so, cioè non è un giocatore forse che lo vedi per caratteristiche, dici lui fa il play basso di un bel centrocampo, però hai i piedi per farlo.
1: No, hai i piedi per farlo, però Manfred c'è quel ruolo lì, hai responsabilità che
0: clamorose
1: sì. Che lui non se le può prendere, solo che hai proprio cose, una postura da avere e un modo di stare in campo che tu se
0: sono
1: non
0: d'accordo.
1: Hai mai fatto puoi andare in difficoltà.
0: Sono d'accordo, dai.
1: Però lì centrale non mi dispiace.
0: Bene, sono contento. E vi saluta Frank Loretti, che tra l'altro tornerà con voi in onda, sì, a partire dalle 16?
1: 16.30.
0: Dalle 16.30 insieme a Leo Bosello, e troverà il suo telefono per i messaggi, per la sua diretta, lì in sala stampa attaccato.
1: Col caricatore.
0: Col caricatore attaccato. No?
1: Sì.
0: È lì allora. Prova a vedere. Nel frattempo.
1: E
0: è lì.
1: Lo lascio lì.
0: Perfetto.
1: Ciao, fai buon rientro.
0: E grazie. E allora ringraziamo Frank Loretti. Quindi dicevamo Perez e Mudinga, due giocatori alla Perez e Mudinga. Scusate, mi metto gli occhiali, ma c'è un vento fastidioso che tra l'altro ci fa volare via il treppiede. E Perez e Mudinga, due giocatori del genere, a parte che vai a scombussolarmi lo stomaco ogni volta che si nomina Diego, che tra l'altro saluto e faccio i complimenti al Corriere di Bologna per la bella intervista che gli ha fatto, avrei tanto voluto farla io, magari un giorno la faremo, non è facile perché comunque lui è impegnato con la federazione, allena l'Under 20, allena adesso anche l'Under 15, diciamo un po' ad interim, lavora tanto con i ragazzi, vi potrei raccontare un sacco di storie, lo faremo magari un giorno, se riusciremo ad organizzarci ora che con Montevideo un po' la distanza anche degli orari insomma non rende la cosa semplice, però lo potremo fare. Ci ho detto, due giocatori così secondo me non arriveranno, ne potrebbe arrivare uno però, per esempio Amondarain o Amondarain, vedremo quale sarà la pronuncia giusta, è uno che può fare tutti i ruoli un po' lì in mezzo al campo, è molto bravo con, è molto bravo senza palla, va misurato però in un campionato competitivo come quello della Serie A. Una sola stagione in Argentina, la valutazione che ne fa l'Estudiantes, che se ne dica, è tanta. Vedremo se ci sarà una soluzione in chiave positiva, visto comunque che sia lui che la gente mi sembrano molto orientati per andare a Bologna. Ovvio che la concorrenza della Premier complica un po' le cose, però sensazioni positive ci sono. A quel punto Ferguson potrebbe essere un ottimo comunque interprete di quel ruolo, l'ha fatto a volte bene, a volte meno bene. Quest'anno secondo me Ferguson ha fatto una stagione negativa, l'ho visto arrivare veramente molto bene qua in ritiro e la mia speranza è che un po' il mondiale, l'infortunio al ginocchio messi insieme siano stati un po' un mix che involontariamente l'hanno portato un po' a cercare di gestirsi, non contenersi, solo gestirsi durante questa stagione. Magari nella prossima stagione Ferguson potrebbe tornare ad essere, e so che ci puntano tanto su di lui, sia tutto lo staff, tutta la direzione tecnica che lo staff di Tedesco puntano tantissimo su di lui, potrebbe essere quello che comunque affiancherà in un 11 ipotetico titolare il centrocampista che arriverà, fermo restando che poi il centrocampista che arriverà si dimostri pronto. Perché continua, è bellissimo il nome esotico, ma ripeto, poi deve venire in Italia ed essere pronto. Castro ci ha messo 6 mesi, Dominguez ci ha messo qualche mese, e Amondarain potrebbe avere bisogno di qualche mese, magari no, magari arriva ed è pronto. Però quando si fa mercato, io non amo molto mercato, secondo me queste piccole postille bisognerebbe tenerle un attimo in considerazione, ma andiamo avanti. Ciao, si dice sempre che ci vuole coraggio con i giovani, a me Libra piace un bel po', un mucchio. Ciao Ale, io sono molto d'accordo, Libra è un bellissimo giocatore, ieri ha fatto 2 cose molto belle in campo, facendo vedere di avere veramente qualità. Giocando come interno, sicuramente con i grandi, lui ha un limite intanto di personalità da acquisire, ma non ne ha bisogno più di tanto perché ce l'ha già dentro. Ma forse fisicamente qualcosina in più dovrebbe aggiungere. Ho avuto il piacere di conoscere e vedere suo fratello, per dire che ha 1 anno e mezzo in più di lui e ha un fisico molto importante. Ecco, se Libra dovesse arrivare ad avere quel fisico lì, con la qualità che ha, con la personalità che ha, sicuramente può ritagliarsi un posto in Serie A. Ci sarà la possibilità di vedere giocatori magari non fare il salto in Serie B o in giro in prestito e partire subito in una rosa del Bologna? Guarda, forse Libra più per me di Badori è uno di quelli che, perché no, potrebbe anche farlo. Sicuramente il ritiro è tutto un altro sapore, però è un ragazzo che tra i giovani del Bologna è un po' di tempo che non vedevo così tanto talento. So che a molti piace lo Monaco dell'Under 20, poi lui, il Libra è più giovane perché ha segnato tanti gol, è anche tanto bravo. Però ecco, se c'è un giocatore che mi aveva impressionato durante la stagione tra Under 20 e 18, sicuramente vi avevo segnato Badori, perché un po' è arrivato a gennaio e un po' l'avevo visto parecchio pronto. Libra quest'anno sta facendo vedere veramente di poter fare qualcosa di molto importante in carriera, vedremo se sarà così. Quindi ti capisco e avevo ricevuto comunque tanti complimenti anche dai colleghi, credo. Sentivo tutti molto, molto positivi su di lui, questo fa ovviamente piacere per quello che è un po' il progetto, no, del Bologna. So che il progetto non piace tanto come parola, però questo settore giovanile deve produrre sicuramente talento, perché sennò diventa dura, no? Competere con un mercato che Bologna affronta con i paletti che conosciamo, quindi questo è un aspetto fondamentale. Ho detto Domenico Italiano? Può essere che abbia detto Domenico Italiano, quindi mi chiedo scusa, era Domenico Tedesco. Ciao Manfred, lo so che è presto, ma io non sono molto convinto della scelta dei portieri al netto di quello che è accaduto lo scorso anno. Pessina secondo me dovrebbe andare a giocare, tu che ne pensi? Ciao Zinone. Ciao Zinone, su Pessina è un bel rischio, dai. È un bel rischio perché comunque l'anno scorso Lucas è stato fuori per troppo tempo e io continuo a dire che il Bologna per me un passo in Europa non lo fa quest'anno, tanto passa da quell'infortunio, gli altri non li conto e li metto comunque nel conteggio di una stagione che può avere comunque degli incidenti di percorso anche un po' così, come le clavicole, ma per me le clavicole fanno parte del gioco. Metà stagione senza portiere titolare è una cosa che non credo che sia sicuramente abbastanza comune. Può succedere, ma se succede credo che sia molto penalizzante. La condizione di Lucas qual è? Mi sembra buona. Ha avuto un fastidio, non ho capito se al polpaccio, penso di sì, dovuto comunque ai carichi di lavoro. Vi ricordo che anche i portieri con lo staff di Tedesco lavorano anche sulla resistenza, è una cosa che non si vede praticamente mai, un po' vecchio stile. E quindi anche Luca è probabilmente un po' accusato la fatica, e infatti non è stato impiegato nell'amichevole, nella prima amichevole di sabato. Scommettere molto su Skorupski quest'anno significa avere comunque dei riscontri dal punto di vista medico importanti. Evidentemente Bologna li ha avuti, le lesioni riportate l'anno scorso da Skorupski non hanno evidentemente spaventato troppo il Bologna. C'è da sistemare però la questione di Ravaglia, non è finita. Vi ricordo, da Sky Sport UK, Inghilterra, abbiamo avuto la notizia che qualche problema dal punto di vista dei test medici, vi ricordate Ederson con lo Manchester United, di fatto è stata annullata la transazione, no? Quindi di fatto Ederson è tornato all'Atalanta, 50 milioni se li è tenuti ben stretti il Manchester United perché Ederson non ha passato i test medici. Non è proprio così, per quello che abbiamo capito col Bologna, Ravaglia e il Watford. C'è qualche perplessità per qualche problema da infortunio di Ravaglia. Non dimentichiamoci che già quando Fede si è unito poi al gruppo, di fatto ha fatto tutto in disparte per questa lombalgia che gli sta dando parecchio fastidio. Non sappiamo se sia questa lombalgia il problema rilevato dal Watford, però le condizioni contrattuali che erano state un po' concordate tra Watford e Bologna, tra l'altro abbastanza complicate, ve le avevo anticipate già 10 giorni fa al pallone nel 7, cioè una cessione a titolo definitivo con una ricompra a favore del Bologna, a eccezione di una promozione del Watford che farebbe scattare un premio a favore del Bologna di 8 milioni e decadere la ricompra del Bologna, non è più possibile per il Watford. Si lavorerà probabilmente a un prestito condizionato, probabilmente tenendo sempre le stesse cifre più o meno come parametro e come valutazione. Quando avremo riscontro ve lo sapremo dire. Quindi in questo momento Ravaglia è tornato ad essere un portiere comunque del Bologna. Se poi andrà al Watford, a differenza di prima, sarà ancora un portiere del Bologna e non sarà ceduto a titolo definitivo. Fino a ieri vi dicevamo che fondamentalmente Ravaglia era un giocatore a tutti gli effetti del Watford. Vedremo. Buongiorno Manfred, confermata l'imperdibile vostra partita di calcetto all'hotel per oggi alle 15. Saluti a tutti da Valles e Forza Claudio e Forza BFC Claudio. Sì, è confermata, ci saranno i ragazzi, io invece parto prima in direzione Bologna. Nel frattempo andiamo in pausa e poi ci facciamo l'ultimo blocco insieme.
2: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Franco Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
5: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione mobile e financial services.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
22: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
22: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
25: Scialla, c'è Skoda.
24: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
24: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati in onda all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. I vostri messaggi adesso li recuperiamo al 366-402-4022. Siamo a valle, è finito da poco il firmamaglie Cimeli con Ferguson, Jaber e Wittig, insieme ai tanti tifosi che erano qui con noi alle nostre spalle. Ho un po' di aggiornamenti da darvi per quanto riguarda le informazioni di servizio qui a Valles. La prima è che domani sera alle 21 avrete la festa in piazza, il saluto della squadra con Domenico Tedesco ai tifosi, quindi se domani sera vi recherete quassù nei dintorni di Valles alle 21 in piazza avrete già la possibilità di fare il primo saluto alla nuova squadra. Nella seconda invece informazione di servizio, si è chiusa ora la prevendita di oggi per i biglietti della partita di sabato, riprenderà da domani mattina, quindi da domani mattina potrete acquistare i biglietti per la partita di sabato. Affrettatevi se riuscite, visto che comunque è già nella prima partita, come vi dicevo, alcuni purtroppo non hanno trovato i biglietti perché tutti esauriti. Nel frattempo stavamo parlando un po' dei portieri, vi avevo detto e aggiornato di nuovo sulla questione di Ravaglia. Approfitto allora di quest'ultimo blocco per fare un punto, un riassunto un po' della giornata. Questa mattina Bologna si è ritrovato, c'è stato defaticamento in campo per chi ha giocato meno e quindi l'ultima parte della partita, l'ultima mezz'ora all'incirca della partita di ieri, tanto lavoro in palestra invece per la restante parte del gruppo. Oggi pomeriggio non sono previsti allenamenti, la squadra si riposerà, dopodiché si ripartirà domani con le normali attività. Fronte mercato, partiamo da Orsolini, abbiamo fatto le nostre ricerche e la volontà di entrambe le parti sembra essere importante, quindi ci sono assolutamente buone sensazioni perché si possa arrivare a una definizione del rapporto, un prolungamento fino al 2030 già questo weekend. C'è ottimismo, serve un piccolo sforzo da entrambe le parti, ma quando c'è la volontà di entrambe le parti poi di andare a conclusione e con un esito positivo del rapporto, direi che possiamo essere abbastanza fiduciosi. Ci teniamo ovviamente un piccolo spazio per il dubbio, che comunque è d'obbligo in questi casi, ma ci sono veramente sensazioni molto positive per un prolungamento di Orso, un suo sì, in questo caso sì, ruolo da bandiera di questa squadra. Per quello che riguarda Lukumi non ci sono grandi novità, è arrivata forse un'offerta de Besiktas da 15 milioni, incredibilmente Bologna non l'ha accettata, ci sa ancora qualcuno che è disperato a chiedersi perché, e nel frattempo per quanto riguarda il centrocampo si continua a lavorare sicuramente su Amonda Rain, primo obiettivo del Bologna per il centrocampo, la distanza è minima, la volontà del giocatore e del procuratore di venire a Bologna c'è, bisogna comunque battere la concorrenza che è fastidiosa perché arriva da due squadre di Premier e non solo, quindi c'è un po' di concorrenza da battere, ma soprattutto le studentes da convincere. Bologna ha fatto un'ultima offerta, vedremo come andrà a finire, speriamo che questo weekend Amonda Rain possa essere il giocatore ad aggregarsi al gruppo di Tedesco ed essere a disposizione dello stesso gruppo già a partire dal ritrovo a Bologna a Casteldebole. Per il resto, chi ci dimentichiamo? Vi dicevo, approfittando del discorso portieri, Zinone scriveva, sono d'accordo che Pessina è un rischio, perché le condizioni di Skorupski l'anno scorso hanno un po' preoccupato, evidentemente però dall'isokinetica e dallo staff medico del Bologna sono arrivati riscontri positivi sulla sua salute. Ravaglia però ha avuto un incidente di percorso con le visite mediche al Watford, cambieranno le condizioni, ma direi che le intenzioni del Watford di portare Ravaglia lì rimangono intatte, integre, quindi probabilmente si prospetta lo scenario di un Pessina come secondo portiere. Posso dirvi di essermi sincerato della situazione, in questo momento lo staff di Tedesco è contento di Pessina, di Skorupski e del pacchetto portieri, si riserveranno un po' di lavoro in più per prendere poi una decisione nel merito, va bene? Per quanto riguarda l'opinione mia su Pessina in generale, sicuramente l'idea di mandarla a giocare con continuità sarebbe stata la scelta migliore, c'è sempre però quell'incognita che poi quando lo mandi in prestito a giocare deve essere preferito a quella che è l'alternativa. A volte succede, a volte no, e quindi certo che se partiamo da questo presupposto allora non mandiamo mai i giocatori in giro a giocare, no? Però vedremo, la scelta finale la farà Tedesco, il Bologna si è dato disponibile comunque per accontentarlo in caso eventualmente volesse aggiungere qualcosa di diverso nel pacchetto portieri. Poi, buon pomeriggio, come state vedendo Vitic, che prospettive vi immaginate nelle gerarchie di Tedesco? Partirà lui in coppia con Eggen o farà panchina ad Elland? Guarda, le gerarchie per me sono stabilite perché ho visto un Elland incredibilmente brillante, non tanto come condizione ma proprio come qualità. Che fosse un giocatore importante l'avevamo annusato, che ha avuto poco spazio con l'italiano se non nel finale di campionato è vero, e è un giocatore su cui Bologna punta tantissimo, lo staff tecnico piace tantissimo, a Sartori, a Di Vaio, a tutti. Ha fatto vedere ieri qualcosa di buono in coppia anche con Vitic, direi anzi che ha fatto una partita brillante, peccato per il gol preso che nasce comunque anche da una lettura di testa sbagliata proprio dello stesso Elland. In questo momento per me ancora ci sta, è un giocatore che ha un margine di crescita, un potenziale enorme. Elland partirà immagino nelle gerarchie davanti a Vitic, che non sta facendo male, è un giocatore che va un po' studiato perché non ne conosciamo bene la capacità di adattarsi in uno schema tattico un po' diverso, un equilibrio tattico un po' diverso rispetto a quello di italiano. Mi ricordo un'intervista di Vaio di qualche settimana fa dove diceva l'abbiamo un po' stressato, no? Quasi chiedendo a questi giocatori nuovi appena arrivati in Italia di coprire questi 40 metri facendo elastico avanti e indietro. Non è facile per uno che si approccia a un calcio di livello un po' più elevato, lui arrivava da un campionato sicuramente minore, arrivando in Serie A e chiedendogli di fare quel lavoro sicuramente non è stato tanto agevolato e anche forse le sicurezze un po' sono vacillate. Quest'anno Tedesco ha un approccio diverso dal punto di vista difensivo, vediamo se potrà servire per avere un metro un po' più equilibrato per giudicare anche Vitic in questo senso. Di sicuro Bologna sul pacchetto difensivo ha già investito 30 milioni, speso 30 milioni, considerando il cartellino di Eggen, di Elland e di Vitic, il Bologna quest'anno sarà obbligato, no, a cercare di valorizzare il costo del pacchetto dei difensori e quindi punterà fortissimo su questi tre. Vedremo se partirà Casale dopo l'eventuale partenza di Lucumi, che scelta chiederà, che scelta farà Tedesco insieme alla dirigenza tecnica, per che tipo di giocatore sarà ideale per sostituire eventualmente Casale, se un giocatore con più esperienza e quindi personalità oppure un altro giocatore giovane da aggregare al gruppo e piano piano portare a crescere. Sono queste le due opzioni e sono valutazioni che dovrà fare sempre Tedesco, ovviamente in concerto con la dirigenza e compatibilmente con quelle che saranno le possibilità. Sappiamo anche che però ad agosto aprirà tutto un altro mercato, tante squadre dovranno alleggerire per forza la rosa, ci sarà la possibilità di portare giocatori magari in prestito che l'anno scorso non era possibile, il Bologna potrà fare prestiti per tamponare un po' la mancanza di ricavi di questo campionato che verrà con qualche prestito e perché no, magari un difensore potrebbe anche arrivare non a titolo definitivo ma in prestito a completare il pacchetto, così come se Bernardeschi a centrocampo non avrà convinto a pieno Tedesco, potrebbe arrivare anche un centrocampista di esperienza da aggiungere al gruppo. Poi vi chiedo inoltre se si sta già lavorando anche sui calci d'angolo, visti tanti gol subiti l'anno scorso, se non sbaglio ne abbiamo preso uno anche nella prima amichevole, tanto per iniziare, William, tifoso del Bologna e dell'Arsenal. Qualcosina sulle palle inattive si è fatto, vedremo se cominceranno a lavorarci con più insistenza. In questo momento dove si sta concentrando Tedesco è veramente un po' questo lavoro che di costruzione del gioco dal basso, le alternative centrali. Ieri abbiamo visto un po' più di propensione a sfruttare anche le fasce, infatti il gol nasce da una bella invenzione di Cambiaghi. La pressione che ha un po' una ha un'altezza, mettiamola così, diversa rispetto all'italiano, che l'abbiamo vista a volte addirittura aggredire con Castro, per esempio, fino dall'area piccola in giù. Il Bologna adesso parte un po' più basso, la scappata all'indietro è un qualcosa su cui sta lavorando tantissimo, probabilmente perché ha visto qualche problema nella scorsa stagione, recuperando le partite del Bologna di italiano dell'ultimo campionato, e questo è quello su cui oggi lo staff di Tedesco e lo stesso Tedesco si sta concentrando sul Bologna. Due big devono partire, Rowe e Castro, speriamo. Uno sicuramente partirà e sarà Lukumi, poi vedremo se ci sarà, vedremo che cosa capiterà, perché ripeto, tutto è possibile. La mia speranza è che non venga la Premier a stuzzicare un po' Castro e Rowe, perché se no lì diventa un po' complicato. In questo momento tutto tace, e questo è quello che possiamo dire, a differenza dell'anno scorso, dove già in questo periodo mi ricordo che tanto tempo l'abbiamo passato prima a parlare di Beukema e poi di Ndoye. Come vedete, sicuramente magari sono cambiati anche i profili sul mercato, ma in ogni caso, come vedete, in effetti i riflessi del mondiale stanno allungando un po' questo percorso di luglio del mercato. Premettendo, i più professionali e veri complimenti per come state realizzando i servizi da Valles, ti ringraziamo tantissimo. Mi pare che se si conferma l'attuale organico, chissà se Lukumi partirà, mi sento di dirtelo, direi che siamo tutti molto convinti, si può essere più che soddisfatti. Le altre sono decisamente incapaci ed in crisi per realizzare un mercato e rinforzarsi. Beh, la Fiorentina ha fatto un mercato, ho guardato un po' l'11 ipotetico della Fiorentina oggi, è una squadra della Champions, potenzialmente, poi si vedrà, però ha fatto 5 acquisti, 5 innesti, 4 sicuramente di spessore, poi bisognerà vedere come il contesto in cui si inseriranno, perché a Firenze non è facile, questo è certo. E così siamo fra il quinto e l'ottavo posto, secondo me sei un po' ottimista, però vedremo. In questo momento non vedo Bologna tra il quinto e l'ottavo posto, vedo Bologna tra il settimo, ottavo, e se dovesse andare molto male nono posto, poi può andare anche peggio, però in questo momento quinto posto mi sembra molto, veramente molto ottimista. Poi sicuramente la base, ieri abbiamo visto un Cambiaghi così, sarà riserva, insomma non sono in tanti, ripeto, ad avere un pacchetto offensivo nella fascia del Bologna come ce l'ha Bologna, poi possiamo esserne d'accordo o no, ma mi sembra abbastanza evidente questo. Applauso a Tedesco, involontariamente emula Thiago con gioco verticale al centro, grande Bologna, bene benissimo la dirigenza. Ciao Beppe 73, mi fa piacere il tuo entusiasmo Beppe. Ciao Manfredi, chiedo tua opinione sul terzino destro, mio parere Zortea si può adattare, ma per caratteristiche è più cambio di Orso. No, cambio di Orso per favore no, che sia un quinto e non un quarto è vero, ha lavorato un anno intero da quarto, secondo me è pronto per essere un buon terzino, non sarà lui il titolare, se partirà Holm in Bologna credo che prenderà un terzino che si giocherà al suo posto con Zortea, possibilmente anche partendo da titolare, vedremo, perché Holm si aggregherà al gruppo tra qualche giorno ormai, e da lì vedremo che mercato avrà. Lui vuole uscire, è uno di quelli che l'ha chiesto, vedremo se poi il mercato lo soddisferà, a quel punto vedremo anche Bologna cosa sceglierà per sostituirlo. Purtroppo siamo, per fortuna, siamo già alle 13.58, io vi devo salutare qui da Valles, vi lascio a Quasi Gol, vi ricordo ancora domani la festa in piazza alle 21 perché arriverà a Valles il saluto della squadra ai tifosi qui in ritiro, i biglietti per la partita è terminata la prevendita prevista per oggi, si riparte da domani mattina, mi raccomando affrettatevi ad acquistarli, parliamo ovviamente della partita di sabato, non mi resta che salutarvi, darvi un grande abbraccio e ci vediamo domani da Bologna, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
8: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
7: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Nettuno Bologna 1.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
17: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
29: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
30: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
31: devi andare su deghi.it.
32: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
33: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
30: E poi devi cucinare per 16.
32: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
31: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
32: Devi provare. Devi fidarti.
30: Perché se non devi, non ci credi.
32: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
34: Hai dimenticato i costumi da bagno.
32: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
35: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 14.04, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, anzi è 05 in questo momento. Sta per iniziare Quasi Gol, la puntata di giovedì 23 luglio 2026, con i vostri messaggi al 366 402 4022, per farci un po' di compagnia in questa Bologna, in questo fine agosto. Poi non so se siete voi tutti a Bologna, ma sicuramente assolutamente no, c'è chi sarà già in vacanza, chi sarà a Valles anche a vedere il Bologna, chi invece, come spesso succede e ci piace tantissimo quando ce lo dite, ce lo fate sapere, ci ascoltate in streaming da svariate parti del mondo. Vi preannuncio che questa puntata di Quasi Gol sarà, voglio farla anche un po' allo stile di Leo Vicari, quindi parleremo sì di calcio, ovviamente del Bologna che ieri tra l'altro ha fatto la seconda amichevole programmata in questo ritiro, quindi parleremo sicuramente di Bologna, della partita di ieri. Sono curiosa anche di sapere, insomma, anche da voi se c'è qualcuno che nella partita di ieri vi ha rubato l'occhio più di altri, che cosa ne pensate della prestazione di ieri, che è stata nettamente diversa e nettamente migliore rispetto a quella della prima amichevole sabato, dove tra l'altro il Bologna rimase anche in 10. Ma vi voglio fare anche una domanda, perché questa mattina mi sono svegliata così, ogni tanto capita, no? Che durante la notte uno abbia delle incredibili epifanie, o non volendo che faccia ragionamenti e che ragioni sulla vita, sul passare del tempo, sullo scorrere delle cose, su tutto il mondo praticamente. E questa mattina svegliata insomma un po' pensierosa eccetera, vado a, come non si dovrebbe fare ma in realtà spesso molti di noi lo fanno, vado un po' a vedere i social, a scrollare, il famoso scrolling, no? sul feed di Instagram, e su una pagina che seguo e che mi piace perché appunto dà un po' di riflessioni ogni tanto che mi fanno piacere, che si chiama The Muffa. E c'è un articolo, un post che parla dei colori, e invece dei colori sgargianti e del neutro, no? E lo lega a quello che è stato un po' il cambiamento negli anni del mondo in generale, non soltanto e non si parla soltanto di mode con i vestiti, dei colori dei vestiti, ma si parla proprio di un mondo, di un paesaggio, di una scenografia, se parlassimo di un film, che ha cambiato tanto i colori. Negli anni 80, negli anni 70 erano i protagonisti i colori sgargianti, i colori accesi. Negli ultimi anni invece il mondo è sempre andato, no, più verso il beige. Allora vi leggo giusto una piccola parte, no, di questo post e poi vi farò la domanda. Il mondo sta perdendo lentamente i suoi colori: automobili bianche, grigie e nere, città rivestite di cemento, interni dominati da palette neutre, oggetti progettati per sparire invece che farsi notare. Abbiamo imparato ad associare la sobrietà alla bellezza, la neutralità all'eleganza, come se ogni eccesso cromatico fosse un errore da correggere. E allora vi chiedo, è la domanda del giorno, ve l'avevo detto che la facevo un po' alla stile Leo Vicari oggi e ve lo voglio chiedere anche a voi. Vi chiedo, avete notato questo passaggio dai colori sgargianti e dalla voglia di apparire per qualcosa al lento passaggio invece delle città, dei paesaggi, dei vestiti e in generale più metaforicamente anche magari un po' dei nostri caratteri, no? Della nostra vita, che siamo sempre passati di più verso colori neutri e abbastanza sobri, e che questo va ad associare l'essere, diciamo così, giusti, eleganti, e che questa è la bellezza. L'avete notato questo nel mondo? Siete d'accordo? Avete aneddoti da raccontarmi? Io ce l'ho. Io ho un aneddoto, perché ormai 12 o 13 anni fa andai via di casa, andai a vivere da sola, come succede nel corso della vita. Entrai nella casa nuova e la prima cosa che comprai per la casa nuova era un tappeto veramente di dimensioni enormi e tempestato di colori. Era un tappeto coloratissimo. Lo misi in salotto, era fatto apposta per il salotto. E una mia amica venne a casa a trovarmi e mi disse che era molto bello e che quel tappeto rispecchiava me. Qualche anno fa quel tappeto è stato tranquillamente pensionato a favore invece di una sostituzione addirittura del pavimento con un sobrissimo, ma bello devo dire, parquet beige. E quindi mi sono resa conto che effettivamente il mondo cambia anche dal punto di vista proprio dei colori, no? E che forse i colori sono anche qualcosa che ci portiamo o non ci portiamo dietro. Ve lo chiedo, i colori sono è qualcosa che vi portate dietro anche a livello caratteriale? 366-402-4022, parliamo ovviamente anche di Bologna. Quasi Gol, a tra poco.
0: Quasi Gol, presentato da...
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
12: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et che pe, u carot.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
11: Ed eccoci qua in diretta, 14:12, giovedì 23 luglio, quasi gol, 366-402-4022. Vi ho fatto la domanda del giorno di vicariana memoria, nello stile di Leo e di quasi gol, perché insomma poi abbiamo già i nostri ragazzi su a Valles che ci parlano tanto del Bologna, che ci descrivono tanto tutte le cose che succedono, tra cui anche la partita di ieri, ma noi ovviamente ne parleremo, vi ho chiesto anche di dirmi anche da parte vostra sulla partita di ieri, insomma, cosa ne avete pensato, se c'è qualcuno che vi ha rubato l'occhio più dell'altro, se avete notato qualcosa di particolare, anche di differente, magari rispetto per esempio al Bologna di Vincenzo Italiano, se ancora non avete notato così tante differenze ed è ancora presto. Ma la domanda invece extra calcistica è un po' sulla vita che vi ho fatto quest'oggi, è se vi siete un po' resi conto che negli ultimi 10-20 anni forse il mondo è sempre più andato verso una colorazione beige neutra, che tante volte, una volta a fare da padrone erano i colori sgargianti, tanti colori nelle scenografie delle città, nei colori delle macchine, nei colori dei vestiti, nei colori delle case, no? Anche dell'arredamento. E invece adesso tutto quello che viene ritenuto elegante, bello, tra virgolette giusto, che è una parola che secondo me è sbagliata in realtà, perché non c'è giusto o sbagliato nel gusto delle persone, è sempre più tendente verso veramente una colorazione neutra, no? Sul beige, con una palette neutra. E questo secondo me un po' rispecchia forse, purtroppo, e lo dico io purtroppo, ma perché io sono una persona che dentro si sente una persona colorata, rispecchia un po' forse forse anche il nostro modo di essere, di vivere, che si è sempre un po' più adattato al generale e rimane sempre più sul neutro, perché abbiamo associato il colore, la palette neutra alla bellezza e alla sobrietà, no? Vi ho chiesto se l'avete notato, abbiamo tutta la trasmissione per poterne parlare con i vostri messaggi e con i vostri pensieri che vi ho chiesto, 366 402 4022. Tra l'altro noi viviamo in una città che e dico fortunatamente, perché io le soffro tanto le città che invece hanno i colori molto grigi, che hanno prevalenza, no, di grigio. Viviamo in una città in realtà che ha come caratteristica, no, Bologna la rossa è Bologna perché i palazzi, le costruzioni, i mattoni, il rosso del mattone tipico di Bologna dà quel colpo d'occhio, no? E quindi io una cosa che apprezzo tantissimo, no, di Bologna, dove nella larga parte della città sono rimasti assolutamente questi colori. Poi è chiaro che, appunto, a dimostrazione che effettivamente un po' il mondo sta andando da questa parte, le zone forse più nuove, no, delle città più moderne sono invece tutte tendenti ad una colorazione più neutra, più meno appariscente da questo punto di vista. E quindi ditemelo, 366 402 4022, ditemelo come ha fatto Leo Taxi, per esempio, che apprezzo tantissimo, che dice: notato e assolutamente ripudiato questa cosa di non volere i colori, e mi manda anche la foto, direi, degli interni della sua macchina, che sono di un rosso sgargiantissimo, e devo dire che apprezzo davvero tanto, Leo, perché a me poi il rosso è uno dei miei colori preferiti e sono belli, si notano. apprezzo questa voglia di colori incredibili. Mi state già scrivendo 366 402 4022. Saluto anche il buon Matte Negri, che so essere ad un pranzo estremamente importante con figure di alta carica, alta dirigenza della radio. Io ho sempre le scarpe colorate, ormai mi conosci, io sono sempre colorato. Sì, è vero, Matte, assolutamente sì. Ma infatti spesso, no, l'apprezzare e l'indossare, no, anche l'indossare o l'arredare la propria casa, qualsiasi, o prendere una macchina di un certo tipo di colore, rispecchia tanto, no, il nostro, come ci sentiamo dentro, il nostro modo di essere. E questa per me è una cosa molto, molto bella, che sta andando forse un po' a perdersi da questo punto di vista. Ciao Francesca, a Bologna ne abbiamo purtroppo proprio un esempio urbanistico. Le caratteristiche e colorazioni delle abitazioni in toni rosso o giallo vengono sempre più sostituite da anonimi colori grigi o beige, purtroppo, dice Alessandro. Sì, lo vedevo. Poi secondo me in realtà Bologna, ragazzi, è ancora una città che mantiene tanto la tradizione dei propri colori. Poi, come dicevo anche prima, effettivamente nelle zone magari più moderne, no, più recenti, si sta veramente andando su un'idea di una colorazione molto, molto più neutra. Però secondo me Bologna, magari a differenza di magari altre città, riesce in un modo o in un altro a mantenere un po' di più questa sua caratteristica del mattone rosso, delle case gialle. Lo sta riuscendo, secondo me, a mantenere un po' di più, e vorrei che fosse una cosa che non si vada a perdere totalmente, ma in generale, non soltanto a Bologna, un po' dappertutto. È da un sacco di tempo che cerco un'auto blu usata, e non solamente bianche, che non mi piacciono, oppure grigie e nere. Sì, anche sulla macchina effettivamente c'è una predilezione per la scelta di colori assolutamente neutri e sobri. Comunque facciamo anche eventualmente da tramite, se qualcuno ha una macchina blu usata da poter con cui poter sentire il nostro ascoltatore, vi mettiamo in contatto senza problemi. E poi ancora, in casa ho sempre dei fiori freschi di vari colori che mi rallegrano, mi sento sempre di buon umore. In effetti adesso vedo dei colori spenti. Tu sei molto bravo, brava, perché non bravo, Walter, a tenere i fiori in casa. Sono bellissimi, danno veramente tanto colore alla casa, ma io non so, cioè mi rendo conto che bisogna starci molto dietro, perché poi i fiori si seccano, bisogna cambiarli, insomma non è una cosa banale. Ciao Francesca, ho spesso notato, dice Massimo da Casalecchio, che le case di nuova costruzione ristrutturate sono quasi sempre bianche o grigio chiaro, e mi chiedevo sempre perché non sono più usati i colori come il rosso, il marrone o il giallo. Poi un amico architetto mi ha spiegato che lo si fa perché in questo modo il cemento col sole si scalda di meno. Per me erano più belli prima. Potrebbe essere, io mi fido assolutamente di quello che ha detto il tuo amico architetto, perché evidentemente ne sa assolutamente più di me, che è una cosa in realtà che potrebbe anche essere logica e che va a legarsi anche un po' col cambiamento, no? Che c'è stato e che continua ad esserci proprio del clima nei nostri anni, e quindi può essere che venga fatto anche proprio effettivamente per una questione di convenienza, no? Dal punto di vista della temperatura poi nelle case. Però ecco, un mondo che tende sempre di più a uniformarsi su una stessa palette di colori abbastanza spenta, secondo me è anche un po' sintomo forse della vita dell'essere umano in generale, che si

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La frasca in Andrea Costa.
2: O la frasca al vicolo.
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in studio con Quasi Gol, 14:24 in questo momento, 366-402-4022. Tra poco andiamo anche dal nostro primo ospite di giornata per parlare di calcio e di Bologna, 366-402-4022. Mi state scrivendo in tantissimi sulla domanda del giorno, sulla domanda esistenziale del giorno, e cioè vi sentite anime colorate, no, di colori sgargianti, o vi sentite più in linea con quello che è il mood odierno e di questi ultimi anni, quindi più verso palette neutre, sobrie, che siano beige, grigie, no, colori su cui stanno andando e stanno tendendo anche, no, le nuove costruzioni nelle città, ma anche soltanto gli arredamenti di case, no, che stanno andando sempre di più verso una sobrietà a livello di colori sempre più preponderante. Ve l'ho chiesto, mi state rispondendo e devo dire che tanti di voi sono decisamente di più verso i colori, e questo mi piace molto. Stato ascoltatore che Max ci manda la foto da Casteldebole con alcuni palazzi sul rosso, esatto, e quindi io l'ho detto, a Bologna e dintorni comunque secondo me è una città che ancora sta riuscendo, no, a mantenere, non dappertutto ovviamente, ma sta riuscendo, in se non altro per esempio nel centro, nelle zone limitrofe al centro, sta riuscendo a mantenere, no, un po' di

0: di quei colori da tradizione di una volta. E poi quest'altra ascoltatrice è che il mondo si diverte di meno rispetto agli anni 80, cara Francesca. Questo può essere, probabilmente perché sono cambiate anche tante cose, il mondo dagli anni 80, adesso io sono nata alla fine degli anni 80, quindi ovviamente non li ho minimamente vissuti come può averli invece vissuti chi era un adolescente o un giovane ventenne, no, negli anni 80, però sicuramente gli anni 80 sono stati anni molto più forse floridi da certi punti di vista, no, rispetto a quelli che possiamo vivere adesso. È per questo che secondo me questa tendenza, no, nell'arrivare, nell'avere sempre di più, sia per quello che ci circonda, sia per quello che ci possiamo mettere addosso, sia per quello che possiamo scegliere per arredare casa, è per questo che tende sempre tutto molto di più in questo momento a colori più neutri, no? E più sobri, e si tende tanto ad associare la totale sobrietà, no, di un colore alla vera bellezza. Ecco, secondo me invece la vera bellezza è quanto di più variopinto ci possa essere, che quindi comprende anche colori neutri e sobri, ma non solo quelli. Poi ancora Enrico da Bologna: ciao, sì, l'ho notato questo cambio di colori, più che sul beige, come hai detto, mi sembra vada tutto più sul grigio. Sinceramente mi rattrista un po', mi sembrava più bello il mondo di prima, colorato e forse più felice. Oggetti colorati, case colorate, vestiti colorati. Oggi sembra tutto un po' più omogeneo, senza quasi personalità. Questo cambio, oltre che esteriore, sembra riflesso anche nella società, interiormente nelle persone. Enrico, sono d'accordissimo con il tuo messaggio ed è esattamente quello su cui mi sono fermata, no, a riflettere, perché credo che tutto quello che noi ci costruiamo attorno o decidiamo di indossare, appunto, e che ci fa sentire eventualmente vestiti bene, ci fa sentire a nostro agio, rispecchi tantissimo, come è normale, no, che sia il nostro stato d'animo, il nostro carattere, come ci sentiamo noi nella vita. E questa tendenza effettivamente a omologare sempre di più verso toni decisamente neutri e poco appariscenti, credo possa un pochino rispecchiare il sentimento un po' del genere umano di questi ultimi anni, e dispiace, un pochino dispiace. Io ho sempre la speranza che poi qualcosa possa ritornare, perché poi alla fine le mode, i colori se ne vanno, ritornano, e quindi c'è sempre, no, un po' la speranza che si possa tornare. Per quanto riguarda i palazzi, purtroppo, se ci fai caso, tutte le nostre le nuove costruzioni sono in una scala di grigio bianco che non mi piacciono proprio. Sì, infatti, assolutamente sì, ma poi anche soltanto, e purtroppo questo, abbiamo sempre meno zone, no? Nel mondo c'è sempre più cemento e questo non aiuta sicuramente ad avere dei colori più, diciamo così, più sgargianti. Fabione che dice: ciao Fra, io ho cominciato ad apprezzare il blu Tiffany pa senza colazione, ma provo a indovinare come mai hai cominciato a guardare con altri occhi il color Tiffany. Sarà mica per una maglia di una certa squadra che abbiamo utilizzato in certe situazioni? Secondo me potrebbe essere. Comunque sì, è un bel colore. Siamo in contatto, gli do il benvenuto, perché ormai lui in quest'ultimo anno mi ha abbandonato e mi ha tradito e ha voluto e ha scelto di rimanere con Frank Loreti a Football Drive Time, ma finalmente riesco a ritornare in collegamento con Joe Poggi. Ciao Joe.
1: Ciao Fra, no, dai, non mi dire così, mi offendo.
0: È la realtà, no? Cioè bisogna che l'accetti, è la realtà. Da quando è arrivato Frank Loreti, tu hai occhi solo per lui, quindi io l'ho accettato, cosa vuoi che ti dica?
1: Purtroppo è così, hai ragione, non posso negare l'evidenza. In questa stagione ci siamo divertiti con Frank, ma
0: esatto.
1: Però ti ascolto sempre. Ci vediamo ogni tanto quando vengo a fare supplenza a Mapre, quindi dai, vero, i contatti non li abbiamo persi, poi oggi ci ritroviamo, dai.
0: Ma infatti oggi ci ritroviamo, perché occhio non vede, cuore non duole, dicono quelli, esatto, quelli bravi. Quindi lui oppure quando il gatto non c'è i topi ballano, una delle due, scegliete quella che volete. Frank è a 400 km di distanza e io chiamo Joe Poggi. Allora, caro Joe, guarda, prima di andare a parlare di calcio, ovviamente con te parlo di calcio, però io ho fatto una domanda un po' umanistica, un po' esistenziale, no? In questo quasi gol di oggi ho deciso di farla un po' di più vicino a quello che è il mood di Leo Vicari. E te lo chiedo anche a te, tu sei, ti senti una persona colorata che ha bisogno nella tua vita di circondarti di cose colorate e di colori sgargianti, oppure stai andando, come sta andando il mondo, verso una direzione di palette estremamente neutre e sobrie?
1: Guarda, ho visto la tua storia oggi e mi ha colpito in positivo, ovviamente, perché potrei definirmi come persona abbastanza colorata, però più come carattere. Invece come, diciamo, abbigliamento tendo a vestirmi un po' più scuro per gusto personale, magari anche più d'inverno che d'estate, mm-hmm. dove si tende magari a utilizzare un colore un po' più chiaro, e anche per sudare meno, visto che ho problemi legati al sudore, soprattutto a Bologna.
0: Guarda, tu, credo tutti in questo periodo abbiamo problemi di sudorazione.
1: e quindi un po' per quello, però come persona posso definirmi anche abbastanza colorata, ecco. Quindi mi ha colpito il tuo post, non so se poi ho centrato la risposta.
0: Hai centrato perfettamente, hai centrato perfettamente, assolutamente sì, ed è interessante sapere che effettivamente tu ti consideri una persona caratterialmente colorata, ma preferisci indossare all'esterno cose magari un po' più sobrie. È interessante, sì, anche questa differenza, no? Questa differenza che ci può essere. Bene, mi hai risposto, possiamo andare al Bologna, perché un po'...
1: No, ma guarda, io sai che apprezzo Leo, te, e poi quando chiamate Jack Gelati siete un trio favoloso, senza nulla togliere agli altri, perché poi c'è anche Molla che...
0: Sì, ma perché lì, allora, perché lì ci sono due coalizioni. Allora, quando c'è Jack Gelati siamo io e Jack alleati contro Leo Vicari. Quando invece c'è Molla, ci sono Leo Vicari e Molla coalizzati contro la sottoscritta, quindi abbiamo le fazioni, capito? In questa trasmissione. Andiamo anche al calcio e al Bologna. Ovviamente ieri c'è stata già la seconda amichevole del ritiro estivo di Valles, che è andata nettamente meglio. Poi è chiaro, ancora, secondo me ancora tanto si vedono le gambe pesanti dai carichi di lavoro, però è stata sicuramente una prestazione migliore, ovviamente, di quella di sabato, dove il Bologna è rimasto addirittura anche in 10, quindi ancora meno si era potuto vedere. Che ne pensi di questi primi, anzi ormai siamo agli sgoccioli delle due settimane di Valles, che ne pensi di questo lavoro in quota che è stato fatto da Domenico Tedesco?
1: Secondo me è tutto sommato positivo. Poi è chiaro che rispetto all'amichevole, quella giocata ieri, come dicevi te, sono stati fatti comunque qualche passo in avanti, come poi normale che sia dopo una settimana e mezzo di lavoro. Dopo quella di settimana scorsa, ormai comunque quella giocata nel weekend, ho letto un po' di tutto, ma la realtà è che se riavvolgiamo il nastro un paio di estati fa, ci ricordiamo anche di sconfitte pesanti a giugno, luglio, più luglio che giugno ovviamente, in ritiro, e poi a maggio si è levata la Coppa Italia, per cui penso che quell'annata lì, ma almeno a livello personale, come per esperienza, me la sono portata con me, cioè sul dire che quando si giocano questo tipo di amichevoli è molto molto presto per dare giudizi, come sarebbe anche vero l'opposto, cioè ci ricordiamo magari di estati con dei Bologna quasi sempre vincenti e poi giocare delle stagioni un po' anonime, magari fino a qualche anno fa, prima dell'arrivo di Sinisa, prima dell'arrivo di Motta, prima dell'arrivo di Italiano, per cui diciamo che bisogna sempre prendere un po' come le pinze tutto quello che viene fuori dai risultati, anche perché l'Arminia comincia il campionato a breve, ci sa che avesse comunque più benzina, sì, più ritmo nelle gambe. Lo stesso Heidenheim, comunque loro cominciano un po' prima, ma sono avversari diversi rispetto a quelli affrontati l'anno scorso, col massimo rispetto per tutti, quindi ci sta anche che quest'anno le difficoltà siano aumentate. Sul lavoro, basandomi su quello che leggo, su quello che vedo e anche ascolto con voi, con Frank e Leo, voi presenti, a me le impressioni sono buone. Ecco, se posso aggiungere, speravo sinceramente di vedere qualche rinforzo in più. Ok, è arrivato quest'ultimo, però secondo me qualcosina in più a centrocampo per lavorare con un po' più di tempo, perché sappiamo che chi arriva soprattutto da campionati esteri poi in un mese non è scontato ambientarsi, quindi magari lavorare fin da subito, conoscere l'ambiente, conoscere i compagni, però direi fin qui un bilancio positivo.
0: E allora ti porto anche proprio su questo, cioè effettivamente noi lo diciamo ormai tutti gli anni, soprattutto in Italia il mercato parte con una lentezza incredibile, si aspetta quasi sempre che ingrani la prima marcia il mercato della Premier e poi a domino arrivano tutti gli altri. E quindi lo sappiamo che in Italia spesso funziona così, no? Però ti chiedo appunto anche da parte del Bologna, no? È vero che l'hanno sempre detto, questo mercato sarebbe stato un mercato complicato, sia perché c'erano i mondiali di mezzo, sia perché comunque andava asciugata anche tanto e va ancora asciugata forse la rosa anche dalle parole di Domenico Tedesco. Però effettivamente ci si aspettava che qualcosa in più, un po' più velocemente, potesse essere già a disposizione dell'allenatore.
1: Onestamente sì, poi è chiaro che, come dicevi anche tu, non si possono fare queste grandi operazioni, grandi attive, perché il mondiale, poi la potenza di certe squadre in certi campionati, la Premier obiettivamente quella con maggior appeal, quindi il campionato più divertente, il campionato che attualmente attira di più, come poteva essere la Serie A 30-35 anni fa ormai, perché il tempo purtroppo passa. Quindi ci sono tante difficoltà, anche non soltanto per il Bologna, ma anche per le prime 3-4 squadre della Serie A, quindi le difficoltà sono davanti, sotto gli occhi di tutti, e sono chiaramente le comprendiamo. Però essendo una rosa, quella attuale del Bologna, comunque piuttosto corta, un po' perché sei in attesa del ritorno dei giocatori del mondiale, c'è chi è arrivato, c'è chi arriverà a Casteldebole, e un po' perché la scadenza di contratti, operazioni, scelte ti hanno portato via giocatori che l'anno scorso, fino a qualche settimana fa, comunque facevano parte della rosa, si poteva magari, ecco, come ti dicevo prima, ci si aspettava qualcosina in più magari a centrocampo, cioè che è un reparto molto, molto scarno, e poteva forse agevolare anche lo stesso Tedesco, la stessa squadra, per cominciare a creare qualcosina di utile già subito, cioè in inizio di campionato. Però ecco, poi sono impressioni, perché magari arrivano all'ultimo e fanno bene.
0: E sulla partita di ieri invece Piero dice: la Zusi secondo me è molto bene, d'altronde anche con Motta aveva già dimostrato che nelle rotazioni di centrocampo ci può stare benissimo, speriamo l'unica cosa che il fisico non lo tradisca nuovamente. Ovviamente sì, perché la cosa, credo che l'attenzione più alta su la Zusi sia proprio quella sul fisico, no? Sui guai fisici che ha avuto, e quindi di vedere che li abbia superati al meglio e che stia bene. Però ti faccio appunto questa domanda, siccome non è il primo dei nostri ascoltatori che nota, che ci fa notare comunque che gli sta piacendo Ela Zusi come sta lavorando, secondo te quale sarà il destino di Ela Zusi con Domenico Tedesco?
1: Ma io sono positivo e in maniera raggiante, anche pensando a ragazza che poveretto, che povero, ha subito degli infortuni seri che l'hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo, che in qualche modo hanno condizionato questa sua prima parte di carriera, perché anche all'Oxer praticamente non ha mai giocato. A Bologna appunto due stati fa era stato messo fuori lista perché aveva due infortuni, uno alla schiena e uno al ginocchio, per cui avrebbe bisogno anche lui di giocare, di dimostrare quello che già in parte aveva fatto e ci aveva fatto intravedere nella stagione di Motta, dove quando è stato chiamato in casa ha fatto sempre bene, dell'aver segnato gol belli e molto pesanti. Quindi io mi auguro che questi primi segnali lanciati dal giocatore, tutto sommato comunque positivi, considerato che appunto ha avuto infortuni seri, di portarceli dietro, di tenerceli. È ovvio che, come dicevo prima, al centrocampo è lui e Pobega, poi ha giocato anche Badore, hanno giocato anche altri, però sostanzialmente sono gli unici due su cui potenzialmente si può fare affidamento in attesa di Ferguson, in attesa di Moro. Quindi ecco, mi auguro che non sia soltanto un assaggio forzato dalle assenze all'interno del reparto, ma che sia già qualcosa che possa in qualche modo crescere a livello di minutaggio, a livello di fiducia, e di poterlo realmente vedere con un ruolo importante nel Bologna, perché come detto prima, quello che ci ha fatto vedere in campo, anche per come è strutturato il giocatore fisico e comunque anche tecnicamente, non personalmente non mi dispiaceva affatto, mi piacerebbe vederlo dall'inizio e con un ruolo, visto che a centrocampo comunque per Dier Freuler non ci sarà, poi non è lui il sostituto ideale per caratteristiche, però ecco, visto che l'abbiamo in casa, sarebbe bello poterlo sfruttare fin da subito.
0: C'è un altro giocatore che sta lavorando non da centrocampista effettivo, ma da finta mezzala, eccetera, che è Bernardeschi. Ti porto proprio su questo nuovo ruolo che un po' stanno provando su Bernardeschi e ti chiedo anche le tue considerazioni, se ti esalta, se ti piace, se lo vedi bene in quel ruolo lì, se a quel punto, vedendolo bene in quel ruolo lì, c'è anche la possibilità di avere sia Bernardeschi che Orsolini, dovesse rimanere Orsolini ovviamente, entrambi, la possibilità di averli entrambi in campo, che come potenza di fuoco diciamo che potrebbe essere una cosa molto positiva. Ma ti do il tempo della pubblicità per pensarci, tanto puoi rimanere con me un altro po', vero?
1: Yes.
0: Molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Grazie Gio, a tra pochissimo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
3: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì,
3: ma
4: tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti
4: sì.
3: saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Buonanotte.
5: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio con Quasi Gol, le 14.43 in questo momento, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E Gio Poggi, Sky Sport TRC, collegato con noi ancora. Ciao Gio di nuovo.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ti avevo lasciato con una riflessione da fare, perché Domenico Tedesco, sì, in questo ritiro sta lavorando tanto con Bernardeschi, facendogli fare la finta mezzala, a volte il trequartista, un po' quel ruolo che Vincenzo Italiano aveva ritagliato forse anche per Odgaard. Non lo sta interpretando male, probabilmente lui, oltretutto, se non sbaglio, l'aveva già fatto anche nelle sue esperienze precedenti. Ogni tanto il piede rimane un piede assolutamente educatissimo. Ti piace eventualmente questa soluzione? La vedi nelle corde di Bernardeschi? Secondo te rischia di perdere qualcosa in realtà il Bologna e Bernardeschi in quella posizione, oppure invece no? Al contrario, invece, potrebbe guadagnarci, perché ci sarebbe anche la possibilità di poter vedere sia Bernardeschi che Orsolini in campo nello stesso momento.
1: Guarda, premesso che io Bernardeschi lo schiererei sempre, dico in qualsiasi ruolo, però per me è un giocatore fondamentale.
0: Anche in porta, anche in porta.
1: Anche in porta, esatto, esattamente. E, però è un giocatore di enorme qualità, cioè secondo me tecnicamente è superiore a tutti, in, proprio come, come tecnica, in assoluto, come, come giocatore, come, come eleganza nei movimenti, come, come tratta il pallone. Quindi siamo, penso, comunque sono sicuramente rimasto colpito, ha rispettato le aspettative che c'erano quando è arrivato. Poi purtroppo anche lui, giocando all'MLS, la prima cosa che disse qui un anno fa circa di questi tempi è: io ho giocato in un campionato in cui si va a un ritmo molto diverso, ed era consapevole che comunque all'inizio della sua avventura a Bologna ci potesse essere delle difficoltà, così come è stato. L'infortunio l'ha frenato con la clavicola nei momenti migliori, ma per il resto poi ha anche recuperato di più in fretta rispetto a quanto si pensava, per questo è una stagione positiva, con la speranza che stia bene. Ha le qualità, come dicevo, per giocare quasi ovunque, non in porta, in difesa, però quasi ovunque. Non so, è curiosa come cosa, intrigante. Secondo me sa far bene il trequartista, lo ha dimostrato soprattutto nella prima parte, quando comunque ancora doveva riprendere un po' di condizione, a destra o a sinistra. A destra è più performante, ma anche a sinistra è potenzialmente un'arma pericolosa. Vediamo se lo sarà anche come mezzala. È ovvio che questi test si sono serviti, si è mosso bene, ha personalità, quella non gli manca, quindi può venire anche a prendere il pallone alto, può gestire, può essere una sorta di playmaker in movimento. Però sarà curioso vederlo come impatto nella Serie A, quindi con avversari un po' più performanti, più affidabili da quel punto di vista lì. Ma se Tedesco è intenzionato a farlo, e lo stesso Bernardeschi comunque è aperto a questo tipo di opportunità, perché no? Perché lui stesso ha detto: beh, mezzala, perché no? È magari anche una cosa che può piacere a lui, visto che ama tanto tenere il pallone. Quindi è intrigante, non so dirti come andrà, però ci può stare, dai.
0: Se dovesse andare a buon fine, quindi se effettivamente il lavoro che Tedesco vorrà fare su Bernardeschi per portarlo anche a fare tanto e bene quell'eventuale ruolo lì, secondo te a quel punto il Bologna, anche con ovviamente ormai il Freuler che con cui le strade si sono separate, invece che magari andare a cercare due pedine a centrocampo, potrebbe cercarne solo una? Potrebbe influenzare anche queste scelte o no?
1: Sì, perché come dicevo prima, è più un esperimento che non sai come può andare, cioè un rischio, può andare bene o può andare meno bene. Però considerato che la carriera di Bernardeschi è stata prevalentemente legata ad un ruolo di esterno d'attacco / trequartista, potrebbe essere un azzardo che magari, come dicevo prima, per l'estate o per l'inizio del campionato può andare bene a lunga, però non so se potrà portare i suoi frutti. Detto ciò, con la speranza che magari questo possa andare realmente bene, io a centrocampo mi rinforzerei un pochino di più, perché anche l'assenza di cui parlavi, ormai certa, di Freuler, che sembra destinato a proseguire altrove la carriera, è un'assenza pesante che in qualche modo andrà rimpiazzata. E a centrocampo, come dicevo prima, servono muscoli, serve qualità, serve leadership, perché sappiamo purtroppo, anche qui aggiungo purtroppo, che il Ferguson che noi conoscevamo, abbiamo conosciuto prima dell'infortunio, era un altro giocatore rispetto ad oggi. Poi noi ci auguriamo sempre di crociare le dita anche per il ragazzo, che possa far bene, possa tornare a riassaporare e a tornare ai livelli del pre-infortunio. Però anche ha saltato diverse partite e tutto, quindi io investirei un po' più se c'è un reparto in cui investirei magari quel pelo di più, è sicuramente il centrocampo. Meglio uno in più, uno in meno, anche se Tedesco lo sai, l'hai detto anche te, fa vuole rose snelle, però è meglio coprirsi anche.
0: E questo ascoltatore Eugenio dice: ma ciao Fra, se è vero, leggo di un interesse di Bernardeschi per l'Atalanta. Io non devo dire la verità, non ho sentito niente, eccetera. Io credo che se c'è un giocatore che non si muoverà da Bologna quest'anno sia proprio Federico Bernardeschi, mi sento di dirlo.
1: No, sono d'accordo con te, Franco, perché le dichiarazioni sono state belle, sono state dolci nei confronti di Bologna, della città. Sì. da quello che so, comunque da quello che ho letto, parlando con alcuni colleghi e avendolo anche visto un paio di volte girare per il centro, è uno che la vive in tutto e per tutto. Sì. Quindi qui sta bene. Secondo me, dopo una certa età, anche dopo aver girato a lungo, o comunque essere stato anche lontano dall'Italia, se trovi la tua dimensione, qui stai bene. Comunque a Bologna si sta benissimo, noi siamo di parte, ma anche chi viene da fuori lo dice. Secondo me non si muove, ecco, è una di quelle certezze veramente su cui fonderà il Bologna di Tedesco.
0: E invece ti aspettavi un po' più di velocità nel vedere arrivare offerte per John Lucumì? Allora, noi sappiamo sappiamo che quest'estate è l'estate in cui saluteremo John Lucumi, sia perché il club stesso l'ha promesso al ragazzo, perché sono, insomma, sono già almeno una stagione o forse un e mezzo che Lucumi aveva espresso il desiderio di poter andare a misurarsi anche con altre esperienze. L'anno scorso non l'hanno fatto andare via spiegandogli il perché, perché era già stato venduto Beukema, e io questo lo ripeto sempre: Lucumi è stato un professionista esemplare, non ha mai tirato indietro la gamba, ha sempre fatto delle stagioni assolutamente di grandissimo livello. Quest'anno l'abbiamo messo in conto tutti, lo sappiamo, non si tratta del se ma del quando saluteremo John Lucumi. Ti aspettavi un po' più di velocità nel vedere arrivare delle offerte concrete per il calciatore? Perché ad oggi, ed è notizia di oggi, ne hanno già parlato anche i ragazzi mentre erano a Valles, è arrivata un'offerta, un interessamento, è un'offerta del Beşiktaş, guarda caso con Vincenzo Italiano, per John Lucumi, ma di 15 milioni, e giustamente il Bologna ha gentilmente rifiutato, perché la cifra almeno da cui parte il Bologna è 25 milioni. Poi ci sono le trattative, lo sappiamo, però ecco, 15 milioni per John Lucumi, no.
1: No, e con grande rispetto, come dicevi anche tu, Fra, per chi ha fatto l'offerta, però certo. Si passa e si va avanti. Secondo me le offerte comunque ne sono arrivate, però Bologna non è contento. Mi è piaciuto Fenucci, che le parole che ha pronunciato, sì, l'altra sera che hai fatto anche sentire, mi pare, tu in trasmissione,
0: esatto,
1: un quadro completo a tutti e a tutte, e che ci ascoltano e che ascoltano la radio, e sono state parole chiare. E direi un messaggio di forza, ecco, non che ce ne fosse bisogno, però ecco, Lucumi va via a cifre adeguate,
0: esatto,
1: a cifre giuste per quello che vale il giocatore. Si rischia qualcosa, sì, però io la vedo come Fenucci, nel senso che delle due preferisco andare avanti col rischio magari potenzialmente di poterlo perdere. È vero che anche questo non è magari un ragionamento che tutti gradiscono, e l'avevo notato anche la settimana scorsa leggendo un po' di messaggi a Mezzogiorno Rossoblu, però delle due io proverei sempre a tenere alta l'asticella, perché giusto così è un giocatore forte, e non l'abbiamo visto soltanto in Serie A, ma ha confermato tutto questo al mondiale, facendo un gran mondiale, diventando leader assoluto anche della Colombia. Per cui siamo molto lontani, quei 15 milioni di Beşiktaş sono molto lontani per me. Intanto la valutazione del giocatore, parere personale, non può andare meno del 30. Sicuramente 30 difficilmente qualcuno arriverà, perché è in scadenza, in più la clausola del 28 milioni, nessuno ha deciso di in qualche modo esercitarla, però ecco, 15 milioni siamo distanti da, ed è giusto secondo me andare avanti. Poi vedremo, bisogna capire anche tanto dal giocatore, perché almeno per quello che avevamo intuito tramite qualche dichiarazione, qualche intervista del procuratore di Lucumi, non so se la Turchia, il campionato turco, il Beşiktaş, nonostante ci sia italiano, sia una destinazione gradita.
0: Esatto, c'è anche quell'aspetto lì, Gio, perché io credo che John Lucumi abbia una grandissima voglia, giustamente, di misurarsi in determinati palcoscenici e in determinati campionati di un certo livello, di un certo tipo, a crescere. Lo diciamo sempre, c'è sempre tempo poi, no, più avanti nella carriera, di andare in campionati dove magari sono meno probanti, con tutto il rispetto del campionato turco, ci mancherebbe, però il campionato turco non è la Premier, non è la Liga, questo credo che sia un dato di fatto.
1: Sì, è così, nonostante comunque in Turchia il Beşiktaş già con l'italiano ha un'operazione importantissima,
0: sì,
1: comunque
0: sì, sì.
1: Percepisce uno stipendio doppio rispetto a quello che percepiva qui a Bologna, hanno preso Trossard dall'Arsenal, che peraltro ha fatto il mondiale col Belgio, quindi, ma non soltanto il Beşiktaş, anche Galatasaray, Fenerbahçe hanno forza economica, però come campionato, dicevamo, non è così attualmente allettante come potrebbe essere una Premier League, che è il desiderio di tantissimi giocatori, e secondo me anche di Lucumi, visto che l'anno scorso sembrava mai fatto il passaggio al Sunderland, che non è una delle big del calcio inglese, però era peraltro non promossa, ma è proprio il campionato, giocare in quegli stadi, giocare qui l'atmosfera. Quindi secondo me non c'è soltanto da valutare l'offerta che arriva, ma anche la destinazione, che è fondamentale per le volontà del giocatore, che giustamente è un professionista, sottolineo quanto dicevete prima, esemplare, perché quest'anno ha fatto una stagione di grande spessore.
0: Ricky su Ferguson dice: secondo me Ferguson, per le sue caratteristiche, ha sofferto molto il calcio d'italiano. Con Tedesco, più simile forse al modo di giocare di Motta, può tornare a fare i suoi inserimenti e avere più spazi adatti a lui. Che ne pensi, Gio?
1: Me lo auguro, perché onestamente anche parlando con colleghi e tutto, c'è chi l'ho seguito poco Tedesco, perché banalmente certo, non c'è stata la possibilità di vederlo all'opera, e parliamo di campionato turco, ma perché è difficile anche poterlo seguire, non ci sono TV o piattaforme che lo trasmettono nel nostro paese, meno che uno non si riesca a abbonare, però devi essere proprio appassionato, quindi non mi sbilancierei. Si parla di questo 4-3-3, comunque non statico, però non saprei, me lo auguro, ecco, di rivedere quel Ferguson lì, il primo Ferguson, che veramente divertire, giocatore totale,
0: mamma mia,
1: gol, assist, la presenza, quindi non mi sbilancio, perché non ho basi non ho basi per verificare se potrebbe essere questo il modulo giusto. Per certo, se dovesse restare, come comunque sembra, è un anno in più, quindi sempre più leader, tranquillo, cioè un ambiente che conosce bene, spero che in qualche modo lo possa aiutare a ritrovarsi anche a livello proprio di testa e di fiducia e anche a livello fisico.
0: E invece, prima di salutarti, ti faccio sbilanciare e ti chiedo anche di sbilanciarti un bel po', cioè di andare giù a gamba tesa quasi, sulla finale dei mondiali che si è disputata domenica sera. non posso non chiedere, sia giovedì, però non posso non chiedertelo. Io poco ci mancava che andassi a fare i caroselli in centro con gli studenti spagnoli presenti a Bologna. Sono stata molto molto contenta della vittoria della Spagna. Devo dire che secondo me la Spagna, che può essere, per carità, può non piacere il suo modo di giocare, perché magari non è stato un calcio spettacolare, pieno di gol, magari a volte un po' noioso nelle partite, però per quanto mi riguarda è stata la squadra che ha la nazionale che ha giocato meglio di tutte le altre compagini che si sono affrontati, e non succede spesso nel calcio, per una volta ha stravinto quella che se lo strameritava.
1: Guarda, sono d'accordo, era doverosa una domanda, che sono passati pochi giorni conoscendo anche l'evento di una portata enorme, è anche giusto parlarne. E guarda, io parto anche dicendo che sono uno dei tanti fan di Leo Messi, e per me, per quello che ho visto io, poi non voglio neanche fare paragoni, perché è giusto forse anche non farli, è il giocatore che più forte che abbia mai visto. Mm-hmm. Quindi detto ciò l'Argentina non meritava di vincere mondiale.
0: Sì,
1: e bisogna essere, secondo me, anche onesti nel mettere questo. Ha vinto la squadra più forte, ha vinto la squadra che ha giocato meglio anche in finale, che ha sovrastato l'Argentina, che non ha avuto neanche le forze, secondo me anche a livello di energia, a livello di stanchezza va speso tanto prima, è comunque arrivata in finale bene, vanno fatti i complimenti a Scaloni, che ha vinto un mondiale, ha sfiorato di vincere un altro, però anche lo stesso, ho visto ieri un'intervista che poi è un po' rimbalzata sui social, ha fatto anche lui stesso i complimenti alla Spagna dopo comunque un finale teso, un po' spartito, un po' così, però la Spagna ha meritato e bravi, perché hanno lavorato bene, in modo concreto, sono passati dalle parole ai fatti, e non è a caso hanno vinto l'ultimo europeo, hanno vinto questo mondiale. Non so se siano destinati a vincerne un altro o un altro mondiale, un altro europeo nei prossimi anni, però hanno messo basi
0: importanti,
1: basi solide, ed è lì che noi dobbiamo cominciare a lavorare. Leggo che adesso c'è Guardiola, quei 20 milioni.
0: Guardiola che chiede 20 milioni per allenare.
1: Volevo arrivare lì all'argomento.
0: Li investirei da un'altra parte per una ricostruzione di un movimento intero, diciamo così. Poi io la Spagna, per quanto mi riguarda, se trova anche il bomber che faccia tanti gol, per me vince le prossime competizioni da qui a 20 anni. Infatti spero che non lo trovi a sto punto.
1: Diciamo che la Francia si è tirata fuori solo prematuramente, era la candidata a farlo, ma la Spagna è stata anche una solidità dietro impressionante, un record di gol subiti, bravi, veramente, ecco, lo dicevamo, meritata, bravi, applausi per la nazionale iberica.
0: Joe, sei stato meraviglioso, finalmente ho potuto fare due chiacchiere con te e ti ho gabbato a Frank Loreti, che è distante e non ci sente, a parte gli scherzi, è stato un gran piacere, Joe. alla prossima, buon lavoro, perché so che tu sei sempre impegnatissimo a fare qualsiasi cosa.
1: Grazie mille Franco, come sempre super, e ci sentiamo presto, buon tutto e un abbraccio a te gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao, un saluto a Giovanni Poggi, Sky Sport TRC, che insomma lo sentite anche durante tutto il nostro anno radiofonico qui su Nettuno Bologna 1. Piccola pausa e poi rientriamo con voi, con i vostri messaggi, a tra poco.
2: Quasi Gol, presentato da
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
15: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
16: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
17: Parola di Riccardo Orsolini.
16: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
18: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
19: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
20: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
19: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
20: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
19: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.05, giovedì 23 luglio 2026, quasi gol, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Tra poco vi vado anche a leggere tutti i messaggi che mi avete mandato, anche inerenti alla domanda esistenziale che ho deciso di fare oggi. Oggi, ragazzi, mi sono svegliata proprio male, evidentemente, vi chiedo scusa, mi dovete sopportare, ma oggi mi sono svegliata un po' troppo filosofica e riflessiva, va così, ogni tanto capita, e quindi ho deciso che vi avrei fatto una domanda esistenziale un po' alla quasi gol con Leo, che poi è l'essenza in realtà un po' di questa trasmissione. Quindi vi ho chiesto: ma avete notato che il mondo sta andando sempre di più, sia per quanto riguarda i paesaggi, le scenografie, gli arredamenti delle nostre case, i nostri vestiti, le macchine, sempre di più verso una palette di colori neutri, un po' sbiaditi, molto, forse troppo alle volte sobri? E voi, se l'avete notato, siete delle anime colorate che hanno voglia, invece non hanno la minima voglia di adeguarsi a questo percorso, e quindi continuate invece ad essere colorati, oppure no? E quindi vi ho fatto questa domanda, mi avete risposto in tanti, e tra poco le andiamo assolutamente a leggere anche tutte le vostre considerazioni al 366-402-4022. Eugenio che dice: io credo che Lucumì alla fine della fiera rimanga a Bologna, e dice magari. Eugenio, io capisco, perché poi tutti noi vorremmo che Lucumì rimanesse alla fine a Bologna, e perché no decidesse improvvisamente che vuole rinnovare, ma non è così, lo sappiamo, e sinceramente faccio proprio un discorso anche, che capisco che sia di poco romantico questo discorso, ma molto pragmatico rimanere con Lucumì senza che Lucumì rinnovi significa perdere un giocatore estremamente importante e di grandissima qualità, poi perderlo a zero, perché lui da gennaio può accasarsi da qualche altra parte a costo zero, e per il Bologna sarebbe una perdita che secondo me non è minimamente contemplata. Poi è chiaro che anche dalle parole della D Fenucci, che giustamente quando ha parlato della situazione di Lucumì dice: se arriva giustamente l'offerta giusta che reputiamo giusta, Lucumì partirà, ma se no, se non arriva quella giusta, ce lo teniamo poi qua anche volentieri. Che sicuramente può essere, nel senso che c'è tanta verità, nel senso che il Bologna non è assolutamente disposto ad andare a svendere un giocatore dell'importanza di Lucumì, e l'abbiamo visto anche proprio dall'offerta che è arrivata dal Besiktas. Dal Besiktas è arrivata un'offerta di 15 milioni e giustamente il Bologna ha detto: ma guarda, no grazie, cioè, o proviamo a parlare, c'è qualcosa di più. Ma se no 15 milioni per Lucumì, no, non sono la cifra giusta, non è la cifra che il Bologna reputa consona per Lucumì. Poi non credo che anche il Bologna dall'altra parte insomma voglia trovare l'offerta giusta, ecco, no, perché non voglia poi perderlo a zero, e questo secondo me ci può stare. Rispondo anche a Mario che chiede un'informazione di servizio e dice dove si possono acquistare i biglietti in prevendita, i biglietti per la partita di sabato su Avalles. Alle biglietterie di Valles si possono acquistare i biglietti per l'amichevole di sabato. Tra l'altro ve lo ripetono sempre i ragazzi, anche su sia Frank che Leo che Manfredi prima, anche a Mezzogiorno Rossoblu ve l'ha detto ieri Pippo, insomma ve lo ripeto anch'io per l'amichevole di sabato, che è l'amichevole conclusiva del ritiro di Valles, sono attese veramente tante persone, cioè sarà il pienone, e siccome nell'amichevole dello scorso sabato purtroppo ci sono state delle persone che non sono riuscite ad entrare perché la capienza è comunque limitata, non è uno stadio da 40.000 persone, è un centro sportivo, quindi un po' la capienza rimane limitata. Per chi fosse eventualmente già a Valles o nei dintorni, ok, vada il prima possibile tra oggi e domani a prendere già i biglietti in prevendita, perché si prendono soltanto appunto nelle biglietterie che sono lì al campo. Ok, quindi chi invece va deciso di andare su sabato stesso per la partita, secondo me è meglio che si organizzi per partire la mattina molto molto presto, arrivare con larghissimo anticipo e accaparrarsi così posti, biglietti, eccetera eccetera. Spero di averti risposto adeguatamente, caro Mario. Torniamo un po' alla domanda che vi avevo fatto nell'introduzione della puntata di oggi. Marchino Salus che dice: Bologna arrogante papale, Bologna la rossa è fetale, cheat. È un grande cantautore, ti saluto anch'io caro Marchino, grandissimo cantautore che ha descritto Bologna in maniera molto molto poetica e romantica secondo me. Gianfranco che dice: negli ultimi anni ho riscoperto i colori sgargianti e ne sento sempre più il bisogno, una vita colorata è molto meglio. Sono d'accordo anche sul fatto proprio che a volte ci sono dei momenti in cui effettivamente si sente il bisogno di avere addosso qualcosa di sgargiante, qualcosa o di vedere, no? Qualcosa di sgargiante, perché secondo me proprio è una sorta di quasi di dopamina che ci serve, no? E che ci rende un po' l'ormone della felicità quando a volte si è un po' tristi, no? Il vedere qualcosa di un colore appariscente, di un colore sgargiante, secondo me può farci cambiare lievemente, no, l'umore. Quindi Gianfranco, sono d'accordo anche con il tuo messaggio. Questo ascoltatore che non si firma, ma vado a cercare il nome, Fabio che mi manda il vestito, la sua foto della maglietta che ha oggi, anche lui una maglietta assolutamente di un rosso accesissimo, vesto di rosso oggi, e bella anche questa. Poi Stefano da Imola: ciao Francesca, a me piacciono le case di montagna stile Valles. Ah no, sono bellissime, sono delle case coccole, no? Sono proprio le classiche case di legno con le fioriere alle finestre, ai balconi colorate, sono molto belle, assolutamente molto belle. Ecco, è uno stile sicuramente che, ecco, nelle grandi città e in città non si confà molto, no, allo stile delle città. Nonostante questo, comunque non sono neanche per dover coprire una città intera soltanto di grigio e di cemento e di colori neutri, lo dicevo prima, Bologna. E spero che rimanga così il più possibile, spero che non esageri nelle costruzioni, no, estremamente moderne di nuova generazione, come si dice, che siano sempre tutte più tendenti al grigio, ma spero che mantenga il suo essere rossa, gialla, no, con questi mattoni colorati, perché credo che sia anche più bello, più ti rassereni di più, ti metta più di buon umore. Gan che scrive: vedo ultimamente tantissime ragazze e donne vestite sempre e solo di nero, che peccato, perché il nero sfina. No, a parte gli scherzi, quelle su di me, che io ogni volta che mi vesto di nero dico: beh dai, bene, il nero sfina. Però effettivamente è un po' sempre lo stesso discorso, cioè va allargato ovviamente, no, anche un po' alla moda e al modo che abbiamo magari noi di volerci vestire. È proprio quest'idea di aver associato spesso il colore sobrio, il colore neutro, perché il nero, nonostante sia un colore scuro, è un colore neutro, all'eleganza, alla bellezza, alla sobrietà. Per me non è sempre così, per me invece la bellezza, quello che è bello, è proprio quello che magari un po' esce dagli schemi, no? Che ha qualcosa di particolarmente diverso. Ed è vero che ultimamente si prediligono proprio tanto tutti questi colori neutri, ma che siano nero, che siano grigio, che siano beige, no? Queste palette assolutamente neutre da questo punto di vista. Angelo da Casalecchio: io ho il mio armadio pieno di magliette colorate iper fa non guarda Angelo, mi sa che il T9 ti è partito, Non ho capito la parola che hai messo dopo. Però mi fa piacere che tu abbia l'armadio pieno di magliette coloratissime. Quindi anche tu ti reputi una persona decisamente colorata da questo punto di vista. E poi ancora altre foto che mi mandate di un interno di casa che devo dire molto molto bello e molto colorato soprattutto. Sono appena tornata da Valle e ti faccio vedere la mia casa. Insomma, c'è un tappeto, due tappeti rossissimi, un bellissimo rosso acceso, la parete, sopra il camino che c'è è anche quella di un rosso molto molto molto acceso, e un'altra parete gialla con poi divano bianco e cuscini anche quelli rossi. Bellissimo, bellissimo, mi piace. Io tra l'altro appunto vi ho raccontato l'aneddoto, no, dell'inizio di questo tappeto, che è stata veramente una delle prime cose che comprai per casa mia quando andai a vivere da sola, che era un tappeto pieno di colori che poi è stato pensionato e messo da parte per un sobrissimo, ma bello per carità, però sobrissimo parquet beige, però ho comunque messo del colore da un'altra parte in camera. Ho deciso di fare ben due pareti di un blu bello bello bello acceso, quindi io del colore lo devo comunque tenere e avere. Prima di andare in pausa andiamo a qualche contributo anche dalla giornata di ieri, perché ieri durante l'amichevole, c'è stata l'amichevole subito prima, Sky Sport con Marina Presello hanno intervistato Claudio Fenucci, che è tornato sugli argomenti di Orsolini, di Lucumì, della squadra e del mercato, e allora ve lo faccio riascoltare a favore di chi eventualmente non l'avesse ancora sentito.
1: Tifosi ovunque, di tutte le età, e come sempre, no, c'è questo bellissimo connubio tra i vostri supporter e la squadra, abbonamenti che volano, insomma questa è una cosa molto bella.
8: Sì, sono alcuni anni che si è acceso un grande entusiasmo, la squadra è sempre stata seguita da quando siamo entrati nel 2014, però negli ultimi 2-3 anni i risultati sportivi hanno alimentato questo fuoco di passione che si vede soprattutto nei ragazzi e nei giovani, e quindi ci fa piacere che ci seguano con tanto entusiasmo, e sono venuti anche molti qui sul ritiro.
1: Qualcuno ha messo uno striscione Orsolini come i tortellini, patrimonio di Bologna, che è uno striscione molto simpatico, però chiaro che il numero 7 è tanta attenzione da quando arriva, tanti gol, tanti assist, e vicino a rimanere.
8: Orso sono 8 anni che sta con noi, io ho sempre detto che lui deve diventare il giocatore simbolo di questa società, di questo percorso che abbiamo fatto insieme, che è stato coronato anche da soddisfazioni importanti sotto il profilo sportivo. Siamo, no, come ho detto ieri, non siamo lontani, vorremmo mettere fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela, e quindi con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro cerchiamo di arrivare a una conclusione positiva e a vedere Orso in maglia rosso-blu per molti anni ancora.
1: Ma anche perché quello che fa lui, Bernardeschi l'anno scorso, che ci ha dimostrato veramente tutte le sue qualità, c'è Santi Castro, cioè questa è una squadra che ha un'ottima base, adesso si lavora sul mercato, però Miranda ha detto puntiamo all'Europa.
8: Abbiamo una buona base perché la squadra che ha fatto bene negli ultimi anni si deve ovviamente adattare a nuove metodologie di lavoro, a un allenatore che propone calcio sempre offensivo ma in maniera diversa, però so che è molto contento di quello che i ragazzi stanno facendo fino ad oggi, quindi le prospettive sono buone, lotteremo. È ovvio che come sempre ci aspetta una stagione difficile in cui molte delle rivali si stanno rinforzando, ma ci saremo anche noi.
1: Si parla tanto anche di Lucumi, che è un giocatore che ha caratteristiche ottime, no? Come difensore, però deve arrivare l'offerta giusta, che situazione è, perché comunque se ne parla veramente tanto.
8: La situazione è quella che ho già detto, nel senso che noi l'anno scorso lui voleva andare via perché riteneva che fosse finito il ciclo con il Bologna, gli abbiamo chiesto di rimanere, lo ha fatto una buona stagione, e se dovesse arrivare l'offerta giusta, ma giusta quindi come ho detto ieri non legata al fatto che ha un anno di contratto, se arrivasse un'offerta giusta la prendiamo in considerazione insieme a lui, e quindi perché credo che sia giusto rispettare la parola che abbiamo dato.
1: Tra i nomi in entrata c'è quello di Amandarain, adesso poi gli chiederemo la pronuncia corretta, e come siamo?
8: Noi siamo partiti cercando un terzino sinistro, che è il sostituto di Lico, che ringrazio per quello che ha dato al Bologna in questi anni, e un centrocampista che che potrebbe essere questo giovane calciatore argentino. Stiamo aspettando una risposta dalle Estudiantes, però è un giocatore che ci interessa, non è l'unico obiettivo che abbiamo, ma per ora è il primo obiettivo che stiamo cercando.
1: Adesso vado da Federica, però stasera noi abbiamo a calciomercato regionale Lollo De Silvestri, no? È questo ragazzo che significa tanto per il Bologna, per la città, per i tifosi, ma credo anche per voi, no? Che sia anche il tramite giusto tra squadra, società, per tutti quanti.
8: Ma io credo che il fattore di successo di ogni squadra sia il lavoro che si fa durante la settimana e quindi che poi viene tradotto in risultati sul campo, però c'è anche gli aspetti che sono legati all'ambiente che si crea all'interno del club, il rapporto fra dirigenti, giocatori, l'empatia che nasce. In questo Lollo ci ha dato una grossa mano in questi anni, abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari, grandi professionisti, ma che hanno anche, condividono con noi anche questo sentimento comune di legato ai colori del Bologna, quindi ci ha veramente aiutato a portare all'interno dello spogliatoio queste sensazioni, queste emozioni che noi cerchiamo di trasmettere a loro.
1: Fede?
2: Io volevo proprio fare questa domanda in chiave ancora più ampia, no? Nel senso che poi alle 23 questa sera ci saranno tanti messaggi che evidentemente Lorenzo De Silvestri darà alla squadra, darà ai tifosi, e in qualche modo forse c'è un messaggio che lei stesso ci tiene a dare anche a Lorenzo De Silvestri, o comunque facciamo la prima domanda in vista di questa sera, anche magari che arriva lì dal ritiro, da quello che ha percepito stando lì a contatto con i giocatori e quello che si vive in un ritiro precampionato.
8: No, ho percepito che la continuità, cioè quello che le sensazioni che avevamo avuto negli scorsi anni continuano anche in questa prima fase del ritiro, per cui il gruppo è molto motivato, sono ragazzi che stanno bene insieme.

0: Heidenheim per 1-1, così le abbiamo anche riascoltate, ma le possiamo ancora anche commentare con tutti i nostri argomenti al 366-402-4022 tra pochissimo, subito dopo la pausa, con anche Matteo Dalla Vite. A tra poco.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all.
7: So!
8: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio, 15:25, giovedì 23 luglio 2026, quasi gol. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. L'ascoltatore che mi dice: Francesca, ho avvistato Tedesco ed il suo staff in bicicletta direzione Malgafane. E non avete avvistato Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport? Ciao Matte.
18: Non sono la Malgafane. Ciao.
0: Ecco. Vabbè, non ti hanno avvistato da nessuna parte, non ti hanno chiesto selfie, autografi anche a te.
18: No, sì, ci sono dei tifosi carinissimi, guarda. Mm. E mi ha colpito molto l'affluenza alla amichevole di ieri,
0: sì,
18: perché c'erano quasi 2000 persone anche. Però, ieri, che è un mercoledì. però fra gente che

0: conosco, conosciuto, conoscerò, non lo so, però persone veramente deliziose, tifosi veramente deliziosi.
1: Ma senti, lo stiamo sentendo dire veramente da tutti voi che siete su, ma ieri anche da Sky Sport con Marina Presello, insomma, questo colpo d'occhio veramente di tanti tanti tifosi durante proprio anche tutte e due le settimane, no? Magari non soltanto, è chiaro che poi quando ci sono le partite aumentano ancora di più, ma anche durante proprio le 2 settimane, infrasettimanalmente. Tanti tifosi che sono venuti su a Valles e mi è sembrato di capire che forse i numeri quest'anno sono stati anche maggiori
0: Superiore.
1: rispetto, esatto, all'anno scorso.
0: Sì.
1: Magari poteva essere non pensabile perché dice una squadra che comunque il prossimo anno non farà le coppe, magari è un po' calato l'entusiasmo, invece non mi pare proprio, ma l'entusiasmo è ripartito fortissimo anche perché secondo te c'era tanta curiosità di vedere Domenico Tedesco e il suo lavoro.
0: Ma io credo che di fondo ci sia una fidelizzazione per la quale il Bologna tutto, no? Cioè dal capo azienda fino a chi sta dietro la squadra, quindi squadra compresa, allenatori e tutto il resto, in questi 3 anni e mezzo, 4 anni, abbia lavorato e sia riuscito a crearla. E questo è bellissimo. Questo è semplicemente bellissimo perché evidentemente c'è quella continuità che ti sta rendendo particolare, ti sta gratificando per queste presenze affettuose, d'affetto e tutto che ci sono comunque, ed è vero, sono superiori rispetto agli anni scorsi. Sono assolutamente superiori. Il fatto che non ci sia la coppa, sì, c'è la curiosità di vedere il nuovo allenatore, ma ripeto, c'è di fondo una fidelizzazione che giustamente e meravigliosamente non se ne va. Ecco.
1: Siamo a giovedì 23, siamo agli sgoccioli di questo ritiro di Valles. Quali sono le tue considerazioni su Tedesco, sulla squadra, sul lavoro che hai visto fare? Poi andiamo ovviamente anche sull'amichevole di ieri nello specifico, però proprio in generale, arrivati praticamente quasi alla fine di questo ritiro a Valles, quali sono state le... C'è stato qualcosa che ti ha colpito più di altre cose negli anni scorsi, su cui hai buttato di più l'occhio? Com'è Domenico Tedesco? Anche a livello proprio personale, no? Di rapporti anche magari con i giocatori.
0: Allora, in questi 4 anni, 3 anni, abbiamo assistito a degli allenamenti con allenatori che intavolavano tipologie di allenamenti diversi. Motta era particolarissimo, italiano era adrenalinico. Diciamo, tedesco lo definiamo sobrio, nel senso che non è uno che urla,
1: Ecco.
0: non è uno che urla. Cerca di andare nel dettaglio, cerca di andare nel dettaglio anche con le lavagne a bordo campo. E se deve dire qualcosa a un giocatore, gli va vicino e glielo spiega. Quindi ci sono 3 tipologie diverse. Dopodiché, magari a livello visivo, no? Era forse più divertente sentire italiano, no?
1: Sì.
0: Ma questo non vuol dire, cioè, stiamo parlando adesso. A un mese e mezzo all'inizio del campionato e figurati alla fine della stagione, quindi non è che si devono fare delle somme adesso, però ci sono 3 modi diversi, tre stampi diversi di 3 allenatori differenti. La cosa che mi preoccupava all'inizio e che invece ieri ho rivisto, e qui vengo l'amichevole,
1: Vai, vai.
0: perdonami. Fortunatamente ieri ho visto molto più coinvolte le ali. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella prima amichevole e anche negli allenamenti vedevo le ali un po' annoiate, cioè gli arrivava il pallone un po' dopo rispetto a quello a cui erano abituati con Vincenzino, perché Vincenzino lavorava
1: Vincenzo faceva passare gran parte del suo gioco sulle ali.
0: Esatto, cioè il 75-80%
1: Sì.
0: passava da lì. E quindi magari in certi allenamenti ho visto le ali che battevano il piedino, come dire, quando arriva a palla. E perché ormai l'hanno detto tutti, il gioco passava più dal centro e tutto il resto. Benissimo. Detto questo, ieri ho visto finalmente qualcosa, dico finalmente perché il coinvolgimento delle ali, visto che le hai buone le ali, mm-hmm, perché non hai delle pippe, hai
1: certo, dei giocatori, certo,
0: buoni. Ecco, allora trovo che sia molto più rispondente alla squadra che oggi ha il Bologna, per cui che ci sia stata una rivisitazione, credo di sì, ma è la rivisitazione avviene nelle squadre intelligenti con gente intelligente, che sia come posso dire, un una tantum non lo so, perché dobbiamo vedere anche la prossima amichevole e i prossimi allenamenti. Spero che sia la continuità, cioè che ci sia, se nei primi allenamenti ho visto 70% gioco che passa più dal mezzo, anche cioè cercare la profondità si cerca, mm-hmm, non è che fanno palleggio e basta, certo, sia chiaro, quindi la verticalità si cerca, però prima era 75% zona centrale del campo e il resto ali, adesso si sta un po' più riequilibrando e ripeto, essendoci giocatori di grande valore sugli esterni, allora mi sembra la cosa giusta. Dopodiché quando rientreranno a un regime un po' di fermo su Moro, ecco che probabilmente si sposterà anche Bernardeschi.
1: Ti chiedo proprio questo: noi siamo passati, mi ricordo con Vincenzo Italiano, il primo anno che lui ha lavorato in ritiro, quindi era appena arrivato, notammo, se non ricordo male, un repentino cambio da questo punto di vista, cioè notammo che la squadra e Vincenzo Italiano volevano un calcio molto più verticale rispetto, sì, a quello di Motta, subito verticalizzazioni, bravo, subito andare, bravo, a puntare la porta, e lo notammo effettivamente tanto, no, questa differenza tra Motta e Vincenzo Italiano. E allora
0: faccio una differenza fra 8 passaggi, esatto, prima di andare in profondità rispetto a 3.
1: E allora ti chiedo anche che cosa possiamo notare di differente proprio tra Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, se in un certo qual modo si è tornati paradossalmente più simili a quello che poteva essere Motta, quindi con meno, diciamo così, meno foga nel dover verticalizzare praticamente immediatamente. E poi ti chiedo anche questo: abbiamo sempre detto che il calcio di Vincenzo Italiano, l'idea di calcio di Vincenzo Italiano era molto difficile in alcune interpretazioni, per esempio nella fase difensiva, perché era molto dispendioso, bisognava interpretarla alla perfezione perché sennò si rischiava tanto. E il calcio di Domenico Tedesco è un po' più semplice o no?
0: Allora, credo che ci sia in questo momento, ripeto, prendendo in considerazione quello che ho visto ieri, cioè un coinvolgimento maggiore delle ali, credo che in questo momento sia proprio un po' e un po', no? Uh-huh. Rispetto ai due allenatori precedenti. In questo momento è un po' e un po', cioè c'è un giusto equilibrio, come dicevamo prima, secondo me c'era disequilibrio nelle prime giornate, adesso secondo me si sta riequilibrando, però dobbiamo capire e vedere che cosa li convince di più, no? Io credo la seconda, cioè certo, coinvolgimento maggiore delle ali, quindi siamo in questo momento una via di mezzo. E la difesa non è più molto alta, così alta come era per esempio a livello di centrocampo di Italiano, per cui un po' più accorta. Poi, sai, sono tutte situazioni particolari, perché? Perché sai che in questo momento a lui piace molto la costruzione dal basso, sì, parlo di Tedesco,
1: sì, sì, sì.
0: Però chi hai che costruisce dal basso? Non hai Lucumi,
1: già.
0: Probabilmente non ce l'avrai, no?
1: Esatto.
0: E quindi uno come Lucumi oggi non c'è e ripeto, probabilmente non l'avrai. Allora, anche lì, no, la capacità, la versatilità di un allenatore sta nel capire che bisogna cercare prima magari meno palleggio, la costruzione dal basso va bene, ma probabilmente c'è una tessitura minore di passaggi prima di arrivare alle ali o al centravanti e tutto il resto. Mi sembra che il centravanti sia più centravanti.
1: Quindi dovrebbe essere Domenico Tedesco, sì, che magari in vista appunto dei giocatori che avrà dovrà un attimo forse adattarsi un po' di più rispetto alla costruzione dal basso, perché secondo te uscirà Lucumi ovviamente, ma non verrà preso un altro giocatore che possa effettivamente essere sulla falsa riga di e comunque dare un certo tipo di qualità alla costruzione dal basso?
0: Ho sempre pensato che se dovesse uscire Lucumi è al 90%, 8% uscirà Lucumi, poi dipenderà, e qui entra nel mercato, se verrà, se uscirà anche Casale, ma in linea di massima sono sempre stato convinto che il Bologna voglia valorizzare gli investimenti dai 15 di Vitic agli 8, 8 e mezzo, 9 degli altri due ragazzi norvegesi, che debba valorizzare questi elementi. Dopodiché la connessione fra quello che vede il tedesco in campo e le chiacchierate che poi anche a fine ritiro o comunque ogni giorno farà con lo staff dirigenziale, è chiaro che o cambia lui se non viene preso nessun altro e magari resta Casale, quindi ci sarà una situazione diversa di riavvio dell'azione, oppure vanno a cercare di prendere un altro giocatore, però non credo che andranno a prendere un giocatore che vuole essere titolare.
1: Sì. Fabio scrive
0: sono... per valorizzare quelli che ci sono già.
1: Fabio scrive: sono d'accordo con Matteo, è un po' il gioco di Tedesco, però vedo sempre più coinvolto il play basso che costruisce il gioco dal primo passaggio del difensore. Ecco, ci vuole un centrocampista duttile.
0: Ci vuole un centrocampista duttile, ci vuole un play, ma un play, allora, per dire, Freuler è unico, no? Che poi Freuler è un 8 in verità, non è un vero play, però c'ha
1: una visione di gioco, ha sempre avuto, importante,
0: altre, che faceva anche quello, sì. No? Allora, oggi lo sta facendo El Azzouji. Io credo che loro vadano più su giocatori duttili, cioè giocatori che possono fare l'una e l'altra cosa. Però è vero che c'è sempre il perno molto fisso, come può essere stato Badori, parliamo di queste amichevole, ecco, come può essere stato Badori o El Azzouji lì in mezzo al campo, come potrà magari esserlo Moro e tutto. Penso che quella figura lì ci debba essere, ma debba essere un giocatore che fa anche la mezzala. Quindi non escluse, cioè, faccio un esempio, Arthur della Juventus, faceva solo quello che ha giocato anche con Italiano alla Fiorentina, faceva solo quello, non faceva la mezzala, stava lì davanti alla difesa a rifinire, ripulire, distribuire il gioco. Credo che non voglia un giocatore solo così.
1: Ci sta,
0: però è chiaro che la ricerca dei ragazzi che stanno, dei nomi di centrocampo, sono ragazzi anche che sanno fare quel ruolo lì. Però insomma, penso che stia cercando giocatori più duttili che possano fare tante cose rispetto a un monoruolo. Ecco, questo sì.
1: Giocatori che possano essere più simili anche come lui, perché mi è sembrato di capire che lui ha una base di idea di suo calcio e di modulo eccetera, ma che sia anche un allenatore che in base a come si mettono le partite, all'avversario che vai ad affrontare, sia anche capace di sistemare, diciamo così, le cose anche con qualche accorgimento, no? A differenza di quello che era Italiano, che abbiamo sempre detto che era sempre molto determinato e fisso sulle sue scelte. Matteo, dei messaggi per te. A proposito di mezzala, vorrei parlare con te anche di Bernardeschi in questo ruolo di finta mezzala. Due minuti di pausa, ti riprendo e poi ti lascio andare. Giuro, ti lascio andare a riposare. Non so cosa devi fare. Te ripio, ciao, a tra poco.
0: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nuovamente in studio con Quasi Gol, 15:43, 366-402-4022 per messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Matteo Della Vite, Gazzetta dello Sport, ancora collegato con noi. Ciao Matte, di nuovo.
7: Olè.
6: Allora, andiamo un po' sui messaggi, anzi, prima di andare sui messaggi, dopo andiamo sui messaggi, però parto proprio da Berna Mezzala, dalla Mezzala. Domenico Tedesco mi sembra che lo stia provando tanto, no? In quel ruolo lì, non so se chiamarla falsa mezzala, trequartista, eccetera, eccetera, eccetera. Dammi un po' le tue sensazioni, le tue considerazioni e poi io, cioè, se dovesse andare effettivamente bene, no? Questo nuovo ruolo, per poi nuovo neanche troppo forse per De Bernardeschi, perché qualche volta l'ha fatto, però se dovesse posizionarsi stabilmente in quel ruolo lì, a quel punto sarebbe un Bologna, ammesso che Orsolini rimanga, con Orsolini e Bernardeschi entrambi in campo, una potenza di fuoco non banale.
7: Allora sì, assolutamente sì, Bernardeschi l'ha fatto a Torino e l'ha fatto anche a Firenze. C'è una differenza tra fare la mezzala che guarda indietro e che guarda avanti. Questa mezzala guarda avanti. Questa situazione da mezzala guarda avanti, sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che da lui e da Odgaard, perché sta facendo giocare anche Odgaard lì, la posizione è spuria, nel senso va dove ti pare, no scherzo, non vai dove ti pare, ma insomma puoi svariare.
6: Sentiti libero.
7: E infatti c'è un gioco che si è visto ieri in maniera netta, è che Bernardeschi poi a un certo punto andava a fare la terza punta, Orsolini veniva basso e dentro il campo entrava il laterale destro, ma al di là delle situazioni e disquisizioni tattiche, penso che sia, hai detto bene, una potenza di fuoco enorme. Il lato B qual è? Il lato B è che se lo fai contro Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan può essere un problema.
6: Sì.
7: Quindi bisogna guardare anche queste cose, ricordando che oggi comunque in mezzo al campo manca un Ferguson, manca il centrocampista che arriverà, manca Moro, c'è Pobega, quindi bisognerà vedere se questo bello esperimento, che esperimento non è perché ripeto Bernardeschi l'ha fatto, continuerà e in quale modo. Ripeto, tutto bello, poi quando hai a che fare con, ripeto, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan e chi con loro, prendo una squadra a caso, allora può diventare un può essere anche un problema, detto che comunque sia lui che Odgaard le mezzale le hanno fatte, hanno spirito di sacrificio, però la palla la devi tenere più spesso tu,
6: certo.
7: Contro certe squadre non sempre è facile.
6: E Ferguson, secondo te, con Tedesco può delle due più tornare sul suo vecchio ruolo che ricopriva con Motta o no?
7: Beh, evidentemente no, perché se non fai il 4-2-3-1 no, quindi farà la mezzala, che è il suo pane marmellata, il perfetto
6: pane burro e marmellata. È la morte sua.
7: Sentito burro?
6: No, ecco. No, è la morte sua anche col
7: scherzo,
6: burro.
7: Non l'ho detto, pane, burro,
6: vabbè. Beppe 73 dice: ancora applausi, va bene, grazie, questo è un complimento per noi, però dice: domanda, siamo proprio certi che Lucumi sarà ceduto? Salvo che la società decida di rinunciare al valore già stabilito, cioè tra i 20 milioni e i 25,
7: pare
6: che, esatto, pare che le proposte 25. Si fermino però a 15 o giù di lì, che Lucumi entri nell'ordine delle idee di fare bene, di far bene la preparazione, che forse potrebbe ripetersi anche come ha fatto l'anno scorso. Il problema è che il prossimo anno Lucumi se ne andrà a parametro zero. Situazione Lucumi con la proposta del Besiktas che è arrivata di 15 milioni e che il Bologna sì. giustamente ha detto grazie ma no, alziamo un attimo, insomma situazione un po' di Lucumi. Io capisco anche un po' le parole di Fenucci quando ha parlato sia al pallone nel 7 che poi quando ha parlato con voi della stampa tra un allenamento e l'altro, che giustamente ha anche detto va, adesso se arriva l'offerta giusta bene, se no ce lo teniamo anche volentieri. Mi sembrano però anche tanto giustamente dichiarazioni anche un po' di strategia, no? Io non credo che il Bologna certo. voglia veramente rischiare di perderlo a zero un giocatore così importante poi come Lucumi.
7: No, allora il Bologna vuole 25, che poi siano 23 più bonus, 22 più rivendita o cosa, vuole arrivare a 25, prima cosa. Non, cioè sono convinto che Lucumi alla fine andrà via e credo che la frase decisiva dell'amministratore delegato Fenucci sia una rispetto a quelle che ha detto e che tu hai ripetuto e che naturalmente in una fase di mercato è giusto dire,
6: certo.
7: e cioè che c'è una promessa dietro.
6: Sì.
7: Quando un amministratore delegato, noi sappiamo tutta la storia, loro lo sanno meglio di noi, e cioè che l'anno scorso è stato, gli è stato chiesto di restare perché avevano già venduto bene Beuke, ma perché Italiano non voleva che andassero via tutti e due sì, i suoi sì. centrali difensivi, con lui che si è comportato in maniera non professionale di più per tutta l'annata, allora è chiaro che la parte economica è fondamentale per far sì che la cessione avvenga, però il fatto che ci sia stata questa promessa dell'anno prossimo, cioè quest'anno, che se vorrà ovviamente, perché alla fine sono i giocatori che vogliono, e se vorrà andare via andrà, allora io ho poche speranze che rimanga.
6: Marco dice: ma se alla fine non dovessero arrivare le offerte giuste per Lucumi, non è che rinnova col Bologna? Io non credo possa esserci questo scenario. Cioè Lucumi, allora, mi viene da dire patatino, sono 3 anni, sono 2 anni che ha espresso il desiderio di confrontarsi.
7: Oggi non c'è, dovendo noi e facendo noi non gli indovini ma i cronisti, poi ci sono anche quelli che fanno gli indovini e si divertono a fare gli indovini per poi dire io l'avevo detto, ma vabbè, ma questo è un altro discorso, facciamo i cronisti. Mm-hmm. Oggi non c'è, quell'ipotesi non c'è.
6: Poi
7: oggi.
6: Sì, chiaro, oggi ho sentito, dice Eugenio, ho sentito voci di Ferguson accostata alla Juve, cosa ne pensa il collega dalla Vite?
7: Non lo so, sinceramente questa cosa non mi è arrivata e non vuol dire che non esista, credo che, ma mi sposto anche su Rowe, no?
6: Mm-hmm.
7: Su Rowe le voci sono iniziate a maggio e finiranno il primo settembre.
6: Sì, è vero.
7: Ok, ci saranno anche quelle per Ferguson, ma per come la vedo io, credo che dopo l'annata passata a recuperare al meglio, e non ha recuperato al meglissimo, scusami il termine, Ferguson, no?
6: Sì.
7: Quindi noi, cioè, il Bologna vuole rivedere il vero Ferguson, quello che
6: certo.
7: magari ti fa 35 partite.
6: Quello che ti sembra di avere 5 Ferguson a centrocampo invece che uno.
7: Bravo.
6: Esatto.
7: Bravissimo, hai espresso la cosa giusta. E sono convinto che un altro anno in Italia Rowe faccia bene.
6: Sì.
7: Perché Rowe è un motore diverso. È vero, se ti arrivano 45-50 milioni, che devi fare? Allarghi le braccia, uh-huh. fai come l'esultanza di Di Marco, come dire, oh, che devo fare? No, lo lasci andare, non lo so, però credo che gli farebbe bene un anno in più a Bologna, tutti e due per motivi diversi.
6: E Libre Badori, che come li stai vedendo? Secondo te Tedesco veramente ha, cioè, c'è effettivamente la possibilità di poterli vedere aggregati alla prima squadra, oppure ci facciamo sempre prendere un po' troppo dall'entusiasmo in ritiro da quello che vediamo?
7: Ma è giusto farsi prendere dall'entusiasmo misurato, no? E Badori si vede che ha personalità, magari perde dei palloni un po' ingenuamente, ma è un ragazzo, è normale che lo faccia, però sa tenere quella posizione ed è chiaro che è il tipico giocatore che avrebbe bisogno di giocare, no? Quindi sì, di imparare le astuzie di quel ruolo e di quel mestiere lì, che è il suo. Però è un ragazzo, si vede che vale. Libra ieri mi è piaciuto molto. Anche lui ha delle ingenuità, magari scarica il pallone troppo in fretta, forse per frenesia, no?
6: Sì.
7: Ragazzi giustamente vogliono farsi vedere, vogliono farsi vedere bene, però si vede che ha personalità e tecnica.
6: Poi ancora su Lucumi, questo ascoltatore dice: ma nel caso non andassero in porto le trattative per Lucumi, potrebbe rinnovare col tetto massimo più bonus per accontentare le parti?
7: Ma ci sta tutto il mondo, perché lo sappiamo che il mercato è bastardissimo, no? E se poi Lucumi restasse a Bologna, figurati, non sarebbero contenti tutti.
6: Ah no, beh, a voglia,
7: tutti,
6: a voglia,
7: no?
6: A voglia, esatto.
7: Ovviamente. E ci può stare tutto, ma ripeto, quella frase della promessa mi fa pensare che qualcosa succederà, ecco.
6: Matte, e Orso?
7: È Orso? È onesta, tra l'altro.
6: Certo, assolutamente.
7: Quindi,
6: sì.
7: E Orso dovremmo esserci vicino. Anche oggi non ha firma domani.
6: Ma insomma, cosa sta anche facendo?
7: Anche oggi firma domani, però mi sembra che questa volta dovremmo esserci, ecco.
6: Secondo te? Che arrivasse entro
7: domani sera.
6: Infatti, sarebbe bello.
7: Sarebbe da fuochi d'artificio. Dopodiché non sto dicendo questo perché si sussurra questo, no, però mi piacerebbe come coupe de théâtre, hai capito?
6: Sì. Prima di salutarti vado invece sulla nazionale, ti chiedo cosa ne penseresti dell'idea appunto di Guardiola come CT, anche se a quanto pare le cifre sono roba incredibile, eccetera. E prima di farti rispondere però ti faccio ascoltare anche quest'audio sull'argomento.
8: Io comunque Guardiola lo reputo un grandissimo allenatore, però lo vedo più da squadra di club che da nazionale, nel senso che per il gioco che fa lui, secondo me lui ha bisogno di avere i giocatori tutti i giorni sotto le sue grinfie, non uno tanto. E poi sinceramente 20 milioni di euro per un attore da nazionale la vedo un po' gnala. E non faccio l'economo io. Ciao.
6: Matte, a te.
7: Sono d'accordo con lui. Credo che Guardiola, i 20 milioni sono uno sproposito, per carità. E credo che Guardiola sia un allenatore ancora oggi più da club che da nazionale. Dopodiché, se fosse venuto, non sarebbe stato male.
6: Per carità, come nome, figurati.
7: No, ma anche come entusiasmo,
6: sì.
7: Un'onda
6: quello
7: emotiva,
6: è vero,
7: clamorosa.
6: Quello è vero.
7: Nel mondo.
6: Matte, secondo me il movimento della nazionale italiana in questo momento ha bisogno di tanto altro, ma non dell'ennesimo grande nome di superficie, capito? C'è un movimento che secondo me va un po' ricostruito.
7: Ha bisogno, allora posso dirti, non ti sto a dire il cognome, ma parlavo col papà di un ragazzo giovane che sta all'estero, dice: ma lo farebbero giocare in Italia? All'estero gioca.
6: Sì, è vero.
7: Ma è un ragazzo di cui già sentiremo parlare. Giocherebbe in Italia, mi ha detto, è vero, che ne so,
6: è vero.
7: E allora è tutto lì, il coraggio di saper sbagliare, il coraggio di andare a sbagliare da parte di giovane e soprattutto il coraggio da parte degli allenatori di farli sbagliare,
6: è vero.
7: Perché se sbagliano non è che dopo lo rimetti in tribuna per un mese e mezzo,
6: no.
7: Se sei convinto e se la società è convinta di te, che sei convinto di questo ragazzo, allora insisti, è lì che bisogna cambiare, cioè la capacità di avere il coraggio anche di sbagliare. Dopodiché ho sentito parlare anche di Ancelotti, per me sarebbe stato il top.
6: Ah beh, lì sfondi una porta aperta, anche con me, lì sarebbe sfondi una porta aperta. Ma Thiago Motta CT, ci dicono, beh guarda che...
7: Thiago Motta CT, ha giocato anche nella nostra nazionale.
6: Infatti, esatto.
7: Però
6: esatto.
7: Anche lui è più da
6: club, esatto.
7: Oggi,
6: sì,
7: oggi,
6: sì, sì, sì,
7: oggi.
6: Sì.
7: Poi anche Klopp era da quotidianità e va a fare il CT della Germania e Zizou uguale per la Francia.
6: Infatti. Ti saluto con ma Orso non firma come Checco Zalone nel film, dice Andrea. E poi dice: possibile che a Valles non ci sia una penna per fare firmare Orso? Se volete la porto io. Si sprecano,
7: sì,
6: ovviamente.
7: L'altro giorno, quando non so, ha sbagliato un passaggio, due o tre tra i tifosi simpaticissimi hanno detto: Orso va, firma, va!
6: Meraviglioso, meraviglioso, veramente stupendo. Matte, grazie, ti lascio al tuo lavoro, riposo, grazie, insomma, lì a Valles, e ci risentiamo. Un saluto.
7: Un abbraccio a tutti.
6: Ciao.
7: Ciao,
6: ciao, ciao, ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, che risentirete, insomma, uno dei nostri fedelissimi che ci piace avere qui con noi nelle nostre trasmissioni, adesso ovviamente lì a Valles ad assistere alla preparazione dei rossoblù con Domenico Tedesco. Andiamo in pausa, ultima pausa per quanto ci riguarda, poi continuiamo con i vostri messaggi 366 402 4022. Tocchiamo anche un po' l'argomento del basket e della Virtus e lo facciamo con Davide Trebbia tra poco.
9: Quasi Gol, presentato da
10: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
12: Et che pe, u carot.
13: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
14: Parola di Riccardo Orsolini.
13: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
15: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
9: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20:30. Nettuno Fortitudo.
20: Nettuno siamo noi.
9: No, Matte, è la squadra di baseball.
20: Quale?
9: Nettuno.
20: Siamo noi.
9: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30. Nettuno Fortitudo.
20: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
21: Sì,
20: ma
21: tutta, Matte, sì, sì.
20: Tutta quanta?
21: Tutta, anche quelli del basket.
20: Ma
21: sì,
20: quanti saranno?
21: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
20: Sarà pieno, imballato.
21: È imballato,
20: gente.
21: Sì.
20: Veramente.
21: Buonanotte.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
23: Il
3: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
19: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 16.04, ultima parte da passare insieme con Quasi Gol. 366-402-4022 per sms, whatsapp e note vocali. No, whatsapp, solo messaggi whatsapp e note vocali di whatsapp. Sono fritta, ragazzi, sono fritta. Dovete cercare di capirmi, sono veramente fritta. Rimane ancora la domanda di inizio trasmissione che riproporrò anche adesso al mio ospite, che tra poco vado a salutare, e cioè: in un mondo che sta andando sempre di più verso una palette di colori neutra, sobria, a volte troppo sobria, il grigio, il nero, il beige, in cui si associa sempre di più la bellezza alla sobrietà e ai colori neutri, voi vi sentite, tanto se avete notato questa cosa, ma anche proprio negli scenari, no, delle città, nelle costruzioni, negli arredamenti di casa, e voi vi sentite delle anime colorate o vi sentite delle anime affini alla sobrietà delle palette neutre? Lo chiedo anche a Davide Trebbi. Ciao Dave.
2: Mamma mia, che intro, già mal di testa, mamma mia, mamma mia.
1: Che mal di testa. Testa, per una volta che ti faccio ragionare un attimo, via.
2: Mal di testa, infatti, mal di testa.
1: Quindi cosa sei tu? Sei un'anima dai colori sgargianti o sei in linea con quello che è il nostro mondo di oggi? No, perché negli anni Ottanta, se tu ti ricordi le foto degli anni Ottanta, no? Che ogni tanto si vedono, cioè, le città erano coloratissime, non soltanto per le costruzioni e i palazzi che erano effettivamente fatti di mattoni colorati, ma anche le macchine che ognuno di noi, no, sceglieva, certo, che le famiglie sceglievano, certo, erano macchine di colori, certo, di tutti differenti. Adesso invece siamo sempre più portati ad andare verso delle palette neutre, beige, grigie, nere.
2: Perché sai, magari non vogliamo essere, non so, riconosciuti in giro, sai, quelle cose che... Anche i taxi non sono più gialli, ma sono bianchi.
1: No, è vero, è vero, è vero.
2: Sai, no, guarda, ti dico, io sono, mi conosci, i colori,
1: sì,
2: li amo, li,
1: sì,
2: amo. E ti ho anche scritto in privato che andando in alcuni posti vedi delle palazzine con dei colori stupendi,
1: è vero,
2: come si dice,
1: non, è vero.
2: Andando verso la Romagna vedi dei colori che ti mettono in pace.
1: Verissimo.
2: Però sì, diciamo, i colori, dai, insomma, adesso è bello. Poi molte volte, anzi in passato ne avevano addirittura anche un po' di, ma no, dai, mettiti magari una roba un po' più di nero, un po' più di
1: un po'
2: grigio,
1: più sobrio, dai, come se, la, se, se l'essere sobrio,
2: ecco,
1: insomma,
2: vedi,
1: dovesse...
2: Lo dici te, sobrio, ma
1: sì,
2: uno può anche essere sobrio con dei colori un po' vivaci.
1: Sono d'accordo.
2: Dipende un po' come la tua il tuo portamento,
1: sono,
2: non è
1: d'accordo,
2: tanto il discorso del colore, capito?
1: Sono molto molto d'accordo. Cri che dice: io sono un'anima bianco, nera, rosso, blu.
2: Giusto, vedi, a tutti i colori, giustamente.
1: Io sono un'anima bianco, blu, rosso, blu, verde, gialla, fucsia, fluorescente. Io sono un po' tutto, devo dire la verità. Poi Fabione che dice: io senza le palette mi sento un'anima persa, è terribile. Le palette sono importanti, ragazzi, da studiare.
2: Mamma mia, quante volte abbiamo litigato noi uomini per definire un colore con voi donne.
1: Voi non, guarda, ne sapete mezza di palette, ma non ne sapete veramente mezza, cioè avete una difficoltà incredibile,
2: vabbè,
1: nelle palette.
2: Ma è quello il colore, dai, accettalo.
1: Dai, sì, insomma, quel verdone lì è uguale,
2: dai, no.
1: No,
2: no, no.
1: Senti, chi invece non sarà, esatto, chi non sarà più di palette bianconera, vabbè, già lo sapevamo, ma adesso è ufficiale, direi, Paiola.
2: Beh, è andato al Partizan che è bianco-nero, quindi
1: bolognese, esatto, è rimasto lì,
2: ragazzi. No, beh, dai, diciamo che era nell'aria e il comunicato è arrivato in poche ore fa, e Paiola sarà il nuovo giocatore, appunto, del Partizan. La Stella Rossa ha scelto Satoranski e non ha scelto, appunto, il playmaker ex Virtus, e quindi il Partizan, che in quel ruolo aveva solamente Carlick Jones, è andato a prendere come copertura in quel ruolo Alessandro Paiola, e quindi Alessandro Paiola l'anno prossimo sarà appunto Belgrado sponda Partizan.
1: Cosa ti aspetti che possa, che come potrà approcciare, come te lo aspetti Paiola nel basket, non nel basket italiano?
2: Grandissima curiosità, soprattutto perché al momento Pennarroia ha solo questi due giocatori. Grande curiosità anche da capire per quanto riguarda chi saranno i giocatori nel ruolo di guardia. Il Partizan farà una completa rivoluzione, ha preso Ken Barrier Ace sotto canestro ed è una squadra appunto che farà tanti cambiamenti, quindi sono veramente curioso, sono curioso di capire anche come sta lo stesso Paiola, che ricordiamo che lo scorso anno ha veramente giocato pochissime partite per i vari infortuni che ha avuto, e quindi è arrivata la stagione, non dico della maturità, perché ha dimostrato da subito di essere comunque un giocatore con qualità importanti, però sono molto curioso di vederlo in un contesto dove, usando le parole di Massimo Zanetti, non viene coccolato.
1: È vero.
2: Quindi in una situazione dove devi dimostrare, e devi dimostrare da straniero. La parabola di Paiola è molto simile a quella di Thomas Wolcup, giocatore che ha fatto le fortune dell'Olympiakos, giocatore che mette tantissima pressione, difende per due e pian piano, come anche lo stesso Paiola, ha trovato dei miglioramenti sul tiro. Ed è un giocatore comunque importante, che va in una squadra importante, con un bacino di utenza importante e con aspettative alte. Ovvio che per lui è una grande occasione di confermare quello che bene ha fatto con la Virtus anche in un'altra squadra come il Partizan. No, sono molto curioso perché al momento non so dirti come può andare, perché comunque la squadra non è stata ancora ultimata. Ed è strano, perché di solito quando ci sentivamo lo scorso anno parlavamo già di calendario,
1: sì, è vero,
2: di previsioni,
1: è vero,
2: di ranking,
1: sì,
2: invece
1: sì, sì,
2: i calendari non ci sono, le squadre non sono ancora complete, se la sono prese tutta un po' più calma, un po' più calma.
1: La Virtus però mi pare di no, cioè nel senso
2: certo,
1: che invece mi è sembrata una Virtus, quella di quest'estate, che invece ha avuto molto le idee chiare, no, su chi andare a prendere, quando andarli a prendere, insomma, bene.
2: Ha giocato d'anticipo,
1: esatto,
2: ha giocato molto d'anticipo ed è una qualità assolutamente in un mercato che adesso sparano cifre folli, molto molto alte, e nonostante appunto si sia finita la Summer League, continuano ad alzarsi queste cifre, e quindi capite che la Virtus è stata molto brava, perché la maggior parte degli acquisti, non dico che è stata, ha presentato un progetto e delle idee di gioco molto chiare, però è stato quello che le ha portato a prendere determinati giocatori rispetto ad altri. E quindi capite che un Edwards, Kelsey Edwards, sceglie la Virtus perché la Virtus ha minuti, ha possibilità di poter fare bene, a differenza di un Olympiakos che gli dava sì magari uno stipendio più alto, ma meno garanzie a livello di vetrina. La vetrina è giocare in Eurolega e avere la certezza che l'anno dopo sei nuovamente in Eurolega, finalmente è un vantaggio da parte della Virtus, e quindi di conseguenza, a differenza degli altri anni che era tutto un po' relativo, mi ha sempre parlato fra di wild card e di altre cose, e ora è tutto più chiaro, e quindi capite che se tu hai chiarezza e hai la possibilità di usare la Virtus come un trampolino, allora ben venga. Ovviamente però la Virtus ha costruito una squadra dove sì, è importantissimo fare bene in Eurolega, ma l'obiettivo principale è iniziare a prendere qualche finale, che sia Coppa Italia,
1: esatto,
2: e Scudetto, perché è quasi quello l'obiettivo principale.
1: Senti, fammi un po' il punto anche su tutti gli acquisti che sono stati fatti dalla Virtus, compreso quello ultimo in ordine di cronologico, come dicono quelli bravi, last but not least.
2: Allora, guarda, Trent Frazier secondo me è un buonissimo colpo. È un giocatore che ha fatto molto bene in Russia, e questo è un po' il punto di dibattito. ha fatto bene in Russia, in un campionato chiuso, in un campionato dove ci sono molti russi e quegli stranieri hanno non hanno la possibilità di giocare ogni 3 o 4 giorni come succede in Eurolega. Però è un giocatore che ha fatto molto bene, è stato l'MVP per quanto riguarda il campionato russo nel mese nel 2025, è stato l'MVP anche nello Star Game, però vabbè, sono comunque premi, ed è un giocatore molto molto presente sia dall'aspetto offensivo, più una guardia che un playmaker, ed è un giocatore che tira molto bene da tre punti. La Virtus di quest'anno è una Virtus che correrà tantissimo, una Virtus che correrà più che difendere, ve lo dico già.
1: Ecco quindi possiamo dire che le partite della Virtus saranno partite stile NBA? No.
2: Sì. Sì.
1: Vedi.
2: Sì, è stata costruita una squadra dove ci saranno sempre due playmaker, due guardie che creano gioco, due ali che negli angoli sono pronte a tirare da tre punti, e tanta corsa, tanta fluidità, tanta voglia di mettere prima il pallone dentro il canestro degli altri, e quindi per questo motivo è stata costruita una squadra con molti più giocatori, ma con un talento più diluito. E quindi capite che l'unica condizione sarà l'aspetto fisico, se tutti saranno fisicamente pronti, certo. E soprattutto tutti mireranno verso una determinata posizione, perché se questo può accadere, uso un condizionale, potrebbe anche essere una delle Virtus più divertenti degli ultimi anni.
1: Cosa manca ancora a questa squadra, al netto magari che comunque bisogna sempre fino all'ultimo cercare di vedere, di puntellare se devi puntellare eccetera, ma cosa manca ad oggi effettivamente a questa squadra?
2: Allora, guarda, sicuramente manca secondo me un po' di fisicità sul discorso delle guardie, perché sono stati presi tutti i giocatori sotto 1,90 m e quindi c'è bisogno di quell'ibrido, di quel jolly che può dare una mano sia sotto il discorso delle guardie, quando hai attaccanti dall'altra parte molto, molto talentuosi, ma anche dare un po' una mano al discorso delle ali. Quindi si cerca un po' quell'ibrido, quel giocatore che può giocare sia in guardia che in ala, che mette grandissima fisicità, che sia molto atletico e che soprattutto a livello di centimetri e di lunghezza delle braccia, cosa che cerca molto tanto la via, sia efficace. E questo è un po' quello che sta cercando come ultimo profilo. Non è semplice, perché i ruoli sono già stati quasi tutti definiti, anche i ruoli praticamente del quintetto base sono stati definiti, quindi servirebbe un giocatore che ha questo ruolo, è capace di poter dare mano da una parte e dall'altra, e inizialmente partirebbe dalla panchina. Non è facile da trovare, soprattutto perché comunque sarebbe l'ultimo giocatore del tassello. Sì. E sicuramente è una ricerca non facile, perché deve essere un giocatore che si deve accontentare di partire al momento dietro.
1: Ci sono già usciti delle idee, dei nomi che potrebbero essere papabili, o tu ne hai che ti piacerebbe vedere per questo ruolo?
2: Allora, nomi no, perché come ad esempio l'arrivo di Edwards è stata una trattativa che è partita quasi per gioco, chiacchierando con l'agenzia, proponendo soprattutto la proposta di contratto nella notte e ritrovarsi appunto il contratto firmato nella notte. Quindi è stata proprio una trattativa velocissima, dove la Virtus è stata molto brava a presentare tutto ed essere più veloce rispetto ad altri, in questo caso all'Olympiakos, per poter firmare appunto il giocatore. Mentre per quanto riguarda invece il discorso di chi cercare, chi non, sono tante che stanno cercando, quindi tante stanno cercando di dare un'idea, propongono minuti e opzioni più importanti rispetto a quello che al momento sta proponendo la Virtus, quindi non è neanche una scelta facile. Ci sono magari due giocatori che mi piacerebbero, però obiettivamente hanno giocato d'anticipo, ovvero uno è Yannick Craig, giocatore di Badalona, che potrebbe coprire questo ruolo, però è stato preso dal Dubai, che poi l'ha ridato in prestito al Badalona. E un altro giocatore potrebbe essere magari anche Jared Roden di Parigi, che al momento fa parte di Parigi, però capite che è un giocatore importante che gioca in Eurolega, che lo scorso anno ha giocato in Eurolega, e quindi delle due è più probabile che il giocatore rimanga lì perché ha i suoi minuti, il suo spazio, risposto che venire in Virtus e partire inizialmente da dietro. Quindi capite che è una ricerca anche non facile a questo punto,
1: certo,
2: visto anche le cifre che stanno venendo sopra. Altra cosa ti dico, al momento la Virtus ha 6 visti, i visti per Eurolega, per il campionato sono 8, quindi magari si sta cercando più un giocatore sul discorso del comunitario, perché magari se dovessero andare un po' male le situazioni, la Virtus avrebbe comunque 2 visti da spendere e invece che 1. Sono tante valutazioni che si stanno facendo in questo momento, dove la Virtus appunto sta facendo un po' delle idee, sondando tantissimi nomi, avendo le idee molto chiare, però ovviamente sono idee chiare che rimangono negli uffici della
1: ovviamente
2: Comeggio,
1: ovviamente. Francesco ti chiede, ma Procida come 2 o 3 potrebbe essere la soluzione?
2: Il problema secondo me è il ruolo al momento, secondo me, per le idee. Spieghiamo, Procida percepisce, è uscito oggi un articolo proprio di Marca, e percepisce 1 milione, quindi fuori budget dalle idee della Virtus, ma soprattutto è in attesa di un rilancio. Lo scorso anno praticamente non ha mai giocato con il Real Madrid, e cambiando l'allenatore, arrivando un nuovo allenatore, Martinez da Valencia, le sue porte in questo dalle ultime ore si sono chiuse, e quindi cerca una locazione. Il problema è che il giocatore vuole avere minuti e soprattutto la possibilità di poter esprimere al massimo il suo talento. Sappiamo benissimo che è un italiano, quindi per la Virtus anzi sarebbe un discreto lusso, perché potrebbe usarlo indifferentemente da campionato e coppa senza problemi. Il problema è che al momento in quei ruoli la Virtus è già occupata, e quindi è difficile accontentare le idee di Procida in questo momento.
1: Senti, fammi anche il punto Fortitudo un po', dai, prima di salutarci, ne approfitto da baschettaro,
2: vai.
1: Quale sei, perché
2: vai.
1: Se la Virtus, come abbiamo detto prima, insomma, idea chiarissima, è stata veloce, è andata sui suoi obiettivi, ha costruito quello che doveva costruire, la Fortitudo uguale, quest'anno le due squadre bolognesi del basket sono state molto determinate e veloci.
2: Assolutamente sì, anzi la Fortitudo ha fatto un ottimo, secondo me, mercato, ha costruito una squadra di 12 giocatori e tanti giocatori anche aggregati, quindi dando anche un valore al discorso delle giovanili. L'idea di Cavina è molto chiaro, ovvero una grandissima pressione difensiva e idee molto chiare in attacco. Le idee chiare in attacco ci sono, perché Sorokas per la categoria secondo me è ancora uno dei migliori lunghi del campionato, nonostante il premio non l'abbia vinto lo scorso anno, e soprattutto è stata fatta una squadra molto profonda. Molto profonda, e ha quindi la possibilità che nel caso in cui, visto che il campionato è sempre lo stesso, quindi 20 squadre e tantissimo livellamento a livello di quest'anno, non c'è una vera favorita, ce ne sono 6 o 7 di favorita.

0: anche sotto canestro, Soroka avrà tanti compagni che possono dargli una mano e che hanno fatto molte cose positive lo scorso anno in A2. Quindi anche lì è un'idea di avere una squadra più profonda, anche perché l'ha dimostrato nelle ultime 2 stagioni, come avere più profondità ti permette di essere e arrivare nel momento topico, ovvero nel momento playoff, più in forma rispetto ad
1: Certo,
0: altri. Ed è un
1: certo.
0: po' quello che ha fatto la Fortitudo, quindi sicuramente le idee sono chiare e sono state fatte bene.
1: Sono molto e sarò molto curiosa di vedere veramente la stagione delle due squadre, sia di Virtus che di Fortitudo, perché insomma ci sono stati tanti cambiamenti. Si ripara, è come se fosse un po' un anno zero. Non so perché mi dà la sensazione che per entrambe sia un po' un anno zero, e quindi sono molto stuzzicata e curiosa di vedere la prossima stagione di entrambe. Dave, ti ringrazio tantissimo, come sempre, è sempre un piacere averti qui.
0: Ti saluto, un saluto coloratissimo allora.
1: Molto bravo, bello scintillante, fluorescente, poco sobrio, via.
0: Shocking, come dicono quelli bravi.
1: Esatto. Ciao Dave, grazie mille.
0: Ciao Francesca, presto, ciao ciao.
1: Un saluto a Davide Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1, insomma, ormai lo conoscete. Siamo quasi addirittura di arrivo, ma io vi faccio ascoltare, torno al calcio, e vi faccio anche ascoltare un contributo audio, che sono le parole di Domenico Tedesco, che è stato preso, intervistato da BFC, TV. Allora andiamo a ascoltarlo un attimo.
2: Quanto sei emozionato e quanto ti sta piacendo vedere questo grande pubblico qui che vi segue così caloroso?
3: Ma è bello, bellissimo perché, sai, in fondo facciamo questo lavoro per i nostri tifosi, no? Per loro. È un'emozione bellissima.
2: Il gruppo come lo stai trovando? Perché state facendo tanta fatica, tanta corsa, tanta forza. Quali sono gli input?
3: Ma positivo, positivo anche quello, molto positivo, sono molto applicati, lavorano in un modo molto concentrato e è veramente bello allenarsi con questi ragazzi.
2: Tu hai una grandissima esperienza, prima le giovanili, poi tantissimi campionati in giro per l'Europa, parli tantissime lingue. Come ti stai relazionando con i ragazzi? Ognuno con la propria lingua.
3: Ma stiamo cercando di parlare italiano, anche se, guarda, è la prima volta che alleno in Italia, ogni tanto magari mi manca qualche parolina specifica, però poi ho tanta gente intorno che mi dà una mano e ovviamente ci sono dei ragazzi che ancora l'italiano non lo parlano perfettamente, dunque cerchiamo di aiutarli in inglese, in spagnolo, quello che serve.
2: Alleni con tuo fratello, questa è una cosa che mi fa, suscita curiosità. Com'è allenare con un parente subito, così stretto tra l'altro?
3: Non c'è una grande differenza perché in fondo bisogna lavorare bene, lui è molto focalizzato, lavora tanto, cioè ieri l'ho mandato a letto verso mezzanotte e mezza perché poi ho detto dai, basta anche un po', però sono tutti applicatissimi, non solo lui.
2: A proposito della sera, c'era una ragazza del Kids Club, Elena, che mi chiedeva: ma che cosa fa il mister di sera? Perché è una sua curiosità, e cosa fa un allenatore la sera dopo che è finito il campo?
3: C'è tanto lavoro, soprattutto qui in ritiro, perché ovviamente riguardiamo gli allenamenti. Sono tipo adesso, oggi abbiamo fatto tipo 2 ore di allenamenti, ci riguardiamo i video, cerchiamo di selezionare le situazioni perfette per farle vedere ai ragazzi. Prepariamo il prossimo allenamento, parliamo con i giocatori, video analisi individuali.
2: Full immersion, 24 ore al giorno.
3: Esatto, più o meno sì.
2: Il credo calcistico di Domenico Tedesco.
3: Ma unità, pensiero comune, unità.
1: Queste le parole di Domenico Tedesco ai microfoni di BFC TV. Sono andati un po' a cercare di anche conoscere, no? Domenico Tedesco lavora sempre anche dopo l'allenamento, si riguardano i video, si vedono cosa si può fare di meglio, insomma, molto, ma ce lo stanno raccontando anche i colleghi su Avalles, insomma, tanta tanta attenzione ai dettagli per Domenico Tedesco e il suo staff. Mi fa molto sorridere che giustamente Domenico Tedesco dice: non ho mai allenato in Italia, ho sempre allenato all'estero, ogni tanto mi manca qualche parola in italiano, qualche dettaglio in italiano. Mi ha fatto sorridere, giustamente ci sta, lui è sempre stato abituato ad allenare all'estero e quindi ad usare tutte le lingue probabilmente fuorché l'italiano. In chiusura di questa puntata di Quasi Gol vi vado brevemente a leggere quello che è il report di giornata, ovviamente per quanto riguarda il Bologna, che questa mattina ha fatto una breve seduta di scarico per i

giocatori che erano che hanno giocato la partita di ieri, l'amichevole di ieri. Invece oggi pomeriggio non si allena nessuno, oggi pomeriggio hanno il resto della giornata assolutamente libera e torneranno a fare la doppia seduta di allenamento ovviamente domani. Proseguono gli allenamenti, vado a leggere dal comunicato del Bologna: a Valles Rio Pusteria la squadra ha sostenuto una seduta mattutina di lavoro sui campi del centro sportivo nella località che ospita il ritiro estivo, scarico in palestra per i più impiegati contro l'Edenheim, allenamento sul campo invece per gli altri. Primo allenamento per Nicola Moro, che ha raggiunto i compagni di squadra in ritiro in corso post mondiale, e Raim Alassan, queste perché sono arrivate ovviamente anche i due giocatori che hanno raggiunto i compagni in quota. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e per avermi fatto compagnia in queste due ore e mezza che abbiamo passato insieme, oggi un po' diverse, dai, abbiamo parlato sì di calcio e di basket, ma insomma mi sono voluta soffermare anche su riflessioni più filosofiche, via, ogni tanto ci sta, e poi un po' è l'essenza, no? di Quasi Gol e di questa trasmissione. Grazie ragazzi, e ci risentiamo domani per l'ultima puntata di Quasi Gol della settimana, sempre con la sottoscritta. Ciao a tutti, adesso andiamo a Valles da Frank Loreti e Leo Boselli. Ciao a tutti, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, ucarot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
22: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
21: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
22: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
21: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non si credi.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
27: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
28: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
31: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
30: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
26: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
32: Bentrovati amici di Nettuno Bologna 1, da parte di Frank Loreti e da parte anche di
33: Leo Bosello. Buon pomeriggio a tutti amici.
32: Buon pomeriggio, un po' cotti, vi spiegheremo tra pochissimo perché no, non Filippo, anche se magari dato che dovrà venire a fare un intervento da qua potremo coinvolgerlo durante questo pomeriggio da Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ovviamente qui sempre insieme per farvi sentire, percepire l'atmosfera che si respira qui nel ritiro 2026 del Bologna, quarto anno consecutivo a Valles per la squadra rosso-blu, anche per noi, quindi ovviamente che vi commentiamo ogni gesta dei giocatori del Bologna. Questa mattina allenamento di scarico per i giocatori che ieri sono entrati solamente al 60° minuto della seconda amichevole contro l'Heidenheim, una partita che ha dato qualche risposta positiva, anzi più di qualche risposta positiva per quanto riguarda sia il risultato ma anche proprio per gli sviluppi delle trame tattiche che stiamo vedendo allenate da Domenico Tedesco. Quindi abbiamo commentato un po' tutti gli sviluppi di questa gara, i nostri migliori in campo, chi invece secondo noi ha fatto un po' più di fatica questa mattina. Avete sentito anche Manfredi Campione, poi Francesca Bolognini direttamente da Bologna. E oggi da qua, adesso non oggi, in questo pomeriggio ovviamente ricommenteremo un po' gli ultimi giorni, quelli che saranno i prossimi due giorni qui su in ritiro, dato che adesso non è in programma allenamento, anche se noi siamo al campo non si svolgerà nessuna seduta, chissà magari una piccola corsa da parte del nuovo arrivo Alassano, anche di Nicola Moro. Sono arrivati ieri sera i due giocatori, uno dei due ovviamente è stato appena acquistato dal Real Oviedo per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro, però ecco, ovviamente siamo qua per farvi compagnia e anche per parlare di qualche piccola notizia che ci può essere di mercato, comunque non solo riguardo al Bologna, anche un po' più generale. Però ecco, prima di andare sul Bologna e sui vari argomenti della nostra trasmissione, noi siamo un po' stanchi, eh. Io anche, mi sono anche un po' fatto male.
33: Sì, sì, sì, è uscito appena adesso un comunicato da parte di Nettuno Bologna 1, lo trovate sul nostro sito, brutte notizie dall'infermeria, si tratta di una lesione di secondo grado all'ilopsoas destro della coscia dell'atleta Francesco Loreti, dalle 6 alle 8 settimane di stop, quindi veramente una situazione da monitorare giorno per giorno, ma l'atleta inizierà, ormai ex atleta, inizierà il programma di recupero immediatamente, perché chiaramente insomma parliamo di un mese e mezzo / due di stop. Oggi prestazione notevole di Loreti, che come sempre ha gestito il pallone con grande capacità tecnica, però poi in un momento in cui la testa è andata troppo più in là di dove poteva andare il fisico, ecco che è arrivato questa lesione di secondo grado e niente, un commento anche a caldo riportato dal virgolettato dell'emittente di Nettuno Bologna 1, non so se lo vuoi ripetere oppure se lo leggo io, però comunque quello che è il virgolettato che c'è presente anche sul sito: sono molto deluso, molto dispiaciuto, tornerò più forte di prima, infatti ti vediamo stanco e dispiaciuto, però pronto a riprenderti non appena insomma sarà possibile.
32: Beh sì, comincerò ovviamente il mio percorso di riabilitazione nelle prossime ore, ovviamente dopo questa diretta, anche perché ha la precedenza al lavoro su tutto, però dai, ci siamo divertiti, devo dire, solita organizzazione un po' balorda da parte nostra, solamente 6 i giocatori coinvolti in questo calcetto, veramente un livello tecnico medio, dai, no, basso no, medio livello atletico, fisico da rivedere, d'altronde si gioca in altitudine, quando vi parlano delle difficoltà dell'altitudine, ragazzi, per chi non ha mai fatto sport a questo tipo di altezze, fidatevi che è veramente così, ci sono delle grosse difficoltà, perché il fiato viene a mancare dopo 5-6 minuti, cioè dopo 5-6 minuti qualche corsa, qualche scatto e vi manca il fiato e buonanotte tutti a casa, quindi io mi sono anche fatto male, mi sono stirato all'altezza dell'inguine, avverto un dolore non forte, però lo sento, non so se proprio lì le opsoas, in ogni caso il comunicato magari dovremmo fare accertamenti,
33: diamo fede al comunicato, cioè scusa, adesso non è che puoi dare contro il comunicato dell'emittente, no? Cioè, è già uscita la notizia ufficiale, per favore. Cioè...
32: Sì, rispettare sempre ovviamente le parole dei medici che hanno esaminato la mia situazione, magari ci sarà un approfondimento.
33: Sì, sì, sì, no, nelle prossime ore ci saranno sviluppi, si attendono sviluppi sul programma di Francesco Loreti. Da casa arrivano anche dei messaggi al 366-402-4022, veramente indecorosi, perché insomma si legge carriera finita, passerà alla frasca 3 al Pratello, questo sappiamo, no? Che c'è questa apertura che incombe, Marco Migliore ha deciso di aprire un'altra frasca dopo quella al Vicolo, ovviamente quella centrale di Andrea Costa, la gestione di Cassarini, ha deciso di aprire anche al Pratello, quindi insomma se la carriera dopo questo secondo grado, dopo questa lesione, insomma è chiusa a livello calcistico, andremo lì, io poi ti farò supporto, perché io alla frasca sto sempre discretamente bene, quindi molto bene, li saluto tutti gli amici della frasca, anche chi in Cassarini è impegnato non solo a fare birre, ma anche chi fa il vino, non so se hai presente che c'è la parte Cassarini Vines che è gestita dal Dado, grandissimo numero uno, che ogni tanto ci porta anche del vino bianco, numero uno totale, quindi comunque se la carriera è finita, Frank, cioè nel caso sei in mani più che sicure.
32: No, ecco, anche da questo punto di vista sono abbastanza fritto, perché essendo a dieta stretta la mia consumazione di alcol è ridotta allo zero, quindi ci vediamo alla frasca magari per fare una Coca-Cola, ecco, per fare, ragazzi, cosa bisogna fare? L'alcol nelle diete ferree bisogna quasi eliminarlo. Comunque andiamo oltre, ci siamo divertiti, ringraziamo tutti i vari colleghi che hanno partecipato.
33: Aggiungo che probabilmente uno degli elementi di spicco del calcetto giornalisti di oggi verrà a farci compagnia dopo le 17, quindi retta, quindi potremmo, non sveliamo chi, però una firma firma autorevole del panorama giornalistico bolognese.
32: Sì, assolutamente, ne avremo molto piacere. Attendiamo conferma comunque, la conferma ufficiale.
33: Lui ha detto che ci sarà, siamo noi a dover decidere l'orario, abbiamo addirittura questo pregio.
32: Perfetto, perfetto, un privilegio veramente non scontato. Ovviamente dopo lo avremo ospite, quindi lo possiamo confermare. Ufficiale, ufficiale come ufficiale che c'è un bel sole, tra l'altro, che ci permette di stare al caldo con una bella aria. Ecco, devo dire, la temperatura oggi a Valles è pressoché perfetta, si sta veramente molto molto bene. Ricordo il numero per interagire con noi, 366 402 4022, e intanto c'è un'ufficialità, dato che volevamo dare anche qualche altra notizia sempre legata al calcio, ovviamente, e al calciomercato, che tra l'altro c'entra, sì, tra l'altro c'entra con la situazione legata al Bologna, perché nelle ultime ore è arrivata la firma ufficiale di Alejandro Garnacho, che dal Chelsea passa all'Aston Villa per una cifra intorno ai quanti milioni? Circa 50 milioni di euro o di sterline. Comunque tra pochissimo Leo ci darà la conferma sulla cifra, ve lo diciamo soprattutto perché l'Aston Villa aveva dimostrato di avere grossissime intenzioni di presentare un'offerta al Bologna per Jonathan Rowe, dato che cercava un giocatore da mettere in quella posizione lì, nell'ala di sinistra. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Alejandro Garnacho, che è un'ala sinistra che arriva dal Chelsea, dove non si è trovato proprio benissimo nelle ultime stagioni, e quindi chissà che questo acquisto non possa far scendere l'interesse da parte dei Villains per Johnny Rowe, che sappiamo essere giocatore che interessa tanti club. D'altronde è un talento cristallino, è un giocatore fortissimo, che abbina grande qualità tecnica, ha un'ottima capacità anche all'interno del campo di trasmettere ferocia, aggressività, tutte le cose che gli consentono appunto di essere un ottimo calciatore. Quindi potrebbe forse scemare questo interesse da parte dell'Aston Villa nei suoi confronti, sempre tenendo in considerazione che il Villa proprio al Chelsea circa 3-4 giorni fa, ecco, comunque ha venduto Morgan Rogers per una cifra intorno ai 140 milioni di euro.
33: Ma guarda, non si trova in realtà il numero preciso e i milioni precisi su cui è stata definita questa operazione, ma la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo nel caso in cui maturino determinate condizioni. Non la scrive neanche il principale giornalista più importante al mondo di calciomercato, che è Fabrizio Romano, neanche lui si sbilancia sulle cifre di questo affare, nonostante sia già ufficiale, cioè che Garnacho è un giocatore dell'Aston Villa, ha preso la maglia numero 17. Per Garnacho ancora una volta sfuma la possibilità di arrivare in Italia, perché era stato accostato al Napoli, ricorderai perfettamente, quando insomma poi il Napoli alla fine è andato su Okafor, credo, no? Per sostituire Kvara, alla fine, sui tanti giocatori di cui si era parlato, alla fine Napoli ha preso Okafor, mi ricordo perfettamente. Garnacho era stato uno dei giocatori accostati al Napoli, anche piuttosto vicino, non c'è andato. Poi adesso la Roma ci è andata vicino a prenderlo in queste ultime settimane, puntava Somerville, poi Somerville è andato all'Al-Hilal. E Garnacho, quindi, pensando che la Roma andasse su Somerville, ha firmato con l'Aston Villa. Leggendo un po' nelle ultime ore tutti questi intrighi, se no Garnacho poteva essere un altro giocatore da possibile approdo in Serie A. Alla fine ha firmato con l'Aston Villa, è un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo, ma le cifre dovrebbero essere intorno ai 45-50, anche se erano più quelle che erano le volontà del Chelsea fino a qualche settimana fa. La cifra vera e propria non si trova, però è comunque un'operazione questa che Aston Villa aggiunge a quella di Manzambì, no? Perché era arrivato anche lui al Friburgo, anche lui una cifra, questo sì, 50 milioni di euro, trequartista che il Bologna ha anche affrontato, 46? No, 6? 2006?
32: No, non 60.
33: Mi hai segnalato un 6? 60?
32: No, 60?
33: Forse 50?
32: Secondo me erano 46 milioni di sterline e quindi 60 milioni di euro. Comunque andiamo a cercare la conferma anche su questo giocatore, che abbiamo avuto la fortuna, perché per me è veramente fortissimo, di vedere al Dallara. Erano 60 milioni il trasferimento dal Friburgo all'Aston Villa per Manzambì. Devo dire, sia su Garnacho che su Somerville posso dire due proiettili quelli schivati per, da parte della Roma, che per me sono due giocatori forti, perché tecnicamente Garnacho non si discute, perché è un giocatore che ha l'uno contro uno, ha un ottimo tiro in porta e grandissima velocità. Summerville uguale, perché comunque anche lui ha grande capacità di liberarsi il tiro, di saltare l'uomo e anche di andare proprio in velocità. Sono due giocatori che per caratteristiche si assomigliano abbastanza, forse Garnacho un po' più strutturato fisicamente, però per una sua mentalità che non ti dà troppe garanzie, per uno suo stare in campo secondo me non così di alto livello, non sarebbe stato l'acquisto giusto per la Roma. Summerville, per le cifre di cui si parlava, secondo me è un po' troppo, la Roma cosa aveva offerto? 47 milioni, una cifra intorno ai 50. Per me follia offrire una cifra del genere per Crescenzio Summerville, che comunque resta senza alcun dubbio un buonissimo giocatore. Comunque due proiettili schivati per la Roma, quindi da parte mia c'è anche curiosità nel capire quali saranno gli acquisti top della squadra di Giampiero Gasperini. E tra l'altro leggevamo ieri sera di un possibile interessamento per Santiago Castro, no? Della Roma di Gasperini.
3: Sì, leggevamo di questo interessamento. È ovvio che la Roma sta cercando di completare il suo attacco, che comunque mi sembra già discretamente, insomma, popolato di giocatori forti, con Dybala che ha rinnovato, con Malen che è stato riscattato, con Sulé che è ancora in rosa, direi assolutamente. Quindi una squadra che poi ha ancora Dovbik, credo, a disposizione, però sì, penso che sia una squadra che sta cercando un altro giocatore offensivo di livello. Vediamo se appunto si farà sotto per Santi Castro. Ovviamente il Bologna non ha intenzione di metterlo sul mercato e vuole valutare le possibili proposte nel caso in cui dovessero arrivare, le valuterà. È ovvio che non deve cederlo per forza e vuole provare anche a trattenere il più possibile i suoi talenti. È ovvio che sappiamo che per Castro e per Rowe possono arrivare delle offerte importanti, e se saranno sopra i 40-45, direi 40 per Castro, 45 per Rowe, non so se sei d'accordo su queste due cifre qua, il Bologna potrà iniziare a valutarle. Ecco, secondo me 40 per Rowe è ancora troppo poco, 40 per Castro può essere una cifra già da valutare diversamente.
32: Sì, io credo più su Castro che su Rowe, sono d'accordo con te, nel senso che su Rowe secondo me la cifra è leggermente più su, poi che si possa trattare, ok, però credo che il Bologna voglia più di 45 per Rowe. Cioè scende, ecco, si siede a trattare quando c'è un'offerta leggermente più alta, perché credo che la valutazione che fa il Bologna su Jonathan Rowe sia più alta rispetto ai 45 milioni. Poi è chiaro che dipende sempre un po' da dove ci troviamo all'interno del mercato. Cioè ovviamente se al 15 d'agosto non arriva niente per Rowe, arriva qualcosa al 20 di agosto, la cifra sale. Questo direi che è abbastanza ovvio. Stessa cosa per Castro, perché poi sono giocatori che nell'economia della nostra squadra devono essere sostituiti in maniera adeguata, e quindi con meno tempo a disposizione per sostituirli bisogna tenere monitorata la situazione bisogna andare a prendere qualcuno al loro posto in pochissimo tempo, perciò bisogna andare dritti su un giocatore e l'altra squadra, quindi, che ti andrebbe a vendere il giocatore avrebbe delle pretese alte, considerando che sarebbero a fine mercato.
3: Ricordiamo sempre, a livello di notizie di mercato, che oggi verso l'ora di pranzo, lo abbiamo detto in chiusura di trasmissione questa mattina, è arrivata, secondo Nicolò Schira, una proposta da parte del Beşiktaş per Jean Lucumi. Beşiktaş, che lo ricordiamo, ma penso che tutti gli amici all'ascolto lo sappiano tranquillamente, è il club che ha alla guida tecnica Vincenzo Italiano. Un'offerta da 15 milioni di euro per Jean Lucumi, che però è stata rifiutata dal Bologna. Questo è quello che diceva oggi uno dei principali operatori di calciomercato a livello italiano, ovvero Nicolò Schira. Sappiamo che è una cifra ritenuta molto molto bassa, e Schira scrive che il Bologna valuta il giocatore e valuta una cessione del giocatore 25 milioni di euro, quindi stiamo a vedere. Intanto il Beşiktaş, curiosavo, e è una cosa secondo me interessante da dire, questa sera gioca la sua prima partita ufficiale
33: della stagione. Questa sera alle 20 c'è il turno di Europa League di qualificazione, uno dei primi turni di Europa League, perché insomma ne dovrà fare di turni playoff per arrivare eventualmente alla fase a girone unico di Europa League, il Beşiktaş di Vincenzo Italiano. E comunque la prima partita è una partita interessante. Io non so se tu sei d'accordo, ma stasera se hai voglia ce la guardiamo, perché si gioca Beşiktaş Midtjylland. Non è una brutta partita, tutto sommato, per essere calcio di luglio. Si gioca questa sera alle 20 l'andata a Istanbul, il ritorno si giocherà fra una settimana, chiaramente giovedì prossimo, in casa del Midtjylland, e quindi doppio confronto subito importante, e sarà la prima partita ufficiale, non più da allenatore del Bologna, di Vincenzo Italiano. Non è neanche una notizia da poco.
32: No, infatti magari un occhio lo riusciremo a dare questa sera su questo match. Tra l'altro
33: chissà se c'è diretta Sky,
32: ma in un modo o in un altro. No, in un modo o in un altro, nel senso che si possono pagare anche altri abbonamenti senza dire nulla di così troppo grave. Comunque ripensavo mentre dicevi questa cosa ai giri che crea il calcio, perché noi l'anno scorso siamo a Memmingen. Ti ricordi? A dormire la sera, e troviamo un cameriere che ci dice che il Cagliari ha preso un giocatore che arriva dal Beşiktaş e che il Bologna avrebbe dovuto prendere lui piuttosto che Immobile, no? Parlava di Semih Kılıçsoy. Che Italiano ritrova quest'anno da allenatore, no? da allenatore del Beşiktaş, cioè per me è un caso pazzesco. No,
33: e tra l'altro nella conferenza stampa di presentazione a Italiano che ho sentito, perché comunque Italiano risponde in italiano, quindi noi comunque qualcosa ci capiamo da quella conferenza stampa, una delle ultime domande è proprio su Kılıçsoy, e Italiano non si ricorda neanche come si pronuncia, e si gira verso il traduttore e gli chiede come si pronuncia Kılıçsoy, ed è lì che chiedo un po' anche la pronuncia di un giocatore che è comunque veramente, insomma, per me portentoso, di grande talento. Chissà se stasera gioca, dotato di grande classe. 2005, no?
32: Sì, 05, io innamorato di Kılıçsoy, quindi sarebbe stato un giocatore che io avrei gradito tanto. Ho avuto la possibilità di parlare con qualche collega turco e so che almeno la cosa era di 3 settimane fa più o meno, so che loro credono molto in questo calciatore, e Italiano ha messo un veto su di lui, cioè che lo voleva trattenere, quindi mi sarebbe tanto piaciuto vederlo qua in rosso-blu, perché i suoi minuti a Cagliari sono stati di un certo livello. Salutiamo un claudicante Max Guerrieri, anche lui protagonista in una di queste nella partita di questo pomeriggio. Davvero ha dato tutto Max, lo ringraziamo per aver organizzato, lui una delle menti organizzatrici di questo calcetto. Ricordo, organizzazione balorda, per l'ennesima volta un 3-3 veramente orribile.
33: Che se poi avessimo chiesto a qualche tifoso di venire a giocare avremmo fatto un 10-10, perché c'erano a un certo punto anche alcuni spettatori, no? Secondo me saremmo riusciti anche a fare qualcosa di meglio, però veramente io non ho voglia di organizzare, quindi quando non organizzo i calcetti vanno a finire così, mi dispiace, effettivamente capisco. Ci sono tantissimi messaggi, sì, su questo calcetto, è impressionante che gli amici a casa siano più interessati a questo che al Bologna.
32: Sì, beh, perché ne abbiamo parlato Max, ovviamente, perché abbiamo iniziato la trasmissione con la nostra grandissima prestazione. Allora andiamo con questi messaggi prima di andare un po' in pausa, dato che poi sono tutti su di me e sul mio infortunio. Signor Loreti, a dire le bugie le cresce il naso, a parte gli scherzi, grazie perché con le vostre dirette sembra di essere lì. Grazie a te Atos, non so a che bugie ti riferisci.
33: Non lo so, non so neanch'io, però te li leggo io, dai, messaggi, dai, su di te, che così non sei troppo autoreferenziale. Quindi Loreti salta la prima di campionato, sì, il 24 agosto sicuramente non ci sarà, ma anche per la trasferta di Bergamo sarai out sicuramente. Forse torni dopo la sosta.
32: No, forse
33: torni dopo la sosta.
32: Beh, per precauzione, in via precauzionale potrei tornare dopo la sosta, però ecco, assisterò comunque
4: allo stadio, alla partita, ecco, quello sicuramente, cioè, sarò vicino alla squadra.
33: Però ribadiamo che seguiranno aggiornamenti, seguiranno ulteriori informazioni e accertamenti su quello che riguarda le condizioni di Francesco Loreti. 366-402-4022, ci vediamo all'Isokinetic, certo, anche perché poi ad agosto saremo lì a filmare i giocatori che faranno le visite mediche, i nuovi giocatori del Bologna, e monitoreremo il percorso riabilitativo di Frank. Fabio scrive: sono vicinissimo a Frank, questa debacle non ci voleva proprio, speravo in 3 settimane di recupero, ma almeno ha dominato da play basso. Non è proprio un play basso, a me sembra un giocatore poi dopo che ha voglia anche di spostarsi un po' più in avanti, anche se, come dicevo prima, secondo me la mente ti spinge a volte più in là di dove il fisico non arriva.
4: Beh, su questo possiamo veramente essere tutti d'accordo, ma direi che sono cose che condividiamo tutti abbastanza. Sul fatto del play basso, secondo me uno dei ruoli dove mi sono espresso meglio in carriera, devo dire che negli ultimi anni in cui ho giocato ho fatto l'attaccante di manovra, perché cioè comunque qualche gesto tecnico. Quindi, dai, mi viene ancora
33: un centravanti o un centro indietro?
4: Un centroavanti, riprendendo anche un messaggio che è arrivato questa mattina. State con noi, ovviamente rientriamo tra pochissimo qui da Valles e dalla Fussball Plaza.
26: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
28: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
31: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
26: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
29: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
7: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: Ok,
2: calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, le 17.03 di questo giovedì 23 luglio, in diretta anche questo pomeriggio per raccontarvi tutto ciò che accade qui dal ritiro altoatesino del Bologna, scherzando anche un po' con voi al 366-402-4022 tra discorsi seri legati ai rossoblù, mercato e campo, ma anche un po' di ironia su questo calcetto giocato da noi giornalisti. Tra poco avremo Merlini con noi di Repubblica e quindi sarà divertente anche parlare con lui non solo di Bologna a livello serio, ma anche un po' di quello che è stato il calcetto appena concluso dai giornalisti che sono ancora a pezzi in questo momento, ma rigorosamente in diretta live. Abbiamo tanti messaggi al 366-402-4022 e vi ringraziamo tantissimo. Prima però vi leggo che domani è una grande giornata per Porretta Terme e dintorni, perché chi passa da Porretta domani può fare un salto a quello che sarà una nuova inaugurazione veramente molto molto bella. Verrà inaugurato il nuovo playground I Triangolini, c'è questa notizia che vi leggiamo, riportata anche da bolognabasket.org. il 24 luglio, domani, una giornata di festa con il 70° anniversario del Sacrario del Cestista, l'inaugurazione della casa della pallacanestro e appunto del nuovo playground I Triangolini, una giornata destinata a entrare nella storia. Venerdì 24 luglio il comune di Altoreno Terme celebrerà il 70° anniversario del Sacrario del Cestista, luogo unico nel suo genere e simbolo dei valori dello sport, e verrà inaugurata la casa della pallacanestro, il nuovo campo all'aperto, il playground come si suol dire in termini cestistici, I Triangolini, due opere pensate per custodire il passato e promuovere il futuro e la disciplina. Sarà un evento che unirà memoria, sport e partecipazione, confermando Porretta Terme come una delle capitali italiane della cultura cestistica, una giornata aperta alla cittadinanza, agli sportivi, alle istituzioni e a tutti coloro che riconoscono nello sport uno straordinario strumento di crescita civile e sociale. Dalle 15 in avanti c'è una passeggiata commemorativa dal movimento ai caduti al santuario fino poi all'arrivo alla cerimonia istituzionale dalle 15.30 e tutto il pomeriggio, in cui poi dopo si svolgeranno le varie attività con il taglio del nastro del playground che avverrà alle 17.30, però insomma per chi passa nei dintorni di Porretta Terme può essere divertente fare un po' anche approfondire un po' a conoscenza del territorio e della memoria, ovviamente, oltre a questa bella inaugurazione di questo playground. Volevamo raccontarvelo giustamente perché ci seguite in tanti anche da Porretta Terme dintorni, ma ci seguite da tutta l'Emilia Romagna, quindi era un'informazione doverosa. Continuiamo, no, con i nostri amici ascoltatori e i loro messaggi al 366-402-4022.
4: Ma sì, in realtà volevo tirare fuori un altro argomento, non ne abbiamo praticamente mai parlato in questi 10 giorni, in questi 11 giorni di ritiro qui su da Valles, ma volevo sapere la tua sull'approccio della Federazione Italiana Gioco Calcio verso Pep Guardiola, Leo, dato che stanno uscendo dichiarazioni, stanno uscendo indiscrezioni riguardo al nuovo allenatore, riguardo al nuovo commissario tecnico, meglio dire così, della nazionale, dato che siamo in un momento veramente buio, terribile. per quanto riguarda il nostro calcio e il nostro campionato. Ecco, la notizia di un interessamento della, da parte nostra nei confronti di Pep Guardiola ovviamente ci fa saltare dal divano, dalla sedia, perché sarebbe veramente una cosa incredibile. Volevo sapere la tua e quanto, quanta percentuale dai alla riuscita di questa trattativa, di questa possibilità.
33: Per il momento ancora sotto il 50%, però non è una percentuale bassissima, credo 30-40%. Resta comunque complicato, perché io ho il giudizio migliore possibile di Guardiola, nel senso che secondo me è l'allenatore migliore degli ultimi 20 anni del calcio moderno europeo, quindi è il profilo più alto possibile. L'Italia, dopo il cambio del presidente della, della Federazione Italiana Gioco Calcio con l'arrivo di Malagò, per me è andata su due ottimi profili a livello di direzione, ovvero quelli di Maldini e di Leonardo, che sono, non dico due garanzie, perché Maldini comunque non ha fatto il dirigente per una vita, però comunque ha affrontato situazioni anche non facili al Milan e ha avuto anche successi col Milan. Una separazione abbastanza burrascosa e conflittuale, va detto, con i rossoneri, però Paolo Maldini è una leggenda del calcio giocato e conosce dinamiche di calcio come pochi altri al mondo. Leonardo è stato grande dirigente al Paris Saint-Germain, oltre che in parte anche tecnico, sappiamo che ha avuto anche una breve parentesi da allenatore. Credo che Guardiola sarebbe veramente proprio una scelta radicale, e credo che poi Guardiola deciderà di accettare la nazionale non tanto per volontà economiche, perché non credo che ci siano i soldi alla base di questa scelta, credo che alla base di questa scelta ci siano le possibilità di manovra che potrà avere il tecnico di origine spagnola per accettare la nazionale. Cioè, secondo me accetterà non tanto se arriva quella proposta economica di un certo tipo, si parlava oggi di 20 milioni di richiesta che poi dopo è stata forse smentita come notizia, però se veramente Guardiola accetterà è perché avrà avuto garanzie certe del fatto che potrà veramente fare calcio e cercare di migliorare e determinare il movimento come vuole lui al 100%, perché secondo me ha paura, o comunque giustamente le incertezze e i dubbi che ci possono essere è di finire impantanato in un sistema calcio italiano che non riesce a svoltare, non riesce a cambiare. E secondo me dalle certezze accetterà se arriveranno queste certezze. Con Maldini e Leonardo per me queste garanzie gli possono arrivare, è ovvio che dipende fino a che punto di cambiamento e quanto in alto vuole andare a modificare il sistema calcio italiano. Non sono nella testa di Guardiola, non lo posso sapere, ma immagino che potrà avere nel caso una rivoluzione molto importante in mente.
4: Sì, come è sempre stato anche a livello di club, Guardiola ha cambiato il calcio, lo possiamo dire proprio serenamente. Sarebbe un colpo incredibile, infatti la vedo molto difficile. Ecco, se io ti avevo chiesto la percentuale, io la abbasserei ancora un po' rispetto alla tua, ma magari non siamo d'accordo sulla percentuale, ma quanto ecco, entrambi la reputiamo una cosa difficile. Ma io dico 10%, io dico proprio percentuale bassissima. Non so quanto Guardiola abbia voglia di prendere in mano una sfida così, quasi veramente di una difficoltà pazzesca, cioè quasi impossibile questa sfida. Ecco, ritirare sul calcio italiano da dove è arrivato è un qualcosa di inimmaginabile, ecco, proprio una montagna da scalare. Comunque, tornando al Bologna e a quello che stiamo vedendo,
33: Guardiola, perché come è un tema interessante, se gli amici a casa hanno messaggi al 366-402-4022, opinioni su Guardiola, percentuale anche, magari qualche amico a casa le leggiamo, sarebbe la prima vera scelta, come dire, no, di rischiosa in carriera. Alla fine il Barça sì, lo ha fatto diventare il club migliore del mondo nel periodo in cui l'ha allenato, però quando l'ha preso era comunque un club con radici di un certo tipo. Bayern Monaco, Manchester City,
3: sì, tutti i club che ha portato più a livello ancora più alto, forse il Bayern non lo ha innalzato troppo di livello, però il City sicuramente sì, il Barça sicuramente sì, però nessuna di queste tre scelte è stata rischiosa.
32: No, per niente, cioè per nulla rischiose tutte e tre, cioè parliamo di top club mondiali. Hai detto che poi in realtà il Bayern Monaco, come hai detto te, non è che ha fatto proprio benissimo, poi lì ci ha messo lo zampino anche il Real Madrid per non far ottenere al Bayern i risultati sperati con Guardiola. Poi vabbè, il suo percorso al Manchester City è stato molto buono, devo dire, magari ci si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto in Champions League. C'è stata una Champions League vinta con il Manchester City nel 2023, no? Giusto, contro l'Inter di Simone Inzaghi, incredibilmente arrivata in finale, però sì.
3: Non te l'aspettavi, no, che arrivasse in finale?
32: Totalmente, no. Per niente, no. Assolutamente no. D'altronde, chi è che ha affrontato nell'ordine? Benfica, Porto,
0: Milan.
32: E poi sì, basta, perché ottavi, quarti e semifinale, quindi sì, insomma, un percorso piuttosto agevolato, però bisogna comunque arrivarci, quindi sono stati bravi. Però ecco, una finale dove il City partiva secondo me nettamente favorito. In ogni caso sarebbe la prima vera sfida della carriera di Pep Guardiola, che comunque, a prescindere dai risultati con Bayern, City e altre, ha sempre dimostrato di essere un allenatore pazzesco, di lavorare veramente in un modo incredibile.
3: Dimmi. Dobbiamo leggere il messaggio di Ricky: chiunque sia il CT, basta che non convochi più di Lorenzo, Cristante, Zaccagni, e fa già meglio degli altri, con le faccine che ridono.
32: Beh, oddio, io aggiungerei altri 10-12 giocatori, io farei, ne hai detti solo 3?
3: Cristante farà il titolare, a prescindere da chi sarà il commissario tecnico.
32: Ma infatti, guarda, posso dirti, Cristante è un giocatore che non detesto così tanto, cioè un
3: gode di pessima stampa, pessima reputazione.
32: Esattamente, ma per me è un giocatore valido da avere in una squadra, poi non da fargli fare ruolo centrale, soprattutto in nazionale, però per me è un giocatore che ci può stare per mentalità. Poi ovviamente come 22esimo, ecco, io lo chiamerei più per fare veramente spogliatoio, con pochi minuti a disposizione, quando ci sono le finestre delle nazionali. Ecco, tu ne hai detti 3, io ne aggiungerei veramente altri 10-12 di giocatori da non chiamare mai più. Comunque c'era
3: ce n'è un altro sempre sulla nazionale, che ci scrive Andy: se arriva Guardiola i giocatori azzurri diventano automaticamente fenomenali. Ma dai, no, assolutamente no, nessuno lo ha detto, e penso che infatti ci sia la volontà, nel caso in cui Guardiola dovesse accettare questo incarico, di rivoluzionare molto il sistema, e non penso che semplicemente
32: da lontano.
3: Sì, esatto, cioè, partendo da molto lontano, esatto, e soprattutto che con Guardiola questo gruppo di giocatori sì, magari può avere idee tecniche, stile di gioco un po' diverso rispetto all'ultima nazionale che abbiamo visto di Gattuso, però sì, cioè può crescere un pochettino di più livello, ma è molto complicato pensare che mettendo semplicemente Guardiola, rimuovendo Gattuso, mettendo Guardiola, allora siamo da, non lo so, quarti, semifinale dell'Europeo. Penso assolutamente no, cioè Guardiola è una scelta non per il presente, è una scelta per cambiare la direzione di un movimento.
32: Sì, che ha bisogno di essere stravolto totalmente. Ma tornando al Bologna, Leo, dato che alle nostre spalle il campo è pieno di esercizi da svolgere per alcuni giocatori, chi si allena questo pomeriggio? Perché so che sono arrivate delle conferme. Direi i giocatori che hanno bisogno di pareggiare un po' la propria condizione atletica, no? con i compagni di squadra.
3: Sì, assolutamente, per quello che riguarda oggi pomeriggio la squadra non si allena a riposo, ma ci sono 4 giocatori che svolgono un programma appunto personalizzato: Ferguson, Alassane, Moro e Holm, che questa mattina si è riposato e quindi oggi pomeriggio si allena, si sta preparando una sorta di percorso sia con conetti, ostacoli e porte per quello che riguarda i giocatori
33: che si alleneranno tra poco qui alla Fussball Platz, saranno questi quattro. Vedremo un po' come si divideranno tra palestra e campo, però insomma li abbiamo qui sotto tiro, possiamo dire veramente, quindi vi racconteremo anche il lavoro che svolgeranno questi giocatori che tra poco saranno in campo guidati dai vari preparatori dello staff di Domenico Tedesco per questo allenamento del pomeriggio. Lewis Ferguson è quello più avanti rispetto a questi quattro. Lewis è arrivato sabato, sta facendo delle grandi doppie sedute e anche oggi l'abbiamo visto correre molto con una bella tenuta per quello che riguarda il centrocampista scozzese. Raheem Alassane e Nicola Moro sono arrivati oggi, quindi avranno bisogno di qualche giorno in più per raggiungere il livello del gruppo. Per quello che riguarda Emil Holm, stiamo attendendo tempi un po' più chiari su quando potrà rientrare in gruppo, però

0: programma di recupero dalle 3 alle 4 settimane è stato dato, no, al momento del rientro della squadra Casteldebole, che era il 7 e l'8 di luglio, quindi insomma siamo già due settimane, fondamentalmente a più di due settimane, quindi valutiamo un percorso che, se sarà di rientro in tre settimane, potrebbe arrivare tra poco.
1: Ti leggo un messaggio che è una battuta da parte di Mazz, che si scrive: secondo me è più facile che Guardiola convinca Maldini e Leonardo a rinunciare all'incarico. Beh, direi che con questa battuta possiamo andare con la nostra seconda pausa. Tra pochissimo rientriamo qui dal Fußballplatz di Valles per commentare il ritiro del Bologna. Lo faremo anche con Marco Merlini di Repubblica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
4: Nettuno siamo noi.
3: No, Matte, è la squadra di baseball.
4: Quale?
3: Nettuno.
4: Siamo noi.
3: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
4: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
5: Sì,
4: ma
5: tutta, Matte, sì, sì.
4: Tutta quanta?
5: Tutta, anche quelli del basket.
4: Ma
5: sì,
4: quanti
5: sì.
4: saranno?
5: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
4: Sarà pieno, sì. imballato
5: è
4: di
5: imballato,
4: gente.
5: Sì.
4: Veramente. Wow.
6: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
7: Ciao, sono io.
8: Io chi?
7: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
8: anzi il migliore.
7: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
9: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 800.

0: per un blocco. Marco Merlini di Repubblica, ciao Marco.
1: Ciao Fra, grandissimo, non esageriamo.
0: No, per me è un grandissimo piacere, proprio un cerchio che si chiude.
1: Comunque vorrei dire che di questi tre, due oggi sono vincenti e uno è perdente nella partita di calcetto che è stata fatta. Poi non dico altro.
0: Perfetto, lasciamo un po' di dubbi, un po' di mistero a tutti i nostri ascoltatori. Merlo, tu sei qua da qualche giorno e hai visto qualche allenamento del nuovo Bologna di Tedesco. Ti chiedo intanto un po' di impressioni, poi dopo andiamo magari un po' più nello specifico analizzando anche la partita di ieri.
1: Ma vabbè, sono venuto su con grande curiosità, soprattutto per vedere un po' come, quali erano i suoi metodi di lavoro e vedere un po' anche la squadra come rispondeva. Direi che insomma a me il clima sembra tutto sommato abbastanza positivo, e sento anche i giocatori quando parlano, sono tutti abbastanza elettrizzati e quantomeno c'è tanta voglia di mettersi in mostra, come dire, certe gerarchie si sono azzerate, si riparte tutti da zero e tutti sono in lotta per cercare di trovare posto, no?
0: Su ieri invece, sulla partita, cos'è che ti è piaciuto di più e cos'è che ti è piaciuto di meno, se devi trovare qualcosa, proprio una cosa da entrambe le parti?
1: Beh, intanto mi è piaciuto di più la reazione, diciamo, più che altro di carattere, perché comunque insomma le partite di questo periodo insomma, per me lasciano sempre un po' il tempo che trovano, quindi quello sì. Qualcosa chiaramente di negativo è legato ai meccanismi, quindi qualche incertezza difensiva, qualche incertezza anche tattica, mi riferisco soprattutto alla fascia destra che, per quanto sia elettrizzante, quando il Bologna ha la palla, quando il Bologna è senza palla, vedere Orsolini, Berna e Zortea, insomma, non dà tutte queste serenità e tutte queste tranquillità, però insomma, ripeto, sono un lavoro in corso, quindi insomma, giusto dare un po' di peso anche per l'entusiasmo che poi eventualmente genera nei tifosi, ma sono comunque partite di luglio.
2: Sì, sono assolutamente partite di luglio. Stai vedendo tante idee di calcio diverse, oppure effettivamente, come ci diceva Miranda l'altro giorno, alla fine sono mentalità spagnola, cioè gli piace giocare col pallone, tenere il pallone? C'è molta distanza secondo te tra queste prime esercitazioni che vediamo di Tedesco rispetto al calcio che faceva il Bologna d'italiano? Poi non siamo così distanti.
1: Ma guarda, visti in campo durante la partita, in realtà tante differenze rispetto a italiano non le ho viste, cioè comunque questa ricerca anche degli esterni che era stata un po' messa in dubbio dopo la prima partita, così mi sembra che sia tornata ampiamente di moda. C'è questa curiosità legata a Bernardeschi nel ruolo di mezzala, lui stesso oggi a Sky ha detto che insomma è una bella sfida, insomma ha fatto capire che è una bella sfida, è importante averla provata immediatamente dal ritiro. Poi lui stesso ha detto vediamo poi come procederà, anche qui c'è da capire se l'arrivo poi dei centrocampisti, sia quelli già in rosa ma che stanno arrivando adesso e stanno cercando di arrivare a una preparazione ottimale adesso, sia quelli che speriamo a breve arriveranno dal mercato, poi bisogna capire se Bernardeschi sarà veramente lì oppure se tornerà a fare l'esterno d'attacco.
2: È molto importante che sia in campo come mezzala per essere titolare insieme a Orsolini, cioè credi che questa situazione possa essere di grande giovamento invece che far sì che si crei un po', no, il ballottaggio che magari l'anno scorso non ha aiutato, forse soprattutto Orso?
1: Sì, non aiuta sicuro, ripeto, secondo me per gli equilibri della squadra bisogna capire come far poi tornare tutti i conti, perché non so se la squadra riesce a reggere Orsolini e Bernardeschi a centrocampo, quindi secondo me lì ci sono degli equilibri che vanno trovati. Ripeto, è interessante, lui mi sembra che comunque dell'entusiasmo ne abbia, sicuro con la qualità che ha adesso a disposizione Tedesco, Bernardeschi emerge a centrocampo, comunque ad Azzuzzi è quello che per me è più ombre che luci, però vabbè, era fermo da tanto e quindi ci può stare. Pobega comunque lo conosciamo, diciamo che il livello tecnico è alzato proprio da Berna.
0: Su una cosa di cui invece abbiamo parlato ieri sera, Merlo, vado sul capitolo cessioni eventuali, perché ovviamente sappiamo che Rowe è un giocatore che interessa a tante squadre come Castro, tra i due, perché c'è questo dibattito che prosegue da tanto tempo anche con i nostri ascoltatori. chi terresti con decisione tra i due giocatori? Cioè, faresti tutto per tenere chi tra Rowe e Castro?

0: Rowe. Io sono assolutamente convinto che Rowe sia il giocatore che alza il livello lì davanti, è il giocatore che salta l'uomo degli esterni, onestamente, è quello veramente che salta. Cioè, Orso fa un po' più fatica, Berna, Rowe è proprio la miccia che si accende, è la scintilla, è come dire, la luce abbagliante che secondo me va tenuto comunque. Poi, chiaro, si può pensare anche di tenerli tutti e due, però se dovessi proprio buttare uno giù dalla torre, butto Castro.
1: Su un'altra cosa di cui parliamo tantissimo e spesso abbiamo anche idee diverse, io, magari anche Leo o con i nostri amici a casa, è sul sostituto di Lucumí Merlo, perché tante volte ci chiedono: ma dobbiamo prendere un giocatore di altissimo livello al suo posto, dobbiamo intervenire pesantemente sul mercato, spendere tanti soldi per avere un giocatore già pronto. Io sono dell'idea che il Bologna, avendo già speso più di 30 milioni per Haaland, Vitic e Eggem, non debba prendere un giocatore che costa tanto, perché se no si rischierebbe di mettere in ombra questi tre calciatori che, a prescindere da tutto, di quello che possono dare a livello tecnico, sono investimenti che il Bologna ha fatto, e rischieresti di mettere, appunto, di far partire qualcuno dietro nelle gerarchie comprando un giocatore che arriva per fare il titolare a 15 milioni. E per me quello sarebbe un rischio. Io, per esempio, andrei su un calciatore giovane, spendendo poco, da far crescere per averlo pronto per la stagione successiva. Io farei questo, quindi vorrei sapere anche la tua, Merlo.
0: Allora, il tema è anche prettamente numerico, nel senso che se va via Lucumí e basta, il Bologna comunque quattro centrali li ha, quindi o ne esce un altro o altrimenti con il campionato e la Coppa Italia non si ravvisa la necessità di avere, secondo me, almeno cinque centrali. Quindi se dovesse uscire uno, e chiaramente quello che dovrebbe uscire nel caso è Casale, allora sì, si può fare un investimento di prospettiva, perché comunque hai Vitic, che comunque un anno di esperienza l'ha fatta e devi puntarci quest'anno. Hai Haaland, l'hai fatto venire prima proprio per facilitare il suo ambientamento in Italia e anticiparlo in modo tale da farlo trovare mediamente pronto. Hai Eggem, che bene o male, nonostante poi l'anno scorso, nella seconda parte della stagione, non abbia reso come all'inizio, però comunque di base una certezza, e alla fin fine a quel punto lì, secondo me, avrebbe senso puntare su un prospetto. Però ripeto, se va via Lucumí non è necessario, se va via solo lui non è necessario comprare un altro centrale.
2: In caso di uscita anche di Casale, no? In quel
0: Sì,
2: senso
0: sì,
2: lì.
0: sì, sì,
2: Cioè,
0: sì.
2: Casale lo collochiamo magari in uscita con Lucumí fuori, profilo top, oppure.
0: No. No, no, no, no, secondo me è profilo di prospettiva. Questo può essere veramente l'anno da quel lato lì in cui, come dire, fai germogliare le piantine che hai comprato e le fai crescere.
2: Ed Haaland in questo ritiro sta rubando abbastanza
0: Sta
2: l'occhio, no?
0: facendo bene, sì, sta facendo bene. Poi anche questa sicurezza nell'uscita palla al piede, che voglio dire, insomma, si è vista anche nell'ultima amichevole. Quindi, ripeto, cioè, il materiale umano e tecnico su cui lavorare c'è, e per me questa stagione è un po' la stagione anche della ripartenza. Allenatore nuovo, non hai l'Europa, quindi puoi comunque gettare le basi di un lavoro che poi può portare frutti, magari non subitissimo, però in prospettiva sì.
2: Ti faccio tre nomi che sono un po' incerti sul loro futuro e sulla futura permanenza al Bologna: Dominguez, Dallinga e Holm. Di questi tre, secondo te restano tutti e tre, oppure come li hai visti anche qui? Come pensi potrà svilupparsi anche una loro possibile permanenza o cessione in quest'estate?
0: Allora, al netto delle offerte che arriveranno, e non lo sappiamo perché poi magari appunto arriva l'offerta che cambia il mercato, in questo momento il destino, se dovessimo ragionare a bocce ferme, nessuna offerta arrivata, tutto quanto, il destino di Dominguez dipende anche da Berna, perché se Bernardeschi gioca a mezzala è chiaro che a quel punto lì hai quattro esterni, e Dominguez poi chiaramente sarebbe vice di Orso, e quindi insomma si vedrebbe. Beh, Holm io credo che insomma sia sull'uscio, io voglio anche sperarlo che sia sull'uscio e che a quel punto lì il Bologna comunque intervenga, perché comunque a livello di terzino devi intervenire. Insomma, tutto quello che è successo l'anno scorso di Holm un po', secondo me, ne ha minato anche la fiducia da parte dell'ambiente, e sinceramente fatico a rivederlo anche quest'anno con la maglia del Bologna. E e poi il terzo Dallinga. Dallinga ci vorrebbe la classica formula della squadra francese, perché siccome ha mercato lì, prestito con diritto di riscatto, lo dai lì e cerchi qualcun altro, perché qui comunque è chiuso da Castro, ci saranno ancora meno possibilità, perché comunque abbiamo detto non c'è l'Europa, e secondo me lui questa situazione la sta soffrendo.
1: Vado su Orso, perché tra l'altro ne abbiamo parlato mentre eravamo in pausa, e giocatore ovviamente da cui ci attendiamo una risposta molto presto. Ne ha parlato tantissime volte l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci negli ultimi giorni, dicendo prima non siamo lontani, poi ha detto successivamente. Secondo te a che punto siamo, Merlo? Perché comunque è una situazione che si sta protraendo molto molto in là, quindi l'offerta per il rinnovo parte da tanti mesi, quindi è da novembre, dicembre che dialogano le due parti per proseguire il loro percorso insieme. Ti chiedo cosa ne pensi proprio della situazione, se faresti di tutto per trattenerlo in rosa, e poi anche secondo te dove siamo?

0: Io mi auguro che resti, ma insomma, io poi faccio testo fino a un certo punto. Sono un amante del calcio romantico. A me l'idea che comunque rimanga un simbolo, che è tanti anni che è qua, e insomma, secondo me anche quella ha messo su anche quella bolognesità che piace, che almeno a me piace, che secondo me è giusto che ci stia anche in un ambiente in cui i giocatori vanno, vengono, entrano, escono e così, e quindi mi auguro che a quel punto, avendo fatto, e mi sembra che Fenucci sia stato chiaro, cioè la società gli sforzi li ha fatti, a questo punto tocca Orsolini, si mette una mano sul cuore e dica: bene, a posto così, rimango, o altrimenti si andrà via, faremo poi anche noi le nostre valutazioni, no? Cioè, nell'averlo magari considerato una bandiera e forse avendo sbagliato.
1: Ti leggo un messaggio che arriva riguardo a Dalling, Merlo. Andrea scrive: cedere Dalling e prendere Pinamonti, cosa dici? Prenderesti come secondo attaccante?
0: Cioè, Pinamonti come vice Castro non verrà mai, cioè non ha senso, sì. Non ha senso per lui, dico, ma per lui, perché comunque ha squadre che lo vorrebbero come prima punta, penso alla Lazio, che è alla caccia di un attaccante, e non avrebbe senso venire a Bologna per fare il vice Castro.
2: Luca, cosa dici su Luca?
0: No, mi avvalgo della...
3: gesto è plateale, no, per chi ci segue sul 93.
1: Perché c'è stato uno scambio stamattina tra me e lui su Luca e anche su un altro noto giornalista che non nominiamo, perché...
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, no, Luca no, non lo vedo proprio.
3: Visto che prima hai sentito le nostre lucubrazioni sulla nazionale, sì, te ne chiedo un giudizio aggiungendo un virgolettato di Malagò che è appena uscito. La scelta del CT martedì, questa è la domanda, è possibile anche che prima magari ci sarà qualche altro nome che farà parte del gruppo? L'interesse di tutti è quello di fare il prima possibile, ma cerchiamo di fare tutte le valutazioni migliori per decidere. Prima parlavamo di Guardiola, ti chiedo una tua percentuale, quanto ti piacerebbe questa possibilità, e se insomma hai, che giudizio dai adesso su queste scelte che comunque la nazionale, la FIGC ha preso, e con l'arrivo di Maldini, di Leonardo dopo Malagò.
0: Io questa domanda la rivolgerei a Tedesco, perché comunque lui, che ha allenato sempre club, si è trovato ad allenare la nazionale del Belgio, e chiederei a lui che cosa significa e che cosa gli è cambiato tra allenare una squadra di club e fare il selezionatore di una nazionale. Non è Guardiola guru assoluto, però non è poi scontato che da selezionatore lui funzioni, quindi non lo so.
3: Spalletti anche la cosa, cioè che per me è fortissimo come allenatore di club, poi con la nazionale ha steccato completamente.
0: È un grande punto interrogativo, quindi adesso le percentuali forse le sanno solo loro, quindi non saprei neanche dire. Adesso è stata smentita l'offerta di 20 milioni, la richiesta di 20 milioni, quindi non lo so quello, non saprei neanche dare una percentuale, però mi interrogo in realtà se la scelta del grande nome, ad esempio la Germania, va su Klopp. Certo. Anche lì però tutti grande, però insomma aspettiamo, sicuramente sono uomini carismatici, che al di là magari delle fisse che hanno su moduli, su schieramenti, su posizioni, su tutto quello che concerne la tattica, hanno anche una grande capacità di entrare nella testa dei giocatori, e questo sicuramente è un aiuto. Però vedete anche Ancelotti, la fatica che ha fatto e che col Brasile al mondiale, e l'ha fatta nel momento in cui lui comunque ha avuto 20 giorni, un mese per prepararlo il mondiale, quindi ha avuto i giocatori comunque a disposizione. Non è la stessa cosa comunque, quindi non so, grande punto interrogativo.
3: Strameritata la vittoria della Spagna al mondiale?
0: Sì, beh, direi di sì, anche se mi sarebbe piaciuto vedere una finale con l'Inghilterra, però sì, strameritata, ci sta.
3: Marco Merlini di Repubblica, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Lo ringraziamo con grande affetto e andiamo in pausa pubblicitaria. 366-402-4022 e gli ultimi messaggi ancora in diretta da Valles. Ci sentiamo tra pochissimo.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
6: Nettuno siamo noi.
5: No, Matte, è la squadra di baseball.
6: Quale?
5: Nettuno.
6: Siamo noi.
5: No, Matte, Nettuno Baseball. venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
6: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta

0: fortitudo,
1: sì,
0: ma
1: tutta, Matte, sì, sì,
0: tutta quanta,
1: tutta, anche quelli del basket.
0: Ma
1: sì,
0: quanti,
1: sì,
0: saranno?
1: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
0: Sarà pieno,
1: sì,
0: imballato,
1: è imballato,
0: gente,
1: sì,
0: veramente.
2: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
14: Ancora insieme, vi ricordiamo, fino alle ore 18 su Nettuno Bologna 1, 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Ringraziamo ancora Marco Merlini di Repubblica, è stato veramente un piacere averlo qui con noi.
15: È assolutamente un grande, un gigante, come, sì, diresti tu.
14: Sì, no, veramente, veramente, poi un giornalista bravissimo, almeno noi lo reputiamo davvero un bravissimo giornalista nel panorama bolognese e non solo. Intanto, come mi fa notare Leo, Matteo alla nostra destra, si sta, alle nostre ore 9 si sta svolgendo l'allenamento dei, per alcuni giocatori del Bologna, sono Alassan, Moro e Ferguson, che devono ovviamente pareggiare la loro condizione atletica. Ci sono dei conetti, dei paletti, delle porticine, delle sagome piazzate all'interno del campo da parte dello staff del Bologna, quindi lavoro personalizzato per loro per cercare di avvicinarsi alla condizione atletica dei loro compagni di squadra.
15: Sì, sì, sì, assolutamente c'è questo lavoro pomeridiano per questi tre giocatori, Moro, Alassan e Ferguson, in campo tra sagome, palloni, conetti, scatti, conduzione di palla. Holm è in palestra invece, Emil Holm sta volgendo lavoro personalizzato nella palestra qui a ridosso del campo della Fußball Platz, quindi non lo vediamo noi direttamente, ma abbiamo avuto modo di sapere che sta svolgendo lavoro personalizzato in palestra. Ci sono un sacco di messaggi al 366-402-4022, direi di leggerli tutti. Abbiamo risposto a quello di Holm, ricordiamo che domani sera alle 21 nella Piazza della Cultura di Valles si terrà il saluto della squadra conclusivo di fine ritiro alla località, quindi quella consueta situazione in cui davanti a tutti i tifosi la squadra si siede e saluta il popolo rosso-blu. La diretta televisiva ci sarà e sarà su TRC Bologna a partire dalle 20:45 domani sera, non stasera, domani sera alla Piazza della Cultura di Valles, la serata di saluto della squadra alla località. Ci sarà, oltre al gruppo squadra, anche il direttore sportivo Marco Di Vaio, non è presente più invece qui in ritiro, è tornato a Bologna Claudio Fenucci, che dopo aver visto l'amichevole di ieri sera è sceso verso Bologna salutando l'Alto Adige, ritornando in città, mentre con la squadra c'è il direttore sportivo Marco Di Vaio, che sicuramente parlerà anche lui in diretta su TRC Bologna dalla Piazza di Valles. Ci sarà insieme a Filippo Cotti a condurre la serata l'ufficio stampa del Bologna, Gloria Gardini. Non so se vuoi continuare a leggere dei messaggi sul tuo infortunio.
14: Ah no, no, dai, sul mio infortunio basta, dai, abbiamo concluso quel tema lì, ringraziando comunque gli amici sia per l'attenzione, per l'interesse rispetto alle mie condizioni e anche per le battute e le prese in giro, che sono d'obbligo ovviamente in questi casi. C'è un messaggio che mi interessa di più, ovviamente senza mancarvi di rispetto, ci mancherebbe altro, che ci scrive: ciao, domanda, ma perché insistere sul fatto che uno fra Castro e Rowe verrà ceduto quando ieri Fenucci ha dichiarato che non ci sono richieste né per uno né per l'altro? Non capisco. Guarda, non è che noi vogliamo che vengano venduti i nostri giocatori, cioè io spererei di tenerli entrambi perché per me sono giocatori fortissimi. Devo dirti però che tenerli tutti e due io la vedo una cosa un po' difficile, perché sono giocatori molto forti, uno dei due ha fatto una stagione stratosferica, soprattutto in Europa League ha dimostrato di essere giocatore di livello altissimo, parlo di Rowe, non che Castro non lo sia. Ragazzi, l'amministratore delegato ovviamente dice, rilascia delle dichiarazioni, tante volte ha detto che il Bologna, come poi in realtà tutte le squadre del nostro campionato, il mercato lo subisce, e quindi cosa vuol dire questo? Che dalle offerte che arrivano dipendono alcune scelte che vengono fatte. Certo. Se il Bologna riceve un'offerta da 55 milioni per Rowe, io credo che Rowe verrà ceduto alla cifra, forse anche 50, comunque i giocatori non sono incedibili, quindi questa cosa purtroppo deve essere chiara a tutti. Io non vorrei mai vorrei vedere Rowe ancora per tanti anni con la nostra maglia, ma se dovesse arrivare un'offerta importante il Bologna quantomeno la prende in considerazione, perché di giocatori incedibili purtroppo non ce ne sono, ma perché in Italia di giocatori incedibili non ce ne sono, non ce n'è neanche uno probabilmente.
15: Soprattutto su quelli di prospettiva, giovani che hanno crescita anche in valore numerico ed economico. Poi è chiaro che un giocatore di 30 anni magari non è che viene etichettato come incedibile, ma magari può avere meno, no? Proposte irrinunciabili per il club, che ci vede una plusvalenza ghiotta. Il Bologna ha delle situazioni che so che non piace ricordarlo ai tifosi, agli amici a casa, agli ascoltatori, ha comunque insomma un po' di necessità di andare verso un'autosostenibilità. Poi abbiamo sentito Fenucci in questi giorni parlare anche di insomma necessità di andare anche poi con qualche investimento e qualche inserimento economico da parte di Saputo, di andare un po' a pareggiare le cose. Però sappiamo che l'idea è dell'autosostentamento, dell'autofinanziamento, cercare un po' di pareggiare la differenza, il gap che c'è tra costi e ricavi. Magari non sarà proprio preciso, però c'è questa volontà, quindi una cessione grossa diciamo che non è che vogliamo essere negativi in assoluto, però allo stesso tempo non vogliamo neanche raccontarvi ogni giorno che il Bologna può e terrà tutti e lo farà senza nessun tipo di, insomma, di dubbio, no? C'è questa possibilità, è molto probabile e credo sia anche giusto parlarne per, no, non essere poi per forza così folgorati qualora dovesse succedere. Se dovessero andare via tutti e due sarebbe una cosa che chiaramente valuteremo come molto molto negativa. Stiamo parlando da un mese a questa parte di una delle due, assolutamente, quindi non ci sono molte altre situazioni da commentare. Stai guardando un po' del lavoro che svolgono individuale Ferguson, Moro e Dalassan, che stanno facendo un percorso atletico tecnico di conduzione di palla, di corsa qui sul campo della Fußball Platz sotto un sole comunque importante. Oggi faceva un po' più freschetto, ma comunque col sole che picchia c'è caldo, ma si sta molto bene. No, io parlo di una delle due perché è giusto aspettarsela, è normale aspettarsela. Due su due saremmo entrambi estremamente critici e negativi se dovesse succedere, ma credo che non viene presa nemmeno in considerazione la possibilità. Poi ovvio che se arriva un'offerta da 50 per Rowe e da 45 per Castro, anche lì comunque un'idea, una valutazione, un pensiero lo fai.
16: No ragazzi, cioè, se arrivano 55 per Rowe viene ceduto, punto. Cioè anche 50 viene ceduto, basta. Cioè non c'è molto di cui parlare, è così, va accettato. È normale che sia così, cioè non bisogna arrabbiarsi. Cioè il nostro campionato vive, secondo me, uno dei momenti storici più bassi rispetto agli ultimi anni, rispetto agli ultimi 20-30 anni. Quindi le squadre sono obbligate a cedere, sono obbligate a vendere i propri giocatori più forti. Se arriva un'offerta da 55 per Rowe, penso possa arrivare perché è un giocatore formidabile, il Bologna lo cede. È così che funzionano le cose e va accettato. Poi, come dice Leo, nel momento in cui arriva a 55 per Rowe, Rowe va, allora magari su Castro cerchiamo di blindarlo, cerchiamo di fare in modo di tenerlo, perché ecco, perdere tutti e due potrebbe essere un problema bello grosso. Però aspettiamo. Noi crediamo che possa andare via solamente uno di questi due giocatori. Potrebbero rimanere entrambi? Sì. Potrebbero andare via entrambi?
15: Non possiamo escluderlo.
16: Può andare via solo uno di questi due? Sì. Cioè, dipende sempre tutto dalle offerte che arrivano dalle altre squadre. Ragazzi, come vedete, fisicamente il nuovo terzino del Bologna, scrive Enrico. Enrico, lo stiamo vedendo tra l'altro adesso. Beh, fisico molto, molto snello per Alassan, alto secondo me siamo sull'1,83-84, una cosa simile. In questo momento sta conducendo un po' palla, comunque sì, è magro, molto slanciato, quindi non particolarmente muscoloso, però ecco, la cosa importante è che possa bilanciare la cosa con una corsa costante e molto molto veloce sulla fascia sinistra, che lui dovrà coprire inizialmente quando Miranda o sarà acciaccato o sarà squalificato, oppure ecco, non sarà a disposizione per qualsiasi motivo.
15: Sì, è il giocatore che viene per fare da contraltare di Juan Miranda. Adesso abbiamo modo di vederlo in lavoro individuale, quindi è ancora più complicato farsi un'idea del valore, del livello tecnico del giocatore, che ricordiamo tutto da scoprire, non lo conoscevamo prima, quindi nessuno di noi lo conosceva, almeno tra me e Frank, in maniera molto sincera lo abbiamo sempre detto, quindi valuteremo poi il da farsi. Altri messaggi al 366 402 402 2-2 ce n'era uno su Jesper Karlsson da parte di Giacomo, che lo ha visto alla funivia in bicicletta, ci scrive: ieri pomeriggio ho visto Karlsson in bicicletta in zona funivia, lui è ancora da piazzare a mercato. Beh, ha 2 anni di contratto col Bologna, scade 30 giugno 2028, e si sta allenando in attesa di una soluzione, in attesa di una destinazione. Si sta allenando a Casteldebole da solo, quindi non è stato neanche convocato, quindi non è stato neanche preso in considerazione da Tedesco. C'era all'inizio, no, l'idea o comunque la possibilità di dire vabbè, magari sale in ritiro e vediamo, invece non si è andati neanche incontro a questa ipotesi, quindi sì, è assolutamente da piazzare. Ricordiamo che il Bologna lo ha pagato circa 11 milioni di euro, quindi è una cifra alta, però credo che ovviamente credo che con un 3-4 milioni di offerta a titolo definitivo il Bologna potrebbe valutare seriamente di cederlo, oppure andare su un altro prestito con diritto di riscatto, anche se poi dopo il giocatore va a 1 anno dalla scadenza, che comunque andrebbe bene. Però sì, ecco, diciamo che è un'operazione di un giocatore che a tutti gli effetti possiamo etichettare con lo status di esubero. Ai noi, incredibile da pensare 3 anni fa quando è arrivato, con il clamore mediatico che c'era attorno al giocatore. Un sacco di messaggi, direi.
16: Sì, ce ne sono tanti, quindi continuiamo a leggerli. Andreste su Federico Chiesa nel caso di partenza di un esterno, magari vedendo il rilancio di Berna potrebbe convincersi? Non andrei su Federico Chiesa, proprio nella maniera più assoluta. Giocatore sicuramente forte, è stato formidabile per diverse stagioni, ma io proprio un giocatore come Chiesa non lo lascerei. Dov'è? Perché tanti anni in cui fa fatica a trovare continuità, per infortuni, per scelte tecniche, è andato a Liverpool, quindi come fa a giocare se c'è Luis Diaz come esterno titolare? Impossibile. Quindi non lo prenderei assolutamente, a prescindere dal rilancio di Berna, che ha fatto una buona stagione Berna, ma io mi fermo al buona, non vado oltre al buona, perché penso che un giocatore del suo talento possa fare qualcosa in più, o magari non so se può fare di più, ma in ogni caso non ho reputato la stagione di Berna incredibilmente bella o da ricordare assolutamente. È stata una buona stagione di un giocatore che dal punto di vista dell'esperienza, della leadership e di come ha fatto spogliatoio sicuramente ha fatto molto bene. Poi in campo ha alternato buonissime partite a partite meno buone, quindi mi auguro di vedere un Berna migliore io la prossima stagione. Su Chiesa no.
15: Giocatore molto forte, giocatore che dopo l'infortunio del 2022 post europeo, sì post europeo era 22, ha avuto molta più difficoltà a determinare rispetto a come ha fatto in quell'europeo in cui è stato uno dei game changer della nazionale italiana, di Mancini che vinse Euro 2020, che poi si è giocato nell'estate del 2021 per il Covid, e poi dopo quell'infortunio al crociato fatto più fatica a rialzarsi proprio ai suoi livelli, anzi non c'è mai più tornato. Anche a Liverpool è un sostituto che qualche volta riesce anche a segnare, nell'ultima stagione ha fatto qualcosa in più rispetto alla prima in cui è stato quasi SV, quasi senza voto per come è andata, però è un 97. È un 97, quindi ha 29 anni, è un giocatore più da certezza che da prospettiva, eventualmente poi certezza appunto anche per questi suoi ultime stagioni neanche troppo, quindi un ingaggio improponibile per il Bologna, quindi direi di no. Ma il presidente la farà una scappata a Valles? No, Gioi Saputo no, assolutamente. Nico Gonzales, se parte Rowe non è un brutto nome, però l'Argentina per Frank è assolutamente inconsiderabile. A me non dispiace con Gonzales, poi non è a livello di Rowe assolutamente, ma è difficile trovare un giocatore a livello di Rowe nel caso in cui dovesse partire l'inglese.
16: Esatto.
15: E soprattutto valutiamo dei giocatori con una carta d'identità molto diversa da questi che stiamo nominando.
16: Esatto.
15: Cioè Chiesa e Nico non sono il profilo giusto, cioè valutiamo dai 2-3 a salire, cioè 2-3, 2004, 2005, cioè se arriva un esterno al posto di Rowe arriva uno giovane ancora, no, con possibilità future.
14: Aspiensen del Grasshopper, andrei su di lui in caso di partenza di Raw, proprio mi fionderei come un pazzo su questo giocatore. Sto andando a controllare se ha firmato già con la Lazio, che era estremamente interessata, giocatore formidabile per cui farei davvero delle follie se riesco. Ah no, sì, ha firmato col Deportivo La Corugna, quindi è andato, purtroppo è andato. Tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, e lo sapevo, mi era uscito di mente, mi è uscito di testa. Vabbè, comunque, dopo questa mia debacle personale, perché questo grandissimo calciatore non vestirà la maglietta del Bologna, credo mai, perché raggiungerà, credo, un valore di mercato molto molto grosso. Noi siamo in chiusura, Leo, quindi
15: alla fine è volata
14: quest'ora e mezza, ma perché noi alla fine ci divertiamo sempre, quando ci si diverte il tempo passa così, in un battibaleno. Noi ci sentiamo domani
15: in un lampo.
14: Noi ci sentiamo domani ovviamente qui da Valles alle ore 10. La programmazione di Nettuno Bologna 1 ovviamente comincia un po' prima di noi, e ci ritroviamo comunque domani mattina per commentare uno degli ultimi allenamenti del Bologna durante questo ritiro 2026.
15: Domani doppia seduta, poi una seduta sabato mattina e l'amichevole sabato alle 16 contro l'Iraklis Salonicco. Domani sera ore 20:45 diretta su TRC, il saluto della squadra qui a Valles.
14: Mi raccomando, state con noi, seguite tutta la programmazione di Nettuno Bologna 1. Noi vi diamo appuntamento domani, augurandovi una buona serata da parte di Franco Loreti
15: e da Leo Bosello.
14: È tutto, grazie per averci seguito.
13: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Franco Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
17: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
18: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 18:02.
13: Nettuno Bologna 1, Flash Sport, a cura della redazione di Tutto Mercato Web.
23: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i Viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
24: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella, quindi siamo al lavoro in corso. Mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare, ma ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita. partita, nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
23: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche, e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: gamma di felicità. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
1: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
0: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
1: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
0: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
4: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati in diretta da Valles sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Buongiorno a Massimo Guerrieri. Che cosa è successo? Abbiamo sbagliato il set. Un po' di vento qui a Valles, siamo dietro alla fila dei tifosi che stanno attendendo l'uscita, credo, di Ferguson, Dallinga e la Susi. Due di questi tre potrebbero essere comunque ragazzi del Bologna che verranno fuori a firmare le maglie, le sciarpe, i cappellini, insomma tutti i gadget dei tifosi del Bologna. Con me Max Guerrieri, grazie Max.
1: Buongiorno,
0: della banda di ETV. Oggi apriamo così, forse sarebbe meglio fare un salto a ieri intanto, no? Conclusa la partita 1-1 Bologna-Heidefeld.
1: Heidenheim. Cos'è l'Heidefeld? È una crasi tra Heidenheim e
0: una marca di sigarette. Esatto, ci abbiamo provato, insomma, una sintesi tra le due cose. Comunque, Bologna-Heidenheim, ieri sera in scena a Valles alle 4. Bologna che pareggia 1-1, un primo tempo anche abbastanza, si può dire, incoraggiante, visto comunque la partita di sabato, che era partita un po' così. Ieri Bologna molto meglio, apparso meno sulle gambe, un buon primo tempo, tra l'altro una squadra più vicina a un ipotetico 11 titolare senza avere under 18 a completare, no? Quella che era la formazione di partenza per Domenico Tedesco, qualcosa che ha funzionato anche meglio dal punto di vista tattico, nelle uscite, nelle scappate indietro. Bologna che ha trovato un bel vantaggio con Castro e poi si è fatta raggiungere con una lettura sbagliata difensiva nella combo Elland-Vitic, un gol del pareggio che poi di fatto ha congelato la partita, portandola su un secondo tempo molto più controllato tra le due squadre che si sono fatte meno male, ma con un Bologna che nell'ultima mezz'ora, quando ha cambiato i 10 uomini di movimento, è riuscita anche a produrre qualcosa, con un Dominguez sicuramente in versione più brillante rispetto a quella di sabato, con un Dallinga che ha preso la profondità ed è stato servito un po' di volte, ma che Bologna poi alla fine, con un paio di conclusioni anche di Rowe, non è riuscita a portare a casa. Un 2-1 che avrebbe sicuramente aiutato per l'ottimismo, ma che comunque non inficia la prestazione di ieri. Ho fatto una sintesi veloce.
1: Perfetta, sei stato perfetto.
0: Allora Max, intanto
1: mi si sente?
0: Adesso te lo passo.
1: Ah, ok.
0: Dicevo, ieri note positive, note negative, se vuoi partire anche magari da qualche prestazione dei singoli per introdurre un po' la tua riflessione su ieri.
1: Allora, parto certamente dalle note positive perché sono di più rispetto a quelle negative. Parto dalla posizione di Berna che ci gasa un sacco, questo penso di poterlo dire senza problemi. Io e Manfred siamo completamente innamorati di questa nuova posizione di Bernardeschi, che ci auguriamo possa mantenere per tutta la stagione, anche se è particolarmente dura a livello fisico, a livello difensivo, a livello tattico, ma Bernardeschi sicuramente ha l'intelligenza tattica e la tecnica per stare in quella posizione di campo. Lo abbiamo visto mezzala, ma con licenza di svariare fondamentalmente dove gli pareva, quindi esterno, a pestare la linea, a venire dentro al campo, a cambiare gioco. Bernardeschi può fare tutto, si capisce che Tedesco gli ha detto fai quello che vuoi quando hai il pallone tra i piedi, e gliel'ha detto bene e ha fatto bene a dirglielo. Quindi buona la posizione di Berna, buonissima la prova di Elland, che è un giocatore, è il giocatore del ritiro a mio avviso fino a questo momento, come applicazione, come valori fisici, atletici, ma anche come capacità di apprendere rapidamente le nuove indicazioni del nuovo allenatore. Benissimo Cambiaghi, soprattutto dal punto di vista fisico. Cambiaghi e Miranda ieri hanno messo in grossa difficoltà la catena destra dell'Heidenheim, formando ovviamente la catena sinistra del Bologna. E poi, lo raccontavi giustamente, va segnalato il primo gol della stagione 2026-2027 del Bologna, è a firma Santiago Castro, non poteva essere altrimenti, almeno dal mio punto di vista. E Castro ha segnato un bellissimo gol da rapace d'area, i gol a cui forse è meno avvezzo, ecco, se dovessimo trovarne una tipologia di gol a cui è meno avvezzo, è proprio quella, da giocatore in grado di spizzarla all'improvviso, che sia di piede, di petto, di testa, all'interno dell'area di rigore. Invece ha raccolto un bel cross dalla sinistra e l'ha incornata alle spalle del portiere dell'Heidenheim, quindi anche questo è da segnalare. Mi permetterai, Castro ha fatto un gol un po' più nelle corde di Dallinga, forse per quello che ci hanno raccontato le ultime due stagioni. E il mio commento, proprio la prima cosa che mi è venuta spontanea a dire, ovviamente mettendo tutto in proporzione all'avversario e al fatto che fosse un amichevole, è: se inizia a fare anche questi è un problema, perché già è un giocatore molto completo, se poi si mette anche ad anticipare i difensori da rapace in area di rigore, abbiamo tutti un bel problema, che può trasformarsi in una bella risorsa però.
0: Sì, tra l'altro vorrei parlare un attimo del Heidenheim, che che no, fa ridere perché ieri c'erano tanti tifosi, siccome sono qui vicino, no, in ritiro anche loro, è stato bello anche vedere tanti tifosi ospiti arrivati qua, goliardici, grandi bevitori di birre, col loro furgoncino, tra l'altro simile alla boutique, la chiamerei così, quella di Rocco, qui di fianco a noi, è proprio qua alla mia sinistra, portando comunque tutto quanto quello che era il materiale di merchandising, no? Sciarpe, magliette, ci sono stati anche tifosi del Bologna che hanno acquistato le loro divise. E dicevo, però, un avversario, tra l'altro, che è apparso sì una squadra retrocessa quest'anno in seconda divisione tedesca, ma forse più quadrata rispetto all'avversario, tra l'altro, affrontato sabato, una squadra più fisica, più rotonda, sicuramente più avanti con la preparazione atletica, ma che aveva anche la testa abbastanza in ordine, cioè un avversario che ogni volta che aveva palla e ripartiva sapeva cosa fare, giocava ordinato, quindi direi che è stato un test tutto sommato provante. Non banale, secondo me, aver tenuto testa dopo le preoccupazioni. Perché preoccupazioni? Perché anche dopo la partita di sabato Tedesco non ha mollato dal punto di vista dei carichi di allenamento, no? A volte doppie sedute, tanto lavoro fatto di scatti, tanto lavoro di resistenza e fondo, comunque portato avanti tutti i giorni, e giocatori che fino a ieri, devo dire la verità, avevamo visto apparentemente abbastanza stanchi, no?
1: Beh sì, siamo reduci peraltro da una mattinata, quella di oggi, in cui meno impiegati nell'amichevole di ieri hanno comunque corso un po', una semplice sgambata per attivare atleticamente i giocatori, poi un po' di calcio tennis, giusto per fare anche un po' report dell'allenamento di questa mattina, che è stato molto breve e poco partecipato a livello numerico, ma ci sta, perché quelli che invece hanno giocato di più nell'amichevole di ieri hanno fatto solo palestra. Tedesco li sta stressando molto dal punto di vista fisico, ce l'hanno detto tutti, Cambiaghi, Bernardeschi, De Silvestri, tutti in conferenza sono venuti a dire: è un'annata a livello atletico più impegnativa rispetto alla scorsa. E se lo racconta De Silvestri, che ha vissuto gli ultimi quanti 8-9 ritiri con il Bologna, parliamo comunque di una voce che può permettersi di fare paragoni tra allenatori, e se non è il più duro tra tutti, Domenico Tedesco ci va comunque molto vicino, quindi gambe molto dure, molto acido lattico, come si suol dire, però l'amichevole di ieri ha comunque dato risposte positive, quindi certo è da guardare solo, a mio modo di vedere, il bicchiere mezzo pieno. Non era banale l'amichevole di ieri, l'Heidenheim è parsa più quadrata anche perché ha affrontato un Bologna più forte, certo, rispetto all'Arminia, perché comunque fanno la differenza 4 giorni in più o 4 giorni in meno di ritiro. Io ricordo comunque sempre che l'Heidenheim fino a maggio giocava la Bundesliga tedesca e non credo che la squadra sia stata rivoluzionata in maniera eccezionale, ecco. Ricordo altresì che l'Arminia Bielefeld ha giocato la finale di Coppa di Germania, persa contro lo Stoccarda, quindi non sono esattamente due formazioni di Serie B tedesca qualsiasi, sono forse due delle più attrezzate della Zweite Bundesliga, e lo abbiamo sempre raccontato rispetto a le ultime annate, gli ultimi ritiri, le amichevoli di quest'anno sono molto più probanti, magari non su richiesta di Domenico Tedesco, magari è il caso, come raccontavi tu, se non mi sbaglio, ieri o due giorni fa, però è comunque il risultato di un calendario estivo difficile per il Bologna, almeno a mio modo di vedere, e che il Bologna, dopo lo 0-4 incassato dall'Arminia, sta comunque disputando in una certa maniera, in maniera positiva, e poi vedremo contro l'Iraklis, contro il Cambuur, poi c'è il Pisa, ci sarà il Brighton, insomma la difficoltà andrà elevandosi.
0: Allora Max, so che hai piacere di stare qua perché dobbiamo aspettare ancora l'arrivo di Ferguson e i suoi compagni, poi scopriremo veramente chi uscirà, quindi io ti chiedo, andiamo un attimo in pausa e poi dopo ritorniamo tra pochissimo.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh.

0: Wireless, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè.

0: partite, allenamenti, partite, e poi il sabato
1: era,
0: sì, e poi giocherà bene, farà un gol. E anche De Silvestri, chi si è visto con lei, la figlia.
1: Ma da quando sei qua, Manfred? Da quando sei arrivato? Dal primo giorno del ritiro?
0: Sì, sono arrivato al primo giorno del ritiro, e ho anche conosciuto Giorgia, la mia
1: graziosa.
0: E la mia ragazza, dopo 7 anni che l'ho vista, sono venuto qua per la mia prima volta, perché io sono qua per lavorare, per concentrarmi.
1: Esatto.
0: E per lavorare con lui,
1: con Manfred.
0: Sì, con Manfred Campione.
1: Che siamo diventati praticamente una coppia, Manfredi e Manfredi.
0: Sì,
1: cioè, un'agenzia, sì, investigativa.
0: È una grande coppia, e anche qui a Valles è molto concentrabile. Io ho fatto alcune chiamate, e poi poi anche Tedesco, che sta per...
1: Ti piace Tedesco?
0: Sì, mi piace Tedesco perché è molto gentile, lavora.
1: Grande lavoratore, vero. Sì. E il tuo giocatore preferito? Adesso chi è?
0: È Riccardo Rossellini, perché lui ha giocato, ha portato gol in Coppa Italia con Cremonini, Finucci.
1: Abbiamo messo insieme un po' tutti, bene. Sì. Senti, per te Riccardo rimane, no? Sei contento se rimane?
0: Sì, per me rimane, perché il mio amico del cuore è anche Vitic, e speriamo che vinca anche questa stagione.
1: Bravo Manfred, tuo debutto in TV e in radio. Lui sta diventando anche, adesso si sta cimentando sui social, e ci stiamo un po' muovendo. Quante firme hai raccolto fin qua dei giocatori?
0: Ma tre.
1: Tre?
0: Sì, tre. Adesso le farò 40.
1: Una quarantina addirittura. Sì. E allora, fra poco, tra l'altro, abbiamo sbagliato tutto. Non usciranno i Lasusi, non uscirà Ferguson, ma uscirà Jaber, Vitic e Lewis Ferguson. Quindi uno su tre ne avevamo presi, insomma, ci accontentiamo di un 33%. Manfred, io ti ringrazio per l'ospitata con me. È sempre un grande piacere, tra l'altro ci vediamo tra poco. Fra poco escono i ragazzi, quindi bisogna cominciare a farsi firmare. Sì. Vuoi salutare casa?
0: Sì. Che a casa è stato anche mia nonna, e anche mia zia dalla Giarresana, e anche mio zio, e anche mie cugine, e anche papà e mamma. Ciao ragazzi.
1: Ciao, dammi un 5, bravissimo. Numero 1. Bravo Manfred. E allora siamo tornati, quindi Manfredi, un mio omonimo, non capita spesso, e tra l'altro grande fan del Bologna, sempre presente con noi anche nelle nostre dirette, se le ascoltate e seguite tutte quante. Oggi è l'ultima mia diretta, tra l'altro, qui a mezzogiorno da Valles, domani ritorniamo in studio. Era con me poco fa Max Guerrieri, ma adesso è impelagato nelle pubbliche relazioni, e quindi adesso lo lasciamo lavorare prima di capire chi uscirà qua dietro le mie spalle per il firmamaglia, anche se avevo detto che dovrebbero essere Jaber, Vitic e Ferguson. In questo momento solo tre, sono loro tre i candidati. Stavamo parlando anche un po' della partita di ieri, che ci dà degli spunti anche in chiave mercato. Fra poco recupero anche i vostri messaggi, ma prima volevo buttarvi lì un po' di argomenti di cui potremo parlare insieme tra poco. Per esempio la posizione di Bernardeschi. Max poco fa vi diceva che eravamo abbastanza entusiasti di vedere comunque Bernardeschi in campo in contemporanea con per esempio Castro, Orsolini e Cambiaghi. È stata la partenza di ieri. Sta lavorando tanto Tedesco, approfittando anche delle assenze lì a centrocampo, su questa nuova posizione di Bernardeschi, con tanta libertà di muoversi, di interpretare il ruolo su più zone del campo, senza un'area predefinita. Lui che ama tra l'altro spaziare con la palla al piede, e ci sta lavorando in maniera abbastanza assidua. Pensavamo potessero essere dei primi approcci, delle prime prove, però in realtà il Bologna ci sta pensando, e questo potrebbe anche darci qualche spunto, indicazione in chiave mercato, perché Bologna dovrebbe fare sicuramente un centrocampista, e questo lo sappiamo, anzi prima lo chiude meglio sarà. Vedremo se avremo delle novità positive, io credo che sia possibile entro la fine di questa settimana, poi vedremo, magari ne parleremo più avanti.

Ma dovrebbe farne addirittura due, perché comunque potrebbe esserci l'uscita di Ella Susi. Quella di Freuler ormai è un saluto molto vicino, essendo lui pronto ormai a una firma e a un salto di carriera diverso rispetto a prima, in Saudi League, Saudi Pro League, e per lui quindi una scelta di carriera anche condizionata molto magari dall'ultimo contratto importante dal punto di vista economico. Certo è che l'assenza di Freuler della prossima stagione, quella di Ella Susi che è una presenza da valutare, comunque Somm che poteva essere anche considerato un giocatore in più, comunque è stato restituito alla Fiorentina, apriva lo scenario di un secondo centrocampista che magari nel mercato di agosto, nella seconda parte di agosto, avrebbe potuto completare il reparto di Tedesco. Ovvio che se poi Bernardeschi sarà valutato come interno di centrocampo, allora con un solo centrocampista Bologna potrebbe anche chiudere il reparto e aprire, perché no, un'opzione in caso di uscita di Dominguez sull'ala destra come esterno da rimpiazzare al posto eventualmente di Bernardeschi, che comunque avrà sempre libertà di interpretare il doppio ruolo in caso di emergenza. Questa è la prima novità che almeno abbiamo raccolto ieri, niente di nuovo in realtà se non una volontà più marcata, ecco, di provare a lavorare con Bernardeschi e di utilizzare questo tempo del ritiro per capire se realmente alla fine la posizione di Berna potrebbe essere quella.

0: Giorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccomi qui, sono ritornato in onda, scusatemi per l'interruzione di prima, ma stavamo parlando del centrocampo, no? Con Bernardeschi che in questa opzione un po' più ricercata magari potrebbe essere lui il secondo dei due centrocampisti che Bologna sta cercando sul mercato. Questa è una valutazione che verrà portata avanti e potrebbero cambiare magari gli obiettivi a quel punto di mercato, ma soprattutto i ruoli del mercato. E perché no, in caso di uscita di Dominguez, e torniamo ad essere comunque nell'ipotesi di una sua uscita, valutare anche di una posizione sulla destra da trovare come esterno alto per completare il reparto. Si vedrà. Orsolini, ieri mi ero riservato di chiudere la puntata di mezzogiorno per valutare meglio quelle che sono state le prime percezioni che sono uscite anche dai colleghi sui diversi media. Tutti parlavano di una fumata bianca veramente ormai prossima in arrivo, e infatti è così. C'è la volontà di entrambe le parti di venirsi incontro e fare un ultimo passo per chiudere questa cosa, probabilmente già entro questo weekend, anche perché sì, oggi sì, si può dire, è un racconto che sta andando avanti un po' troppo, e poi alla fine, quando c'è la volontà di entrambi, no? Si cercherà di fare uno sforzo reciproco e chiudere la partita. Quindi per Orso è vero, possiamo dire tranquillamente che ci riserviamo un appunto percentuale, mettiamola così, di dubbio, ma si sta facendo di tutto per arrivare fino in fondo. A proposito di mercato, è tornato con me sempre Massimo Guerrieri, grazie mille mi stai dando una grande mano, ritiro, ma soprattutto parlavamo di mercato, e parlavamo di mercato della posizione di Bernardeschi. Ieri la percezione che abbiamo avuto, anche un po' cercando di capire, no, nel post partita, quanto realmente si stia lavorando su Bernardeschi in quel ruolo, o quanto questo possa essere una sostituzione momentanea nell'attesa che possano arrivare tutti i giocatori a completare il reparto. Sono arrivati ieri e hanno già iniziato a fare fondo oggi Moro e Alassame, quindi un centrocampista in più per Tedesco è arrivato Ferguson, ma ieri non ha giocato perché su questo Tedesco non transige, no? Mm-hmm. Si segue la procedura e quindi tanta resistenza e tanto fondo per lui prima di potersi aggregare al gruppo. Berna, a quel punto diventa quasi una necessità. È una necessità attuale o tu hai avuto la percezione che ci stia lavorando per il futuro e quindi che Bologna potrebbe trovare un centrocampista in casa in più?
16: Beh, io riprendo, così la rendiamo molto più semplice, le parole che pronunciò Tedesco all'inizio del ritiro, dicendoci stiamo lavorando su questa soluzione, su Berna in mezzo al campo. A me stuzzica, a lui stuzzica, quindi entrambi sono in qualche modo sollecitati emotivamente da questa soluzione, che io penso possa non essere solo una soluzione di emergenza, e questo ovviamente, ma ce lo raccontiamo anche poi tutti i giorni noi, può avere un impatto su quello che sarà il mercato, su quelle che saranno le scelte di eventuali trattative in entrata da aprire o da condurre, perché è chiaro che se Berna gioca in mezzo al campo, togli un esterno dall'esterno e lo metti in mezzo al campo, appunto, e quindi a quel punto si possono fare ragionamenti su un eventuale esterno in entrata, dovesse uscirne uno. Il nome che a tutti sta venendo in questi giorni è quello di Benjamin Dominguez, ma poi anche non dovesse uscire Dominguez, cioè parleremmo comunque di un ruolo diverso per l'argentino, per il numero 30, perché a quel punto si toglierebbe un uomo dalla concorrenza degli esterni e lo si inserirebbe in mezzo al campo. E ribadisco quello che ho detto prima, io sono molto gasato dalla soluzione e quindi non posso fare altro che augurarmi che sia una soluzione definitiva. Poi il Bologna ha tantissima qualità lì in mezzo, ci stiamo di nuovo dimenticando erroneamente di Marco Libra, che è un 2008 e che ci auguriamo, lo ribadiamo per l'ennesima giornata di fila, che possa essere aggregato al gruppo dei grandi e fare dei minuti nel campionato di Serie A del prossimo anno. Sta tornando Moro, Ferguson, Pobega, c'è da risolvere Rebus Odgaard per capire dove potrà giocare, quindi è un centrocampo di grande qualità, di grande talento, e Bernardeschi non fa altro che aumentare non solo la concorrenza ma anche il tasso tecnico in mezzo al campo, con un gioco come quello di Tedesco che almeno ci sembra in queste prime battute si sviluppi centralmente per lo più. Bernardeschi è una grande risorsa sia per l'allenatore che per i compagni di squadra.
15: E allora, sul fronte centrocampo, sensazioni di poter arrivare a una definizione in tempi brevi, o la vedi più lunga, complicata? E Bologna che dice Amondaraj nel nostro primo obiettivo, ma abbiamo anche delle altre opzioni?
16: Beh, allora, io sono molto in qualche modo stimolato dal fatto che Amondaraj rappresenti la prima scelta da sempre nella testa dei dirigenti del Bologna, e quindi di conseguenza sono molto stuzzicato dal fatto che il Bologna poi possa riuscire a prenderlo e a portarselo in casa. Mi pare si possa dire che sia una trattativa, quella per Amondaraj, che ha bisogno ancora di essere limata un pochetto, ma che però possa arrivare a una conclusione anche abbastanza in fretta. Lo abbiamo sempre raccontato, non ci nascondiamo, Manfred, la cifra non è bassa per un 2005 che non ha mai messo piede nel campionato italiano, però evidentemente Sartori, Di Vaio, Fenucci, la dirigenza del Bologna vede in lui una tecnica, una predisposizione a stare lì in mezzo, una duttilità, una versatilità che ne fa salire il prezzo, ma che contemporaneamente ne fa crescere anche l'interesse da parte dello stesso Bologna e, perché no, di altri club, è uscito il nome del Nottingham Forest, si parlava, esatto, di altri club di Premier League anche interessati a lui. Solitamente quando si parla di giocatori di questo tipo, giovani argentini che hanno esperienza solo nel campionato sudamericano, è sempre consigliabile un passaggio intermedio prima di arrivare a campionati di più alto livello rispetto alla Serie A, come può essere la Premier League, e quindi in questo senso ci auguriamo in qualche modo che la scelta del giocatore anche possa essere questa. Per il Bologna sarebbe certamente un aggiungere un tassello dal grande valore tecnico, poi ovviamente da far crescere e maturare nel nostro calcio.
15: Sul fronte mercato direi Lukumi ancora poche novità.
16: Oggi è uscita una notizia da parte di Schira su X, la riportiamo per correttezza: ci sarebbe stato un rifiuto da parte del Bologna di un'offerta già arrivata addirittura al destinatario, quindi al club rossoblu, da parte del Beşiktaş di Vincenzo Italiano, di 15 milioni per John Lukumi. Che poi sia il prezzo di partenza, il Beşiktaş possa rilanciare, questo ancora non lo sappiamo, lo immaginiamo avendo il Beşiktaş un buon capitale da investire, a disposizione, da spendere, non investire, mi insegnerebbe Manfred, spendere. E certo è che 15 non bastano, questo penso di poterlo dire io senza aver consultato la dirigenza del Bologna, e quindi se la valutazione parte da quei famosi 25, che sono 3 in meno rispetto alla clausola da 28 scaduta il 15 luglio, bisogna lavorarci ancora un poco. Ecco, è chiaro che però la destinazione Beşiktaş un po' cozza con quello che abbiamo raccontato fin qui delle volontà del giocatore, cioè di confrontarsi con campionati di livello, magari con la Premier o anche restando in Italia ma in una squadra che faccia le coppe. Il Beşiktaş non è esattamente quella destinazione lì, il campionato turco non è esattamente quel campionato competitivo lì che lo tenga ad altissimo livello nei top 5 campionati europei. È chiaro che se però poi la proposta di ingaggio dovesse essere molto importante per il colombiano, Lukumi potrebbe anche farci un pensierino, e a quel punto due club dovrebbero accordarsi su altre cifre. Però
15: chiaro, grazie, sono un po' spiazzato dal fatto che Bologna qui 10 milioni non venda tutto, però va bene, le cose magari cambiano e sai l'evoluzione, no, della specie. E in questo caso allora sul fronte difesa cosa ti aspetti? Cioè l'uscita di Lukumi non comporta l'arrivo di un altro difensore, il Bologna sta lavorando per provare a trovare una soluzione con Casale, nell'ipotesi che Casale possa chiudere qui il suo percorso col Bologna e trovare eventualmente una squadra diversa, il Bologna che tipo di difensore secondo te aggiungerà alla lista dei quattro? Vado nel dettaglio: servirà a Tedesco ancora un po' di giorni e magari l'arrivo di Eggem per capire realmente che cosa mancherà eventualmente al pacchetto, e poi di conseguenza il Bologna deciderà, o ci sono già delle linee?
16: Risposta assolutamente affermativa per quanto mi riguarda, cioè vanno valutati Egg e Melland insieme. Io credo che la coppia titolare possa essere questa, a prescindere dall'uscita o meno di Casale, poi è da valutare Vitic, perché chiaramente se dovesse crescere in maniera esponenziale Martin Vitic probabilmente andrebbe a formare la coppia con uno tra Egg e Melland, forse Eggem, e a quel punto Elland potrebbe fare la prima riserva dei centrali difensivi. È ancora tutto troppo nebuloso, fumoso per provare a descrivere anche solo la tipologia di difensore che il Bologna potrebbe andare a cercare in caso di uscita di Lukumi e Casale. Certo è che quando Eggem tornerà dalle vacanze post mondiale andrà valutato bene anche nel nuovo gioco, nei nuovi concetti di calcio di Domenico Tedesco, e a quel punto sarà più chiaro che cosa potrà andare a fare la dirigenza rossoblu sul mercato. Però è il punto di partenza, e lo abbiamo sottolineato a più riprese negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è che probabilmente, poi non lo sappiamo con certezza, ma probabilmente non basterà / non basterebbe l'uscita di Lukumi per tornare sul mercato per un centrale, quindi servirebbero due uscite, compresa quella di Casale, per arrivare ad avere quattro centrali, due titolari e due sostituti. Questa non è una certezza, lo ribadiamo, è un qualcosa di particolarmente probabile, ecco, mettiamola così. E poi vanno valutati tutti pian piano, siamo solo al 23 di luglio, c'è tempo per fare valutazioni su Elland, Vitic, Eggem, eventualmente anche su lo stesso Casale, perché no, su Ragazzi della Primavera. C'è tempo, perché Tedesco ci lavori su questo.
15: Intanto ieri primo gol di Santi Castro in amichevole e suggestione di mercato, cioè Gasperini alla ricerca della punta, hanno preso un palo incredibile da Somerville, che comunque non avrebbe ricoperto quel ruolo, ma comunque riguarda sempre, no, questa ricerca di aggiornare un po' l'attacco di Gasperini. Suggestione Castro alla Roma, tu pensi che per Castro i 40 milioni messi per Somerville potrebbero essere riproposti anche per Castro? Pensi che Castro possa avere queste valutazioni e comunque che Bologna possa scendere da questo tipo di valutazione?
16: Quindi, che il Bologna possa scendere da una valutazione di circa 40 milioni non credo, onestamente. Magari poco meno di 40, sì, ecco, 30 non è 40 e lo sappiamo tutti, e quindi credo di no. Sono sempre più stupito dai numeri che girano, perché 50 per Somerville, con tutto il rispetto per un giocatore 50, certamente sì, di qualità, di valore, dal tasso tecnico elevato, sono una simil follia. Io penso di poterlo dire senza particolari problemi. È vero anche che quando provi a prendere giocatori dall'Inghilterra, da club forti economicamente di Premier, o comunque da club di Premier in generale, la valutazione la fa il club inglese, la fa il club forte, si parte da numeri molto elevati. Non che il Bologna non sia un club forte, la Serie A non sia un campionato forte, ma è meno forte rispetto alla Premier League, quindi credo che nel caso in cui la Roma avanzasse un'offerta per Castro partirebbe da meno di 40 milioni. E poi a quel punto, ma parliamo di ipotesi perché di offerte non ne sono ancora arrivate, inizierebbe poi una disquisizione tra i due club, Roma e Bologna, per capire su che cifra accordarsi. Aggiungo, mi pare di aver captato che la volontà della dirigenza del Bologna è quella di non rinforzare mai, se possibile, altre squadre di Serie A. Quindi se proprio bisogna vendere Castro, io credo che nella testa di Sartori e Di Vaio la volontà sarebbe quella di venderlo all'estero, così come è accaduto per Ndoye, non è accaduto per Bukema, però per Ndoye è accaduto, c'era anche il Napoli forte,
15: anche per Lukumi potrebbe accadere,
16: anche
15: no?
16: Per Lukumi potrebbe accadere, c'era Napoli forte, su Ndoye è andato al Nottingham, ecco, Zirkzee, c'erano tanti club italiani forti, è andato allo United. Quindi al momento valuto le chance della Roma di accaparrarsi Castro abbastanza basse, ma ribadisco anche perché non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. È una situazione in divenire che seguiremo, che vi racconteremo. Non ci si smuoverà troppo dalla valutazione di 40 milioni di cui continuiamo a raccontarvi da settimane, mesi ormai.
15: Ultima, e poi ti lascio andare, sei stato un eroe. La questione era Ravaglia, perché dal Watford, dall'Inghilterra e da un quotidiano inglese in particolare viene Sky, se non sbaglio, tra l'altro UK,
16: sì,
15: viene la notizia che i test medici a cui è stato sottoposto Federico Ravaglia non hanno pienamente soddisfatto il Watford, che sta chiedendo un cambio di formula. La ricordiamo la formula velocemente? Vado io? La formula era un titolo definitivo con una ricompra a favore del Bologna e un bonus in caso di promozione del Watford da riconoscere a Bologna di 8 milioni di euro, che avrebbero portato poi alla decadenza della ricompra. Quindi,
16: nel frattempo, scusami se ti interrompo, stanno uscendo Jaber, Wittig e Ferguson pronti per il firmacopie con i tifosi, quindi a breve sentirete uno scrosciante applauso per i tre giocatori del Bologna. Prego, scusa.
15: Fantastico. E quindi Fede non ha superato pienamente, mettiamolo così, i test. Il Watford vuole portare Ravaglia lì, ma vuole cambiare le condizioni, si sta lavorando probabilmente per un prestito con diritto di riscatto. Manfred intanto è già andato a dare il benvenuto a Lewis, a Martin e a Jaber. Tra l'altro bel talento anche Jaber,
16: sì,
15: va detto.
16: Sì, sì, decisamente, decisamente. Sì.
15: Per il futuro del Bologna un giocatore che va tenuto sicuramente in osservazione. E dicevo, sono usciti i ragazzi, quindi per Fede cambierà probabilmente la formula, si lavora per un prestito, immagino, con eventuale diritto.
16: magari obbligo, magari un diritto che si può trasformare in obbligo a determinate condizioni. Adesso vediamo presenze, promozione, bonus squadra, adesso vediamo poi come verrà allestita la trattativa, che è ancora in piedi, comunque questo lo diciamo, cioè il colloquio tra i due club è vivo, non è che il Watford sia completamente ritirato, anche perché fa fatica a farlo ad oggi, nella corsa a Federico Ravaglia, o meglio nell'acquisizione a Federico Ravaglia, perché poi era già stato tutto definito. Noi non ci nascondiamo se diciamo che Ravaglia è arrivato con una lombalgia in raduno, e quindi è chiaro che se non si riesce a smaltire un problema fisico di questo tipo entro i test medici, possono sorgere problemi, che infatti sono sorti. Nessuno ha provato a nascondere niente, banalmente Ravaglia ha fatto le visite e sono sorti questi problemi per l'appunto, e quindi di conseguenza il Watford vuole un'assicurazione tra mille virgolette, che viene rappresentata in questo caso dal cambio di formula. Capiremo se il Bologna accetterà, se il Bologna vorrà venderlo ad altri, perché magari possono essere arrivate altre offerte, non lo so, o potrebbero arrivare nei prossimi giorni, se le due società riusciranno a chiudere in fretta, meno in fretta. Anche qui è una situazione in via di sviluppo che non ci attendevamo, perché davamo già per scontato formula e acquisizione definitiva da parte del Watford del cartellino di Federico Ravaglia. Vediamo, è chiaro che se i problemi sono sorti, ci sono, c'erano, lo aveva anche comunicato lo stesso Bologna, durante il raduno Ravaglia si allenava a parte, e quindi stiamo alla finestra in attesa di ulteriori delucidazioni sulla formula, ipotizzando che possa essere un prestito a questo punto con diritto e non necessariamente con obbligo, che magari però a determinate condizioni, appunto presenze o bonus squadra, si può trasformare in obbligo.
15: Max, sei stato fantastico, ti ringrazio tantissimo.
16: Grazie a te, grazie a voi, sempre un piacere.
15: Questo Massimo Guerrieri, della redazione di ETV, ci ha aiutato un po' a fare il punto sulla partita di ieri contro l'Heidenheim, e invece anche sul mercato che un po' sta coinvolgendo il Bologna in una fase abbastanza di stallo, ma con buone notizie che arrivano un po' su tutti i fronti, sia quello dei rinnovi, dicevamo Orsolini, sia quello anche del centrocampista. Vedremo se questa potrebbe essere la settimana buona per chiudere due parti importanti che chiuderebbero di fatto poi il primo pezzo di mercato del Bologna. Domani vi ricordo, tra l'altro, e ringrazio Martina per questo, la festa in piazza a partire dalle 9 di sera, 11? Era un doppio ok, era l'entusiasmo. Alle 9 di sera e domani sera in piazza la festa del Bologna, quindi chi arriverà domani, che è venerdì, avrà la possibilità, riuscendo ad arrivare per tempo, anche di assistere alla festa, alla cerimonia, di fatto come ogni anno viene fatto qui a Valles e comunque nei ritiri di Bologna, di saluto ai tifosi di tutta la squadra, compreso Domenico Italiano. E poi ancora è iniziata questa mattina la prevendita e la vendita, chiamiamola direttamente così, dei biglietti per la partita di sabato. Da questo punto di vista mi ritorna d'obbligo dovervi dire, mi raccomando, chi può acquistarli lo faccia subito, perché già nella partita di sabato scorso alla fine i numeri dei richiedenti superavano abbondantemente la capienza disponibile qui al campo, e quindi insomma accertatevi di avere il vostro biglietto prima di venire comunque su, perché insomma siete tanti, e quindi acquistarlo prima secondo me è una cosa opportuna. Chi è già qua nelle vicinanze ma magari non proprio a Valles, e quindi magari deve fare un po' più di chilometri per venire ad acquistare il biglietto, può farlo sia la mattina che pomeriggio, gli uffici sono aperti e potete acquistare tranquillamente il vostro biglietto. Già quelli che vedete alle mie spalle, alcuni di loro che rimarranno fino a sabato, hanno preso il biglietto. Allora, volevo provare a farvi vedere, se ci riusciamo, dai, ci proviamo, anche il momento del firmacoppie. Faccio una cosa così, una rotazione, non so se lo vedete alle mie spalle, penso di sì. Ci sono Lewis, Jaber e Vitica a firmare, e dietro i tanti tifosi del Bologna che stanno attendendo appunto per la firma del proprio Cimelio. Intanto io mi riposiziono qui, oggi ce la stiamo facendo tutta quanta qua nella zona del merchandising, marketing, di fronte a noi la palestra dove hanno finito poco fa gli allenamenti i giocatori del Bologna, sono arrivati un pelino in ritardo per appunto perché oggi si è fatto qualcosa di più dal punto di vista del defaticante, anche del lavoro in palestra per chi è stato impiegato ieri. Luis ancora non ha partecipato alle partite in campo amichevoli, a qualche allenamento in gruppo ancora sì, ha fatto parte da solo e parte in gruppo, si sta lavorando tantissimo sul fondo, ha corso come un matto attorno al campo, ve lo posso assicurare, perché ha perso anche tutta la fase, no? Che Bologna aveva già portato avanti a Casteldebole quando è iniziato di fatto il raduno, ormai circa più di 10 giorni fa. E per il resto volevo leggere un po' dei vostri messaggi che sono arrivati al 366 402 4022, perché adesso andiamo avanti insieme aspettando comunque la pubblicità e poi daremo spazio soprattutto ai vostri messaggi per cercare di rispondere anche alle vostre domande. Partiamo da qua. Ciao, vi faccio questa domanda, Steve72. Malukumi ha avuto offerte di un certo peso, teniamo conto che non è giovanissimo, potrebbe riprovarci Besiktas se riesce ad entrare in Europa League. Steve72, sì, vedremo, anche andando un po' più avanti, non credo che Bologna svenderà a 15 milioni Malukumi, anche provando ad accontentarlo in tutti i modi, e credo che anche Malukumi abbia più o meno la percezione che sarebbe o si tratterebbe di un'offerta un po' troppo bassa. Il Bologna aveva tra l'altro già rifiutato un approccio della Juve a cifre molto simili, e quindi Besiktas potrebbe essere sì in una prima fase esplorativa per provare ad arrivare vicino ai 20 milioni, trovare un accordo. Non credo che basteranno, credo che Bologna proverà comunque ad alzare al massimo la posta. Oggi Bologna lo valuta sui 25 milioni in una considerazione anche abbastanza favorevole, visti i costi del mercato, ma anche perché sono stati molto chiari, no? Neanche nello spiegarcelo, già dall'anno scorso si sta lavorando alla cessione di Malukumi, l'anno scorso è diventata impossibile la sua cessione con la partenza di Beukema, ma per le parole che si sono dati, per la professionalità mostrata da Malukumi, si cercherà di trovare una soluzione che non possa complicare troppo l'uscita di John. È evidente che tutti guardano alla Premier, probabilmente lo stesso giocatore che l'anno scorso era assolutamente persuaso dall'idea di poter andare al Sunderland e approdare nel miglior campionato del mondo, sicuramente anche con ingaggi completamente diversi rispetto a quelli che sono pochissimi tra l'altro che percepisce qui a Bologna, pochi perché ha sempre, come l'abbiamo più volte ricordato, rifiutato di adeguare il contratto in virtù del prolungamento, quindi senza prolungamento niente adeguamento e quindi lui è rimasto legato ancora al contratto d'origine da quando è arrivato a Bologna, salvo poi avere comunque ottenuto tutti i premi per le qualificazioni in Europa, per la vittoria sicuramente della Coppa Italia e quindi qualche bonus squadra, diciamola, anche raggiunto, però il tema è questo, quindi vedremo. Credo che Bologna intorno ai 25 milioni abbia come obiettivo soddisfacente di poter vendere Malukumi, diciamo attorno ai 25 milioni, forse potrebbe essere anche qualcosa in meno qualora l'acquirente dovesse limare fino all'ultimo centesimo, cosa che noi comprendiamo bene visto che anche lo stesso Bologna fa l'identica cosa quando per esempio si parla di mercato in entrata, quindi stiamo un po' lì alla finestra e vedremo cosa accadrà. Ciao ragazzi, secondo voi quanti giocatori entreranno e quanti usciranno? Bella domanda. Quanti giocatori ancora usciranno? Allora, intanto dobbiamo contarli. Lico Giannis è uscito perché di fatto non è stato prolungato, Freuler è uscito perché di fatto non è stato prolungato, è tornato Som comunque perché non è stato riscattato dal Bologna, diciamo che sono tre. João Mario è bravo, è rientrato, però è arrivato anche Olmer, è rientrato da prestito, quindi non lo contiamo. Direi che rimaniamo su questi tre. Considerando questi tre, io credo che Bologna potrebbe farne uscire ancora tre giocatori più o meno, prendiamola un po' a spanne, tra quattro giocatori, e per portarne dentro due o tre nell'ottica di una rosa rivista in chiave numerica, un po' per le esigenze di Domenico Tedesco, un po' per il fatto che comunque Bologna non sarà più impegnato nelle coppe europee. Adesso ne approfitto, andiamo un secondo in pausa e torniamo tra pochissimo.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
19: Nettuno siamo noi.
15: No, Matte, è la squadra di baseball.
19: Quale?
15: Nettuno.
19: Siamo noi.
15: No, Matte, Nettuno Baseball.
0: Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
19: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
15: Sì, ma tutta, Matte, sì.
19: Tutta quanta?
15: Tutta, anche quelli del basket.
19: Ma
15: sì,
19: quanti
15: sì.
19: saranno?
15: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
19: Sarà pieno, imballato.
15: È imballato,
19: gente.
15: Sì.
19: Veramente.
15: Buonanotte.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
21: Angelo, perché ti affidi

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
1: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.

0: di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ben ritrovati di nuovo in onda, Nettuno Bologna 1, siamo sulla seconda parte, le 13.03. Saluto i colleghi qua davanti, non fanno niente loro. Alla fine lavorano un'oretta, no, sto scherzando, ma ancora in diretta qui da Valles, il firmacopie dietro di me con Lewis Ferguson, con Martin Wittig, Jaber che sta accompagnando tra l'altro la squadra, lui che è uno dei giovani che ha completato la rosa di Tedesco qua in ritiro. Dicevamo, spazio ai vostri messaggi. Prima un paio di informazioni di servizio. Vi dicevo in chiusura dell'ultimo blocco e ve lo ricordo ancora adesso, festa in piazza, presentazione della squadra alle ore 9, quindi mi raccomando, per chi ha ancora dubbi di quando, dove, a che ora, in piazza, che tra l'altro la piazza è una traversa, comunque in piazza Alessandro Paiola, dopo me lo viene a dire, Partizan? Ok, allora abbiamo anche una notizia che riguarda la Virtus, allora ne approfitto ancora di Max, gliela faccio raccontare direttamente da lui. Vi dicevo, festa in piazza domani sera alle 21, presentazione della squadra, e poi già da oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la partita di sabato. Affrettatevi, venite qua mattina e pomeriggio, avete la possibilità di acquistare subito il biglietto, visto e considerato che la capienza, almeno per sabato scorso, è stata minore rispetto a quella che è stata la richiesta. Questo vi dovevamo. Poi nel frattempo, Max, arriva una breaking news con Alessandro Paiola che firma per il Partizan.
6: Sì, è ufficiale in questo momento, lo hanno postato Paiola e il Partizan in collaborazione su Instagram, quindi direi che sia tutto fatto, ma lo avevamo già preannunciato da giorni. Sembrava a un certo punto dovesse raggiungere Teodosic alla Stella Rossa.
5: Veramente.
6: E poi in realtà ha scelto l'altra sponda di Belgrado, è rimasto in bianconero, con anche un po' di romanticismo che mi permetto di aggiungere. E quindi è ufficiale, bisogna un attimo capire la durata del contratto, però percepirà 1,8 complessivi per due stagioni, intanto, da quello che mi è parso di capire dai media serbi, quindi sono, mi insegni, 900.000 euro all'anno, quindi sono circa 300.000 euro in più rispetto più o meno a quella che era l'offerta della Virtus per appunto all'anno, quindi per un anno era 600-650 circa, ne va a prendere 900.
5: Sì, un contratto importante per Paiola che, lo sappiamo, ha un po' diviso la piazza questo suo saluto. Non rientro io nei temi che competono molto di più Dario, che competono molto di più Max. Tanto vi dovevamo anche da questo punto di vista, così abbiamo accontentato un po' il palato anche di chi magari è sempre interessato a entrambi i fronti, calcio e basket della città. Dovevo recuperare un po' di messaggi al 366-402-4022 da qua. Eravamo arrivati a quanti giocatori entreranno e usciranno. Ti ho dato una stima, non ho la più pallida idea. Bisognerà comunque vedere veramente da mercato un po' che cosa verrà proposta a Bologna. In base a quello poi le uscite ne saranno la conseguenza. Tenendo un po' in considerazione la regola, no? Va asciugata la rosa. Tre giocatori già comunque in un modo o nell'altro non sono stati confermati. Certo, è stato sostituito Lico Giannis con Alessane, e di fatto non è stato sostituito ancora Freuler, e direi che non possiamo dire che non sia stato sostituito Somm, perché da quel punto di vista ci teniamo una riserva. Abbiamo parlato di come sta lavorando Tedesco su Bernardeschi nella posizione di interno, di quanto questo possa anche eventualmente, in caso di esito positivo, un po', no, sulle percezioni, le sensazioni che lascerà questo esperimento, o comunque questa prova di Tedesco durante il ritiro, influenzerà anche le scelte di mercato. Potrebbero rimanere poi con un centrocampista in più da aggiungere al centrocampo, considerando il secondo Bernardeschi, e valutare eventualmente una soluzione però che dovrà essere importante sulla destra, a meno che Rowe, che abbiamo già visto interpretare il ruolo sia a destra che a sinistra in ottimo modo, tra l'altro il primo pezzo di Rowe nella scacchiera d'italiano tra i titolari, se vi ricordate, partì proprio muovendosi da destra per poi andare a ricoprire il ruolo fin lì coperto da Cambiaghi con più costanza e lasciare da Bernardeschi fondamentalmente il ruolo di esterno a sinistra. Ci sarà Orsolini da una parte che ovviamente potrebbe trovare molto più spazio e poi Rowe a sinistra con Bernardeschi e comunque Rowe che potrebbe fare il jolly. Se dovesse rimanere Dominguez si potrebbe anche rimanere così, ma la sensazione è che Dominguez potrebbe anche partire, visto comunque che già l'anno scorso aveva questa volontà e potrebbe arrivare un esterno al suo posto. Insomma, siamo ancora in una fase veramente molto esplorativa e molto condizionata un po' dalle risposte che avrà e dalle percezioni che sentirà lo stesso tedesco dagli allenamenti e da lo stesso Bernardeschi. Luca da Bologna: ma non scambio SP per Dalling, ha più un conguaglio economico? No, potrebbe essere una soluzione, la vedo molto complicata. Prima di poter parlare di un acquisto di un giocatore da 20 milioni come riserva di Castro, deve partire Castro. Penso che sia abbastanza chiaro, no? Difficilmente Bologna andrà ad acquistare una seconda punta in una stagione dove tra l'altro non avrai impegni europei da 20 milioni per poi lasciarli in panchina dietro a Castro. Penso che sia più facile che un profilo come SP che parte da una clausola più alta, addirittura 25 milioni per un ragazzo molto giovane, potrebbe arrivare in caso invece di partenza di Castro. Ma la partenza di Castro io continuo a ritenerla molto molto molto pesante dal punto di vista di quotazione che ne fa il Bologna, perché è un giocatore molto giovane, che ha esperienza in Champions League e in Europa League, ha segnato nelle coppe, ha segnato in campionato, ha 21 anni, non è una cosa che hanno fatto in tanti e per questo il Bologna Castro lo valuta molto in alto. È un mercato un po' strano, è un mercato che è partito tardi, vedremo se questo disinteresse fino ad oggi nei confronti di Rowe, di Castro, di qualche giocatore che sicuramente può aver attirato l'attenzione europea, ma soprattutto oltre manica, magari sarà seguito invece da una fase un po' più intensa quando la Premier partirà, anche con le operazioni magari minori, in quelle potrebbero rientrare sia Rowe che Castro, e la speranza ovviamente che non sia così, perché intanto speriamo che comunque restino a Bologna almeno un'altra stagione. Ciao, mi fa tanto piacere rivedere la Susi, saluti Andrea. Sì, ha fatto una bella partita giocando da vertice basso, è bello indietro rispetto a quello che avevamo conosciuto, almeno nel Bologna di Motta. Ha avuto un anno abbastanza complicato, dal punto di vista della salute, dell'integrità fisica, lo sappiamo. Credo che anticiparlo secondo me non è neanche bello, quindi evito. C'è la possibilità però che dopo il ritiro del Bologna, durante il ritiro del Bologna, la Susi possa andare a giocare dove però gli garantiscono spazio. L'Auxerre era stata un'ottima soluzione l'anno scorso, fatto sta che poi gli infortuni l'hanno praticamente sempre tenuto fuori dal campo. Quest'anno si potrebbe replicare la scelta dopo comunque aver valutato da un punto di vista fisico assolutamente integro la Susi, infatti è sempre col gruppo, addirittura ieri è partito nell'undici titolare interpretando questo ruolo di vertice basso che tra l'altro, ripeto, non ha neanche interpretato male. Certo, ripeto, dal punto di vista fisico proprio e anche di postura, di costituzione, mi sembra che qualcosina indietro l'abbia lasciato. Fisicamente la Susi è un po' più asciutto, a me sembra un po' più asciutto, però magari è una percezione mia, non voglio darvi neanche un input sbagliato. Ciao Manfre, ieri guardando la partita ho avuto l'impressione, soprattutto nel primo tempo, che la squadra girasse bene nonostante la preparazione cominciata da poco, considerando che sono tutti test contro avversari di livello, le sensazioni sono buone. Tom, guarda, quella di ieri ci ha lasciato sicuramente una sensazione confortante, non ci eravamo preoccupati più di tanto per il 4-0, tranne qualcuno che aveva bisogno di farlo, e non ho fatto in tempo a dirvi l'altra sera che il Napoli l'anno scorso ne piglia due dall'Arezzo e poi arriva secondo in classifica mettendosene dietro 18, che ne prende questa volta 3 e probabilmente arriverà secondo in classifica e ne metterà dietro 18, quindi o magari non arriverà secondo, ma comunque direi che ha tutte le potenziali per essere, tutto il potenziale per essere una squadra da Champions. Lewis Ferguson alle mie spalle, che deve firmare una maglia. Life, it's life. Come dice Frank Sinatra. Cos'è che dicevamo? Di El Azzouzi invece sono contento, che eri contento di averlo visto in campo, vedremo un po' quale sarà il suo futuro. In questo momento la percezione è che possa uscire e andare in prestito. Ancora, in panca siamo corti, PS Berna dietro, tanta roba, almeno uno che inventa un po', sono d'accordo, sicuramente comunque dietro ha la possibilità di accendere un po' la magia. Vi faccio un po' più di spazio, accorciamo un po' le distanze intanto che i ragazzi firmano le maglie, e anzi faccio così, che è meglio, scusateci, e ci spostiamo per permettere a loro di fare così. Nel frattempo vi dicevo, per sempre i vostri messaggi, Berna dietro le punte o comunque sulla tre quarti o come interno è una bella soluzione. È una bella soluzione perché certamente porta anche qualità in un reparto che ne ha bisogno, magari con caratteristiche differenti. È ovvio che però per interpretare quel ruolo in fase di non possesso Berna deve lavorare tanto, e le valutazioni e le scelte poi finali le farà Tedesco. È evidente che tutte le volte che chiamano Manfred non sono io ma il mio compare. Dicevo, comunque le valutazioni le farà Tedesco una volta che avranno capito anche un po' gli equilibri a centrocampo, se la squadra garantirà anche in fase di non possesso comunque una copertura adeguata. Ieri abbiamo visto anche qualcosa dal punto di vista delle scappate indietro per quello che aveva cercato di fare Tedesco durante gli allenamenti. Qualcosina ha funzionato meglio, qualcosina peggio. Il gol preso nasce comunque da una leggerezza, una distrazione di coppia, proprio di Haaland e Wittig insieme, prima colpo di testa mancato di Haaland, poi Wittig nel recupero non è riuscito a contenere l'attaccante dell'Heidenheim. E nel frattempo passo al prossimo messaggio, però ecco, difensivamente il Bologna sta lavorando tanto senza palla, vedremo quanto il lavoro di Tedesco poi porterà quelle modifiche necessarie. Ma anche in chiave di tempistiche necessarie per poter presentare un Bologna all'altezza fin dalla prima giornata. È cambiato parecchio lì dietro rispetto a quello che avevamo visto, con Italiano l'anno scorso, perché comunque questa marcatura a uomo a tutto campo era abbastanza asfissiante. Oggi Bologna sembra lavorare più di reparto, di cercare di accorciare le distanze tra i difensori anche in uscita con la palla, insomma sembrano piccoli dettagli ma poi alla fine sono grandi dettagli su cui si sta lavorando. È ovvio che i giocatori poi sono grandi professionisti che magari in squadre di club giocano in un modo, ma in nazionale abbiamo visto per esempio Eggen interpretare magnificamente in un altro contesto difensivo quello stesso ruolo, e lo stesso discorso vale a Lukumi con la Colombia, quindi vedremo un po' l'adattamento, quanto tempo richiederà, però la percezione è che si stia viaggiando già più col vento in poppa, e la partita di ieri, ritorno a dire, rispetto a quella di sabato, credo che abbia dimostrato sicuramente qualche automatismo un po' più oliato rispetto alla prima partita, dove comunque la gamba oggettivamente era veramente veramente veramente pesante. In panca siamo corti, ti volevo dire, guarda, fuori ci sono Alessane, ancora Ferguson e chi manca è Moro, in questo momento in tre, quindi qualcosina devi aggiungere, sapendo che poi Bologna sta lavorando per chiudere un centrocampista e vedremo se arriverà entro la fine di questa settimana. Io ho buone sensazioni e quindi vediamo un po' come andrà a finire questa settimana, ne riparleremo da lunedì, ma sperando di poter dare un annuncio. Quindi sono quattro giocatori e vedi che poi alla fine Bologna così corto non è, no? Siamo corti in questo momento perché alcuni giocatori sono tornati tardi dalle nazionali e perché manca un centrocampista. Buongiorno Manfredi, a me galvanizza parecchio, anzi facciamo così, andiamo prima in pausa e poi ritorniamo con i messaggi.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: E allora ben ritrovati, siamo sempre qui dietro di me lo store del BFC, questa è la piazzetta dove poco fa si è concluso il firmacopie con Lewis Ferguson, Jaber e Wittig accolti dai tifosi a firmare tutti i cimeli e nel frattempo vi ricordo ancora, lo faccio ogni blocco così la Marti è contenta, che domani alle 9 ci sarà la festa in piazza, il saluto della squadra come da rituale, quindi chi domani arriverà qui a Valles potrà già alle 21 salutare la squadra in versione serale domani sera con Tedesco, capofila ovviamente a presentarsi un po' al proprio pubblico. E poi per quanto riguarda la partita di sabato, già oggi è cominciata la vendita dei biglietti, quindi affrettatevi che se siete qua nei paraggi anche oggi potete passare e troverete comunque le biglietterie a vostra disposizione. Nel frattempo Nel frattempo recupero i vostri messaggi al 366 402 4022.

0: non che, che italiano non lo facesse, perché soprattutto quando le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega nella scorsa stagione ha cambiato, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, riproponendolo a volte anche in corso d'opera durante la partita, preso al 4-2-3-1, Tedesco è un po' più si adatta un po' di più magari alle circostanze e alle esigenze, e quindi può succedere, magari ci aspettiamo così, che Bologna possa anche cambiare faccia e anche interpreti nell'arco della stagione, passando da, alternando un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Certo, quando Bernardeschi comunque gioca come interno, almeno ad oggi, poi vedremo se saranno più codificate le sue posizioni, ha una grande libertà di spaziare all'interno al campo e quindi può anche aversi spesso la percezione che poi alla fine agisca quasi da trequartista dietro, o da sottopunta, chiamatelo come volete, dietro gli attaccanti. Ieri abbiamo visto, tra l'altro, e questo non l'abbiamo sottolineato, un Bologna andare a cercare meno, anche se non trasculandolo, questa linea centrale, e ha sfruttato parecchio anche la brillantezza, mi permetto di dire, di Cambiaghi ieri durante il primo tempo. Cambiaghi ha fatto un'ottima partita ieri, a volte ce lo dimentichiamo, sicuramente Rovi ha rubato la scena. Va detto che quando magari anche il fisico che lo mette più in condizione, magari prima di altri, l'anno scorso partì a razzo, se vi ricordate, sicuramente Cambiaghi in questo momento è in una condizione direi quasi ottimale, forse più brillante dei suoi compagni. Infatti ieri ha fatto veramente un primo tempo dal mio punto di vista molto molto molto positivo. Comunque dicevi, credo che arriveranno due bei mediani alla Perez e Mudi, credo che poi siano tipologie di giocatori che spesso ha avuto Tedesco nelle sue squadre. Guarda, uno sicuramente. Due, se Berna dovesse essere considerato tra i centrocampisti, non ti nego che potrebbe esserci un Ferguson in versione mediano, oppure addirittura... Sì, oppure un mediano, saluto Frank, benissimo, scusatemi per la diretta di dopo. E, adesso vi viene a salutare Frank Loreti, vieni pure qua, te la sei cercata. Frank, vieni pure.
1: No, sto andando a casa.
0: Ok, ti lascio il cellulare e dentro c'è la stampa. Mi saluta no. Frank Loreti.
1: Ciao a tutti.
0: È il bello della diretta.
1: Ciao, saluto anche te.
0: Va bene.
1: Tu vai via.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Sì. Ti è piaciuto Bologna ieri?
1: Sì, mi è piaciuto perché non mi era piaciuto sabato, quindi in proporzione abbiamo fatto una bella partita.
0: Berna tra gli interni?
1: Mi piace Berna in posizione più centrale, però se posso aggiungere una cosa, che è una parte un po' che potrebbe essere negativa, è sul fatto che bisogna cercare di non rallentare troppo l'azione. Secondo me ogni tanto ci
0: palla.
1: Può essere quel rischio lì. Se Berna si abbassa e porta la palla, o in testa l'azione in cui lui parte dal lato destro, si abbassa, la viene a prendere, poi fa tutto il campo, arriva a sinistra e la dà in profondità. Secondo me lì bisogna cercare di velocizzare un po', perché poi si rischia di tenere palle, di farli schierare e non ci sono più spazi.
0: Sono abbastanza d'accordo con te. Io più passa il tempo più lo sposto indietro, vertice basso. Non lo so quando, ma forse un vertice basso con Bernardeschi ha una bella gamba, quindi non lo so, cioè non è un giocatore forse che lo vedi per caratteristiche, dici lui fa il play basso di un bel centrocampo, però hai i piedi per farlo.
1: No, hai i piedi per farlo, però Manfred c'è quel ruolo lì, hai responsabilità che
0: clamorose,
1: sì. Che lui non è che non se
0: dietro,
1: le può prendere, solo che hai proprio cose, una postura da avere, un modo di stare in campo che tu se
0: sono
1: non
0: d'accordo.
1: Hai mai fatto puoi andare in difficoltà.
0: Sono d'accordo, dai.
1: Però lì centrale non mi dispiace.
0: Bene, sono contento. E vi saluta Frank Loreti, che tra l'altro tornerà con voi in onda,
1: sì,
0: a partire dalle 16?
1: 16.30.
0: Dalle 16.30 insieme a Leo Bosello, e troverà il suo telefono per i messaggi, per la sua diretta, lì in sala stampa attaccato.
1: Col caricatore.
0: Col caricatore attaccato. No?
1: Sì.
0: È lì allora. Prova a vedere. Nel frattempo.
1: E
0: è lì.
1: Lo lascio lì.
0: Perfetto.
1: Ciao, fai buon rientro.
0: E grazie. E allora ringraziamo Frank Loreti. Quindi dicevamo Perez e Mudinga, due giocatori alla Perez e Mudinga. Scusate, mi metto gli occhiali, ma c'è un vento fastidioso che tra l'altro ci fa volare via il

0: treppiede, e Perez e Mudingai, due giocatori del genere, a parte che vai a scombussolarmi lo stomaco ogni volta che si nomina Diego, che tra l'altro saluto e faccio i complimenti al Corriere di Bologna per la bella intervista che gli ha fatto, avrei tanto voluto farla io. Magari un giorno la faremo, non è facile perché comunque lui è impegnato con la federazione, allena l'under 20, allena adesso anche l'under 15, diciamo un po' ad interim, lavora tanto con i ragazzi, vi potrei raccontare un sacco di storie, lo faremo magari un giorno, se riusciremo ad organizzarci ora che con Montevideo un po' la distanza anche degli orari insomma non rende la cosa semplice, però lo potremo fare. Ci ho detto, due giocatori così secondo me non arriveranno, ne potrebbe arrivare uno però, per esempio a Mondarain o a Mondarain, vedremo quale sarà la pronuncia giusta, è uno che può fare tutti i ruoli un po' lì in mezzo al campo, è molto bravo con, è molto bravo senza palla, va misurato però in un campionato competitivo come quello della Serie A, una sola stagione in Argentina, la valutazione che ne fa l'Estudiantes, che se ne dica, è tanta. Vedremo se ci sarà una soluzione in chiave positiva, visto comunque che sia lui che la gente mi sembrano molto orientati per andare a Bologna. Ovvio che la concorrenza della Premier complica un po' le cose, però sensazioni positive ci sono. A quel punto Ferguson potrebbe essere un ottimo comunque interprete di quel ruolo, l'ha fatto a volte bene, a volte meno bene. Quest'anno secondo me Ferguson ha fatto una stagione negativa, l'ho visto arrivare veramente molto bene qua in ritiro e la mia speranza è che un po' il mondiale, l'infortunio al ginocchio messi insieme siano stati un po' un mix che involontariamente l'hanno portato un po' a cercare di gestirsi, non contenersi, solo gestirsi durante questa stagione. Magari nella prossima stagione Ferguson potrebbe tornare ad essere, e so che ci puntano tanto su di lui, sia tutto lo staff, tutta la direzione tecnica che lo staff di Tedesco puntano tantissimo su di lui, potrebbe essere quello che comunque affiancherà in un 11 ipotetico titolare il centrocampista che arriverà, fermo restando che poi il centrocampista che arriverà si dimostri pronto, perché continua, è bellissimo il nome esotico, ma ripeto, poi deve venire in Italia ed essere pronto. Castro ci ha messo 6 mesi, Dominguez ci ha messo qualche mese, e Mondarain potrebbe avere bisogno di qualche mese, magari no, magari arriva ed è pronto. Però quando si fa mercato, io non amo molto mercato, secondo me queste piccole postille bisognerebbe tenerle un attimo in considerazione, ma andiamo avanti. Ciao, si dice sempre che ci vuole coraggio con i giovani, a me Libra piace un bel po', un mucchio. Ciao Ale, io sono molto d'accordo, Libra è un bellissimo giocatore, ieri ha fatto due cose molto belle in campo, facendo vedere di avere veramente qualità. Giocando come interno, sicuramente con i grandi, lui ha un limite intanto di personalità da acquisire, ma non ne ha bisogno più di tanto perché ce l'ha già dentro. Ma forse fisicamente qualcosina in più dovrebbe aggiungere. Ho avuto il piacere di conoscere e vedere suo fratello, per dire che ha un anno e mezzo in più di lui, è un fisico molto importante. Ecco, se Libra dovesse arrivare ad avere quel fisico lì, con la qualità che ha, con la personalità che ha, sicuramente può ritagliarsi un posto in Serie A. Ci sarà la possibilità di vedere giocatori magari non fare il salto in Serie B o in giro in prestito e partire subito in una rosa del Bologna? Guarda, forse Libra più per me di Badori è uno di quelli che, perché no, potrebbe anche farlo. Sicuramente il ritiro è tutto un altro sapore, però è un ragazzo che tra i giovani del Bologna è un po' di tempo che non vedevo così tanto talento. So che a molti piace lo Monaco dell'Under 20, poi lui, il Libra è più giovane perché ha segnato tanti gol, è anche tanto bravo. Però ecco, se c'è un giocatore che mi aveva impressionato durante la stagione tra Under 20 e 18, sicuramente vi avevo segnato Badori, perché un po' è arrivato a gennaio e un po' l'avevo visto parecchio pronto. Libra quest'anno sta facendo vedere veramente di poter fare qualcosa di molto importante in carriera, vedremo se sarà così. Quindi ti capisco e avevo ricevuto comunque tanti complimenti anche dai colleghi, credo. Sentivo tutti molto, molto positivi su di lui, questo fa ovviamente piacere per quello che è un po' il progetto, no, del Bologna. So che il progetto non piace tanto come parola, però questo settore giovanile deve produrre sicuramente talento, perché sennò diventa dura, no? Competere con un mercato che Bologna affronta con i paletti che conosciamo, quindi questo è un aspetto fondamentale. Ho detto Domenico Italiano? Può essere che abbia detto Domenico Italiano, quindi mi chiedo scusa, era Domenico Tedesco. Ciao Manfred, lo so che è presto, ma io non sono molto convinto della scelta dei portieri al netto di quello che è accaduto lo scorso anno. Pessina secondo me dovrebbe andare a giocare, tu che ne pensi? Ciao Zinone. Ciao Zinone, su Pessina è un bel rischio, dai. È un bel rischio perché comunque l'anno scorso Lucas è stato fuori per troppo tempo e io continuo a dire che il Bologna per me un passo in Europa non lo fa quest'anno, tanto passa da quell'infortunio, gli altri non li conto e li metto comunque nel conteggio di una stagione che può avere comunque degli incidenti di percorso anche un po' così, come le clavicole, ma per me le clavicole fanno parte del gioco. Metà stagione senza portiere titolare è una cosa che non credo che sia sicuramente abbastanza comune, può succedere, ma se succede credo che sia molto penalizzante. La condizione di Lucas qual è? Mi sembra buona, ha avuto un fastidio, non ho capito se al polpaccio, penso di sì, dovuto comunque ai carichi di lavoro. Vi ricordo che anche i portieri con lo staff di Tedesco lavorano anche sulla resistenza, è una cosa che non si vede praticamente mai, un po' vecchio stile. E quindi qualche, anche Luca probabilmente un po' accusato la fatica e infatti non è stato impiegato nell'amichevole, nella prima amichevole di sabato. Scommettere molto su Skorupski quest'anno significa avere comunque dei riscontri dal punto di vista medico importanti. Evidentemente Bologna li ha avuti, le lesioni riportate l'anno scorso da Skorupski non hanno evidentemente spaventato troppo il Bologna. C'è da sistemare però la questione di Ravaglia, non è finita. Vi ricordo da Sky Sport UK, Inghilterra, abbiamo avuto la notizia che qualche problema dal punto di vista dei test medici, vi ricordate Ederson con lo Manchester United, di fatto è stata annullata la transazione, no? Quindi di fatto Ederson è tornato all'Atalanta, 50 milioni se li è tenuti ben stretti il Manchester United perché Ederson non ha passato i test medici. Non è proprio così, per quello che abbiamo capito col Bologna, Ravaglia e il Watford. C'è qualche perplessità per qualche problema da infortunio di Ravaglia. Non dimentichiamoci che già quando Fede si è unito poi al gruppo, di fatto ha fatto tutto in disparte per questa lombalgia che gli sta dando parecchio fastidio. Non sappiamo se sia questa lombalgia il problema rilevato dal Watford, però le condizioni contrattuali che erano state un po' concordate tra Watford e Bologna, tra l'altro abbastanza complicate, ve le avevo anticipate già 10 giorni fa al Pallone nel 7, cioè una cessione a titolo definitivo con una ricompra a favore del Bologna, a eccezione di una promozione del Watford che farebbe scattare un premio a favore del Bologna di 8 milioni e decadere la ricompra del Bologna, non è più possibile per il Watford. Si lavorerà probabilmente a un prestito condizionato, probabilmente tenendo sempre le stesse cifre più o meno come parametro e come valutazione. Quando avremo riscontro ve lo sapremo dire. Quindi in questo momento Ravaglia è tornato ad essere un portiere comunque del Bologna. Se poi andrà al Watford, a differenza di prima, sarà ancora un portiere del Bologna, non sarà ceduto a titolo definitivo. Fino a ieri vi dicevamo che fondamentalmente Ravaglia era un giocatore a tutti gli effetti del Watford. Vedremo. Buongiorno Manfred, confermata l'imperdibile vostra partita di calcetto all'hotel per oggi alle 15. Saluti a tutti da Valles e forza Claudio e forza BFC Claudio. Sì, è confermata, ci saranno i ragazzi, io invece parto prima in direzione Bologna. Nel frattempo andiamo in pausa e poi ci facciamo l'ultimo blocco insieme.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: E allora scialla.
17: Scialla, scialla.
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Ben ritrovati in onda all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. I vostri messaggi adesso li recuperiamo al 366-402-4022. Siamo a valle, è finito da poco il firmamaglie Cimeli con Ferguson, Jaber e Vitic insieme ai tanti tifosi che erano qui con noi alle nostre spalle. Ho un po' di aggiornamenti da darvi per quanto riguarda le informazioni di servizio qui a Valles. La prima è che domani sera alle 21 avrete la festa in piazza e il saluto della squadra con Domenico Tedesco ai tifosi, quindi se domani sera vi recherete quassù nei dintorni di Valles alle 21 in piazza avrete già la possibilità di fare il primo saluto alla nuova squadra. Nella seconda invece informazione di servizio, si è chiusa ora la prevendita di oggi per i biglietti della partita di sabato, riprenderà da domani mattina, quindi da domani mattina potrete acquistare i biglietti per la partita di sabato. Affrettatevi se riuscite, visto che comunque è già nella prima partita, come vi dicevo, alcuni purtroppo non hanno trovato i biglietti perché tutti esauriti. Nel frattempo stavamo parlando un po' dei portieri, vi avevo detto, è aggiornato di nuovo sulla questione di Ravaglia. Approfitto allora di quest'ultimo blocco per fare un punto, un riassunto un po' della giornata. Questa mattina Bologna si è ritrovato, c'è stato defaticamento in campo per chi ha giocato meno e quindi l'ultima parte della partita, l'ultima mezz'ora all'incirca della partita di ieri, tanto lavoro in palestra invece per la restante parte del gruppo. Oggi pomeriggio non sono previsti allenamenti, la squadra si riposerà, dopodiché si ripartirà domani con le normali attività. Fronte mercato, partiamo da Orsolini, abbiamo fatto le nostre ricerche e la volontà di entrambe le parti sembra essere importante, quindi ci sono assolutamente buone sensazioni perché si possa arrivare a una definizione del rapporto, un prolungamento fino al 2030 già questo weekend. C'è ottimismo, serve un piccolo sforzo da entrambe le parti, ma quando c'è la volontà di entrambe le parti poi di andare a conclusione e con un esito positivo del rapporto, direi che possiamo essere abbastanza fiduciosi. Ci teniamo ovviamente un piccolo spazio per il dubbio, che comunque è d'obbligo in questi casi, ma ci sono veramente sensazioni molto positive per un prolungamento di Orso, un suo sì, in questo caso sì, ruolo da bandiera di questa squadra. Per quello che riguarda Lucumi non ci sono grandi novità, è arrivata forse un'offerta del Beşiktaş da 15 milioni, incredibilmente Bologna non l'ha accettata, ci sa ancora qualcuno che è disperato a chiedersi perché. E nel frattempo per quanto riguarda il centrocampo si continua a lavorare sicuramente su Amonda Rain, primo obiettivo del Bologna per il centrocampo, la distanza è minima, la volontà del giocatore e del procuratore di venire a Bologna c'è, bisogna comunque battere la concorrenza che è fastidiosa perché arriva da due squadre di Premier e non solo, quindi c'è un po' di concorrenza da battere, ma soprattutto le studentesse da convincere. Bologna ha fatto un'ottima offerta, vedremo come andrà a finire. Speriamo che questo weekend Amonda Rain possa essere il giocatore ad aggregarsi al gruppo di Tedesco ed essere a disposizione dello stesso gruppo già a partire dal ritrovo a Bologna a Casteldebole. Per il resto, chi ci dimentichiamo? Vi dicevo, approfittando del discorso portieri, Zinone scriveva, sono d'accordo che Pessina è un rischio, perché le condizioni di Skorupski l'anno scorso hanno un po' preoccupato, evidentemente però dall'isokinetica e dallo staff medico del Bologna sono arrivati riscontri positivi sulla sua salute. Ravaglia però ha avuto un incidente di percorso con le visite mediche al Watford, cambieranno le condizioni, ma direi che le intenzioni del Watford di portare Ravaglia lì rimangono intatte, integre, quindi probabilmente si prospetta lo scenario di un Pessina come secondo portiere. Posso dirvi di essermi sincerato della situazione, in questo momento lo staff di Tedesco è contento di Pessina, di Skorupski e del pacchetto portieri, si riserveranno un po' di lavoro in più per prendere poi una decisione nel merito. Va bene? Per quanto riguarda l'opinione mia su Pessina in generale, sicuramente l'idea di mandarlo a giocare con continuità sarebbe stata la scelta migliore, c'è sempre però quell'incognita che poi quando lo mandi in prestito a giocare deve essere preferito a quella che è l'alternativa, a volte succede, a volte no, quindi certo che se partiamo da questo presupposto allora non mandiamo mai i giocatori in giro a giocare, no? Però vedremo, la scelta finale la farà Tedesco, il Bologna si è dato disponibile comunque per accontentarlo in caso eventualmente volesse aggiungere qualcosa di diverso nel pacchetto portieri. Poi, buon pomeriggio, come state vedendo Vitic, che prospettive mi immaginate nelle gerarchie di Tedesco? Partirà lui in coppia con Eggen o farà panchina ad Elland? Guarda, le gerarchie per me sono stabilite perché ho visto un Elland incredibilmente brillante, non tanto come condizione ma proprio come qualità. Che fosse un giocatore importante l'avevamo annusato, che ha avuto poco spazio con l'italiano se non nelle finali di campionato, è vero. E è un giocatore su cui Bologna punta tantissimo, lo staff tecnico piace tantissimo a Sartori, a Di Vaio, a tutti. Ha fatto vedere ieri qualcosa di buono in coppia anche con Vitic. Direi anzi che ha fatto una partita brillante, peccato per il gol preso che nasce comunque anche da una lettura di testa sbagliata proprio dello stesso Haaland. In questo momento per me ancora ci sta, è un giocatore che ha un margine di crescita, un potenziale enorme. Haaland partirà, immagino, nelle gerarchie davanti a Vitic, che non sta facendo male. È un giocatore che va un po' studiato perché non ne conosciamo bene la capacità di adattarsi in uno schema tattico un po' diverso, un equilibrio tattico un po' diverso rispetto a quello di italiano. Mi ricordo un'intervista di Vaio di qualche settimana fa dove diceva l'abbiamo un po' stressato, no? Quasi chiedendo a questi giocatori nuovi appena arrivati in Italia di coprire questi 40 metri facendo elastico avanti e indietro. Non è facile per uno che si approccia a un calcio di livello un po' più elevato, lui arrivava da un campionato sicuramente minore, arrivando in Serie A e chiedendogli di fare quel lavoro sicuramente non è stato tanto agevolato e anche forse le sicurezze un po' sono vacillate. Quest'anno Tedesco ha un approccio diverso dal punto di vista difensivo, vediamo se potrà servire per avere un metro un po' più equilibrato per giudicare anche Vitic in questo senso. Di sicuro Bologna sul pacchetto difensivo ha già investito 30 milioni, speso 30 milioni, considerando il cartellino di Eghem, di Haaland e di Vitic. Il Bologna quest'anno sarà obbligato, no, a cercare di valorizzare il costo del pacchetto dei difensori e quindi punterà fortissimo su questi tre. Vedremo se partirà Casale dopo l'eventuale partenza di Lucumi, che scelta chiederà, che scelta farà Tedesco insieme alla dirigenza tecnica, per che tipo di giocatore sarà ideale per sostituire eventualmente Casale, se un giocatore con più esperienza e quindi personalità oppure un altro giocatore giovane da aggregare al gruppo e piano piano portare a crescere. Sono queste le due opzioni e sono valutazioni che dovrà fare sempre Tedesco, ovviamente in concerto con la dirigenza e compatibilmente con quelle che saranno le possibilità. Sappiamo anche che però ad agosto aprirà tutto un altro mercato, tante squadre dovranno alleggerire per forza la rosa. Ci sarà la possibilità di portare giocatori magari in prestito che l'anno scorso non era possibile. Il Bologna potrà fare prestiti per tamponare un po' la mancanza di ricavi di questo campionato che verrà, con qualche prestito e perché no, magari un difensore potrebbe anche arrivare non a titolo definitivo ma in prestito a completare il pacchetto, così come se Bernardeschi a centrocampo non avrà convinto appieno Tedesco, potrebbe arrivare anche un centrocampista di esperienza da aggiungere al gruppo. Poi vi chiedo inoltre se si sta già lavorando anche sui calci d'angolo, visti tanti gol subiti l'anno scorso, se non sbaglio ne abbiamo preso uno anche nella prima amichevole, tanto per iniziare. William, tifoso del Bologna e dell'Arsenal, qualcosina sulle palle inattive si è fatto, vedremo se cominceranno a lavorarci con più insistenza. In questo momento dove si sta concentrando Tedesco è veramente un po' questo lavoro che di costruzione del gioco dal basso, le alternative centrali. Ieri abbiamo visto un po' più di propensione a sfruttare anche le fasce, infatti il gol nasce da una bella invenzione di Cambiaghi. La pressione che ha un po' una ha un'altezza, mettiamola così, diversa rispetto ad italiano, che l'abbiamo vista a volte addirittura aggredire con Castro per esempio fino dall'area piccola in giù. Il Bologna adesso parte un po' più basso, la scappata all'indietro è un qualcosa su cui sta lavorando tantissimo, probabilmente perché ha visto qualche problema nella scorsa stagione recuperando le partite del Bologna ad italiano dell'ultimo campionato, e questo è quello su cui oggi lo staff di Tedesco e lo stesso Tedesco si sta concentrando sul Bologna. Due big devono partire, Rowe e Castro, speriamo. Uno sicuramente partirà e sarà Lucumi, poi vedremo se ci sarà, vedremo che cosa capiterà, perché ripeto, tutto è possibile. La mia speranza è che non venga la Premier a stuzzicare un po' Castro e Rowe, perché se no lì diventa un po' un po' complicato. In questo momento tutto tace e questo è quello che possiamo dire, a differenza dell'anno scorso, dove già in questo periodo mi ricordo che tanto tempo l'abbiamo passato prima a parlare di Beukema e poi di Ndoye. Come vedete, sicuramente magari sono cambiati anche i profili sul mercato, ma in ogni caso, come vedete, in effetti i riflessi del mondiale stanno allungando un po' questo percorso di luglio del mercato. Premettendo i più professionali e veri complimenti per come state realizzando i servizi da Valles, ti ringraziamo tantissimo. Mi pare che se si conferma l'attuale organico, chissà se Lucumi partirà, mi sento di dirtelo, direi che siamo tutti molto convinti, si può essere più che soddisfatti, le altre sono decisamente incapaci ed in crisi per realizzare un mercato e rinforzarsi. Beh, la Fiorentina ha fatto un mercato, ho guardato un po' l'11 ipotetico della Fiorentina oggi, è una squadra della Champions, potenzialmente, poi si vedrà, però ha fatto 5 acquisti, 5 innesti, 4, sicuramente di spessore, poi bisognerà vedere come il contesto in cui si inseriranno, perché a Firenze non è facile, questo è certo. E così siamo fra il quinto e l'ottavo posto, secondo me sei un po' ottimista, però vedremo. In questo momento non vedo Bologna tra il quinto e l'ottavo posto, vedo Bologna tra il settimo, ottavo, e se dovesse andare molto male nono posto, poi può andare anche peggio, però in questo momento quinto posto mi sembra molto, veramente molto ottimista. Poi sicuramente la base, ieri abbiamo visto un Cabiaghi così, sarà riserva, insomma non sono in tanti, ripeto, ad avere un pacchetto offensivo nella fascia del Bologna come ce l'ha Bologna, poi possiamo esserne d'accordo o no, ma mi sembra abbastanza evidente questo. Applauso a Tedesco, involontariamente emula Thiago con gioco verticale al centro, grande Bologna, bene, benissimo la dirigenza, ciao Beppe 73, mi fa piacere il tuo entusiasmo Beppe. Ciao Manfredi, chiedo tua opinione sul terzino destro, mio parere Zortea si può adattare ma per caratteristiche è più cambio di Orso, no, cambio di Orso per favore no. Che sia un quinto e non un quarto è vero, ha lavorato un anno intero da quarto, secondo me è pronto per essere un buon terzino, non sarà lui il titolare, se partirà Holm in Bologna credo che prenderà un terzino che si giocherà al suo posto con Zortea, possibilmente anche partendo da titolare, vedremo, perché Holm si aggregherà al gruppo tra qualche giorno ormai e da lì vedremo che mercato avrà. Lui vuole uscire, è uno di quelli che l'ha chiesto, vedremo se poi il mercato lo soddisferà, a quel punto vedremo anche Bologna cosa sceglierà per sostituirlo. Purtroppo siamo, per fortuna, siamo già alle 13.58, io vi devo salutare qui da Valles, vi lascio a Quasi Gol, vi ricordo ancora domani la festa in piazza alle 21 perché arriverà a Valles il saluto della squadra ai tifosi qui in ritiro. I biglietti per la partita, è terminata la prevendita prevista per oggi, si riparte da domani mattina, mi raccomando affrettatevi ad acquistarli, parliamo ovviamente della partita di sabato, non mi resta che salutarvi, darvi un grande abbraccio e ci vediamo domani da Bologna, ciao.
8: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio
0: 059 698 555.
1: Sono le 20:01.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
23: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza, il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
24: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
2: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare appieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico. Entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
0: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste ha bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
2: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè, noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì. Sì,
2: tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma sì, quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, sì. Imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente? Wow.
4: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi. Wow, sanno anche volare. Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: 1978 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
7: La frasca in Andrea Costa.
8: O la frasca al vicolo.
9: E perché no a Villa Cassarini?
7: Stop, ho detto alla frasca!
10: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti
3: sì.
2: saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Sarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, sì. imballato
3: è
2: di
3: imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente?
3: Wow.
4: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato

0: con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La frasca in Andrea Costa.
5: O la frasca al vicolo.
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Quanto sa di felicità?
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: È mezzanotte e un minuto.
11: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
21: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
20: OVS, love people, not labels.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato di gente.
3: È imballato, sì.
2: Veramente. Wow.
1: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Barosteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
13: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
14: La frasca in Andrea Costa
15: o la frasca al vicolo,
16: e perché no a Villa Cassarini.
14: Stop, ho detto la frasca.
17: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
1: È l'una e due minuti.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate